0: ancora musica, la vetrina della musica indipendente, le novità discografiche indipendenti che arrivano ogni giorno a quest'ora. Io sono Riccardo Pellegrini per presentarvele e tra poco partiamo, ma subito ad aprire come sempre un classico, si torna indietro nel tempo a tante estati fa.
1: Ora musica story.
0: 1982.

Alan Parsons Project, oggi ad aprire Ora Musica con questo super classico che ci ha riportato nel 1982, Eye in the Sky. È tempo di novità, abbiamo già presentato questo singolo, ma ora esce la versione remix, Chill House Mix, per Nuvo.

0: Ora musica, oggi musica da club nel nostro spazio novità, perché è uscita la versione chill out mix del singolo dell'estate di Nuvo ad accompagnarci allo spazio interviste.
1: Ora musica, intervista.
0: Oggi ha una musica Alberto Cerbo in programmazione con il nuovo singolo Brilla il sole. Allora per noi occasione per risentirlo al telefono. Ciao Alberto, come stai?
2: Ciao, tutto bene, un saluto a tutti.
0: Ecco, si sta bene dalle tue parti?
2: Si sta bene, brilla il sole, ecco. In tutta Italia mi sembra che stia brillando il sole parecchio.
0: Però il sole quando brilla lì è più limpido, c'è meno...
2: È più limpido, no? C'è anche un po', diciamo, se ti alzi c'è anche un po' di arietta, quindi esatto, dai, è anche più sopportabile.
0: Si sta bene. Allora, Inno alla libertà, brano che ti invita a lasciare andare un po' le cose, no?
2: Sì, è un po' lo spirito dell'estate, vuole essere un brano spensierato proprio per il periodo estivo, dove abbiamo bisogno anche di un po' di leggerezza. Allora, ne avremo bisogno tutti i giorni, perché in mezzo a tutte queste notizie negative e pessimistiche, a volte dobbiamo essere anche un po' più leggeri, un po' più
0: sì, leggero, diciamo, dire che leggero, lasciare un po' andare le cose, prenderle,
2: esatto,
0: con maggiore,
2: esatto.
0: Non è sempre facile, però bisogna provarci.
2: Sì, è un po' spensierati, ecco, non mi veniva prima la parola giusta. E quello che l'estate cos'è? Di solito il periodo un po' della spensieratezza, quindi di questa canzone che ti dice di tornare al mare a cantare le canzoni, a ballare, a divertirti e, perché no, magari a trovare anche l'amore.
0: Il precedente singolo invece parlava del lunedì, mi ricordo.
2: Quello dell'estate scorsa, sì, parlava del lunedì, ti riportava subito all'impegno all'impegno dell'inizio settimana.
0: E dopo questo Brilla il sole, invece come sarà l'autunno, l'inverno di Alberto Cerbo? Sei in giro a suonare?
2: Allora, in realtà l'autunno e inverno di Alberto Cerbo brillerà sempre il sole, forse di meno di adesso, però ecco, mi metterò al lavoro per la realizzazione di un album, perché questo brano, come gli altri che ho già pubblicato, mi piacerebbe facessero parte di un album, dove poi all'interno si troveranno anche degli inediti, alcuni brani che ho registrato e prodotto in questi mesi e che mi farebbe piacere far uscire poi tutti assieme, appunto, verso fine anno.
0: Ecco, e allora noi ci diamo appuntamento lì. Nel frattempo noi adesso facciamo brillare il sole perché ascoltiamo il brano. Prima però ricordiamo Alberto Cerbo sui social. Uno scrive Alberto Cerbo ed escono i tuoi contatti.
2: Sì, mi trovate su Facebook con Alberto Cerbo Official, Instagram Alberto Cerbo, sempre il mio nome, e da lì trovate tutti i riferimenti poi per Spotify, per YouTube, dove c'è anche il videoclip, ho fatto un visual in questo caso, e tutte le piattaforme digitali dove potete scaricare Brilla il sole come tutte le altre canzoni.
0: Grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a voi e buona estate.

Sistemiamo tutto adesso, tutto il caos che c'è dentro, quelle parole pesanti che mi hai detto e che ti ho detto. Finestrini abbassati, piedi sul cruscotto, le code in autostrada che ci portano al posto.

sabbia sui piedi, su un motorino che cade a pezzi. E si sente nell'aria l'estate che torna, il cielo azzurro.

indipendente con le sue novità indipendenti, e questa è Ti porterò al mare, il singolo di Andrea Cardia. Andrea Cardia che abbiamo già avuto modo di presentare attraverso altri singoli. C'è anche Clotilde con la sua canzone dell'estate, Radio Ciclone.

0: Il ciclone di Clotilde, che già ora musica abbiamo sentito con Non scorre più il tempo, credo, altri singoli che fanno parte del progetto di questa giovane artista 22enne che arriva dalla Sicilia, esattamente lei è originaria di Gela. A chiudere la puntata, altra novità al primo ascolto, Giummo, progetto urban al debutto con questa canzone che si chiama Non vedo, non sento, non parlo.
1: Gente finta, facce di plastica, parlano tanto, poca sostanza, occhi addosso, respiro polvere, sto zitto, accumulo, imparo a colpire, schiena piegata, pugno chiuso, ogni giorno alzo la guardia, allenamento, notti lunghe, conto i passi, salto le

scena. Muratore, alzo il nome, mattone sopra, convinzione. Strada insegno, sta in silenzio, se fai casino, perdi il senso. Non vedo, non sento davvero, quando parlo spacco il vetro. Una barra, senti il colpo, poco show ma lascio il segno. Polvere addosso, resto in piedi, vita dura, zero rimedi. Fame e soldi, stesso piano, mi prendo tutto, visione chiara.

0: Giummo, non vedo, non sento, non parlo. Questa è la novità che oggi chiude il nostro spazio Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto. Se volete, ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.
1: Otto e un minuto, buongiornissimo da Miriam e dal nostro fonico Bojan Hlastec. Qua c'è il sole, come al solito, quasi come al solito, perché ieri sembrava dovesse piovere, far chissà che, insomma, nessuno dei due ha capito se ha piovuto o meno, sì, perché magari uno si addormenta e poi si risveglia sempre col solito caldo. Comunque, eccoci qua, speriamo stiate bene, comunque, sì. Magari vi fate un tuffo se siete dalle nostre parti, di sicuro se arrivate dalle nostre parti non vedete l'ora di fare una nuotata, ecco, sì, e comincia la giornata e speriamo che ci sia anche un po' di vento, un po' di brezza, no? Farebbe bene, e specialmente per mandare avanti questa canzone, ma intanto ce le auguriamo un buon vento.
2: È un po'...

Che bell'augurio per iniziare questa giornata, questo giovedì 16 luglio, siamo già a metà luglio inoltrato. Ah, che bello. E quindi speriamo siate nella vostra barca a vela, e se non lo siete, magari siete al lavoro, chissà dove siete. E noi vi faremo compagnia, grosso modo, noi di Calle degli Orti Grandi, fino alle 10:30, come ogni giorno, dalle 8 alle 10:30, in diretta da Radio Capodistria. Però ci potete anche sentire dalle 3 alle 5:30 del mattino. Quella volta siamo ancora a dormire noi di Calle degli Orti Grandi, mentre i nostri fonici tecnici, infatti sto vedendo Boyen che sta già sbadigliando, perché lui è qua da molto prima. E allora stavamo dicendo, no, che non saremo soli durante questa mattinata fino alle 10:30, avremo con noi degli ospiti. E che ospiti! Si tratta di un artista finissimo, quello che sentiremo, con una sua poetica. È un artista, un musicista, un cantautore. Si tratta di Joe Barbieri, che questa sera sarà in concerto a Capodistria. Ha un modo felpato, no? E quando lo senti è come sentire delle zampette di gatto, dei polpastrelli di gatto che suona la chitarra, la sua voce canta sottovoce dolcemente. Ecco, questa sera sarà nell'ambito di un bel progetto, il Giardino della Musica, Suoni Mediterranei, alle serate musicali al Circolo, all'estivo del Palazzo Gravisi, Buttorai, sede della Comunità degli Italiani di Capodistria, alle 21 questa sera, giovedì 16 luglio. E dopo il concerto inaugurale di Tamara Obrovac, accompagnata dal Transhistria Ensemble, evento svoltosi nell'ambito del programma del Festival Estivo del Litorale, quale omaggio all'importante contributo rivolto dalla cantante e compositrice istriana alla musica per il teatro, la rassegna musicale estiva, ci fanno sapere appunto dalla Comunità degli Italiani di Capodistria, Suoni Mediterranei prosegue a proporre con cadenza settimanale nell'estivo della Comunità degli Italiani concerti di artisti affermati di diversa provenienza ed estrazione musicale. Ad unirli sono i richiami alle suggestioni mediterranee, bacino culturale e musicale al quale appartengono e dal quale si fanno interpreti nei rispettivi percorsi artistici. Scrivono ancora nella presentazione di questo bel progetto. Quello che ne risulta è una sorta di viaggio musicale che attraversa il Mediterraneo e congiunge le coste dell'Italia meridionale, le due sponde dell'Adriatico, Balcani e Maghreb, al centro della musica prevalentemente di ispirazione etno, ma con frequenti intrecci di altri generi musicali, affiorano i viaggi, le storie e le contaminazioni tra diverse culture, lingue e tradizioni musicali. Nei concerti in programma emerge anche un connubio tra antico e moderno, ritmi, melodie e strumenti tradizionali che si incrociano con sonorità contemporanee. Un Mediterraneo dove i confini anche musicali non conoscono distinzioni di genere, diventano più fluidi per approdare a nuove sponde. Ecco, la rassegna è realizzata con il sostegno finanziario del Comune Città di Capodistria e del Ministero per la Cultura della Repubblica di Slovenia, per il tramite della comunità autogestita della nazionalità italiana di Capodistria. Quindi questa sera ci sarà Joe Barbieri e l'Acoustic Trio. Joe Barbieri alla voce, chitarra classica, Nico Di Battista al double bass guitar, cioè al basso, e Oscar Montalbano alla chitarra manouche. Il progetto musicale Vulio e l'appassionato omaggio alla canzone napoletana del cantante di Joe Barbieri e chitarrista partenopeo, che reinterpreta in maniera raffinata e personale brani intramontabili e qualche nuovo classico. Ecco, lo sentiremo nell'arco della nostra mattinata, l'ho sentito proprio ieri, perché adesso sarà in viaggio per Capodistria, quindi ci racconterà un po' cosa ci porta. Poi non finisce qua, prosegue questa bella rassegna, il Giardino della Musica alla Comunità degli Italiani di Capodistria. Il 24 di luglio ci sarà Luca Bassanese e la Piccola Orchestra Popolare, sempre musica etno e new trends. E dopodiché il 31 luglio Maluf System Trio World Music, quindi dalla Tunisia Marzouk Meiri.
in coppia con il ricercatore musicista napoletano Salvatore Morra. Questa il 31 di luglio, ma intanto per oggi ci ritroviamo alla Comunità degli Italiani qua a pochi passi da noi in via Fronte di Liberazione 10 al Palazzo Gravisi Buttorai, e al giardino è all'aperto il concerto e ad entrata libera, ma per ulteriori informazioni chiamate o scrivete alla Comunità degli Italiani di Capodistria. Comunque poi si parlerà anche di un altro progetto, si parlerà con Rino Lombardi, che è ideatore del Museo della Bora di Trieste, presidente dell'Associazione Culturale Museo della Bora. Si parlerà di un progetto che rovescia la memoria in previsione, segnali di cambiamento, che parte proprio oggi, giovedì 16 luglio, nella nuova sede di Doppicina del Museo della Bora. Ma adesso un po' di musica e poi ci ritroviamo.

0: Orgasmic Girl di Jamiroquai, una canzone degli anni 90, e si parla sempre, insomma, si guarda sempre verso il cielo per trovare qualcosa, magari qualche stella cadente o via dicendo, no? Oh, questa è una ragazza dal cosmo, My Cosmic Girl, cioè proprio da un altro pianeta, e chissà, no? È da tanto che non sentiamo storie, insomma, di UFO. Giorni fa, no, il 2 luglio, la giornata degli UFO, no? Ma comunque corre voce che il presidente degli Stati Uniti ha annunciato già alcuni mesi fa la pubblicazione graduale dei dossier sugli UFO, motivando la decisione con il forte interesse dell'opinione pubblica per gli oggetti volanti non identificati e per l'eventuale esistenza di forme di vita extraterrestre. Quindi vuole fare un po' di chiarezza, ha già pubblicato tante cose e quindi diffondono dei documenti e proseguono con questa diffusione, no? Quelli che sono ghiotti di cose che arrivano dal cielo, eccetera, per vedere se c'è veramente una vita extraterrestre. Finora non è stato accertato niente, no? Ma ci sono varie files che vanno visti, guardati, ci sono documenti pubblicati, compare anche un rapporto relativo a un avvistamento avvenuto nel 2020 sopra l'Atlantico qua scrive che i testimoni descrissero l'oggetto come un grande pallone leggermente deformato. Il rapporto fu redatto nell'ambito di un'indagine di routine della Marina statunitense sulla presenza di oggetti non autorizzati nello spazio aereo controllato durante esercitazioni militari. E questo avvistamento resta ufficialmente senza spiegazione, ce ne sono tanti, ecco, chissà cosa vola nei nostri cieli. Oltre alle cose che sappiamo, non ne sappiamo tante, ecco. E niente, ci sono anche documenti storici, figura anche un verbale di una conferenza tenutasi a Los Alamos nel 1949. In quell'occasione militari, scienziati e rappresentanti dell'FBI, membri dell'allora commissione per l'energia atomica, discussero sui misteriosi bolidi verdi osservati nei pressi di sensibili impianti nucleari. Furono prese in considerazione all'epoca diverse spiegazioni, tra cui quella dei meteoriti. Poi nel verbale gli astronomi coinvolti sottolineavano che un fenomeno simile non era mai stato osservato in occasione della caduta di meteoriti. Vabbè, ma non erano mai stati osservati, magari erano meteoriti speciali, vai a sapere, ecco. Ci sono vari documenti. Particolare attenzione ha suscitato il filmato di un oggetto volante apparentemente composto da due sezioni ripreso durante una missione militare statunitense sopra il Mar Cinese orientale e secondo un rapporto investigativo del 2025, quindi l'anno scorso, l'oggetto non ha potuto essere identificato con certezza, neppure dopo l'analisi dei dati raccolti dai sensori. Ecco, quindi ci sono tante documentazioni che sono rese pubbliche dagli anni 40 fino ai giorni nostri, se volete dare un'occhiata, no? Perché magari vi stavate domandando che fine hanno fatto gli UFO, no? Che fine ci sarà ancora quella serie bella televisiva X-Files che vedevamo negli anni 90, ve la ricordate? Mettiamo un po' di sottofondo così per creare un po' di mistero a quest'ora del mattino. Chissà gli UFO se si svegliano a quest'ora. Oppure soffrono di insonnia. Chissà se gli UFO, cioè gli extraterrestri, voglio dire, soffrono di insonnia. Va a sapere se hanno problemi. Magari non hanno neanche problemi, se ne vanno fischiettando con le loro astronavi nei nostri cieli. Ti vai a fare blululu, dicendo ci siamo pure noi, oppure facendo si nascondono benissimo fra di noi. Comunque pare che la serie X-Files hanno fatto una prova, ma non si sa se diventerà veramente una serie. Intanto hanno girato delle puntate, ma Sempre col solito contenuto, no? Degli X-Files, di questi documenti che sono nascosti, che riguardano appunto cose, presenze UFO e presenze extraterrestri. Comunque non è detto che diventi di nuovo una serie, perché quella era bellina, no? La guardavi con emozione. E va bene, e adesso basta con le cose extraspaziali. Anzi no, perché oggi compie quanti anni compie? Sei del 52, Eugenio Finardi, che nasce a Milano proprio il 16 luglio del 1952, cantante, chitarrista, autore per la musica, arrangiatore, pianista, è uno dei più apprezzati della scena rock e pop d'autore italiana, della musica italiana, soprattutto anche per i suoi lavori degli anni 70-80. Noi ce ne ascoltiamo proprio uno che, guarda caso, è una canzone che si chiama Extraterrestre. Quindi un augurio a Eugenio Finardi, un abbraccio da Radio Capodistria e anche a tutti gli extraterrestri, magari ci sentono, e anche le extraterrestri, e chissà, sono femmine, maschi, di tutto, chissà, ce ne saranno di non soltanto maschi e femmine, chissà com'è nello spazio, c'è di tutto, non ne sappiamo nulla ancora, e chissà se ci incontreremo.
1: C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano, perché lui

0: La canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: Dopo una collaborazione nata per la serata del cover di Sanremo 2026, due splendide voci della canzone italiana tornano a cantare insieme. Loro sono Francesco Renga e Giusy Ferreri con Non dovrei, non dovresti.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima, tranne noi.

crazy little thing called love con i Queen. Ci vuole, no, ogni tanto questa canzone mette allegria, quella piccola cosa chiamata amore, quella piccola folle cosa chiamata amore. Ci vuole ogni tanto, questa era la nostra piccola isoletta fra il duetto della Ferreri, Giusy Ferreri e Renga, no, che ci hanno cantato Non dovrei, non dovresti, no, dove i difetti diventano qualcosa di bello dell'altra persona. Insomma, abbiamo finito con la nostra isoletta dedicata al momento romantico. Adesso si va avanti mangiando, perché mi ha mandato una bella notizia, una simpatica notizia la mia collega Marisa Macchi, che saluto, trovata qua su Repubblica, e che fa: il fitness si mangia, nasce la generazione dei locali dello sgarro consapevole. Bisogna essere consapevoli di tutto, no? Perché andando in ferie questi giorni, no? Anche per chi non fosse in ferie, no? Ci sono gelaterie dappertutto, cioè veramente ti vengono le lacrime alle volte, perché vorresti mangiarti tutti i gusti che sono, anzi sono nuovi gusti. Tra l'altro, per esempio, ne ho mangiato uno incantevole inizio, qualcosa del genere, incantevole inizio, capito? Splendido, no, era splendido inizio, qualcosa del genere, buonissimo, tra l'altro un gusto buonissimo, non riesco neanche a parlare perché mi si è già... ho già l'acquolina in bocca guardando il microfono, tra l'altro, che sembra un po' un cono con una pallina di gelato. Ecco, che bello sarebbe, infatti, lo stavo per mangiare. E c'è un articolo appunto che parla di ristoranti, di posti dove fanno cose che possiamo mangiare tutti, sia chi soffre di diabete, chi magari ha il colesterolo alto, chi insomma non digerisce, chi vuole l'hamburger, la pizza, il gelato, il kebab. Ecco, non mangeremo più insalata scondita né petto di pollo bollito, e vabbè, e non andremo in palestra come matti la sera, e tra l'altro quando finisce di fare attività fisica non è che vai a dormire tranquillo, no? E beato, non ti viene una fame, non so voi. Bene, per rispondere alla domanda di chi insomma non vorrebbe insomma mangiare tantissimo e anche tirar su pesi, non soltanto per quanto riguarda nel corpo, ma appunto facendo fitness a tutta forza, a tutta birra a proposito. Per rispondere alla domanda di tutti quelli che vorrebbero mangiare, sì, con gusto, però senza esagerare, senza facendosi non mancare niente, ecco, è sempre più fit, sempre più esigente, insomma Milano si sta riempendo di locali pensati da zero per chi cerca una cucina light ma buona, capace di appagare davvero, quindi si deve andare a Milano. E in testa a questo movimento e primo format del genere in Italia c'è Keto Bar, il primo ristorante chetogenico del paese. Quindi Keto Bar, Keto, chissà cos'è, perché sì, va bene, magari voi lo sapete già, per chi frequenta palestre, chi deve prendersi delle proteine, non so, ecco. Si tratta di Mirko Bastianelli, oggi ha 31 anni, è romagnolo. Lui è una storia questa, che lui correva in bicicletta, era un professionista e poi si è accorto che eccedeva in zuccheri, carboidrati, quindi si mangiava gel, barrette, pasta, e pareva essere il carburante di ogni ciclista. Beh, e questo gli fece sviluppare un diabete alimentare. Quindi lui, invece di prendere insulina che il medico gli aveva dato, insomma, è deciso di far provare,
lui ha deciso invece di prendere un altro percorso, quello della dieta chetogenica. Ora non state a diciamo, fatevi un po' un'idea, ma comunque consultate sempre il medico, domandate un po' il da farsi. Allora, lui ha scelto questa dieta chetogenica che gli ha salvato la vita, racconta questo ciclista. Mollata la bicicletta anche per via del lockdown, no? Anni fa arrivò anche un cammino di Santiago a piedi, tra l'altro a farlo adesso in questa stagione mi domando chi è che parte a fare il cammino di Santiago adesso, cioè si brucia. E creare un posto dove le persone potessero godere e stare bene nello stesso momento era la sua idea, spiega il fondatore. La dieta chetogenica funziona, ma è quasi impossibile da sostenere nella vita reale. Se esci in centro, a sinistra c'è la pasticceria, a destra la gelateria, poi ti giri c'è la pizzeria. È difficile seguire una dieta chetogenica e avere anche una bella socialità, no? Quindi lui cosa ha fatto, Mirko? Si è chiuso per 2 anni un garage e ha messo a punto ricette. E prima ancora di trovare i finanziamenti per questa sua idea, lui faceva 3 lavori perché la banca non gli dava i soldi, perché aveva 25 anni, adesso ce n'ha 31, e poi ha aperto il primo locale a Rimini con un solo prodotto, la piadina keto, da buon romagnolo appunto. Poi cosa ha fatto? Ha fatto nascere l'e-commerce con sede in Svizzera. Adesso fattura 1 milione di euro l'anno, spendendo in tutta Italia oltre 70 referenze, cioè spedendo in tutta Italia oltre 70 referenze, creme spalmabili, gnocchi, poi hamburger, basi per pizza, salse come maionese, che ci apri visitate senza zuccheri. E oggi c'è 3 locali a Rimini, Pesaro e Milano. Allora, se andate a mangiare questa sera, partite per Rimini, Pesaro e Milano, e là potete abbuffarvi ecco, nei suoi ristoranti, e se no poi apriranno un po' dappertutto, non vi preoccupate. In soldoni significa pesare anche l'insalata dentro l'hamburger, racconta Bastianelli, questo ciclista. E spazio dalla colazione alla cena, con pizza, hamburger, piadine, brioche, pancake, tiramisù. Insomma, vi ho fatto venire l'acquolina in bocca più che altro. Adesso non starete là a vedere cosa mangiate, ma comunque sappiate, non so se avete osservato, no? Si dà sempre più importanza un po' al cibo, alla qualità, per esempio la pizza con lievito madre, adesso andava di moda, non soltanto di moda, ma magari è digeribile, un po' più digeribile. Poi ci sono appunto senza zucchero, i gelati senza zucchero, poi non so cosa li mettono, però sì. Ho visto anche che c'è uno sciroppo di riso che mettono, no? Perché certe caramelle che ho preso a Trento in questi giorni, no? Che sono state sono fatte con erbe della montagna di sopra Trento, che crescono con la musica di Mozart, eccetera, e avevo visto che sono senza zucchero, ho detto beh, allora le prendo, no? Perché non vale cedere con gli zuccheri, e sono buonissime, tra l'altro sono proprio di erbe di montagna, e contengono, cioè fra gli ingredienti, sciroppo di riso, quindi si può fare a meno dello zucchero, ma chissà poi il corpo anche come reagisce, sta meglio credo anche senza vari zuccheri troppi, eccetera. Quindi poi ci sono vari, se andate sempre a Milano a pochi passi dai Navigli, è arrivata anche da Napoli Kebest, la kebabberia fondata dallo youtuber Giovanni Fois, dove racconta la sua vita a metà tra il gusto per il cibo e la passione per il fitness, e quindi anche loro hanno fatto questo locale, sgarra se puoi è il loro motto, healthy se vuoi, sgarra se puoi, ecco. Comunque si dà sempre più importanza a che si mangia e come, no? Però sì, molto difficile, perché dici boh, se mi mangio il gelato non posso mangiare altro, no? Magari il gelato è un buon pasto anche, no? Poi dipende, ecco, non tutti si possono anche, no?
Poi dipende, ecco, non tutti si possono permettere anche il gelato.

buoni investimenti, diciamo. Ecco, sì, si mangia il gelato, non si mangia per esempio la cena o il pranzo, no? Per esempio, d'estate è bello, no? Tuffarsi in palline di gelato, in angurie, in soprattutto frutta, ecco, parlando di cose sane e di sgarri. E beh, era tutto per dirvi che insomma nascono ormai delle nuove realtà, dei ristoranti che ci possono far mangiare bene, ecco, senza dover pensarci tanto, no? Se prendere una cosa o l'altra, se prendere un hamburger o meno, no? E così, di modo da non toglierci il gusto di mangiare, eh? E bevete anche, bevete molta acqua in questi giorni, e niente, abbiate cura di voi e state bene. Intanto noi ci sentiamo fra poco e sentiamo un po' di musica.

0: anche se ti sembrerò lontano. Tienimi più stretto, parlami di tutto, come se potessi essere lì.
1: Tieni la mia mano nella tua, anche solamente col pensiero, e da questa stanza copro la distanza e nulla mi dividerà.

Io e domani un brano eseguito coralmente con Fabrizio Bosso, Luca Bulgarelli, Sergio Camariere Tosca e naturalmente Gio Barbieri, che scrive e produce questo brano proprio nell'aprile del 2020, le cui vendite veicolate attraverso un sito apposito recante lo stesso nome erano destinate alla protezione civile impegnata a contrastare gli effetti del Covid in Italia. Quindi questo è uno dei gioielli preziosi di Gio Barbieri. Non soltanto questa sera alle serate musicali al Circolo, ovvero alla Comunità degli Italiani di Capodistria, avete modo di sentire quest'artista che sarà in concerto, Gio Barbieri col suo trio acustico, lui voce e chitarra classica, Nico Di Battista al basso e Oscar Montalbano alla chitarra manouche, con il suo progetto musicale Volio. Questo appassionato omaggio alla canzone napoletana del cantante Gio Barbieri, che è nato a Napoli e chitarrista, lui è un cantautore finissimo che reinterpreterà in maniera appunto raffinata e personale brani intramontabili e anche diciamo qualche suo brano proprio questa sera alle ore 21 all'estivo del Palazzo Gravisi Buttorai, sede della Comunità degli Italiani di Capodistria. La rassegna è realizzata, questa rassegna, il Giardino della Musica, Suoni Mediterranei, come abbiamo detto, è realizzata con il sostegno finanziario del Comune Città di Capodistria, del Ministero per la Cultura della Repubblica di Slovenia, per il tramite della comunità autogestita della nazionalità italiana di Capodistria. Quindi l'ingresso è libero, ma chi primo arriva meglio alloggia. Poi per ulteriori informazioni rivolgetevi pure alla Comunità degli Italiani di Capodistria. Ma intanto quest'artista lo sentiremo fra poco, l'ho sentito ieri perché adesso sarà in viaggio per arrivare qua a Capodistria, Gio Barbieri, ovvero Giuseppe Barbieri, che nasce a Napoli il 14 dicembre del 1973. Lui è un cantautore, produttore discografico, compositore italiano. Abbiamo appena sentito un gioiello suo, una sua canzone, e ne sentiremo pure altre adesso in questa intervista, in questo che è stata fatta ieri proprio, e quindi lui ha comunque 7 album di brani originali all'attivo, e non soltanto questi 7 album, ne ha fatti anche altri, e 2 album dal vivo, e poi anche questo dedicati anche a certi musicisti a lui cari come Chet Baker, poi a Billie Holiday, e una monografia cesellata intorno alla canzone napoletana, appunto Volio, che avremo modo di sentire questa sera alla Comunità degli Italiani di Capodistria, nel giardino della comunità. Comunque alle 21 inizia il concerto, noi adesso ci sentiamo Accarezzami, facciamoci accarezzare da Gio Barbieri.

0: farci una carezza con la sua voce e la sua musica nell'estiva brezza del giardino del Palazzo Gravisi Buttorai, sede della Comunità degli Italiani a Capodistria, sarà il cantautore Gio Barbieri, che abbiamo il piacere di sentire al telefono.
1: Eccomi, buongiorno a voi.
0: Ben ritrovato Gio, che bello, che piacere, d'emozione.
1: Sì, perché stavolta, dopo tante volte che ci sentiamo così per raccontare di musica, ci sentiamo in realtà per raccontare di una cosa che avviene di persona, da vicino e sì, nella bellissima Capodistria.
0: Che bello, che bella sorpresa, allora ritrovarti a Capodistria per un concerto. E l'ultima volta, credo, ci siamo sentiti quando una tua canzone è stata lanciata nello spazio, chissà dov'è in questo momento, fra le stelle. E questa volta a Capodistria cosa ci porti?
1: Allora, a Capodistria porto un concerto che in realtà ho iniziato a portare in giro 2 anni fa, pensando che sarebbe stata una piccola parentesi dal mio percorso di cantautore, un concerto che è un omaggio alla canzone napoletana, che è quella, la canzone della mia terra,
0: sì,
1: ma che in realtà poi, come dire, non accenna a fermarsi, nel senso che continuano fortunatamente a chiedere di replicarlo, e quindi fortunatamente ho il piacere di tornare in Slovenia, a Capodistria, dove non sono ancora mai stato, quindi sono la mia prima volta con queste canzoni.
0: Che bello, infatti, perché sono canzoni comunque che, oltre i napoletani, conosciamo un po' tutti. E la canzone napoletana è candidata al patrimonio UNESCO, quindi la porti in giro nella tua valigetta insieme alla tua chitarra. E raccontaci, tu sei nato a Napoli, diciamo circa 50 anni fa più o meno, se ben ricordo. Queste canzoni le sentivi cantare anche da bambino?
1: Sì, sono canzoni con le quali sono cresciuto più o meno inconsapevolmente. Quando dico più o meno inconsapevolmente, intendo dire che sono cresciuto consapevolmente con queste canzoni, ma anche quando non me ne accorgevo, in realtà le respiravo, le ascoltavo. Se si gira per Napoli, comunque le si intercetta ancora oggi, sempre. Ma poi, come dire, ti raccontavo del fatto che sono 2 anni che questo concerto esiste, e la testimonianza che posso portare sta anche nel fatto che in realtà tutte le persone che magari dopo il concerto mi vengono a fare un piccolo saluto, mi raccontano di un proprio vissuto legato a queste canzoni. Ciascuno in qualche modo, o più da vicino o un pochino meno, ha un episodio, ha una persona, ha un ricordo che li lega a queste canzoni. Io in questo concerto suonerò chiaramente molte canzoni più in bianco e nero, diciamo così, un po' più che fanno parte del repertorio più storico, ma non soltanto, perché faremo un viaggio con Nico Di Battista e Oscar Contalbano, tra le altre cose, 2 chitarristi eccezionali. Faremo un viaggio che poi arriva fino alla canzone napoletana, diciamo, degli ultimi decenni, perché la canzone napoletana continua a cambiare, a arricchirsi, ad assorbire, a restituire tante cose nuove.
0: Tu sei rivolto sempre, appunto, abbiamo detto che l'altra volta hai lanciato una canzone al cielo, nello spazio, e sono rivolte appunto nel futuro anche le tue canzoni, no? Continui a crearle. Ecco, volevo anche sapere il nome dell'album, questo tributo che tu hai voluto appunto dedicare alla canzone napoletana.
1: Urio. Significa desiderio.
0: Che bello, che assomiglia tra l'altro a un volo. Ecco.
1: Sì, ma infatti a me piaceva questa parola, come dire, ha colpito sempre anche per questo doppio sapore, diciamo così.
0: E Volesso Cielo, non so la pronuncia, se quella giusta,
1: ottima.
0: È anche una tua canzone che magari ci farai sentire proprio anche qua a Capodistria.
1: Sì, guarda, è l'unica canzone che un unico inedito che è contenuto in questo album, perché questo concerto è anche appunto un disco, come dicevamo, ed è nata non volendo, nel senso che, vuol dire, tutto con un repertorio così vasto, sconfinato e meraviglioso come quello della canzone napoletana, cioè l'ultima cosa di cui c'era bisogno è di scrivere una nuova canzone, perché avevamo l'imbarazzo della scelta. Però ecco, quando da un po' per osmosi, quando si rimane immersi in tanta bellezza, qualcosa in qualche modo passa attraverso il setaccio dello spirito, e non volendo questa canzone mi è venuta fuori molto molto spontaneamente, molto molto anche rapidamente, se vogliamo.

porta a cantare sta canzoncella che parla di te e che ti chiama.

cielo cade mano.

0: a venire sta primavera.
1: Come fai nascere le tue canzoni? Ci sono delle melodie, delle parole che arrivano durante la giornata?
2: Sì, sostanzialmente intanto io scrivo con la chitarra e la carta e la penna e scrivo parole e musica insieme, perché le parole hanno un suono, hanno un ritmo e viceversa. La musica in qualche modo contiene già dei barlumi di testo e mi viene meglio, mi viene bene farle camminare accompagnandosi. Poi in realtà, ecco, sono ormai, come dire, scrivo canzoni veramente da un'eternità e quindi ho imparato ad attenderle, ho imparato a sedurle, un po' ho imparato a seguire un po' i loro momenti, quindi non sono mai, il processo non è mai uguale a uno all'altro.
1: Vorrei anche sapere se c'è una canzone fra le tante napoletane che a te racconta qualcosa, ti ricorda di qualcosa, perché hai detto che prima magari le persone ti vengono accanto per dire che ogni canzone ha non soltanto una sua storia, ma una sua storia personale.
2: Sì, ma anche qui ce ne sono tantissime. Per esempio c'è Dicito in Cielo Vui, che è una canzone che amo tantissimo proprio per il testo che ha. C'è La Zarella, che
1: sì,
2: è stata scritta da Riccardo Pazzaglia e da un non napoletano, cioè da
1: Domenico Modugno,
2: che è autore di grandi classici, tra altre cose, della canzone napoletana, quindi un napoletano acquisito per certi versi, e che parla di questa purezza di questa ragazzina sul ciglio del diventare donna. Quindi insomma c'è molto in questa canzone napoletana.
1: Ti ringraziamo per essere stato con noi
2: e
1: ci rivediamo al concerto.
2: Va benissimo, un abbraccio a tutti.
1: Grazie Gio.
0: Che lì sotto braccia, camicetta, fiore pro. Vuoi fa signorine, non sa scuola pure tu. Ti piglia sigaretta con le carte, papà.

0: Meraviglia quest'artista Joe Barbieri, lo ritroveremo proprio questa sera all'estivo del Palazzo Gravisi Buttorai, sede della Comunità degli Italiani qua a Capodistria. Il concerto con il suo trio inizia alle 21. Ah, che belle serate piene di bella musica, specialmente questa sera a Capodistria. 9:27 già, sto sognando già che siano le 9, fra 12 ore starò a sentire la musica di Joe Barbieri e queste canzoni napoletane, ma intanto noi si va avanti con altra musica. E poi volevo dirvi che ci sono tanti altri concerti e fra un po' anche parleremo di un altro progetto dedicato alla Bora e non soltanto. Comunque, adesso ci ascoltiamo qualcosa di francese.
1: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: ci vuole un po' di reggae, un po' di Bob Marley per soddisfare la nostra anima. E parliamo di segnali di cambiamento, un progetto a cura del Borarium, e ne parliamo con Rino Lombardi, presidente dell'Associazione Culturale Museo della Bora. Buongiorno.
1: Buongiorno e buon vento a voi, buongiorno.
0: Che bello, buon vento. Ecco, allora Rino, sei sempre pieno di idee e pieno di vento, di morbin, diciamo, sei come la bora.
1: Che ci manca, in questo periodo ci manca, sì. No? Una bella bora fresca ci andrebbe bene, no? In queste giornate.
0: Ah, certo, dei refoletti, almeno dei refoletti. Sì. Sarebbe, ecco, facciamo un appello, magari ci sente la bora e comincia un po' a soffiare, magari. Ecco.
1: Sì.
0: Ma intanto questa sera succede qualcosina, ecco, una bella brezza, segnali di cambiamento, un bel progetto, raccontaci.
1: Sì, diciamo, il progetto Segnali di Cambiamento è un progetto che comprende tre attività e la prima è quest'oggi, sarà un laboratorio partecipato di Future Thinking, immaginando un po' quale sarà il clima nel futuro qui dalle nostre parti. Per esempio, proviamo a immaginare il clima tra 30 anni, no? Vediamo quello che succede, vediamo che il clima sta cambiando e non è, come dire, una notizia, come dire, sì, nuova, non è una sorpresa, è un'emergenza importante. Cerchiamo di immaginarla dandogli un tocco, come dire, creativo, attraverso appunto questo laboratorio di Future Thinking. È un laboratorio partecipato alle persone che vogliono partecipare e che coinvolgerà 6 illustratori del territorio che poi riprodurranno delle cartoline, ma non saranno delle cartoline classiche, turistiche, saranno delle cartoline del futuro. Noi qui di solito abbiamo le cartoline della Bora, no? Sì. Con cui raccontiamo un po' il nostro clima classico. Ecco, qui invece racconteremo il clima del futuro e come si trasformeranno i nostri luoghi. Proviamo a immaginarli, no? Vediamo quali possono essere le emergenze, la temperatura sempre più alta, le acque che si innalzano, no? Questi sono solo alcuni dei problemi che si possono essere. Allora proviamo a immaginare che magari cambieranno, come già succede, le colture, no? Per dire, magari, come dicono anche i fisici, gli esperti del clima, qui in Carso coltiveremo le arance, no? Ecco, cose del genere. Quindi
0: sì, ci saranno dei cambiamenti, e quindi ci saranno delle persone, verranno alle 18:30 al Borarium di Opicina in via Nazionale 49, quindi ci saranno gli illustratori che si baseranno un po' su quell'immaginazione.
1: Esatto. Abbiamo scelto 6 illustratori, illustratrici con stili molto diversi. Sono Alice Bercè, poi c'è Paolo Pascutto, Giovanna Giuliano, Giulio 48, Giulia Silipo, questi sono alcuni.
0: Jan Sedmak,
1: mi sono dimenticato, ecco, mi perdevo Jan, che è anche uno dei nostri autori, insomma, più importanti. Quindi loro interpreteranno, poi sono tutti illustratori con sensibilità e tecniche diverse, e ognuno poi interpreterà queste riflessioni che faremo. Ecco, sarà appunto un lavoro partecipato, quindi la cosa bella sarà che faremo questo lavoro insieme, daremo loro degli spunti, poi dopo loro, che sono dei professionisti, avranno il tempo di sviluppare in maniera, come dire, ordinata e impattante, diciamo, queste idee che verranno fuori durante questo nostro incontro. E poi questi, il risultato sono delle cartoline, e poi per un paio di queste cartoline svilupperemo anche delle affissioni, quindi creeremo delle cartoline giganti nella città di Trieste.
0: E quindi verranno messe in mostra dopo?
1: Sì. Poi le esporemo anche, diventeranno anche parte, diciamo così, della nostra collezione permanente di lavori nell'ambito della sensibilizzazione ai cambiamenti climatici. Ecco, quindi questo è un po' mischiare un po' creatività con questa emergenza. Ecco, per noi è importante un po' lavorare su questo aspetto, cercare di essere comunque positivi, no? Questo non ci promette nulla tipo nel futuro, però cerchiamo di dare un taglio così positivo, perché insomma siamo qui sulla terra, dobbiamo pensare un po' al nostro futuro. La terra, quella si arrangia, noi possiamo inventarci qualcosa. I segnali di cambiamento, poi sono quelli negativi che vediamo, no? Che sono per esempio queste temperature super calde, però ci sono anche i segnali di cambiamento positivi, quindi quelle sono le cose che vogliamo mostrare, e questo occuperà la parte della nostra programmazione di settembre, quando organizzeremo degli incontri proprio riservati alle buone pratiche.
0: Che bene, tra l'altro so che fra poco arriveranno dei bambini o dei ragazzi.
1: Esatto.
0: Per questo sì, ti lasceremo fra un poco, ma sai che mi piace questa idea che ti metti a pensare, ad immaginare al futuro e lo disegni, perché ciò appunto permette di immaginare, di avere il tempo di farlo, no? Perché molte volte parliamo sì di cambiamenti climatici, ma non ci mettiamo magari là a pensarci un attimo, ad immaginare, a disegnare quello che potrebbe essere, quello che immaginiamo, le notizie che abbiamo, le informazioni. E voi magari potete darci anche qualcosa in più di informazione, ecco.
1: Sì, avremo dei grafici, presenteremo un po' anche dei libri che abbiamo nella nostra piccola biblioteca dedicata a questo volume, ma mostriamo anche le pagine dei giornali di questi giorni, perché ogni giorno sul giornale si parla di questo tema e quindi è qualcosa che veramente viviamo tutto sommato anche in prima persona, e quindi è importante ragionarci, ecco, e forse la vera emergenza dei nostri tempi è quello che ci interessa, appunto, ragionare sul futuro, no? Perché appunto, come si dice, è là che dobbiamo andare.
0: Esatto, viverci bene nel presente, appunto, sì. Ma voi avete anche un bel museo della Bora, appunto. Questa è la nuova il Borarium è nuovo.
1: Reloaded. Il museo della Bora Reloaded, il nostro nuovo spazio di officina, dove sono tutti benvenuti, ovviamente, dove poi durante ogni visita noi raccogliamo anche le testimonianze, raccontiamo un po' come è cambiato il clima dalle nostre parti. E i bambini non hanno visto come è cambiato il clima, per esempio, no? Non hanno. Cioè,
0: esatto.
1: Non hanno visto le ghiacciate del passato, perché questi si sorprendono, dice, ma dov'è era questo ghiaccio, dove era questa barca a vela ghiacciata? Può succedere anche qua.
0: Infatti, perché magari noi della nostra generazione eravamo abituati alla Bora, che magari arrivava, faceva freddo, e arriva ogni tanto ancora, ma no, non ci sono quelli freddi che ti porta via. Poi non si fa più il pupazzo di neve a Trieste, no? I bambini lo sognano ancora. Per esempio c'è il mio bambino che dice, quest'inverno magari cade la neve e si fa in slitta.
1: Infatti c'è questo aspetto per noi che è importante e emozionale, nel senso anche raccontare come si trasformeranno i nostri luoghi di ogni giorno, anche i nostri luoghi del cuore, i luoghi in cui siamo legati con le nostre emozioni, quindi in riva al mare ma anche in Carso, per dire, no? Quindi come si trasforma un po' questa nostra dimensione quotidiana.
0: Ecco, allora così aspettiamo questa sera 18:30 al Borarium di Officina in via Nazionale 49, giovedì 16 luglio al Museo della Bora, questo nuovo spazio. Ecco, a pochi passi dalla fermata del tram, che ancora, insomma.
1: Però oggi era lì il tram e lo stanno collaudando, e diciamo a giorni riparte. Oggi abbiamo visto 2 o 3 carrozze arrivando qui in vicina, quindi i tempi sono sta per arrivare.
0: Veramente? No, perché se sentono i bambini adesso questa notizia si illudono.
1: Non diciamolo, facciamo finta di niente.
0: No, perché oggi... c'è ogni giorno il mio bambino che dice, il tram quando lo pigliamo di nuovo? Le faccio, guarda, ogni giorno. No, sì, bisogna sperare che cominci a funzionare, no?
1: Esatto.
0: Allora, ecco così, bisogna fare una storia anche su questa cosa, sul tram. Comunque, grazie, perché so che adesso stai aspettando dei bambini.
1: Arrivano.
0: Ogni giorno? Dimmi.
1: In queste settimane stiamo organizzando le visite per i ricreatori di Trieste, quindi per ricrestate, quindi ogni giorno ci sono degli uragani che arrivano qui dalle nostre parti. Non si tratta di cambiamento climatico, cose così, ma è proprio una cosa dell'età. Ma insomma, loro sono sempre divertenti, ecco.
0: Che bello.
1: Entusiasti,
0: vero? Magari anche a vedere delle foto che non si aspettano, gente che si tiene per le corde a Trieste, eccetera.
1: Ecco, lì sono sorpresi, c'è il senso di meraviglia dei bambini, no? Che hanno questo bellissimo stupore,
0: quello che bello.
1: Dovremmo avere anche noi.
0: Esatto, e tu ce l'hai, Rino Lombardi, che è l'ideatore del Museo della Bora, presidente dell'Associazione Culturale Museo della Bora. Grazie per essere stato con noi, un saluto appunto alla Bora, a te e al museo e a tutti voi che lavorate a questo progetto, e buona serata, speriamo che arrivi una brezza di Bora. Allora,
1: sì,
0: un saluto anche ai bambini, bambine. Ciao.
1: Dai, dopo ti risaluto. Grazie, buona giornata, buon vento. Ciao.
0: Ciao.
2: scoprimmo

Questo era Lucio Corsi con Trieste e parlavamo di vento appunto con Rino Lombardi. Questa sera l'appuntamento alle 18:30 al Museo della Bora, il Boranium, anzi di Opicina, per appunto per questo progetto Segnali di Cambiamento di cui abbiamo parlato. E proprio sempre restando in zona invece, vi segnalo che domenica 19 luglio alle 21 la piazzetta centrale di Porto Piccolo, sempre nei pressi di Trieste, ospiterà Music Sisters 2026, un evento che propone un viaggio attraverso il talento femminile nella musica e nelle arti, trasformando un concerto in un'occasione di incontro tra cultura, spettacolo e riflessione. Ne abbiamo parlato proprio con due delle protagoniste e l'ideatrice Marni, cantautrice triestina, e sono state in studio proprio due settimane fa, Tinkara Kovac, cantautrice pure lei slovena, che partecipa al progetto. E se volete potete dare un'occhiata anche alla nostra pagina in internet per vedere di ciò che parliamo, di ciò che abbiamo parlato, le varie interviste a musicisti e tanti altri personaggi ancora, ma non soltanto, e a tutti i nostri ospiti di Calle degli Orti Grandi. Potete guardare il nostro sito di Radio Capodistria, è molto semplice, non serve niente proprio per entrarci, basta scrivere Radio Capodistria, pigiare, ci potete ascoltare anche in diretta, basta pigiare la freccetta, niente di più semplice, ovunque voi siate, non soltanto con le nostre solite frequenze. Comunque vi ricordo che noi siamo quelli di Calle degli Orti Grandi, sono le 9:51 di giovedì 16 luglio, stiamo parlando di eventi che succedono in zona, che succederanno anche, perché abbiamo parlato di un concerto e di questo evento per questa previsti questa sera, ma sappiate che se ci ascoltate dalle 3 alle 5:30 del mattino siamo in replica, ed è già tutto passato o quasi tutto, perché adesso appunto vi ho detto che domenica 19 luglio alle 21 potete trovarvi alla piazzetta centrale di Porto Piccolo, e che ospiterà questo bel progetto Music Sisters. E quindi lo spettacolo proporrà un percorso musicale attraverso generi, epoche e sensibilità differenti, costruito come un omaggio alle compositrici, alle interpreti, alle cantautrici che hanno lasciato un segno nella storia della musica. Il filo conduttore sarà la capacità dell'arte di trasformare esperienze personali in emozioni condivise, offrendo uno sguardo sulla creatività femminile come patrimonio culturale universale. E sul palco si alterneranno artiste provenienti da esperienze internazionali, tra queste la cantante, flautista e compositrice slovena Tinkara Kovac, protagonista dell'Eurovision Song Contest del 2014 e collaboratrice di artisti come Jan Anderson, Robert Plant e Carlos Núñez. La chitarrista blues poi ci sarà friulana Eliana Cagnelutti, considerata tra le migliori interpreti del panorama rock blues internazionale, la pianista Brenda Quattrini, che vive e lavora tra New York e l'Italia, la cantautrice italo-canadese Ronnie Grace, la triestina Marnit e anche Bettina ci sarà a condurre la serata, che è friulana, che è udinese. E quindi sì, Bettina Carniato. E Ivana Burello, che è un'artista, realizzerà una performance dal vivo e anche ha firmato il manifesto ufficiale dell'evento. Il palco sarà allestito, come abbiamo detto, nella piazzetta centrale di Porto Piccolo, con il mare a fare da sfondo, da scenografia naturale, offrendo al pubblico un'esperienza che unisce musica,

unica bellezza e condivisione. L'ingresso è gratuito e penso che valga di solito il chi prima arriva meglio alloggia. Ma adesso ci ascoltiamo una canzone di Tinkara Kovač, Bodies Mano do Konca.

0: settimana.
1: È uscito da pochi giorni Foreign Tongues, il 25esimo album degli inossidabili Rolling Stones. Uno dei nuovi singoli, con Mick Jagger e un falsetto altrettanto inossidabile, li vede insieme al grande Stevie Winwood alle tastiere. Jealous Lover.

Questo era Francamente con Cattedrale, questa cantautrice torinese è inconfondibile, il suo timbro, la sua personalità. Prima abitava a Berlino, ora è a Milano, prosegue il suo tour. Comunque dice anche che ciascuno di noi può essere cattedrale per qualcun altro, offrendo protezione e libertà, così come ogni luogo può diventare uno spazio sacro abitato d'amore e cura. Cattedrale, bello anche questo brano, mi piace questa cantautrice. Continua il tour estivo con la sua band. Lei ha partecipato adesso al Napoli Pride, Torino Pride, e prosegue dal vivo il 22 luglio sul palco di D come Dannate Ingenue con Carmen Consoli a Milano il 25 luglio, sarebbe da andarci, a Voci per la Libertà a Rovigo il 26 luglio, a High Hole Music Festival a Capannori il 2 agosto, a Camosci Sound e Sant'Ambrogio di Torino il 6 agosto. Ci sono tantissimi festival, Minamo Festival, Festival a Martirano Lombardo, ci sono posti anche che non conosco per niente. Il 7 agosto a Polifonia Music Festival a Rivello e a Gallipoli il 10 agosto. Ci sono tante possibilità dove poterla sentire a questa bella artista e tanti altri artisti, anche tanti altri concerti. È incredibile quanti concerti ci sono in giro, ve ne parleremo ancora. E è bello, no, poter assistere alla musica dal vivo. E adesso diamoci una possibilità con Malika Ayane.

siamo di nuovo qua, siamo sempre noi, quelli di Calli degli Orti Grandi. Stavo leggendo un po' di notizie in internet, ma volevo anche dirvi, parlarvi di vari avvenimenti in giro, tipo è iniziato anche il Festival del Jazz a Grisignana, alla Terrazza Belvedere dal 13 luglio al 26 di luglio. Ogni sera trovate una bella serata, insomma, musicale con vari gruppi jazz. Anche oggi c'è Letizia Felluga, Exo Trio dall'Italia, quindi per passare queste belle serate con una bella brezza anche fresca, magari, chissà, forse a Grisignana, che si trova in collina, in Istria, vicino, diciamo relativamente vicino a Capodistria, saranno più o meno 30 minuti in macchina, chi più chi meno, ecco, ci arriviamo circa in 30 minuti. Un bel posto, è un bel posto da visitare, anche perché è piena d'artisti, le sue calli, anche di gatti per chi lo volesse, da accarezzare, paccioconi tranquilli, e in più si ascolta musica jazz la sera dal vivo in queste serate, ogni sera appunto da oggi in avanti. È iniziato già il 13, ma fino al 26 di luglio al Belvedere di Grisignana potete godervi una serata musicale con gli artisti jazz. E l'ingresso è libero, e così una bella passeggiata vi auguriamo, ecco, se siete dalle nostre parti, se siete là. Comunque si va avanti, perché c'è la possibilità anche di assaporare anche a Momiano un concerto martedì 21 alle ore 20. Momiano, sempre dalle nostre parti, in Istria, c'è il gruppo polese Nola, composto dal tandem autoriale e interpretativo di Marian Jelenic e Gabriella Galant Jelenic. Si esibirà insieme a un'orchestra composta da affermati musicisti jazz istriani in un interessante combinazione di brani noti e dal ricco suono big band, un connubio che porterà una nuova dimensione ed energia da grande ensemble jazz a canzoni già familiari dell'incantevole atmosfera del castello di Momiano al tramonto del sole. Ma che meraviglia! Ecco, nel corso dei suoi 10 anni di attività, la Jazz Istria Orchestra ha realizzato numerosi programmi concertistici, traendo ispirazione dal patrimonio musicale istriano, affrontando con entusiasmo le sfide dei più diversi generi musicali, ha fuso stili differenti con il jazz e le particolarità proprie di un jazz orchestra, di una jazz orchestra. Grazie agli arrangiamenti curati dai membri stessi del gruppo, l'attività dell'ensemble è stata segnata dai concerti dedicati alla musica tradizionale istriana, alle composizioni di Atomskos Kloniste, Franci Blaškovic, Cudi Dioti, Christian Terzic, alle opere originali dei membri dell'orchestra, nonché ai brani di Zoran Majstorovic e Vedran Ružić. Ecco, quindi formazione sassofoni, trombe, tromboni, chitarra, tastiere, contrabbasso e basso elettrico, batteria, e quindi tutto questo al Castello Rota a Momiano, presso il Castello Rota a Momiano, martedì 21 luglio alle ore 20, e ce lo fanno sapere gli organizzatori, ovvero l'Università Popolare di Buie, Popolare Aperta di Buie, se non mi sbaglio. Poi c'è la Casa dei Castelli anche, che organizza, e sempre a Momiano, vari concerti, belle serate. Adesso noi ci ascoltiamo questo gruppo di Pola, Inola, Svebi Bilo, Lakshe, Dai e Lieto. Sarebbe tutto più facile se fosse estate, ma è estate.

Allora, questi erano i Nola, gruppo polesano di Pola qua in Istria, che saranno in concerto a Momiano al Castello Rotta martedì 21 luglio insieme alla Jazz Istria Orchestra, l'orchestra Jazz Istria. Quindi molti gli eventi, no, sto guardando un po' in internet, tra l'altro lo so che inizia oggi proprio Mittelfest, si apre appunto oggi giovedì 16 luglio la 35esima edizione. È già passato tanto tempo, ma dai, questo festival multidisciplinare di teatro, musica, danza e circo a Cividale del Friuli quest'anno mette al centro della propria indagine artistica la parola paura. Ecco come spiega il direttore artistico Giacomo Pedini: la paura è l'emozione primaria che anticipa gli eventi, non li segue, ma se imparassimo a guardarla con altri occhi potrebbe persino condurci verso qualche benevola sorpresa. Invece di fuggirla, perché non seguirla fin dove ci spinge? E si comincia così alle ore 20 nella chiesa di Santa Maria dei Battuti, debutta in prima assoluta lo sdoppiamento più celebre della letteratura, Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde di Fabio Condemi con Christian La Rosa, Bene e male, ragione e trasgressione, un romanzo del 1886 che continua a interrogarci sulla natura umana e sulla possibilità o impossibilità di dividerla nettamente in due, anche in tre, quattro, cinque, insomma ce n'è per tutti, siamo una torta con tante fette. Ecco, a proposito di torta, sono le 10:22, mi è venuta fame. Poi si va avanti con un bellissimo programma, tipo domani, ma ci sono delle cose in giro che uno neanche non se l'aspetta. Per esempio Vasco Vassilev c'è in Piazza Duomo con From Fear to Light, dalla paura alla luce, venerdì 17 luglio, Mittelfest Porta Cividale del Friuli, una giornata densa di musica, teatro e danza. L'appuntamento di punta alle 21:30 in Piazza Duomo a Cividale, dove Vasco Vassilev, primo violino della Royal Opera House di Londra, si esibisce con il suo quintetto, i Covent Garden Soloist, nel concerto From Fear to Light. Ecco, guardate il programma, cioè veramente, oh, guarda che bel programma, tra l'altro. Vabbè, chissà se ci sono ancora biglietti, no? Vedo fra le cose che suonerà anche la sonata Il Trillo del Diavolo, no? Che c'è più vicino, di Giuseppe Tartini, poi anche altre cose, Por una cabeza de Gardel. Wow, che bello, tutte cose, danze ungheresi di Brahms. Wow, bellissimo. Comunque domani guardate un po' se ci sono ancora biglietti, perché io volevo andare, sono in lista d'attesa per uno dei tanti belle serate al Mittelfest, no? Voglio andarci, però c'è già una lista d'attesa, per esempio per l'appuntamento di Barrico con la sua Traviata da cortile, una Traviata da cortile di Alessandro Barrico. Quindi, che guida il pubblico dentro una nuova e sorprendente rilettura della Traviata di Giuseppe Verdi, no? E ci sarà un cortile nei pressi di Cividale. Insomma, se guardate un po' il programma, ci sarà lui che ci condurrà, e anche un'orchestrina, una banda che parlerà della storia di Violetta, della Traviata, insomma, in forma di cortile per due ore. Bello, no? Però bisogna sperare che qualcuno rinunci allo spettacolo. Ma comunque ci sono tutte le informazioni, le vedete sul programma di Mittelfest. Poi ci sono gli indirizzi da contattare per la biglietteria, quindi contattate se vi interessa qualcosa del programma, eccetera. Che è un programma da paura, ma tante sono le cose, gli avvenimenti in giro. Ma noi adesso che si fa? A proposito, no, si finisce con alla Fiera dell'Est di Angelo Branduardi. Aspetta, quando è lui che è al castello di Udine? Aspettate un attimo, intanto la facciamo andare alla Fiera dell'Est, perché sennò e salutiamo
Wow, è già passato così presto il tempo. Vi salutiamo. Ciao da Miriam, ciao da Iure Zoglia, che è il nostro fonico. E insomma, vi auguriamo una buona estate, ma noi ci sentiamo, ci risentiamo domani con Marisa Macchi alle 8 del mattino, Angelo Branduardi al castello di Udine. Branduardi, aspetta, Udine. Che giorno? Il 21, quindi ce lo sentiamo adesso. Piace a tutti questa canzone, la conoscono anche i bambini perché è tipo una filastrocca, no? Un cantastorie. Questa volta il concerto sarà dedicato tutto a Francesco, a San Francesco, cioè lo chiamiamo ormai Francesco come un amico. Perché no? San Francesco come un amico potrebbe essere il titolo di un altro evento, un'altra storia. Intanto 10:26, un saluto da Radio Capodistria e buona giornata a tutti, buon proseguimento d'ascolto.

0: Souvenir d'Italie,
1: la collezione di sola musica italiana
2: su Radio Capodistria.

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in onde medie sui 1170 kHz, in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslow.si/radiocapodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione e con le notizie flash delle 6:15 di questo venerdì datato 17 luglio. Il Consiglio Comunale di Capodistria ha approvato una delibera con cui chiede all'amministrazione comunale di predisporre un'iniziativa per modificare il piano territoriale nazionale relativo al porto di Capodistria. Dopo aver unificato le proprie posizioni e discusso del presunto ampliamento delle attività del porto, in particolare dell'estensione del secondo molo, i consiglieri hanno approvato la delibera all'unanimità. La presidente del Consiglio di Amministrazione del Porto, Neven Karjan, ha smentito con decisione le recenti indiscrezioni sull'ipotesi di un rigassificatore e che sul possibile prolungamento del secondo molo e sulla realizzazione di un nuovo attracco petrolifero non è stata presa alcuna decisione definitiva. La spiaggia di Porto Rose è stata riaperta ieri pomeriggio dopo la temporanea chiusura causata da uno sversamento di cherosene proveniente da un'imbarcazione ormeggiata nel porto. Il Laboratorio Nazionale per la Salute, l'Ambiente e l'Alimentazione infatti ha comunicato che le analisi dell'acqua di mare hanno rilevato concentrazioni di oli minerali inferiori alla soglia di rilevabilità, consentendo la ripresa della balneazione. Lo sversamento si era verificato in mattinata e spinta dal vento la chiazza aveva raggiunto l'area della spiaggia cittadina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la protezione civile, l'amministrazione marittima e il servizio nazionale per la protezione del mare e costiero, che hanno messo in atto le operazioni di contenimento e bonifica. Il primo ministro Janez Janša ha convocato per questa mattina al castello di Brdo un vertice allargato della coalizione di governo al quale prenderanno parte ministri e deputati della maggioranza. Secondo il portale Info 360, l'incontro servirà a definire il programma legislativo fino alla fine dell'anno prima della pausa estiva. Tra le priorità figurano il disegno di legge sul fondo demografico nazionale, il provvedimento che istituisce il nuovo organismo anticorruzione SCOC e soprattutto la manovra di assestamento del bilancio dello Stato. Il governo prevede di approvarla entro la fine di agosto sulla base della normativa attualmente in vigore, senza tenere conto degli effetti della legge di intervento per lo sviluppo della Slovenia, la cui entrata in vigore resta sospesa in attesa della decisione della Corte Costituzionale sull'ammissibilità del referendum richiesto dai sindacati. Il difensore civico, la Corte dei Conti, la Commissione Anticorruzione, il garante della privacy e il difensore del principio di uguaglianza hanno diffuso un comunicato congiunto in cui avvertono dell'inadeguatezza della procedura legislativa nel caso del disegno di legge sullo SCOC, il nuovo organismo specializzato nella lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata. Di norma, si legge nel comunicato, modifiche rapide a questioni complesse non portano a soluzioni adeguate che siano anche in conformità con la Costituzione. Suscita ancora forti polemiche la frase della ministra serba Snežana Paunović, che ha dichiarato che nel 1998 avrebbe ripulito etnicamente il Kosovo. La commissaria UE all'allargamento Marta Kosa ha condannato duramente l'episodio, esprimendo sconcerto per la mancata rimozione della ministra, mentre il governo di Pristina ha reagito vietando permanentemente a Paunović l'ingresso nel paese, nonostante le scuse formali presentate al presidente Aleksandar Vučić per il caos mediatico. La ministra ha infatti difeso la sostanza delle proprie dichiarazioni, un atteggiamento criticato anche dall'Albania e dalle opposizioni serbe. E intanto, proprio in questo delicato contesto, il Consiglio dell'UE ha nominato il diplomatico portoghese Antero Alfarela Oliveira Lopes, nuovo capo della missione civile Eulex in Kosovo. La Commissione europea pubblicherà oggi il rapporto annuale sullo Stato di diritto nell'UE e nei suoi Stati membri. L'anno scorso ha consigliato alla Slovenia di completare le riforme nel finanziamento dei media pubblici e di adottare ulteriori misure per migliorare la protezione dei giornalisti e la lotta contro la corruzione. Bruxelles valuterà nel rapporto annuale sullo Stato di diritto, pubblicato per la prima volta nel settembre 2020, anche le misure adottate dagli Stati membri nel settore della giustizia, della lotta alla corruzione, del pluralismo dei media, del sistema dei pesi e dei contrappesi. Valuteranno anche i progressi, se ce ne sono stati, compiuti dagli Stati nell'attuazione delle raccomandazioni fornite un anno fa. Il Tribunale di Genova ha condannato a 12 anni di reclusione l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, per il crollo del Ponte Morandi avvenuto il 14 agosto 2018 e costato la vita a 43 persone. Il processo si è concentrato sulle presunte gravi carenze nella manutenzione del viadotto. Inaugurato nel 1967, la Procura aveva chiesto complessivamente oltre 400 anni di carcere per i 57 imputati e una pena di 18 anni e 6 mesi per Castellucci, che secondo l'accusa avrebbe rinviato interventi urgenti sul pilone numero 9 del viadotto. Le indagini hanno inoltre accertato che nei 51 anni di vita del ponte non erano stati eseguiti nemmeno gli interventi minimi di manutenzione. E per il momento è tutto. Prossimo appuntamento alle 7.15 con il giornale del mattino da Radio Capodistria. Sono le 6.21 minuti e 24 secondi. Buona giornata.

0: Souvenir d'Italie, l'appuntamento con la musica italiana su Radio Capodistria. Ogni giorno alle ore 15. Curato da Giuseppe Signorelli, Tilly Forlani, Andrea F. e Barbara Urizzi.
1: Buongiorno dalla redazione notiziari di Radio Capodistria. In sintesi, alcuni degli avvenimenti di cui ci occuperemo nel GR del mattino dalle 7.15. Il Comune di Capodistria chiede la modifica del piano territoriale nazionale del porto. Riaperta la spiaggia di Porto Rose dopo lo sversamento di cherosene. Oggi a bordo il vertice della coalizione. Critiche alla nuova legge per la lotta alla corruzione. Pulizia etnica in Kosovo e polemica sulla frase di una ministra serba. Oggi il rapporto della Commissione europea sullo Stato di diritto nei Paesi membri. Condanne per il crollo del ponte Morandi a Genova. Per il momento è tutto, appuntamento alle 7.15 con il giornale del mattino da Radio Capodistria.

0: il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione. Il campo di alte pressioni sulle Alpi si sta indebolendo. Venti da sud-ovest convogliono sulle nostre regioni. Aria ancora relativamente secca e molto calda. Le previsioni: oggi prevalentemente sereno con vento da sud-ovest. Nel pomeriggio e in serata locali manifestazioni temporalesche, in particolare nella Slovenia settentrionale, si protrarranno nella notte. Temperature massime da 30 a 35 gradi. Domani nuvolosità da variabile a prevalente con precipitazioni temporali sparsi nell'interno. Soffierà vento da est, nel pomeriggio bora nel litorale. Temperature minime da 14 a 22 gradi, massime da 24 a 33. Domenica parzialmente sereno, nel pomeriggio locali acquazzoni e fenomeni temporaleschi. Lunedì in gran parte sereno con vento da est e debole bora nel litorale. Nelle ore pomeridiane isolati rovesci e temporali. La viabilità, traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie del paese. Per lavori in corso, possibili rallentamenti sulla A1 all'altezza di Postumia, sia verso Lubiana che in direzione della costa. A causa di un veicolo in panne, chiusa la corsia di sorpasso tra Vrhnika e Logatec verso Capodistria. Ore 7 e 15 minuti.
0: Il giornale del mattino.
1: Buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovate l'appuntamento con l'informazione. In apertura, come di consueto, il sommario di questa edizione mattutina del GR da Radio Capodistria, datata venerdì 17 luglio. Il comune di Capodistria chiede la modifica del piano territoriale nazionale del porto. Riaperta la spiaggia di Porto Rose dopo lo sversamento di cherosene. Oggi a bordo il vertice della coalizione. Critiche alla nuova legge per la lotta alla corruzione. Pulizia etnica in Kosovo e polemica sulla frase di una ministra serba. Oggi il rapporto della Commissione europea sullo Stato di diritto nei Paesi membri. Pubblicato il bando della quarta edizione del Premio Internazionale Festival della Poesia del Mare di Pirano. Condanne per il crollo del Ponte Morandi a Genova.

0: Ancora buongiorno, Delio Destardo in studio per questa edizione mattutina del GR da Radio Capodistria. Il Consiglio Comunale di Capodistria ha approvato una delibera con cui chiede all'amministrazione comunale di predisporre un'iniziativa per modificare il piano territoriale nazionale relativo al porto di Capodistria. Dopo aver unificato le proprie posizioni e discusso del presunto ampliamento delle attività del porto, in particolare dell'estensione del secondo molo, i consiglieri hanno approvato la delibera all'unanimità. Sentiamo Dionisi Botter.
1: Durante la seduta guidata dal vice sindaco Johannes Starman è stata approvata dai consiglieri presenti la delibera che incarica il sindaco e gli uffici competenti del comune di predisporre una proposta ufficiale di modifica del piano territoriale nazionale. Prima dell'invio al ministero competente il documento dovrà essere nuovamente sottoposto al consiglio comunale per l'approvazione definitiva. Precedentemente i consiglieri avevano discusso una proposta separata presentata dal consigliere dell'SDS Jurez Soglia che chiedeva al comune di Capodistria di opporsi in modo deciso e diretto al prolungamento del secondo molo e alle di nuovi attracchi per petroliere. Tale proposta è stata respinta. Il dibattito sul piano territoriale e sui nuovi attracchi è seguito a un'ampia presentazione dei piani di investimento del porto di Capodistria. La presidente del consiglio di amministrazione, Nevenka Kerjan, ha smentito con decisione le recenti indiscrezioni sull'ipotesi di un rigassificatore. Ha dichiarato che un'infrastruttura di questo tipo non compare in alcun piano strategico della società. Ha inoltre assicurato che nel consiglio di amministrazione e nel consiglio di sorveglianza hanno mai esaminato o approvato un simile progetto e che la dirigenza del porto di Capodistria continua a rispettare rigorosamente la volontà espressa dai cittadini nel referendum del 2012. Kerjan ha inoltre detto sul possibile prolungamento del secondo molo e sulla realizzazione di un nuovo attracco petrolifero che sono ancora allo studio diverse soluzioni e che non è stata presa alcuna decisione definitiva. Il dibattito sull'ampliamento del porto e sui terminal per il gas era stato avviato all'inizio di giugno dal sindaco di Ancarano, Gregor Stermicnik, che aveva presentato ai media quelli che a suo dire erano piani di sviluppo tenuti nascosti dal porto di Capodistria. Secondo Stermicnik, la documentazione progettuale prevederebbe la costruzione di un nuovo punto di attracco e prolungamento del secondo molo di 830 metri, creando lo spazio necessario per due grandi petroliere e per le attrezzature destinate al trasbordo di gas naturale liquefatto. Dopo che i rappresentanti del porto e dello Stato gli avevano negato l'accesso alla documentazione, il sindaco ha dichiarato di aver ottenuto i documenti attraverso altri canali. Nevenka Kerjan ha annunciato inoltre la realizzazione di adeguate barriere verdi lungo il perimetro del terminal. Tra i progetti strategici del porto figura inoltre un grande autosilo con una capacità di 11.680 veicoli, mentre il membro del consiglio di amministrazione Vojko Rotar ha evidenziato l'obiettivo di raggiungere il 30% di autosufficienza energetica entro il 2030.
0: La spiaggia di Portorose è stata riaperta ieri pomeriggio dopo la temporanea chiusura causata da uno sversamento di cherosene proveniente da un'imbarcazione ormeggiata nel porto. Il Laboratorio Nazionale per la Salute, l'Ambiente e l'Alimentazione ha infatti comunicato che le analisi dell'acqua di mare hanno rilevato concentrazioni di oli e minerali inferiori alla soglia di rilevabilità, consentendo la ripresa della balneazione. Lo sversamento si era verificato in mattinata e spinta dal vento la chiazza aveva raggiunto l'area della spiaggia cittadina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la protezione civile, l'amministrazione marittima e il Servizio Nazionale per la Protezione del Mare Costiero che hanno messo in atto le operazioni di contenimento e bonifica. Il primo ministro Janez Janša ha convocato per questa mattina il castello di Brdo un vertice allargato della coalizione di governo al quale prenderanno parte ministri e deputati della maggioranza. Secondo il portale Info 360 l'incontro servirà a definire il programma legislativo fino alla fine dell'anno, prima della pausa estiva. Tra le priorità figurano il disegno di legge sul Fondo Demografico Nazionale, il provvedimento che istituisce il nuovo organismo anticorruzione Scocche e soprattutto la manovra di assestamento del bilancio dello Stato. Il governo prevede di approvarla entro la fine di agosto sulla base della normativa attualmente in vigore, senza tenere conto degli effetti della legge di intervento per lo sviluppo della Slovenia, la cui entrata in vigore resta sospesa in attesa della decisione della Corte Costituzionale sull'ammissibilità del referendum richiesto dai sindacati. E il governo ha approvato l'atteso disegno di legge sugli organi specializzati per il contrasto ai reati di corruzione e criminalità organizzata, anche tramite l'istituzione di un tribunale specializzato per i procedimenti più complessi. Una legge bandiera fortemente voluta dai democratici di Angelo Hogar, che però già subisce dure critiche dall'opposizione e dagli organi indipendenti già impegnati nella lotta alla corruzione. Sentiamo il servizio di Valerio Fabbri.
2: Il ministro dell'economia e leader dei democratici Angelo Hogar ha messo il cappello su una riforma che durante la fase di trattativa per il governo aveva messo come baricentro della sua azione politica, ovvero il tema della lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata. Il nuovo organismo della Procura Specializzata di Stato, denominato SCOC, sarà l'architrave di questo nuovo sistema che, nelle ambizioni del ministro della Giustizia, Mikhail Zupančič, fornirà tutti gli strumenti necessari per una lotta senza quartiere alla corruzione e a chi ne trae beneficio. Hogar e Zupančič hanno voluto lanciare un messaggio simbolico di rottura con il passato con una conferenza stampa nel controverso edificio di Letiska e dalle stanze abbandonate di quello che avrebbe dovuto essere un nuovo tribunale di Lubiana hanno annunciato che la nuova legislazione permetterà di dar vita a un ecosistema in cui tutti gli organismi impegnati nella lotta alla corruzione lavoreranno fianco a fianco. Hogar ha detto che ora le responsabilità dei colletti bianchi verranno fin da subito indagate dai magistrati, inclusa la condotta del deputato di Resnica Verità Boris Mihic, accusato di reato penale per malversazione finanziaria. Nonostante gli entusiasmi dei ministri, però, non mancano le critiche. Movimento Libertà, Socialdemocratici e Sinistra Levizza ritengono che il disegno di legge si limiti a rinominare le istituzioni esistenti. Una legge di facciata, insomma, approvata con procedura d'urgenza che difficilmente, secondo i tre partiti, contribuirà a una maggiore efficienza dei tribunali o a una più efficace persecuzione della corruzione. Eppure diverse autorità indipendenti, come il Difensore Civico e la Commissione Anticorruzione, hanno criticato la legge tramite un comunicato congiunto che critica appunto l'inadeguatezza della procedura legislativa, giudicata frettolosa e priva di un tempestivo e adeguato dibattito pubblico e professionale.
0: Si è celebrato ieri 16 luglio il 35esimo anniversario dell'Unione Italiana. Per l'occasione il presidente Marin Korva ha rivolto una lettera aperta ai connazionali in Croazia e Slovenia, definendo l'anniversario un traguardo importante, un'occasione per riflettere sul percorso compiuto e sulle sfide future. Korva ha sottolineato come in questi anni l'Unione Italiana si sia affermata quale principale organizzazione della comunità nazionale italiana, riconosciuta a livello internazionale, svolgendo un ruolo fondamentale nella tutela dei diritti della minoranza, nel sostegno alle comunità degli italiani, nello sviluppo delle scuole italiane e nella salvaguardia della lingua e della cultura. È stato pubblicato il bando della quarta edizione del Premio Internazionale Festival della Poesia del Mare di Pirano, il concorso dedicato agli appassionati di poesia e scrittura creativa di tutte le età. Il termine per la presentazione degli elaborati è fissato il 31 luglio 2026. Il premio intende valorizzare il mare come luogo di incontro tra culture, memoria e ispirazione poetica. Sentiamo Beatrice Zisa.
3: È stata bandita la quarta edizione del Premio Internazionale Festival della Poesia del Mare di Pirano, inserito nell'ambito dell'omonimo festival ideato e diretto dal poeta e critico Enzo Santese. L'iniziativa è organizzata dalla CAN di Pirano in collaborazione con la comunità degli italiani Giuseppe Tartini. Il concorso è aperto a tutti gli appassionati di poesia e scrittura creativa e si propone di valorizzare il mare come simbolo di dialogo, incontro e condivisione tra culture e popoli. Le opere potranno sviluppare temi quali il mare come elemento di congiunzione tra le diversità, l'Adriatico nella storia e nella leggenda, le tradizioni marinare, la tutela del patrimonio marino e le suggestioni legate al mondo sottomarino, senza dimenticare il rapporto profondo tra il poeta e il mare come fonte di ispirazione. Il premio è suddiviso in tre sezioni, una riservata ai ragazzi fino ai 13 anni, una ai giovani fino ai 18 anni e una dedicata agli adulti dai 19 anni in poi. Per le prime due sezioni, rivolte principalmente agli studenti delle scuole primarie e secondarie, è possibile partecipare con un massimo di due poesie in lingua italiana, ciascuna della lunghezza non superiore a 10 versi. La sezione adulti consente invece invece la presentazione di un massimo di 3 poesie, ognuna composta da non più di 15 versi. Gli elaborati possono essere scritti in lingua italiana, in istroveneto oppure in una lingua straniera, purché accompagnati dalla traduzione in italiano. Il termine ultimo per la presentazione degli elaborati è fissato al 31 luglio 2026.
4: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: A Dublino si è tenuta una riunione informale dei ministri della giustizia e degli affari interni dell'Unione Europea, durante la quale hanno scambiato opinioni sulla cooperazione con paesi terzi nel campo della lotta alla criminalità organizzata, parlando anche della politica dei visti e dello scambio di informazioni. Durante il dibattito è stato ribadito che è necessario un intervento deciso e coordinato da parte degli Stati membri che includa la cooperazione con diversi attori. Il segretario di Stato al Ministero dell'Interno sloveno Denis Zobaric ha inoltre sottolineato che le attività della criminalità organizzata sono sempre più flessibili e transnazionali, il che richiede maggiore collegamento tra le forze di polizia. Suscita ancora forti polemiche la frase della ministra serba Snežana Paunović, che ha affermato che nel 1998 avrebbe ripulito etnicamente il Kosovo. La commissaria europea all'allargamento Marta Kos ha condannato fermamente l'accaduto, dicendo: si è sorpresa che la ministra sia ancora in carica. Quest'ultima si è intanto scusata per il caos mediatico, pur confermando la propria posizione. In questo contesto delicato, il Consiglio dell'UE ha nominato il diplomatico portoghese Antero Alfarella Oliveira Lopes come nuovo capo della missione civile Eulex in Kosovo. Sentiamo Alessia Mitar.
5: Secondo Kos, il fatto che Paunović continui a rimanere al suo posto e che non siano stati presi provvedimenti formali nei suoi confronti lascia un profondo sconcerto, sollevando seri interrogativi sull'opportunità che possa proseguire nel suo mandato pubblico. Intervenendo davanti al Parlamento europeo, la commissaria ha ribadito la linea della tolleranza zero contro affermazioni che rievocano la pulizia etnica dei primi anni 90, sottolineando come ogni parola pronunciata dai rappresentanti dei paesi candidati all'adesione abbia un peso politico determinante. Pur confermando la prospettiva europea per la Serbia, Bruxelles ha inviato un chiaro messaggio: l'Unione non può consentire l'ingresso di un potenziale cavallo di Troia e pretende un allineamento rigoroso ai propri standard democratici. Dal canto suo, Paunović ha cercato di ridimensionare la portata delle sue affermazioni, scusandosi con il presidente Aleksandar Vučić solo per il clamore sollevato, ma rivendicando fermamente la sostanza del suo pensiero. Sebbene Vučić abbia formalmente preso le distanze, dichiarando che la politica di Belgrado è orientata al dialogo e non alla pulizia etnica, le reazioni regionali sono state durissime. Il governo di Pristina ha dichiarato la ministra persona non gradita, mentre Tirana ha definito inaccettabile qualsiasi tentativo di normalizzare o minimizzare un conflitto che ha causato migliaia di vittime civili. Intanto, in questo frangente di estrema delicatezza per la sicurezza balcanica, il Consiglio europeo ha nominato il diplomatico portoghese Antero Alfarella Oliveira Lopes nuovo capo della missione civile Eulex in Kosovo. Quest'ultimo, forte di una solida esperienza nelle missioni ONU, avrà il compito di continuare a garantire gli standard europei su giustizia, dogana e polizia. Al contrario, resta in alto mare la nomina dell'alto rappresentante per la Bosnia ed Erzegovina. L'ultima riunione del comitato di direzione del Consiglio per l'attuazione della pace si è chiusa con un nulla di fatto. Nonostante la scadenza per sostituire Christian Schmidt, i veti incrociati tra i membri hanno paralizzato la decisione, costringendo l'UE a cercare un nuovo candidato di compromesso.
0: La Commissione europea pubblicherà oggi il rapporto annuale sullo Stato di diritto nell'UE e nei suoi Stati membri. L'anno scorso ha consigliato alla Slovenia di completare le riforme nel finanziamento dei media pubblici e di adottare ulteriori misure per migliorare la protezione dei giornalisti e la lotta contro la corruzione. Bruxelles valuterà nel rapporto annuale sullo Stato di diritto, pubblicato per la prima volta nel settembre 2020, le misure adottate dagli Stati membri nei settori della giustizia, della lotta alla corruzione, del pluralismo dei media e del sistema dei pesi e contrappesi. Valuteranno anche i progressi, se ce ne sono stati, compiuti dagli Stati nell'attuazione delle raccomandazioni fornite un anno fa. Con 289 voti a favore, il Parlamento di Kiev ha approvato la nomina di Sergei Koretskij, nuovo primo ministro. Intanto in diverse città del paese sono scoppiate proteste contro la rimozione dell'attuale ministro della difesa, Mikhail Fedorov. Sentiamo Erika Paternosh.
6: accolta dal Parlamento ucraino, quindi la proposta del presidente Volodymyr Zelensky di nominare Sergei Koretskij nuovo primo ministro. Il 48enne succede a Yulia Sviridenko, che si è dimessa dopo l'annuncio di Zelensky di un rimpasto di governo. Koretskij, terzo premier dall'inizio della guerra con la Russia, prima del voto ha spiegato ai deputati le sue priorità per l'Ucraina: la difesa, la stabilità economica e l'integrazione nell'Unione Europea. Secondo il capo dello Stato, Sergei Koretskij è la persona più preparata per guidare il governo, soprattutto per proteggere le infrastrutture e mettere in sicurezza il paese in vista dell'inverno. Durante i prolungati bombardamenti russi sulle infrastrutture energetiche dell'Ucraina, Koretskij era infatti a capo della più grande compagnia energetica statale Naftogaz. Siamo sopravvissuti all'inverno più difficile, abbiamo garantito forniture di gas ininterrotte agli ucraini nonostante le gravi perdite nella nostra produzione, ha dichiarato ancora prima della sua nomina in Parlamento. Abbiamo dimostrato che la gestione pubblica può e deve essere efficace, ha aggiunto. Intanto in diverse città ucraine sono scoppiate proteste contro la rimozione dell'attuale ministro della difesa Mikhail Fedorov. Un migliaio di persone si sono radunate a Kiev sventolando bandiere ucraine dell'Unione Europea. Secondo i media locali, proteste si sono svolte anche a Leopoli, Odessa e Dnipro. Fedorov, 35 anni, secondo i suoi sostenitori, ha combattuto la corruzione e migliorato la situazione sul fronte. Ha inoltre promosso riforme nell'esercito, entrando ripetutamente in conflitto con i vertici militari, in particolare con il comandante supremo dell'esercito Oleksandr Sirskij, accusandolo di ostacolare le iniziative del ministero e di dividere il paese. Secondo Fedorov, l'Ucraina difficilmente riuscirà a sconfiggere la Russia se Sirskij continuerà a guidare le forze armate. Zelensky ha intanto chiesto unità all'interno della leadership militare.
0: E il presidente ucraino Zelensky ha conferito al primo ministro britannico Keir Starmer, che lunedì lascerà l'incarico, l'Ordine della Libertà, la più alta onorificenza ucraina che un cittadino straniero possa ricevere. La Gran Bretagna è sempre stata al fianco dell'Ucraina e lo apprezziamo moltissimo, ha dichiarato Zelensky. Starmer in visita a Kiev ha infatti promesso un continuo sostegno al paese. La vostra lotta è la nostra lotta, ha detto, la vostra sicurezza è la nostra sicurezza, e il Regno Unito, ha aggiunto, non vacillerà su questo. Italia, 8 anni dopo il crollo del ponte Morandi di Genova, arriva la sentenza di primo grado. Il tribunale ha condannato a 12 anni l'ex direttore generale di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, condanne anche per altri ex dirigenti di ASPI, SPEA e del Ministero delle Infrastrutture. Il crollo del 14 agosto 2018 provocò la morte di 43 persone e il ferimento di altre 11. Davide Fifacco.
7: 12 anni di reclusione per Giovanni Castellucci, ex direttore generale di Autostrade per l'Italia. È questa la decisione del Tribunale di Genova al termine del processo di primo grado sul crollo del ponte Morandi, la tragedia del 14 agosto 2018 che costò la vita a 43 persone e provocò 11 feriti. La procura aveva chiesto una condanna a 18 anni e 6 mesi. I giudici hanno disposto pene anche per altri ex dirigenti: 11 anni a Michele Donferri Mitelli, ex numero 3 di ASPI, 5 anni e 6 mesi a Paolo Berti, ex numero 2 della società, 5 anni e 6 mesi all'ex direttore di SPEA, Antonino Galatà, e 5 anni a Mauro Coletta, all'epoca responsabile della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero delle Infrastrutture. Quel 14 agosto, sotto una pioggia battente, alle 11.36 crollò il pilone numero 9 del viadotto, trascinando con sé circa 250 metri di carreggiata, una delle più gravi tragedie della storia recente italiana. Per arrivare alla sentenza sono stati necessari 8 anni, con 283 udienze e 57 imputati chiamati a rispondere a vario titolo di omicidio colposo plurimo, crollo colposo e altri reati. Dopo la lettura del dispositivo, la difesa di Castellucci ha annunciato ricorso in appello, sostenendo l'innocenza dell'ex dirigente. Più cauta la reazione del comitato dei parenti delle vittime, che ha invitato ad attendere le motivazioni della sentenza. Per il viceministro alle infrastrutture, Edoardo Rixi, la decisione rappresenta un passaggio importante nel percorso di verità e giustizia, pur ricordando che nessuna sentenza potrà restituire le 43 vite spezzate.
0: L'Italia si prepara a inaugurare il rinnovato e ampliato Cammino di San Francesco, noto anche come Cammino del Sole, aprendo un nuovo capitolo per il turismo religioso. L'itinerario sarà inaugurato ufficialmente il 30 luglio ad Assisi, nell'ambito delle celebrazioni per l'800° anniversario della morte di San Francesco d'Assisi. Secondo il sottosegretario al Ministero del Turismo Gianmarco Mazzi, il nuovo percorso entrerà a far parte della rete dei cammini religiosi italiani, che si estende complessivamente per circa 30.000 chilometri. L'obiettivo è offrire ai pellegrini e agli escursionisti l'opportunità di scoprire non solo i principali luoghi di culto, ma anche borghi, aree rurali e località meno conosciute del paese. Un'eccezionale mostra in programma ad Aquileia nel mese di settembre riunirà per la prima volta dopo 700 anni i tre frammenti del Vangelo di San Marco, uno dei più importanti codici dell'Europa medievale e un simbolo delle radici cristiane del Friuli, custodito per secoli proprio ad Aquileia. Sentiamo con Ornella Rossetto.
8: Un libro straordinario per la sua antichità e la sua storia, il Vangelo di San Marco, che tradizione vuole vergato di suo pugno dallo stesso evangelista inviato in Friuli dall'Apostolo Pietro a predicare la parola di Dio, torna riunito ad Aquileia, laddove tutto ebbe inizio, dopo 700 anni. Accadrà a fine estate, quando a Palazzo Meizlich aprirà la mostra dal titolo Il Vangelo di Marco, 7 secoli, 3 frammenti, un racconto europeo, promossa e organizzata dalla Fondazione Aquileia con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Friuli Venezia Giulia, visitabile dal 12 settembre al 25 aprile 2027. Un'esposizione che è il frutto di un lavoro di diplomazia culturale che ha coinvolto istituzioni italiane e ceche. Alcune pagine del prezioso manoscritto latino, datato dagli studiosi al VI secolo, sono infatti conservate fin dalla metà del 1300 a Praga, dono del patriarca di Aquileia all'imperatore Carlo IV, e non sono mai uscite dal paese. Il codice, venerato come reliquia ed esposto come prestigioso oggetto di culto, fu custodito a lungo ad Aquileia prima di essere smembrato. Una volta sottomesso il patriarcato alla Serenissima, nel 1420 altre parti del Vangelo furono trasferite a Venezia, nella Basilica di San Marco, dove si trovano tuttora, mentre un ulteriore frammento si conserva oggi al Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli. La mostra ricostruirà questa vicenda, restituendo unità a una storia che appartiene al patrimonio culturale d'Europa. Aquileia, ha commentato all'annuncio della mostra il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, si conferma così per quello che è sempre stata: uno splendido ponte millenario tra mondi diversi, un crocevia europeo capace di unire popoli, culture e istituzioni.
0: Ancora una notizia di cronaca per concludere. Un grave incidente stradale si è verificato ieri poco prima di mezzogiorno a Porto Rose, in cui un ciclista di 61 anni ha perso la vita. Secondo quanto riferito dalla direzione di polizia di Capodistria, l'uomo stava guidando la sua bici da Santa Lucia verso Porto Rose, dove è poi caduto ed è rimasto gravemente ferito. Giunti sul posto, i soccorritori hanno tentato di rianimarlo, ma senza successo. L'uomo è morto per le ferite riportate. Si chiude qui il Giornale del Mattino da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Delio De Sardo, in redazione Alessia Mitar, in sala di regia Iure Zoglia. Grazie dell'ascolto. 7:39 minuti e 11 secondi. Per il momento è tutto. Torniamo alle 8:30 con le notizie flash e la rassegna stampa in prima pagina. Buona giornata.
4: Radio Capodistria. Radio.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Siamo giunti ad un nuovo appuntamento, ben ritrovati sulla 4 Venezia-Trieste. A causa della presenza di un mezzo pesante in panne, sono segnalate ancora code nel tratto compreso tra San Donato di Piave e San Siro di Livenza in direzione Trieste. Sulla tangenziale di Mestre invece, per il solo traffico intenso, ritroviamo code tra Terraglio e l'innesto con la 27 in direzione Trieste. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, ricordiamo che è sempre a vostra disposizione l'applicazione gratuita Info Viaggiando. È tutto, grazie dell'attenzione, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.
4: Le 8 un minuto primo, ci siamo anche oggi. Buongiorno, buon venerdì da Marisa Macchi, ma anche da Jure Zoglia. Carissimo Jure, pronto per una nuova avventura qui sulle frequenze di Radio Capodistria? Beh, spero non solo tu, ma tutti coloro che ci stanno ascoltando. E in tanti, immagino, spero, mi auguro, anche dalle vostre automobili. Magari siete in viaggio per la località che vi porterà in vacanza. Beh, allora ci fa immensamente piacere essere vostri compagni di viaggio. Allora, fino alle 10.30, Calle degli Orti Grandi, come sapete, per quanto ci riguarda, abbiamo un bel po' di cose da proporvi, da raccontarvi, da condividere con voi. Avremo anche degli ospiti, ma partiamo come sempre con la musica. Loro sono un duo non per caso. Robbie Williams e Laura Pausini con Desire ci portano direttamente a quella che è la cerimonia di chiusura dei Mondiali di Calcio 2026. Beh, ci siamo ormai, domenica al MetLife di New York in New Jersey, 90 minuti prima della partita che vedrà fronteggiarsi i campioni d'Europa e quelli del Sud America. Chi sono? Beh, chi segue il calcio lo sa. Tu lo sai, Jure? Certo, come non saperlo? Lo sanno anche le pietre ormai, Spagna e Argentina ad esibirsi. Noi però vi parliamo dello spettacolo che precede questo grande, grandissimo evento, molto atteso non solo dai tifosi, evento che si svolgerà insomma in questo stadio e che ha anche un nome, Halftime Show. Saranno numerosissimi gli artisti, ci sarà Madonna che ha da poco pubblicato l'album Confessions 2, Shakira ovviamente, Burna Boy, autori dell'inno ufficiale dei mondiali. Sono attesi anche Justin Bieber e i BTS, i personaggi del Muppet Show. Poi ci sarà anche Post Malone, ovviamente Laura Pausini e Robbie Williams, che saranno insieme a Nicole Scherzinger e canteranno appunto l'inno della FIFA, Desire. Tra gli ospiti anche Tom Cruise che dovrebbe apparire sul palco della cerimonia di chiusura. Beh, farà una sorpresa. Lui è così abituato ormai a delle sorprese durante le cerimonie di eventi sportivi importanti, anche alle Olimpiadi, aveva fatto una bella comparsata. Comunque, lo spettacolo, lo sappiamo, è a cura di Chris Martin dei Coldplay e ci sarà pure la band che si esibirà con il coro PS 22. Ma noi partiamo con Robbie Williams insieme a Laura Pausini. Buon ascolto e buona mattinata.

E mentre il mondo si prepara per la partita di calcio più attesa, che facciamo Iure noi? Noi vi raccontiamo quello che succederà oggi a Calle degli Ortigrandi. Noi faremo qualcosa di curioso, di bello, spero, per tutti. Intanto vi porteremo sulle Dolomiti per un'esperienza speciale come poche. Ascoltare la voce di un ghiacciaio. Tu lo sapevi, Iure, che anche i ghiacciai hanno una voce? Tra poco te lo racconto, questa particolarità. Dalla montagna andremo al mare, saliremo su una nave di lusso, nuova di zecca, con a bordo un campionissimo dello sport, Jannik Sinner e il suo team, fresco vincitore di Wimbledon. Jannik sta per fare una sorpresa a coloro che saliranno a bordo di questa super nave di lusso, di cui vi racconterò tra poco, ecco. Poi abbiamo anche qualche idea per il fine settimana, se non guarderete la partita di calcio, tra concerti, spettacoli e appuntamenti per vivere il territorio tra cultura e natura. Poi, oggi a Calle degli Ortigrandi parleremo anche del Premio Internazionale per la Cultura Mediterranea, che da 20 anni valorizza incontri, conoscenze, culture e popoli del Mediterraneo. Saremo con Giovanni Pensabene tra le 9 e le 9:30. Resteremo nel mondo della cultura con una notizia dedicata al Gifoni Film Festival, questo appuntamento ormai tradizionale, sono 56 edizioni, una vita praticamente dedicata al cinema per ragazzi, che inaugura oggi una nuova entusiasmante edizione. Vi racconteremo qualcosa dei suoi protagonisti e alcune iniziative in programma. Non mancherà l'appuntamento con le previsioni meteo insieme agli esperti dell'OSMER, dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia. E nell'ultima parte di trasmissione daremo spazio solo ed esclusivamente alla musica. Presenteremo alcune novità discografiche, perché ci sono. Gli artisti vanno in vacanza, ma non tutti, e poi faremo un tuffo nell'estate del passato con i tormentoni che hanno accompagnato le nostre vacanze. Brani indimenticabili che continuano a farci cantare. Caro Iure, chissà se questa canzone che sta per arrivare farà cantare? Di certo qualcuno sì. Loro sono Tecla e Alfa. Ancora buon ascolto e buona mattinata. Ti amo, ma...

Così, le canzoni finiscono così e noi poi ci colgono impreparati, caro Iure. Allora, dicevo prima della voce del ghiacciaio, ti chiedevo se sapessi che anche i ghiacciai hanno una voce. Ebbene sì, Non è una metafora, ma un'esperienza reale che questa estate arriva dalle Dolomiti, perché anche il ghiaccio davvero ha un suono, racconta il vento, l'acqua che scorre, i movimenti della montagna, ma anche il passaggio dell'uomo. E questa estate, appunto, sulle Dolomiti si può fare un'esperienza unica. Si intitola Marmolada, il respiro della regina, ed è l'installazione immersiva ospitata fino al 13 giugno del 2027, per cui un anno intero per vivere questa meravigliosa esperienza al Museo Geologico delle Dolomiti di Predazzo in Trentino. Protagonista è la Marmolada, appunto la regina delle Dolomiti, il cui ghiacciaio è stato registrato per oltre 5.000 ore nell'estate del 2025 attraverso 4 spedizioni e 5 registratori posizionati tra Passo Fedaia a oltre 2.000 metri di quota e le zone più alte del ghiacciaio fino a 3.000 metri. Il progetto, curato dal sound artist Sergio Maggiore con la consulenza del glaciologo del Muse, Christian Casarotto, permette ai visitatori di ascoltare una settimana di vita del ghiaccio condensata in pochi minuti. E cosa si sente? Beh, si sente il movimento del ghiaccio, lo scorrere dell'acqua di fusione, il vento, la roccia, i suoni degli animali dell'alta quota, ma anche un elemento ormai impossibile da ignorare, la presenza dell'uomo, come dicevo poco fa, con il rumore degli elicotteri, degli impianti di risalita, dei mezzi e degli escursionisti. Una delle curiosità dell'installazione è una barra luminosa con 12 punti tattili. Chi visita la mostra può appoggiare la mano e modificare il paesaggio sonoro aggiungendo la propria impronta all'ambiente. L'obiettivo naturalmente non è quello di sostituire gli studi scientifici sullo stato del ghiacciaio, ma raccontare attraverso il suono le trasformazioni dell'alta montagna, far percepire un fenomeno spesso difficile da immaginare, il cambiamento climatico. La Marmolada quindi non è solo un luogo da ammirare, ma anche un ambiente vivo che cambia e che prova a raccontarsi. A volte, per comprendere davvero la natura, non basta guardarla, bisogna anche imparare ad ascoltarla. E a proposito di cose da imparare, se volete, settimana prossima questa esposizione propone anche incontri e laboratori. Il 22 luglio c'è il ciclo Rocks and Art, che ospiterà un dialogo fra Maggiori e il mediatore culturale Carlo Maiolini, mentre Geolab Marmolada, una montagna di suoni, proporrà attività per famiglie in diverse date, ecco, tra luglio e settembre, per esplorare attraverso l'ascolto la vita e le trasformazioni all'alta quota. Quindi guardarla, ascoltarla, ma soprattutto viverla, questa meraviglia delle meraviglie.

Per chi ama la montagna, la voce di un ghiacciaio, ma per chi ama il mare, beh, una bella crociera di lusso. Ma cosa succederebbe se, oltre a navigare tra panorami mozzafiato, si potesse anche scoprire il metodo e la filosofia di un campione dello sport? Beh, questa è l'idea base di un progetto molto particolare che vede protagonista Jannik Sinner, fresco vincitore di Wimbledon. La prossima settimana, dal 24 al 29 luglio, a bordo della nuova Explora 3, la nave di lusso del gruppo MSC che debutterà ufficialmente il 1 agosto, prenderà il via una crociera davvero speciale. Si chiama In Balance ed è un programma dedicato al benessere ispirato proprio al metodo di lavoro di Jannik Sinner e del suo staff. Il numero uno del tennis mondiale sarà presente nelle prime due giornate della navigazione insieme ad alcuni componenti del suo team. Da Genova a Marsiglia. Il viaggio poi proseguirà verso Saint-Tropez, Villefranche-sur-Mer, Livorno e Civitavecchia. Naturalmente si tratta di un'esperienza esclusiva. Anche nel prezzo, per 5 giorni di navigazione si parte da circa 6.800 euro a persona, ma questo prezzo ha il suo perché. Consentirà ai privilegiati di partecipare a incontri con Jannik, sessioni di preparazione atletica e mentale, momenti di coaching con i suoi preparatori e perfino una cena di gala di beneficenza a sostegno della Jannik Sinner Foundation e della MSC Foundation. Beh, quella di Jannik potrebbe rappresentare sicuramente una nuova frontiera del turismo sportivo. Vivere un'esperienza accanto a grandi campioni, conoscendone da vicino il metodo di lavoro, la preparazione, la mentalità vincente, ma non è l'unico esempio. Anche il fuoriclasse sloveno del ciclismo Tadej Pogačar organizza ogni anno qualcosa di speciale, la Pog Challenge, un weekend dedicato agli appassionati ovviamente di ciclismo, per condividere appunto la passione per le due ruote nei luoghi dove lui stesso è cresciuto come atleta. L'edizione 2026 si svolgerà dal 31 luglio al 2 agosto a Komenda, il suo paese natale, con l'attesissima salita finale verso il Krvavec, una delle montagne simbolo dei suoi allenamenti. La particolarità? Gli amatori partono con qualche minuto di vantaggio e devono cercare di raggiungere il traguardo prima che Pogačar li riprenda. Una sfida lunga circa 24 chilometri, con una salita finale di oltre 15 chilometri, 1177 metri di dislivello e una pendenza media del 7,9%. Certo, battere Pogačar in salita è un po' come sfidare Sinner, no? Su un campo da tennis. Le probabilità di successo altro che ridotte, zero, proprio zero, ma alla Poggi Challenge in fondo vincono tutti. La manifestazione ha infatti anche un'importante finalità solidale. Parte del ricavato sostiene la fondazione Tadej Pogačar, che aiuta bambini e ragazzi malati di tumore e sostiene il settore giovanile del Poggi Team. Bene, belle queste esperienze da vivere almeno una volta nella vita, caro Jure, che dici? Si potrebbe, pensiamoci. Noi invece pensiamo alle notizie che stanno per arrivare, quindi ci vuole ancora un po' di musica, giusta con Pink. Coloriamo di rosa questa mattinata, almeno per quanto riguarda la voce della sua interprete, e di tanta energia. Noi ci ritroviamo subito dopo.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 8.30. È in corso la prima sessione del Consiglio economico e sociale dall'insediamento del quarto governo di Anesi Anscia, incentrata sul confronto tra i programmi ministeriali per il mandato 2026-2030 e le aspettative delle parti sociali. Nonostante l'impegno della coalizione a rafforzare il dialogo, l'avvio della legislatura è già segnato da forti tensioni con i sindacati. Le organizzazioni dei lavoratori contestano infatti l'esclusione dalle decisioni su temi chiave, in particolare l'approvazione unilaterale della legge di intervento per lo sviluppo, contro cui è stato promosso un referendum. La proposta di abolire la trattenuta automatica della quota sindacale in busta paga e la stesura del disegno di legge sul fondo demografico nazionale senza il loro coinvolgimento. A Dublino si è tenuta una riunione informale dei ministri della giustizia e degli affari interni dell'Unione Europea, durante la quale hanno scambiato opinioni sulla cooperazione con paesi terzi nel campo della lotta alla criminalità organizzata, parlando anche della politica dei visti e dello scambio di informazioni. Durante il dibattito è stato ribadito che è necessario un intervento deciso e coordinato da parte degli Stati membri che includa la cooperazione con diversi attori. Il segretario di Stato al Ministero degli Interni, Denis Zobaric, ha inoltre sottolineato che le attività della criminalità organizzata sono sempre più flessibili e transnazionali, il che richiede maggiore collegamento tra le forze di polizia. La Commissione europea presenterà oggi una proposta di riforma del sistema per lo scambio di quote di emissione, con l'obiettivo di rendere il sistema più prevedibile e stabile. Allo stesso tempo presenterà una proposta di modifica della base giuridica nel campo della contabilizzazione delle reti e un piano d'azione per l'elettrificazione dell'economia europea. Come annunciato all'inizio di maggio durante una discussione nel comitato competente del Parlamento europeo dal commissario per il clima Wiebke Hoekstra, l'obiettivo della revisione è garantire che il sistema che funge da motore per investimenti e innovazioni nell'UE diventi ancora più efficace. La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha più volte ribadito che il sistema funziona. Da quando è entrato in vigore nel 2005, infatti, la quantità di emissioni di gas serra nei settori economici coinvolti si è circa dimezzata. In un discorso alla nazione, Donald Trump ha nuovamente denunciato presunti brogli privi di prove nelle elezioni presidenziali del 2020, mettendo in guardia sulla fragilità del sistema elettorale in vista del voto di metà mandato. Ha poi accusato la Cina di aver rubato i dati di 220 milioni di elettori e di voler interferire anche nelle prossime consultazioni, annunciando la pubblicazione di documenti a supporto della sua tesi. Facendo della sicurezza elettorale il tema centrale della campagna, ha esortato i cittadini a fare pressione sui parlamentari affinché approvino la legge per la salvaguardia nazionale. Trump ha infine attaccato i principali canali televisivi che non hanno trasmesso il suo intervento, accusandoli di censura e chiedendo la revoca delle loro licenze di trasmissione. È tutto per le notizie, le 8.34 minuti.
0: Prima pagina.
1: La voce del popolo in apertura, il quotidiano dell'Istria e del Quarnero, titola Patrimonio vivo. L'ambasciatore Paolo Trichilo, accompagnato dalla console Iva Palmieri e dalla vice console onoraria Giuseppina Raico, in visita alla comunità degli italiani di Levade Gradigne. Sempre in prima, un cammino fatto di identità, lettera aperta del presidente dell'Unione Italiana Marin Corva, rivolta ai connazionali in Croazia e Slovenia in occasione del 35esimo anniversario dell'organizzazione. Il quotidiano Delo apre in prima pagina evidenziando la diversificazione del commercio estero sloveno. Pur rimanendo ancorati al mercato europeo, gli esportatori nazionali stanno riducendo progressivamente la propria dipendenza economica dalla Germania. Il Neunik apre in prima pagina con il titolo La lotta alla corruzione su misura dei governanti, evidenziando l'approvazione governativa del disegno di legge sull'istituzione di organi specializzati contro la criminalità organizzata e la corruzione. Al termine della seduta, il leader dei democratici Angel Hogar ha espresso grande soddisfazione, confermando il pieno rispetto delle promesse elettorali del partito. Le primorske novizie aprono l'edizione odierna, evidenziando come le condizioni meteorologiche stiano condizionando la pianificazione delle vacanze, favorendo un flusso di prenotazioni esclusivamente dell'ultimo minuto. Ciononostante, nella fascia costiera l'andamento della stagione estiva si mantiene per il momento in linea con i risultati dello scorso anno. In basso, grave sinistro stradale a Portorose. Un ciclista ha perso la vita dopo essere finito sotto un autobus. Secondo i primi accertamenti, ancora in fase di completamento, la dinamica dell'incidente potrebbe aver coinvolto anche un'autovettura. Vediamo il Primorski Dnevnik, quotidiano in lingua slovena, che apre con l'approvazione da parte della Camera della legge elettorale. Al contempo il Parlamento ha respinto la proposta volta a sollecitare l'esecutivo a favore di una rappresentanza elettorale garantita per la minoranza slovena in Italia. Il Piccolo di Trieste in prima con Ater, graduatorie in arrivo, in 4.500 cercano una casa. Fame di alloggi popolari in provincia, 4.111 famiglie in fila nella sola Trieste. Sbloccata la pubblicazione prevista entro la fine di agosto. I criteri adottati. Alato Fedriga, bordate su Vannacci. Remigrazione, una presa in giro, attacco frontale. Vediamo i due maggiori quotidiani italiani. Mattarella, richiamo a Nordio, il titolo sulla prima del Corriere, la raccolta firme per Roggero e l'accelerazione del guardiasigilli, il Quirinale, potere esclusivo del Presidente, istruttoria del Ministro per la Grazia al gioielliere che uccise i banditi, il Colle lo revoca. Infine anche la Repubblica apre con Mattarella ferma Nordio, il Presidente convoca il Ministro che aveva avviato l'iter per la Grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato a quasi 15 anni per aver ucciso due ladri dopo una rapina, lezione di Costituzione al guardiasigilli che ha agito con l'ok della Premier Giorgia Meloni, l'atto di clemenza è facoltà del Capo dello Stato. È tutto per la rassegna della stampa alle 8:38 minuti.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: La Regione Friuli Venezia Giulia ha comunicato al Ministero dell'Ambiente di aver raggiunto il target previsto per le azioni di bonifica su tre siti definiti orfani. Si tratta di aree individuate nell'ultimo piano d'azione nei comuni di Prezzenicco, Porzia e Monfalcone. I siti orfani sono aree contaminate o potenzialmente tali, nelle quali il responsabile dell'inquinamento non è stato individuato oppure non ha provveduto a completare le necessarie attività di bonifica. Grazie all'accordo di programma sottoscritto nel 2023 con il Ministero e i comuni interessati, entro la scadenza del 30 giugno scorso è stato possibile riqualificare oltre il 70% della superficie complessiva interessata dagli interventi finanziati dal PNRR. Il superamento del target fissato dal Ministero garantisce il mantenimento dell'intero finanziamento di 9.600.000 euro destinato al territorio regionale.
5: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
6: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
7: Dopo una collaborazione nata per la serata del cover di Sanremo 2026, due splendide voci della canzone italiana tornano a cantare insieme. Loro sono Francesco Renga e Giusy Ferreri con Non dovrei, non dovresti.
8: Guarda, non c'è in giro un'anima

8 e 45 minuti, eccoci qua ancora con Calle degli Ortigrandi a proseguire la nostra mattinata. Allora, è finalmente arrivato il momento di pensare al fine settimana. Tante le proposte in programma, fa Friuli Venezia Giulia, Slovenia, per trascorrere qualche ora all'insegna della musica, della cultura, della natura e del divertimento. Ecco alcuni appuntamenti da mettere in agenda per lasciarsi ispirare e scegliere la propria destinazione. Si comincia questa sera da Nova Gorica, dove il Festival Internazionale Nei Suoni dei Luoghi propone una serata davvero speciale all'Epicenter con Liquid Room 13, Bloom and the Floor, un concerto di musica contemporanea che supera i confini dello spettacolo tradizionale, grazie alla presenza dell'ensemble belga Ictus e del nuovo ensemble italo-sloveno Index. Un'esperienza immersiva tra suoni, luci e quattro diversi spazi scenici, dedicata al compositore goriziano Fausto Romitelli. Un'occasione per scoprire una musica capace di sorprendere e coinvolgere. L'ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti. E sempre questa sera, nella splendida cornice di Piazza Grande a Palma Nova, arriva una delle voci più amate della musica italiana, Giorgia. Il tour estivo G-Summer fa tappa nella città stellata patrimonio UNESCO per un unico appuntamento regionale. Una serata speciale con i grandi successi della sua carriera. Appuntamento regionale, una serata speciale con i grandi successi della sua carriera e i brani dell'ultimo anno.

0: gravità permanente. Concerto spettacolo firmato da Cristian Poggioni e Marco Belcastro. Parole, musica e poesia accompagneranno il pubblico in un viaggio tra le canzoni e la ricerca interiore di un artista unico, capace di unire filosofia, spiritualità e cultura. Beh, Franco Battiato, un mondo in un mondo intero, un evento immerso nella suggestiva cornice delle vallate pordenonesi. Anche qui i posti, ahimè, forse risultano esauriti, ma ecco, eventuali disponibilità saranno comunicate direttamente sul posto. Voi andate, intanto il posto è meraviglioso, quindi potrete comunque sentire, se non in presenza, almeno gli echi di questo meraviglioso concerto. Poi invece, per chi ama camminare e scoprire il territorio, domani torna l'appuntamento con la tradizionale escursione omaggio all'alpinista e naturalista Julius Kugi nella ricorrenza del suo compleanno. Una facile escursione al tramonto in Val Rosandra, organizzata da Curiosi di Natura, con letture, musica dal vivo, racconti dedicati all'alpinista, botanico e scrittore di confine dell'era asburgica. E il percorso, ecco, qui c'è il dulcis in fondo, sappiate che terminerà con una degustazione di vini, formaggi e salumi in vigneto, un'esperienza davvero questa che unisce unica, che unisce natura, cultura, ma anche sapori locali. Poi, che vi segnalo ancora, se amate la comicità, ecco, qualche momento di distrazione, domani sera c'è un appuntamento a Ronchi dei Legionari con i Papu e lo spettacolo Recital. Il duo pordenonese porterà sul palco i personaggi più amati della propria carriera, tra sketch, ironia e osservazione della realtà quotidiana, per una serata tutta da ridere. E poi un altro appuntamento, beh, per chi vuol guardare, diciamo, già la prossima settimana, io vi invito a segnare in agenda, in calendario, anche la data di martedì 21 luglio. Folkest 2026 porta al Castello di Udine uno storico amico del festival, Angelo Branduardi, con il progetto Il Cantico, un viaggio musicale e spirituale dedicato a San Francesco negli 800 anni della morte, una serata speciale affidata davvero alla sensibilità di uno dei più raffinati cantautori italiani. Beh, tante occasioni, poi un po' in giro basta guardarsi, la città è piena di manifesti, di locandine, uscite, ecco, perché questo è l'imperativo, uscire comunque di casa. E poi, qualunque sia la vostra scelta, il consiglio è uno solo: lasciatevi guidare dalla curiosità, ma soprattutto divertitevi.
1: Let's go. Sounds good.

Ci stiamo avvicinando alle 9, il tempo di ascoltare ancora un po' di musica. Intanto vi anticipo quello che arriverà dopo. Parleremo di un bellissimo premio, del premio che racconta la cultura del Mediterraneo. 20 anni di dialogo tra popoli, lingue e visioni di questo meraviglioso Mare Nostrum. Saremo insieme a Giovanni Pensabene, che è presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania, che questo premio lo promuove e organizza. Insomma, da 20 anni ormai, una bella tradizione, e noi lo scopriremo insieme, ve lo racconteremo insieme a lui.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, una buona giornata a chi si fosse da poco messo all'ascolto. Sulla 4 Venezia-Trieste, a causa del traffico intenso, si verificano lunghe code tra San Donà di Piave e l'innesto con la 28 in direzione Trieste. In direzione Venezia si rallenta per forti temporali tra l'innesto con la 28 e San Stino di Livenza. Sulla tangenziale di Mestre, code per traffico intenso tra Terraglio e l'innesto con la 27 in direzione Trieste. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Grazie dell'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: C'è chi lo considera un mare, ma il Mediterraneo è molto di più. È un luogo dove da secoli si incontrano popoli, lingue, culture e tradizioni. Un patrimonio comune che continua ancora oggi a raccontare storie, idee e visioni del futuro. Ed è proprio questo patrimonio che guarda il premio per la cultura mediterranea, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania, che quest'anno celebra la sua 20ª edizione. Ne parliamo con il presidente della Fondazione Carical, Giovanni Pensabene. Presidente, buongiorno e benvenuto ai nostri microfoni.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: 20 anni di dialogo tra culture, popoli, lingue e visioni diverse per un premio che nel corso degli anni si è affermato come uno dei più autorevoli osservatori multidisciplinari dedicati al Mare Nostrum. Guardando a questo percorso, le chiedo innanzitutto qual è il significato più importante che il premio ha assunto nel tempo.
1: Il premio, come lei ha ben detto nell'introduzione, vuole essere un ponte rispetto a tutti i paesi che si affacciano sul nostro Mediterraneo, ma un ponte fatto anche di concretezza, nel senso che ancora oggi attualizza quello che è lo scambio tra i popoli del Mediterraneo che si affacciano su questo Mare Nostrum. Purtroppo bisogna dire, e lo abbiamo sottolineato nel premio di qualche anno fa, questo mare che è stato sempre un grande momento di collegamento e di scambio è diventato anche la meta di un ultimo viaggio, di una speranza interrotta di tanti migranti. È per questo che noi da parecchi anni tentiamo di attualizzare il nostro premio. Non vogliamo, rispetto ai fatti più eclatanti della nostra epoca, girarci dall'altra parte, ma ogni anno fissiamo noi un fil rouge che collega tutte le sezioni del nostro premio, e qualche anno fa l'abbiamo dedicato alle migrazioni, che era un tema di grande attualità, e proprio in quei giorni è successa la strage di Cutro. Poi già dai primi anni noi abbiamo premiato e fatto incontrare anche persone che venivano da opposte culture, religioni. Sul palcoscenico del Teatro Cendano di Cosenza, dove si svolge la manifestazione, si sono stretti la mano Amos Oz e Tarek Ben Jallun, insomma due persone che provenivano da due mondi diversi. Oggi, come lei sa, quello che accade nel Medio Oriente preoccupa un po' tutti. Ecco, noi stiamo facendo questo da tanti anni. Quest'anno, peraltro, abbiamo scelto un tema che è una sfida, un'altra sfida per l'umanità.
0: Direi proprio, Presidente, dopo aver parlato di migrazione, di guerra, di pace, di cambiamenti climatici, sempre temi molto molto attuali, avete scelto l'intelligenza artificiale, una delle trasformazioni più profonde del nostro tempo. Perché avete scelto proprio questa sfida e quale riflessione volete affidare alla cultura su questo tema?
1: Ma guardi, noi abbiamo avuto sin dall'inizio un approccio laico rispetto a questo tema, nel senso che riteniamo che l'intelligenza artificiale può essere una grandissima opportunità per l'umanità, ma può essere anche, se diciamo non stiamo attenti, una grande fonte di preoccupazione e di rischio. E questa è una motivazione, perché noi vogliamo cogliere tutte le sfide. L'altra motivazione è che sul nostro palco quest'anno salirà per una prima intervista il rettore dell'Università della Calabria, che è stato chiamato dal governo per in qualche modo dirigere un gruppo di studiosi, di scienziati, per uno studio approfondito sull'intelligenza artificiale. Quindi vogliamo sentire dalla sua viva voce cosa ne pensa, da studioso, da scienziato, di questo tema. Ma non solo, siccome il nostro premio da sempre, dal suo inizio, ha avuto una particolare attenzione ai giovani, tenga conto che noi in una serie di iniziative, gliene potrei citare parecchie, ci rivolgiamo ai giovani, lanciamo da ormai 20 anni una serie di bandi per i giovani. Ad esempio, chiediamo ai giovani delle scuole superiori di raccontarci il loro territorio, con le positività che quel territorio esprime, ma anche con le negatività. E i giovani si confrontano, e poi attraverso dei filmati, come le sa oggi, i ragazzi con i cellulari si riescono a fare filmati anche molto belli, o con mostre fotografiche, o con relazioni sulle loro realtà, si confrontano, e poi alla fine noi premiamo in genere le prestazioni migliori di questi ragazzi. Abbiamo lanciato anche un bando per tutte le scuole artistiche, perché propongano di anno in anno il trofeo da consegnare ai vincitori del premio. Non solo, ma poi abbiamo una giuria scolastica che sceglie tra libri che inviamo noi i tre libri e il libro finale che li ha convinti di più, e facciamo incontrare i giovani con l'autore del libro. Ecco, potrei continuare.
0: Naturalmente, c'è grande attenzione nei confronti dei giovani, tanto più che il premio per la cultura mediterranea, che si articola in diverse sezioni, dalla società civile alle scienze dell'uomo, dalla cultura dell'informazione alla traduzione fino alla narrativa, ne ha uno anche riservato proprio alla narrativa giovani, con il coinvolgimento diretto, come diceva lei, di tantissimi studenti. In questo specifico, legato al premio, oltre 300 studenti delle scuole superiori. Parlando dei premi, vorremmo poter dar spazio a tutti i protagonisti, giornalisti, scrittori, poeti, filosofi, traduttori, scienziati, giovani, ecco, rappresentanti della società civile, ma per ovvie ragioni di tempo non ci è possibile. Possiamo allora soffermarci sul valore delle scelte della giuria internazionale, molto brevemente, e sul perché è importante raccontare il Mediterraneo attraverso prospettive e linguaggi così diversi.
1: Sì, la giuria lavora tantissimo, ogni riunione della giuria dura molte ore, a dir la verità, perché facciamo degli approfondimenti, ecco, per quanto riguarda tutte le terne finaliste che sono state scelte e quest'anno presentate. Anzi, mi lasci dire questo, le terne finaliste sono già state presentate, e poi i vincitori ovviamente al momento in cui si realizza il premio, nella città di Matera. Perché abbiamo scelto la città di Matera per la presentazione delle terne finaliste? Perché Matera, assieme alla città marocchina di Tetuan, è insignita quest'anno del titolo di capitale del dialogo e della cultura mediterranea. Allora, ovviamente noi non potevamo non dare una mano e collaborare con la Fondazione Matera 2019, con la città di Matera, per la migliore realizzazione di questo evento. Abbiamo presentato in una delle più belle piazze di Matera all'aperto queste terne finaliste, e ci sono, le faccio alcuni nomi, per quanto riguarda la sezione della società civile, Oscar Camps, che tutti quanti noi conosciamo per questo suo impegno per la salvezza a partire da quel bimbo curdo che vide sulla spiaggia morto, insomma, e da lì questo imprenditore ha deciso di cambiare la propria vita, ma anche Nicolò Govoni. Per quanto riguarda le scienze dell'uomo, Massimo Cacciari, Antonella Fioravante, Marina Valenzise, poi Lidia Gambacorta, insomma tutta una serie di nominativi credo che siano abbastanza famosi. Anche in una delle sezioni, in Scienze dell'Uomo, il 15 ottobre nel pomeriggio all'Università di Cosenza, immagino con centinaia di giovani, si terrà un convegno proprio sull'intelligenza artificiale, al quale sono stati invitati illustri relatori. La dottoressa Gallavotti, che è una divulgatrice scientifica che ha prestato particolare attenzione in alcuni suoi libri sull'intelligenza artificiale, e parteciperà a questa iniziativa. Quindi attraverso il nostro premio poniamo all'attenzione di tutti non solo importanti aspetti culturali, ma anche ricchi, se così possiamo dire, di grande attualità.
0: La cerimonia di premiazione si svolgerà il prossimo 16 ottobre, naturalmente ci sarà anche un momento speciale perché c'è un premio speciale, è della scrittrice e giornalista palestinese Maida Lassar per il libro Il mio cuore libero, la forza di una madre, pubblicato da Garzanti. Io, Presidente, pensa bene, la ringrazio per essere stato ospite ai nostri microfoni, per averci raccontato il percorso e il significato di un premio così importante che continua a mettere al centro la cultura come strumento di conoscenza, dialogo e confronto, valorizzando il Mediterraneo come luogo di incontro fra esperienze, idee e persone.
1: Se lei mi consente, vorrei ricordare proprio alla fine, con una battuta finale, questo premio che ormai data 20 anni è stato promosso e gliene va dato grande merito da uno dei precedenti presidenti, dal professore Mario Bozzo, che ha dedicato tanto tempo della sua vita alla Fondazione, e il nostro premio ha un format particolare a cui va dato merito al regista Stefano Bellu.
0: Grazie ancora, buona giornata e buon proseguimento.
1: Grazie a lei e un saluto a tutti i suoi ascoltatori.

Eugenio Bennato, Che il Mediterraneo sia, beh, una canzone che in qualche modo proprio racchiude la filosofia di quello che è il premio di cui abbiamo parlato, premio per la cultura mediterranea, una canzone che esprime il forte desiderio che questo mare diventi un luogo di pace, di fratellanza, di incontro tra i popoli che vi si affacciano. Noi proseguiamo ancora parlando di cultura, caro Iure, hai mai sentito parlare del Gifoni Film Festival? Certo, un festival molto importante. Voi che avete una certa età siete praticamente cresciuti a Pane e Gifoni Festival, perché quest'anno è arrivato alla 56esima edizione. Tu, caro Iure, sei molto ma molto più giovane di Gifoni. Allora, quindi noi passiamo dalla cultura che costruisce il dialogo tra i popoli a quella che parla ai ragazzi attraverso il cinema. Questo è uno degli eventi più importanti dedicato alle nuove generazioni. Il Gifoni Film Festival inizia oggi a Valle Piana, Gifoni Valle Piana, in provincia di Salerno. L'edizione di quest'anno sarà guidata da un tema nuovo, dal tema Le cose impossibili, un invito a superare gli ostacoli, a trasformare ciò che sembra irraggiungibile in una possibilità concreta. Per 9 giorni, perché il festival inizia oggi e si concluderà il 25 di luglio, oltre 5.000 giovani giurati provenienti da 35 nazioni, da 500 città e piccoli borghi italiani condivideranno esperienze, visioni e racconti attraverso un programma che comprende 104 film in concorso, 42 lungometraggi, 62 corti, selezionati tra migliaia di candidature che sono arrivate da tutto il mondo. Ci sarà la presenza di 75 registi internazionali, poi 7 anteprime e 17 eventi speciali. Tra gli appuntamenti più attesi, l'apertura con Sunny Dancer, interpretato da Bella Ramsey, protagonista della serie The Last of Us. L'arrivo poi del nuovo film di animazione DreamWorks, L'Isola dei Ricordi, e live action Disney di Oceania, la nuova serie Netflix Minerva, la scuola, il ritorno di Paw Patrol, fino alla serata finale con gli Pazzo, il film dedicato a Pino Daniele con Massimiliano Caiazzo. Come da tradizione, il Gifoni Film Festival offrirà l'occasione di confrontarsi direttamente con numerosi protagonisti del mondo dello spettacolo, della musica, della cultura, dell'informazione, ma anche dello sport. Tra gli ospiti più attesi di questa edizione ci saranno, vi faccio solo qualche nome perché la lista è davvero molto lunga: Matilda De Angelis, Benedetta Porcaroli, Anna Foglietta, Sara Toscano, Mr. Rain, Francesco Gabbani, Francesca Michielin, Rosa Chemical, gli FL65. Poi grandi nomi per quanto riguarda lo spazio riservato alla riflessione: Dacia Maraini, Walter Veltroni, Roberto Vecchioni, Piero Grasso, il giornalista Francesco Giorgino, che parlerà ai ragazzi di informazione, social network e intelligenza artificiale, ma ci sarà anche Zero Calcare. E poi workshop dedicati a recitazione, doppiaggio, regia e fotografia. Insomma, per 9 giorni Gifoni sarà ancora una volta un laboratorio di idee, di creatività e di futuro, perché qui il cinema non è soltanto spettacolo, è uno strumento per ascoltare i giovani, i ragazzi, dare spazio alle loro domande e magari, ecco, aiutarli a trasformare quelle che oggi sembrano cose impossibili nelle sfide di domani. La musica, Lady Gaga con noi alle 9.30, le notizie flash e poi ancora Calle degli Orti Grandi.

Finisterre, la trasmissione che vi porta in viaggio con lentezza, a cura di Barbara Aurizzi. Ogni venerdì alle ore 11 su Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 9.30. Sarà lo sloveno Slavko Vincic a dirigere Spagna-Argentina nella finale dei mondiali 2026 domenica sera. L'arbitro 46enne, originario di Maribor, designato dal responsabile FIFA Pierluigi Collina, ha accolto con grande commozione questo storico traguardo per la sua carriera, che lo vedrà coadiuvato dai guardialinee connazionali Tomáš Klancznik e András Kovačić, con il giordano Adam Mahmedeh come quarto ufficiale. Per Vincic, che nel 2024 ha già diretto la finale di Champions League, si tratterà della quarta presenza nel torneo. Infine la FIFA ha affidato la finale per il terzo posto tra Francia e Inghilterra, in programma sabato, al venezuelano Jesús Valenzuela. Si aggrava l'emergenza siccità in diverse aree della Slovenia. Nella maggior parte del paese le condizioni dello strato superficiale del suolo indicano una siccità eccezionale. Qualche sollievo potrebbe arrivare con le precipitazioni annunciate per i prossimi giorni e con temperature leggermente più basse. Il periodo dal 16 giugno al 15 luglio in Slovenia è trascorso con un'ondata di caldo persistente e precipitazioni estremamente scarse, limitate a temporali locali e rovesci. Per normalizzare le attuali condizioni di estrema siccità sarebbero necessari tra i 70 e i 120 mm di precipitazioni aggiuntive, rilevano gli esperti. Anton Guzej, ex direttore generale di RTV Slovenia, assumerà la guida ad interim della DARS, la società autostradale slovena. Entrerà in carica, come riporta TV Slovenia, il prossimo 15 agosto al posto di Andrej Ribic. Quest'ultimo ha proposto ad inizio luglio al consiglio di sorveglianza della società un accordo per risolvere il contratto di presidente del consiglio di amministrazione. Il ministro delle infrastrutture e dell'energia Jernej Vrtovec a inizio giugno, dopo le informazioni su presunte irregolarità nella costruzione del nuovo edificio aziendale della DARS Lubiana, aveva chiesto a Ribic di assumersi le proprie responsabilità sul caso. Tuttavia la revisione tecnica dell'investimento non ha rilevato irregolarità. Italia, sale la tensione tra il governo ed il Quirinale in seguito alla vicenda del gioielliere Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver inseguito e ucciso nel 2021 due rapinatori in fuga, superando per i giudici i limiti della legittima difesa. Di fronte alla mobilitazione della maggioranza di centrodestra a favore dell'uomo, il ministro della giustizia Carlo Nordio, con il via libera della premier Giorgia Meloni, ha avviato un'istruttoria per concedergli la grazia. Questa iniziativa ha spinto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a convocare formalmente il guardia sigilli al Colle per richiamarlo al rispetto dei limiti costituzionali, ribadendo che tale potere spetta esclusivamente al capo dello Stato e che ogni mossa è prematura prima della pubblicazione delle motivazioni della Cassazione. È tutto per le notizie, le 9.35 minuti.

0: Che tempo farà? Previsioni per il fine settimana.
1: E che tempo farà? Lo chiediamo al previsore di turno, Giuseppe Visalli, insieme a noi, uno degli esperti ovviamente dell'Osservatorio Meteorologico ARPA Friuli Venezia Giulia. Buongiorno Giuseppe.
2: Buongiorno a tutti, buon venerdì.
1: Allora, stiamo tutti aspettando che piova. Che dobbiamo fare? La danza della pioggia? Oppure?
2: Già, in queste ore in realtà un sistema temporalesco proveniente dal Veneto sta interessando la regione. E sta determinando appunto qualche temporale che però entro la tarda mattina passerà. Però comunque ci sono buone notizie, perché l'ondata di caldo, anzi il periodo caldo che dura ormai da quasi un mese e mezzo, sta per finire, perché si sta avvicinando una massa d'aria più fresca artica che porterà la prossima settimana le temperature in media o anche al di sotto. Quindi nel corso del fine settimana l'interazione tra l'aria più calda e quella più fredda in arrivo porterà dell'instabilità che si manifesterà già da questa sera con rovesci temporali più relegati però verso la montagna. Poi invece da domani pomeriggio, quindi da sabato pomeriggio, si avrà un peggioramento generale con rovesci temporali anche localmente forti che interesseranno tutta la regione, anche la costa, permarranno forse anche verso la notte, accompagnati da un rinforzo poi nel corso della serata della bora, che soffierà moderata a Trieste. Poi, dopo una pausa nel corso della mattinata di domenica, altri temporali potrebbero interessare tutte le zone verso il pomeriggio sera di domenica fino alla mattina di lunedì, con ulteriore bora che porterà quindi un calo termico, e finalmente da lunedì si potrà respirare di nuovo.
1: Ecco, finalmente si potrà respirare di nuovo. In ogni caso speriamo che questi temporali, per quanto ecco cospicui, non causino poi danni, perché sappiamo come funziona, no? Il caldo eccessivo poi causa tutta una serie di disastri quando piove.
2: Sì, purtroppo questo è il rischio, perché appunto con l'interazione tra masse d'aria molto diverse, calde e fredde, appunto il rischio sarà quello sempre di raffiche di vento e anche di qualche grandinata. Purtroppo non possiamo sapere con certezza le zone, ma il rischio comunque sarà presente sia domani che nella giornata di domenica.
1: Poi settimana prossima, ecco, potremo respirare naturalmente. Previste ancora piogge, movimenti strani dal cielo?
2: Nel corso della prossima settimana appunto l'alta pressione si sposterà verso l'Atlantico, consentendo l'afflusso di correnti fresche da nord, però non saranno del tutto secche, ma delle ondulazioni delle correnti, quindi sostanzialmente porteranno ulteriore aria umida che potrà favorire ancora dei rovesci e dei temporali. L'aria sarà più fresca, quindi la possibilità di temporali forti sarà minore, però comunque sarà una settimana instabile e fresca, il culmine si raggiungerà verso mercoledì e giovedì, quando le massime potrebbero fare fatica a superare i 26-27 gradi, di notte si scenderà sotto i 20.
1: Bene, l'importante è che poi di notte si riesca a dormire, perché questa è la cosa peggiore, no? Quando fa caldo, che di notte non si dorme. Bene, parentesi insomma di così un po' di pausa per quanto riguarda il caldo, che poi, ecco, essendo estate, ritornerà, è facile prevedere, no, Giuseppe?
2: Sì, già ci sono alcuni segnali che già dal prossimo fine settimana le temperature torneranno nella media del periodo, quindi significa estate normale. Poi c'è ancora molta incertezza, però comunque essendo il periodo più caldo dell'anno, tra la fine di luglio e l'inizio di agosto, probabilmente non farà fatica a tornare il caldo nel corso dell'inizio del prossimo mese.
1: E noi naturalmente aggiorneremo, grazie a voi, alle vostre previsioni, i nostri amici ascoltatori e ascoltatrici. Grazie Giuseppe, buon weekend, ci ritroviamo tra 7 giorni.
2: Grazie. Altrettanto, buon fine settimana.
1: Grazie, noi proseguiamo con la musica.

ci sarà anche lei, Madonna, Madonna, questo è il nuovo singolo Danzetteria, alla cerimonia di chiusura dei mondiali, in questo mega show che si terrà ovviamente allo stadio, al New York New Jersey Stadium, ecco, dove ovviamente si incontreranno nell'atto finale le nazionali di Spagna e Argentina. Chi sarà delle due squadre a conquistare la gloria suprema davanti ad un pubblico di 80.000 spettatori presenti, ma insomma chissà quanti al mondo, milioni credo, ecco, una sfida che assegnerà non solo l'iconico trofeo e le prestigiose maglie d'oro quest'anno, ma anche un nuovo simbolo celebrativo. E allora io apro una piccola ed ultima parentesi sulle curiosità mondiali. Pensate che, ecco, c'è una svolta storica per una competizione: i vincitori del torneo riceveranno anche degli anelli celebrativi personalizzati, portando così nel calcio mondiale una delle tradizioni sportive americane più iconiche di sempre. Ogni anello farà parte di un'edizione rigorosamente limitata, di soli 2026 pezzi numerati singolarmente, un omaggio diretto all'anno del torneo. Di questi, 30 saranno consegnati alla squadra vincitrice, mentre i restanti 1996, se la matematica non è un'opinione, saranno messi a disposizione dei tifosi di tutto il mondo come prodotto ufficiale con licenza FIFA, offrendo ai sostenitori l'opportunità di possedere un pezzo unico di storia della Coppa del Mondo FIFA 2026. Chissà quanto costerà, un gioiellino come questi. Lo scopriremo. Comunque, come è fatto quest'anello? Beh, da un lato mostra con orgoglio il trofeo della Coppa del Mondo, mentre l'altro lato sarà personalizzato con l'identità della squadra vincitrice. Ogni anello ovviamente sarà numerato singolarmente, realizzato su misura e accompagnato da un certificato di autenticità. Subito dopo la finale, il capitano e l'allenatore della squadra vincitrice riceveranno degli anelli temporanei per commemorare l'evento. Poi questi 30 anelli verranno ovviamente personalizzati prima della consegna ufficiale in una data successiva, garantendo così una misura perfetta per un traguardo destinato a rimanere eterno. Wow, che bella cosa che si sono inventati, insomma inventati, che hanno aggiunto, diciamo così, alla già bellissima cerimonia, al trofeo, alle maglie d'oro, e non so se ci sono forse anche delle medaglie, ecco, quello che è insomma la cerimonia ufficiale al momento di diciamo di annunciare il vincitore di questo ambito riconoscimento, di questo momento sportivo sicuramente tra i più attesi dai tifosi. Allora, noi proseguiamo con la musica. C'è tempo per ascoltare anche i The Colors. The Colors con il singolo Rolling Stones. Allora, ci sono due cose legate a Rolling Stones e The Colors. Beh, per quanto riguarda la band, Stash e compagni saranno in concerto, lo anticipiamo, il 13 agosto all'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro, al Lignano Sunset Festival. Mentre per quanto riguarda la band Rolling Stones, beh, li incontreremo nella prossima mezz'ora. Questo piccolo gioco tra interpreti e canzoni, li incontreremo con il singolo che è Jealous Lover ed è la nostra sigla single della settimana. Ma intanto i The Colors e poi ancora, sì, forse c'è spazio ancora per qualcuno, magari The Weeknd, lo scopriremo insieme tra poco.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati in compagnia della nostra redazione. Sulla 4 Venezia Padova, per un incidente si segnalano code tra Padova Ovest e Padova Est in direzione Trieste. In questa direzione code tra Padova Est e l'innesto con la tangenziale di Mestre. In direzione Milano code tra l'innesto con la tangenziale di Mestre e l'innesto con la 13. Per questo incidente avvenuto sulla 4 Venezia Padova, ripercussioni sulla 4 Brescia Padova con code tra Padova Ovest e Padova Est in direzione Venezia. Sulla 4 Venezia-Trieste code per forti temporali tra Cessalto e l'innesto con la 28 in direzione Trieste, poi per traffico code in entrata allo svincolo di Latisana. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Sigla single della settimana.
3: È uscito da pochi giorni Foreign Tongues, il 25esimo album degli inossidabili Rolling Stones. Uno dei nuovi singoli, con Mick Jagger e un falsetto altrettanto inossidabile, li vede insieme al grande Stevie Winwood alle tastiere. Jealous Lover.

L'estate addosso con le canzoni di ieri, ma anche le canzoni di oggi, perché oltre a parlarvi, a raccontarvi, a sentire soprattutto dei tormentoni delle estati passate, vi facciamo sentire anche delle novità discografiche. Allora, tra le novità di oggi c'è la nuova canzone di Achille Lauro, La città degli angeli, il nuovo singolo di questo che è uno degli artisti più originali, sicuramente imprevedibili della scena musicale italiana. Una canzone scritta tra Los Angeles e l'Italia, una canzone che fa riflettere ed è un ritratto di una generazione sospesa tra eccessi, fragilità e desiderio di trovare il proprio posto nel mondo. Una canzone che parla di sogni, di ricerca, di speranza, anche quando il percorso appare incerto e la felicità sembra durare solo un istante. La città degli angeli si inserisce nel progetto Comuni Mortali, conto artistico con cui Achille Lauro trasforma emozioni ed esperienze in storie destinate a lasciare il segno. Ad accompagnare l'uscita di questo nuovo singolo c'è anche un video che raccoglie le immagini più emozionanti del recente tour negli stadi, un nuovo importante traguardo nella carriera di Achille Lauro, capace negli ultimi anni di reinventarsi continuamente. Beh, le sue trasformazioni le abbiamo vissute strada facendo, passando dai successi sanremesi come Rolls Royce, Me ne frego e Domenica, fino alle sonorità più intime e cantautoriali di oggi. La città degli angeli, nuova canzone di Achille Lauro, anche qui su Radio Capodistria.

La città degli angeli, il nuovo singolo di Achille Lauro, bellissima questa canzone, bellissima, ci piace molto, parlo in prima persona, questo nuovo Achille Lauro, l'Achille Lauro degli ultimi tempi. Bene, parliamo di musica internazionale, tra le uscite di oggi c'è anche Break Up in Reverse, il nuovo singolo di Teddy Swims, cantante autore statunitense, dalla voce potente e inconfondibile, un brano intimo e delicato, questa canzone che racconta, ahimè, la fine di una storia d'amore da una prospettiva originale, però non il rimpianto o il rancore, ma il desiderio di poter rivivere la relazione al contrario, così da trasformare l'addio in un nuovo inizio. Una canzone nata da un momento molto personale della sua vita e niente, lui arriva da un periodo straordinario, il successo mondiale di Lose Control lo ha consacrato tra i protagonisti della musica internazionale con miliardi di ascolti in streaming, una permanenza record nella classifica Billboard Hot 100 con Break Up in Reverse inaugura un nuovo capitolo del suo percorso artistico, ancora una volta all'insegna di emozioni e autenticità. Il nuovo singolo anticipa anche la sua tournée, The Ugly Tour, la tournée americana, nordamericana per la precisione, che prenderà il via a settembre e lo accompagnerà in una nuova serie di concerti, confermando il momento d'oro che sta vivendo a livello internazionale. Allora, ce l'ascoltiamo. Caro Bojan Hlastec, ha preso posto di Jure Zoglia, benvenuto, quindi a te il compito di far partire Teddy Swims, Break Up in Reverse.

E dalle novità del momento, allora, Achille Lauro e Teddy Swims, passiamo ai tormentoni estivi, d'altronde l'estate addosso, il titolo di questo spazio parla di questo soprattutto. Allora, il primo salto temporale è relativamente breve e ci porta nel 2016, non che 10 anni siano pochi, però ecco, non sono tantissimi. Tra i successi made in Italy arriva un brano nel 2016 destinato a diventare uno dei grandi tormentoni di quell'anno, Vorrei ma non posto, che segna l'inizio della collaborazione tra Fedez e J-Ax. Il testo racconta con ironia, se qualcuno lo ricorda, ma certo che ce lo ricordiamo, alcune contraddizioni della vita quotidiana nell'era dei social network, tra selfie, smartphone e il desiderio di mostrare tutto agli altri, ma allo stesso tempo anche la voglia di proteggere la propria privacy. Ecco, da qui anche il titolo e il ritornello, Vorrei ma non posto. Una frase diventata quasi un modo di dire. La canzone è stata, dicevo, un enorme successo, con il suo mix di rap, pop, elettronica, ha dominato le classifiche italiane per settimane, è diventata uno dei singoli più venduti nel 2016. Ha accompagnato quell'estate praticamente ovunque, dalle radio alle spiagge, un tormentone estivo che non è rimasto solo una canzone da ballare, ma anche un piccolo ritratto di quegli anni. Ce l'ascoltiamo, Vorrei ma non posto, Fedez e J-Ax.

Vorrei ma non posto, Fedez, J-Ax, estate 2016, noi con Boyan stavamo commentando, altro che vorrei, noi non vogliamo e non postiamo perché vogliamo, ecco questo sì, vivere il momento, altro che andare alla ricerca del posto più bello per postarlo, per condividerlo, ci perdiamo le cose più belle, più emozionanti, vabbè. Un altro salto indietro nel tempo a proposito di emozioni estive, estate 2013 con Burn, uno dei più grandi successi di Ellie Goulding, pubblicato come singolo nell'edizione speciale dell'album Halcyon Days, un brano davvero particolare che unisce sonorità pop ed elettroniche ed è stato scritto tra gli altri anche da Ryan Tedder, leader degli One Republic. Una curiosità legata a questo brano: Burn era stata inizialmente registrata da Leona Lewis, ma la sua versione non venne mai pubblicata ufficialmente. Il brano arrivò così nelle mani di Ellie Goulding, che con la sua interpretazione lo trasformò in che cosa? Ma in un successo internazionale. Burn ha raggiunto il primo posto nelle classifiche del Regno Unito, di numerosi altri paesi, diventando una presenza fissa, beh, non solo nelle radio, ovunque, praticamente tutta l'estate, pur non parlando direttamente di vacanze o di spiaggia. Ecco, questa energia, questo ritornello è talmente irresistibile, tanto che resta una delle colonne sonore dell'estate 2013. Un brano ancora oggi molto presente e molto ricordato. Rispolveriamo la memoria, ma certo, tuffiamoci nell'estate del 2013. Burn, Ellie Goulding.

E dal 2013 ritorniamo al presente, al 2026, alle canzoni dell'estate del 2026, tante, praticamente fanno a gara, anzi hanno fatto a gara gli artisti a pubblicarne una. Beh, in Italia veramente scopriremo appena alla fine dell'estate chi sarà a vincere la gara tra i tormentoni estivi più belli. Tra coloro che ne hanno fatto uscire uno c'è anche lui, Irama Cabana, e noi chiudiamo la nostra mattinata proprio con questa canzone. Grazie a tutti per essere stati in nostra compagnia. Ciao Bojan, buon proseguimento per quanto riguarda il lavoro. A tutti voi che ci avete seguito, buon lavoro, buone vacanze se vi preparate a partire ovunque. Noi saremo con voi se sceglierete Radio Capodistria. Ciao a tutti, alla prossima!

0: Pairappappà,
1: la fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
0: Da annusare con le orecchie. Ogni giovedì dalle 13 alle 13.30. Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso. Insomma, non sai fare il verso di Pairappappà.
1: No, ma posso fare questo, senti.
0: No, lascia perdere, faccio io.
2: Pairappappà.
3: Radio Capodistria. Notizie.
4: Notizie delle 10.30. Il tribunale ha ordinato la custodia cautelare per il sospettato dell'aggressione a un poliziotto avvenuta lunedì a Coceui a causa del pericolo di reiterazione. Lo riferiscono Vecere Delo. La custodia cautelare è giustificata poiché il sospettato, che è recidivo, ha deliberatamente diretto la vettura contro l'agente e poi è fuggito, ritiene il tribunale. Il suo avvocato ha comunque presentato ricorso contro l'ordinanza di custodia cautelare. Il responsabile, 25 anni, ha investito il poliziotto, che è rimasto ferito e trasportato in elicottero al centro clinico di Lubiana. In passato è già stato condannato più volte con sentenza definitiva per vari reati. Pechino definisce le accuse di Donald Trump di interferenze nelle elezioni statunitensi pure invenzioni. La Cina ha accusato il presidente degli Stati Uniti di invenzioni dopo che Trump aveva affermato che la Cina aveva compromesso i dati delle elezioni americane. Le affermazioni fatte dagli Stati Uniti sono calunnie malevole che si sono dimostrate da tempo infondate, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri cinese Lin Jian. Si complica il soggiorno negli Stati Uniti per studenti, partecipanti a scambi accademici e giornalisti stranieri. L'amministrazione Trump ha infatti introdotto nuove stringenti restrizioni temporali ai visti d'ingresso, ponendo un limite massimo di 4 anni per gli studenti e fino a 240 giorni per i cronisti, ridotti a 90, e per i cittadini cinesi, al fine di contrastare i prolungamenti illeciti delle permanenze. Sebbene rimanga possibile richiedere proroghe in loco, il provvedimento ha sollevato forti polemiche. Le associazioni di categoria denunciano una grave limitazione della libertà di stampa, mentre il settore universitario teme una drastica perdita di attrattività e un pesante danno economico per gli atenei americani. Il governo ucraino ha approvato una nuova regolamentazione per il trasferimento obbligatorio dei minori non accompagnati dalle zone di conflitto. Come annunciato dal Ministero delle Politiche Sociali e riferito da Ukrinform, il provvedimento definisce una procedura coordinata tra le autorità di tutela e la Polizia Nazionale per garantire ai piccoli un trasferimento rapido e sicuro. La risoluzione introduce inoltre la figura giuridica di bambino evacuato e disciplina dettagliatamente l'assistenza e il supporto assistenziale successivi al loro salvataggio. È tutto per le notizie, le 10:33.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati sulla 4 Venezia-Padova. Si verificano code per incidente in direzione Trieste tra Padova Est e l'innesto con la tangenziale di Mestre, in direzione Milano code tra Spinea e l'innesto con la 13. Per questo incidente avvenuto sulla 4 Venezia-Padova si procede in coda sulla 4 Brescia-Padova tra Padova Ovest e Padova Est in direzione Venezia. Rallentamenti poi tra Brescia Est e Desenzano in direzione Venezia per traffico e sulla 4 Venezia-Trieste code tra San Giorgio di Nogaro e l'innesso con la 23 in direzione Trieste e in questa direzione code alla barriera di Trieste-Lisert. Si segnalano code anche allo svincolo di Latisana in entrata. Andiamo sulla tangenziale di Mestre per lavori dalle 21.30 di sabato 18 alle 5.30 di domenica 19 luglio verrà chiuso lo svincolo di Mira Oriago in uscita in direzione Trieste. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste ricordiamo che è sempre a vostra disposizione l'applicazione gratuita Info Viaggiando. A dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Finisterre, in viaggio con lentezza su Radio Capodistria. Una trasmissione a cura di Barbara Urizzi.

Ma buongiorno, buona mattinata, benvenuti ad una nuova puntata di Finisterre. Un saluto da parte di Barbara Urizzi e un saluto anche a Bojan Krastec che oggi cura la parte tecnica. Salutiamo ovviamente chi ci sta sentendo durante la nostra diretta, ma anche chi ci riacciuffa in seconda battuta questa sera alle ore 21 quando noi saremo in replica. Che si fa oggi? Si viaggia come al solito. Oggi viaggeremo un pochino di più in bicicletta rispetto alla puntata precedente, perché già da tra poco, dopo la prossima canzone, avremo Ilaria Fiorillo, conosciuta anche in passato come Milano in bicicletta, che recentemente ha fatto un viaggio abbastanza vicino a noi, perché l'abbiamo vista pedalare in Carnia. E ovviamente, essendo lei una cicloattivista, una cicloturista, un'autrice anche, ecco, siamo curiosi così di avere un pochino le sue impressioni e vedere dove è andata a pedalare, dove è viaggiato, perché insomma ce lo faremo raccontare subito dopo. Poi ancora bicicletta, perché non lo so se lo sapete, però c'è un festival di musica elettronica a Muggia durante il prossimo weekend, che si chiama Rioside Festival, e c'è questa bella iniziativa, questa bike parade, che parte proprio da Muggia questa sera per raggiungere il festival in bici. E poi nella parte finale mi è capitato uno degli ultimi cammini che ho fatto, parliamo di uno dei cammini di Francesco, di aver incontrato e conosciuto una collega di Rai Italia che sappiamo essere una grande appassionata di cammini e di viaggi a piedi, e noi andremo dopo a contattarla mentre sta facendo il cammino primitivo, per cui lei è in Spagna, partita da Oviedo, arriverà a Santiago di Compostela facendo il cammino primitivo, che è il primo, come dire, il più antico dei percorsi verso Santiago. Sono qualcosa come 320 chilometri, si fa un sacco di fatica perché ci sono boschi, borghi, paesaggi spettacolari, però anche dislivelli, ecco, per cui insomma dopo la contatteremo e ci faremo raccontare come sta andando questo cammino. Però ovviamente anche tanta musica qui su Radio Capodistria. Allora Bojan, sei pronto? Andiamo con il primo pezzo, Empire of the Sun, questa è A Dream.

0: E lasciamo anche la musica. Io direi di entrare subito nel vivo di questa puntata di Finisterre. Cominciamo con una viaggiatrice, l'abbiamo già conosciuta un paio di settimane fa, perché oggi saliamo così idealmente in sella assieme a Ilaria Fiorillo, cicloattivista, divulgatrice, autrice che da anni racconta al mondo della bicicletta e del viaggio lento, e noi l'abbiamo raggiunta mentre è ancora fresca di un'esperienza in bici in Friuli Venezia Giulia, dove ha pedalato tra i paesaggi della Carnia. E per cui insomma curiosissimi di scoprire un po' come è andato il viaggio. Ilaria, buona mattinata, benvenuta e grazie.
1: Ciao, grazie per l'invito, un piacere essere di nuovo qui.
0: Allora senti, così proprio istintivamente, a pelle senza pensarci, com'è sta Carnia?
1: Verde. Questa è la prima parola che mi viene in mente quando penso alla Carnia, vi devo dire la verità. Per me è stata davvero una bellissima sorpresa, ne avevo tanto sentito parlare ma non avevo mai avuto l'occasione di pedalarci e devo dire è stata una sorpresa incredibile.
0: Io quando ho visto le foto ad esempio in cui tu partivi da Trieste, perché insomma presumo che tu sia arrivata in treno fino a Trieste e poi da lì hai preso insomma tutti quei meravigliosi treni molto attrezzati per le biciclette in direzione Tarvisio, io pensavo che tu facessi l'Alpe Adria in realtà.
1: Guarda, l'Alpe Adria l'ho già fatta, l'ho fatta diverse volte, non l'ho fatta ancora per intero, ma il tratto italiano l'ho fatto più volte per lavoro e per piacere, e quindi questa volta ho detto andiamo ad esplorare una nuova regione del Friuli Venezia Giulia.
0: Ma senti, l'itinerario, ecco, per cui dove sei scesa in treno, dove hai iniziato a pedalare, quanti giorni, ecco, se puoi così grosso modo raccontarci un po' il percorso.
1: Un percorso bellissimo, dunque io sono partita in bicicletta da Venzone, città ovviamente, paese incredibile che avevo già visitato percorrendo l'Alpe Adria, ma questa volta mi sono concessa qualche minuto di pausa in più, di sosta in più, perché ho avuto anche l'occasione di visitare il museo che racconta un po' la storia del terremoto appunto e di come Venzone poi sia rinata, sia stata ricostruita. Quindi arrivata a Venzone ho poi pedalato lungo la FVG6, che è la ciclovia del Tagliamento, l'ultimo fiume selvaggio d'Europa, e devo dire anche il Tagliamento l'avevo visto diverse volte da diverse prospettive, ma è sempre incredibile, poi con i colori di questa stagione, quindi il verde delle montagne, il turchese del fiume, veramente sono paesaggi da cartolina. Ho pedalato lungo la FVG6 fino a Tolmezzo praticamente, dove poi ho lasciato il Tagliamento e mi sono diretta in direzione della Carnia, perché appunto Tolmezzo è la prima città, sì, capoluogo storico della Carnia, e da lì ho seguito la FVG8 che mi ha portato verso la valle Butte, verso Arta Terme, perché appunto l'obiettivo di questo viaggio, che poi racconterò nell'edizione di settembre della rivista Bici, era proprio quello di scoprire la Carnia, e quindi ho attraversato appunto la valle per arrivare poi verso Ravascletto, che è praticamente il paese ai piedi dello Zoncolan,
0: certo,
1: che chi pedala, insomma chi è appassionato di ciclismo e di salite iconiche sicuramente conosce. Infatti ci sono tantissimi ciclisti in bici da strada che alloggiavano praticamente nel mio stesso hotel, proprio perché l'indomani sarebbero andati a scalare, possiamo dire a tutti gli effetti,
0: certo,
1: lo Zoncolan. Quindi questo è stato il primo giorno di viaggio. Il secondo giorno di viaggio invece l'ho fatto poi di rientro di nuovo verso Venzone, e ho pedalato sempre nella Carnia, però attraversando dei borghi un po' più piccoli, come ad esempio come Lian, che è uno dei borghi autentici d'Italia, fino ad arrivare ad Ovaro, e poi da Ovaro sono rientrata diciamo sulla ciclovia della Carnia e poi del Tagliamento fino a Venzone. Una chicca su Ovaro che sicuramente ti conosci, ma che magari chi ci segue non ha mai saputo, è che ad Ovaro c'è la Casa delle 100 Finestre, che io ho avuto il privilegio di poter visitare, perché le persone che ci abitano, che appunto la aprono al pubblico spesso e volentieri, erano presenti lì quel giorno, ed ho avuto quindi una visione sulla valle da una di queste 100 finestre della famosa casa eccezionale, che mi ricorderò penso per sempre, perché è davvero è in una posizione che permette di vedere tutta la valle e i paesini della valle da un punto di vista incredibile, quindi ecco, questa è una chicca che sicuramente mi porterò a casa.
0: Ecco, guarda, io ho preso nota, io a Ovaro ci andavo perché facevano un festival rock tantissimi anni fa, Ova Rock, chissà se lo fanno ancora, ecco, però sta cosa delle 100 finestre un pochino mi mancava. Ecco, ma senti, questo itinerario, come te lo sei mappato, tracciato, è stato, come dire, un itinerario, diciamo così, semplice da seguire?
1: Assolutamente sì, io devo dire, ogni volta che pedalo in Friuli Venezia Giulia un po' vi invidio voi altri che pedalate più spesso di me da quelle parti, perché è una regione che è nata per essere attraversata in bicicletta, ma non solo, perché la progettualità e l'infrastruttura su cui si è lavorato negli ultimi anni rende il tutto ancora più godibile, ancora più semplice davvero per tutte le persone. Io mi sono resa conto quasi di non aver utilizzato il ciclocomputer, il navigatore, praticamente per l'80% del percorso, perché la segnaletica è capillare ed è chiarissima. Ci sono dei punti di snodo, come ad esempio Tolmezzo, dove è possibile in maniera molto naturale e fluida passare da un itinerario all'altro, senza appunto neanche doversi fermare a studiare il percorso più di tanto. Già partendo da casa, praticamente il tutto diviene semplice, perché sul sito FVG, Turismo FVG, nella sezione bike sono descritti, che io avevo, devo dire, anche studiato per raccontare in Ciclovia d'Italia, il libro che ho scritto con Monica Ranetti due anni fa, alcune delle ciclovie del Friuli, quindi conoscevo già il sito, e questa volta ancora una volta mi è venuto in soccorso, perché davvero partendo da quel sito è possibile scegliere quale itinerario percorrere, studiarlo prima di partire, anche diciamo magari avendo un'idea di quelle che possono essere i punti di interesse e le attività piuttosto che i luoghi storici che si vogliono visitare, perché davvero c'è tutto, e quindi questo secondo me è il valore aggiunto del pedalare in Friuli Venezia Giulia, il fatto che sia semplice da studiare il percorso, immaginarselo e poi costruirselo in base alle proprie esigenze. Io avevo 3 giorni, con la fortuna appunto di avere la possibilità di prendere i treni col trasporto bici, quindi riuscire a tagliare magari dei pezzi di itinerario sostituendoli con il treno, ho creato un itinerario pedalabile in 2 giorni, per nulla faticoso, che può essere replicato davvero da chiunque, che permette di scoprire una zona del Friuli magari ancora poco conosciuta.
0: Senti, ma appunto tu sei arrivata in treno a Venzone, cioè hai preso il treno a Trieste. Ti vorrei chiedere, visto che tu praticamente giri ovunque, bici, treno, come ti sembra? Cioè, ti sembra che in Italia si stia finalmente, come dire, ci si sta attrezzando un po' in questa direzione? Cioè, sta diventando un po' normale viaggiare bici-treno?
1: Dunque, sta diventando normale, basta salire su un qualsiasi treno regionale in questa stagione in Italia per vedere la quantità di biciclette, sia di viaggiatori che di persone che magari invece usano treno più bici per fare commuting, per andare a lavorare, quindi sicuramente il numero di persone che utilizza questo tipo di intermodalità sta aumentando. Sta migliorando con lentezza, ma sta migliorando anche l'infrastruttura, quindi in particolare il numero di treni su cui si possono trasportare le bici sta crescendo. Ci vuole ancora, c'è ancora da fare, c'è ancora tanto lavoro da fare, e basta capire, cioè per capirlo basta vedere la disponibilità di posti bici che c'è sui treni appunto da voi in Friuli Venezia Giulia, che soprattutto lungo la ciclovia Alpe Adria, e paragonarlo a quello che invece è il numero di bici che si possono trasportare su un qualsiasi intercity, che sono 6, che chiaramente è un numero molto basso. Però devo dire, negli ultimi anni, da quando ho iniziato fino ad oggi, ho visto tantissimi miglioramenti, quindi non posso che ben sperare. Ecco, il cicloturismo, e ce lo dicono i numeri, è un settore in forte crescita, e quindi in qualche modo l'infrastruttura del nostro paese si dovrà adeguare affinché diventi ancora più semplice è più diciamo facile per tutti appunto utilizzare la bicicletta, viaggiare in bici e abbinare la bicicletta al treno, che per quanto mi riguarda è il modo di viaggiare migliore in assoluto.
0: Ma sì, ma sì. Senti, comunque nei tuoi racconti sui social, insomma, poi ho appena visto che eri in Friuli Venezia Giulia, ovviamente ti ho seguita tantissimo. Ecco, e nei tuoi racconti appunto hai descritto il Friuli proprio come una terra di montagne verdi, poi hai messo delle foto proprio delle acque turchesi.
1: Bellissime.
0: Era il tagliamento quella foto.
1: Sì, sì.
0: E tra l'altro hai fatto il bagno, era fredda, si può fare il bagno tagliamento in questo periodo?
1: Allora, io mi sono immersa un po', non ho fatto proprio il bagno, ma intorno a me c'erano diverse persone che erano proprio lì, appunto su una delle spiaggette del tagliamento, a passare la giornata a fare il bagno.
0: Però quando pedali è bello poi, anche solo mettere
1: sì,
0: i piedi.
1: Madonna, anche solo immergere i piedi, sì. fare una sosta, bere un goccio d'acqua fresca, immergere i piedi nel fiume cambia davvero la giornata.
0: Sì, e poi appunto ho visto prati fioriti e hai scoperto anche il frico, ecco, però vorrei chiederti, è vero che te ne sei portata a casa un paio di frichi in Lombardia?
1: Devo dire di sì, non posso mentire. Io ogni volta che vengo in Friuli Venezia Giulia mi porto a casa 4-5 confezioni di frico sottovuoto. Non è come mangiarlo, ovviamente,
0: però
1: da voi,
0: dai.
1: Però riesco quasi a replicare. Devo dire, per me appunto Friuli Venezia Giulia è una regione stupenda in cui pedalare, perché magari si fa un po' di fatica, i panorami però sono stupendi, e poi quando a sera si arriva a tappa, sedersi e ordinare una buona porzione di frico con polenta è veramente il meglio.
0: Sì, e soprattutto te lo sei proprio guadagnata pedalare in carria. Ecco, però al di là magari dei paesaggi, ci sono stati degli incontri, dei momenti che possono raccontare la carnia, dei sapori, appunto qualcosa che oltre alla casa delle 100 finestre che ti porterai via, ti sei portata via da questa esperienza?
1: Beh, sicuramente ho incrociato tantissime persone, e una delle cose che mi porterò via sicuramente è il modo in cui salutano in Friuli Venezia Giulia, in particolare da quelle parti, dicendo mandi.
0: Okay.
1: È una cosa che io avevo già sentito, perché ho un caro amico di Udine che ogni tanto mi prendeva in giro dicendomi mandi, però non immaginavo che sarebbe stato poi
0: tuttora in uso
1: comune. Sì, tuttora in uso, e quindi poi da un certo punto ho iniziato a rispondere anche io mandi, e devo dire questa è una cosa che mi ha molto colpito, che sicuramente mi porterò a casa. Ho conosciuto diverse persone che hanno deciso di tornare a vivere in Carnia o rimanere a vivere in Carnia e di dedicare la loro, diciamo, la loro vita anche a tramandare quelle che sono le tradizioni del territorio. Ho potuto parlare con una persona che appunto vive vicino Ovaro, che mi ha raccontato della tradizione delle ceramiche, della Carnia, delle fornaci, e di conseguenza mi ha spiegato una particolarità della zona, che sono le pianelle verdi, che sono le tegole smaltate sui tetti. E in effetti mi avevano stupito quando le ho viste la prima volta scendendo in bicicletta, entrando in un piccolo borgo. Avevo notato che alcune delle tegole, dei tetti, delle chiese, delle case erano impreziosite da queste tegole verdi smaltate, e mi ha raccontato quindi la tradizione della ceramica, della Carnia, delle fornaci, e quindi di conseguenza del voler abbellire i tetti con queste ceramiche colorate di verde, che poi è il verde che ritorna. Per quello ti dico, la prima parola che mi viene in mente quando penso alla Carnia è sicuramente il verde. Questo è quello che è l'impressione che mi porterò a casa. Spero di poterci tornare a questo punto per scoprire ancora qualcosa in più.
0: Beh, ti devono fare cittadino onoraria, dai.
1: Ma
0: ti piace,
1: magari,
0: il frico? Ti è piaciuto?
1: Esatto.
0: Non vedo l'ora di leggere il tuo reportage sulla rivista.
1: Grazie.
0: Bici a settembre, dicevi?
1: Sì.
0: Sì. E allora senti, noi ti ringraziamo per aver condiviso il tuo viaggio in Carnia. Appunto, siamo felici che il Friuli ti sia piaciuto, e speriamo che ci siano anche altre occasioni, magari per ritrovarci un pochino anche dalle nostre parti, sulle nostre strade, magari anche un po'
1: magari
0: più vicino alla Slovenia.
1: E va benissimo.
0: Che dire, Ilaria, un abbraccio, alla prossima e grazie.
1: Grazie, buone pedalate a tutti e a tutti.
2: Finisterre, in viaggio con lentezza su Radio Capodistria.
0: noi ringraziamo Ilaria Fiorillo, conosciuta anche come Milano in bicicletta. E sì, un po' di musica dalla Spagna. Dopo ci andremo in Spagna, sul finire della trasmissione andremo proprio sul cammino primitivo. Però prima ancora bici, Bike Parade a Muggia, ne parleremo subito dopo questa canzone di Rosalía.

0: La meravigliosa Rosalia qui su Radio Capodistria, qui a Finisterre con Foguranni. Benvenuti ancora, ben sintonizzati. Prosegue la nostra puntata di Finisterre, andando a scoprire anche chi sarà il nostro prossimo ospite. Beh, ve lo presento. Lui si chiama Pietro Metuglio e in questo caso, come dire, portavoce di Spazio Muggia, che è un collettivo, perché durante questo weekend avvengono cose in quel di Muggia. Ad esempio ci sarà un festival, Rioside Festival, oggi e domani, un festival di musica elettronica e di musica house, riservata ai maggiori di 18 anni. E loro che cosa hanno fatto? Hanno creato una bike parade, per cui insomma si parte da Piazza Marconi e si arriva in bicicletta al festival. Allora, vediamo se ce l'abbiamo al telefono. Pronto? Benvenuta Pietro qui su Radio Capodistria. Ciao, pronto?
1: Ciao a tutti, buongiorno.
0: Allora, ciao Pietro, senti, ma come è nata questa idea di organizzare una bike parade? Che cos'è una bike parade innanzitutto?
1: Allora, la bike parade vuole essere, diciamo, proprio traducendola dall'inglese, una parata di bici, quindi un raggruppamento di ciclisti che fa un giro per il territorio muggesano, e in questo senso l'abbiamo voluta coadiuvare all'occasione di andare a Rioside Festival, che è un festival di musica elettronica che si terrà appunto venerdì e sabato a Muggia, il Tiravolo, e noi come associazione, come collettivo Spazio Muggia, abbiamo voluto proporre questo evento un po' con l'obiettivo di portare le persone che vogliono andare al festival con un mezzo che non inquinasse, con diciamo così, promuovere una buona pratica di movimento verso il festival. Da lì noi ci troveremo poi in Piazza Marconi, quindi ci si fa questo bel giro per il litorale muggesano fino ad arrivare al festival.
0: Senti, ma è una festa questa bike parade o anche un modo per lanciare un messaggio?
1: È una festa perché appunto vogliamo coniugare questa occasione del Festival di Musica Elettronica per fare questa bike parade musicale, come abbiamo scritto. Con noi ci sarà una cassa Bluetooth per animare un po' questa parata, sì, quindi avere un bel po' di musica, un po' di allegria, e sicuramente poi, come dicevo prima, la mission di questa bike parade vuole essere la promozione di spostamenti all'interno del territorio che non inquinino e che facciano anche un po' bene al fisico, dai, una buona pedalata fa sempre bene, e attraverseremo il territorio muggesano, come scrivevamo, un po' anche per far vedere dove e come mancano magari collegamenti ciclopedonali, no, all'interno del nostro territorio.
0: Infatti c'è una frase che appunto all'interno dell'evento che avete creato sui social, che dice in parte sulla ciclabile, in parte sulla strada, dove la ciclabile non c'è. È anche un modo per vedere concretamente che cosa significa muoversi in bici a Muggia, quello che state facendo.
1: Sì, perché no, esatto, perché sai, il territorio di Muggia, poi per arrivare lì sul litorale, ora in questo periodo estivo, che è bello andare al mare, prendere il sole, stare in compagnia, per arrivare lì si sono fatti tanti sforzi, ci sono le strutture, mancano alcuni pezzetti, no? Allora forse è anche l'occasione per ragionare, per vedere cosa si potrebbe fare per completare questa rete di percorsi ciclopedonali su strada, se non altro.
0: Beh, poi per Muggia passa, anzi inizia la Parenzana, no? Che è questa ciclabile bellissima, però anche quando uno arriva ad esempio con il traghetto e arriva a Muggia, non è proprio così semplice e intuitivo agganciarla.
1: No, direi di no. Poi ci sono anche altre associazioni che si dedicano proprio a questa, alla promozione della mobilità, come dire, ciclopedonale all'interno del territorio sempre muggesano, e hanno evidenziato già in passato queste piccole lacune che farebbe bene, come dire, mettere a posto. Effettivamente la Parenzana poi, tra l'altro, parte, se non sbaglio, proprio dalla zona del Rioside Festival.
0: Eh sì.
1: E quindi sì, Muggia potrebbe essere un bel punto di partenza e potrebbe valorizzare sicuramente in maniera migliore questi percorsi, beneficiandone poi, perché voglio dire è un percorso bellissimo, chi l'ha fatto lo conosce, sì. che attraversa l'Istria ed è qualcosa di stupendo.
0: Senti, la musica accompagna tutta la pedalata e il traguardo è un festival di musica elettronica, cioè io vorrei dire che meraviglia. Ecco, perché avete scelto di unire bicicletta e musica? Cioè la musica può aiutare la bicicletta in questo caso?
1: Sì, perché deve essere una festa, noi andiamo a un festival, quindi qual è la migliore occasione per arrivare con una parata di bici, con bandiere, musica, in maniera gioiosa, in un luogo dove si fa aggregazione, si sta assieme, ci si diverte, si balla. Cioè, sembra una ricetta perfetta, a mio modo di vedere.
0: Anche a me sembra una ricetta bellissima della vita. Senti, ma se domani ad esempio il sindaco pedalasse con voi per tutto il percorso, ecco, a proposito, l'avete invitato, io vorrei chiederti quale sarebbe la prima cosa che gli fareste notare di questo percorso?
1: Ma guarda, allora, intanto questa bike parade è aperta a tutti, nel senso tutti sono tutti benvenuti, sono tutti invitati da Muggia, da Trieste, da ogni posto, chiunque voglia partecipare è il benvenuto. Se così fosse, guarda, sicuramente ci sono delle situazioni che penso lui già conosce. Mi viene in mente la zona tra Porto Sarocco e Molotì, in cui si termina la ciclabile, si torna in strada e dopo un po' si riprende. Lì sappiamo le amministrazioni che si sono avvicendati in questi anni, la conoscono benissimo quella situazione. Quella parte lì di territorio veramente necessiterebbe di un piccolo sforzo per avere quel collegamento. In che modo? Non lo so. Io ho delle idee, non so se sono condivisibili. Questo qui, ecco, sarebbe forse la prima cosa che andremo ad evidenziare, a far vedere.
0: Senti, allora, ricapitolando, l'appuntamento è per questa sera, Piazza Marconi, alle ore 18, giusto?
1: Sì, corretto.
0: Ecco,
1: ci troviamo lì, mettiamo un po' di musica, ci si raggruppa e poi si parte. Un piccolo tratto a spinta nel centro, poi partiamo a pedalare e niente.
0: Per cui, insomma, uno arriva e già trova un po' di bella atmosfera, no? Già un po' di musica elettronica. E per cui io invece vorrei ricordare, adesso mi devo un po' documentare sul Riverside Festival, che è appunto il festival dove voi arriverete in bicicletta, che si svolgerà venerdì e sabato. E tra l'altro organizzato da un collettivo di DJ che ha questo nome bellissimo, che è Patate in Tecno. Io solo per questo nome andrei al festival, diciamo.
1: Sai che noi mongesani abbiamo tanta fantasia, no?
0: Eh sì.
1: Allora, sono bravi, veramente bravi.
0: Va bene, allora io vi faccio un grande in bocca al lupo, per cui questa sera chi c'è? Tutti in bicicletta in Piazza San Marco a Muggia per la Bike Parade Muggesana, che vi porterà fino al Riverside Festival. Grazie a Piero per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, grazie Barbara.

E lasciamo la musica di Motel Connection, canzone tra l'altro suggerita proprio dal collettivo Spazio Muggia, quasi così un pochino anche a portarci in quelle che saranno le atmosfere musicali del festival di musica elettronica, appunto Rioside Festival. Ok, noi tra un pochino andiamo in Spagna, andiamo a contattare la collega di Rai Italia, Claudia Marelli, che sta facendo il cammino primitivo. Però prima, che dici, facciamo partire la prossima canzone? Uno dei miei pezzi preferiti nel momento. Allora andiamo a sentirci Olivia Rodrigo assieme a Robert Smith con What's Wrong With Me, e poi subito dopo andremo a camminare proprio in Spagna, in uno dei cammini di Santiago. A tra poco.

0: E lasciamo anche Olivia Rodrigo e Robert Smith, perché finalmente andiamo in Spagna, vi portiamo lungo il Camino Primitivo, che è il più antico dei percorsi che vanno verso Santiago. Si snoda per circa 320 chilometri tra le montagne delle Asturie e della Galizia, attraversa boschi, piccoli borghi, pare paesaggi veramente spettacolari, però anche considerato uno dei cammini più impegnativi, oltre che tra quelli più autentici e meno affollati. Allora, io ho avuto la fortuna alcuni mesi fa, mentre stavo facendo con la comunità radiotelevisiva italofona il cammino, uno dei cammini di San Francesco, di conoscere una collega di Rai Italia, e ho scoperto essere una grande appassionata di cammini, perché appena mi ha detto io farò il Camino Primitivo l'ho implorata, no, mi devi dare il numero, io ti devo chiamare a Finisterre. Vabbè, ce l'abbiamo la collega, io direi di darle subito il benvenuto. Si chiama Claudia Marelli. Buona mattinata, Claudia, ciao. Pronto?
1: Ciao, ciao.
0: Buongiorno. Eccomi. Senti, noi ti abbiamo interrotta mentre stavi facendo il cammino, ecco, per cui adesso devi prendere questa pausetta con noi. E senti, ma dove sei? Quanto hai già fatto del cammino? Da quanto cammini? Raccontaci qualcosa.
1: Allora, in questo momento ho lasciato stamattina Lugo, sono entrata ieri in Galizia e partita da Oviedo, oggi è la mia decima tappa, penso, credo, qui si perde un po' la cognizione del tempo, dei giorni.
0: Giusto.
1: Perché i giorni sono tutti diversi ma tutti uguali, ci si alza, si cammina, si arriva nei posti, si mangia, si dorme, il giorno dopo si ricomincia, quindi non c'è differenza tra lunedì, domenica e oggi sono, ieri praticamente Lugo segna che mancano 100 chilometri a Santiago e adesso me ne dovrebbero mancare circa 90 per arrivare.
0: Che bello quando mi dici che i giorni poi perdi questa cognizione del tempo, no? E si va un po' a fare il cammino anche per questo. Ecco, ma senti, invece una mia curiosità, prima di parlare del cammino, io vorrei capire, visto che domenica praticamente ci sarà la finale dei mondiali con la Spagna, ecco, voi siete immuni a questi argomenti, voi che camminate lungo il Camino Primitivo, oppure cioè siete isolati mentalmente, vivete nel vostro mondo, o sapete che la Spagna potrebbe vincere i mondiali?
1: No, sappiamo anche perché la maggior parte dei camminatori sono spagnoli, poi ci sono persone da tutto il mondo, americani, neozelandesi, insomma un po' da tutto il mondo, però tanti sono spagnoli, e che penso come gli italiani, insomma, più o meno se lo seguono tanto il calcio, quindi non solo si sa, ma abbiamo visto le due partite, l'ultima contro Spagna-Francia e quella precedente che non mi ricordo perché invece io non lo seguo molto. Però nonostante fossimo in dei paesini di montagna sperduti nel nulla, c'era il bar con lo schermo e si è visto, si è tutti insieme la partita, con giocosi insulti tra poi soprattutto l'ultima, spagnoli e francesi che sono sul cammino, perché ovviamente ci sono anche tanti francesi, e un po' di presa in giro visto che la Francia ha perso e gli spagnoli hanno esultato parecchio, sì. E adesso domenica, tra l'altro noi domenica dovremmo arrivare proprio a Santiago, stanno già tutti organizzando per vedere la partita tutti insieme, ovviamente.
0: Ma Claudia, tu sei partita da sola o sei partita in gruppo, ecco? Da sola?
1: Sono partita sola e come sempre ho trovato tanta gente.
0: Ok.
1: E nel cammino una cosa che si dice è che anche se si parte da soli non si è mai soli.
0: È vero, è vero. Ma senti, e come mai hai scelto proprio il Camino Primitivo, no? Tra le varie vie storiche che portano a Santiago? Ecco, io ti chiedo così, per chi non lo conosce, ci puoi un po' raccontare qualcosa su questo cammino in particolare, che credo sia proprio uno dei più antichi?
1: Sì, è uno dei più antichi, è ritenuto il più difficile come dislivello, perché passa in montagna. E ci sono soprattutto una tratta dove per 24 chilometri e mezzo non c'è niente, non ci sono paesi, a tratti non c'è copertura di rete, quindi telefonica, e non c'è acqua, e perché avevo già fatto
0: Claudia, ti stiamo perdendo. Riesci a rimetterti dove eri prima? Pronto, Claudia?
1: Mi senti?
0: Adesso sì. Tra l'altro...
1: Allora, io sono nello stesso punto immobile, però, okay. Però forse il segnale va e viene.
0: Ok, hai tolto lo zaino per fare il collegamento con noi, speriamo, perché ti terremo
1: ancora un po'.
0: Senti, quanto pesa il tuo zaino?
1: Pesa più o meno, non lo so in realtà, non lo peso mai, però sarà più o meno 5 kg con l'acqua 6,5 e col cibo diciamo 7.
0: Ma che brava, cioè perché tutti mi dicono che hanno lo zaino di 5-6 kg? Io riesco sempre ad arrivare a 7-8. Ecco, ma senti, c'è qualcosa che non può mai mancare nel tuo zaino quando fai i cammini?
1: E allora... Sì, poi ovviamente è soggettivo per ognuno, ma sì, sicuramente sì. I tappi per le orecchie, perché si dorme in camerate con anche 20-30 persone e quindi sono fondamentali per poter riuscire a dormire bene, e per me anche gli auricolari per sentire la musica, che nei tratti tosti, nelle salite più dure aiuta a dare un po' di energia, o a volte ci... Il cammino è bello, ma non è sempre bellissimo, soprattutto le entrate e le uscite delle città, a volte c'è tanto asfalto, a volte si passa in delle zone non bellissime, e lì la musica, esatto, e lì la musica aiuta, ecco, mentre nel bosco, nei posti belli, io preferisco sentire il rumore della natura, degli uccelli, degli alberi. Ecco.
0: Certo, beh, ovviamente.
1: Però la musica
0: sì.
1: Fondamentale.
0: E cos'è che ti dà energia? Cosa ascolti? Vai un po' su elettronica, techno, robe così, rock. Cosa ti dà l'energia per camminare?
1: Rock. Gli Strokes in particolare.
0: Che gruppo meraviglioso che mi hai nominato. Adoro. Allora, senti Claudia, noi tra pochi istanti ci chiameranno i colleghi della RAI del Friuli Venezia Giulia, per cui ti allerto che potrei interromperti ad un certo punto. Ecco, però io vorrei chiederti, tu hai percorso tanti cammini, mi pare di aver percepito che tu in modo particolare ami andare a camminare in Spagna, e per cui ti vorrei chiedere, per te, per quanto riguarda proprio te stessa, cosa hanno i cammini spagnoli che continuano a richiamarti? L'atmosfera, l'accoglienza, cosa li rende così speciali, visto che insomma ne scegli sempre uno proprio in Spagna?
1: Allora, sicuramente sono molto socievoli, molto amichevoli, e quindi questo aiuta. E poi nei cammini di Santiago ci si sente molto sicuri.
0: Claudia, scusa, forse mi stanno chiamando. Buongiorno.
2: Ecco da Capodistria, Barbara Urizzi.
0: Buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno. Allora, siete pronti per il nostro collegamento delirante con tutti questi ospiti, tutte queste cose?
3: C'è da delirare.
2: Atteso del venerdì, senza dubbio.
0: Certo. Allora, io vorrei salutare per l'appunto i colleghi che sono Marzia Postogna e Giulio Cancelli della RAI del Friuli Venezia Giulia. Io sono con una vostra collega di RAI Italia che si chiama Claudia Marelli e che sta facendo il cammino primitivo. Ecco, Claudia, se ci sei. Senti, vuoi salutare in Friuli?
1: Ciao Friuli Venezia Giulia.
2: Buongiorno. Ma quindi sei in cammino o lo stai facendo? Ti sei ritirata? L'hai finito?
1: Lo sto facendo, sono in Galizia in questo momento.
2: Oh, capito.
0: L'abbiamo bloccata mentre sta facendo la sua tappa, e lei deve purtroppo mettere giù lo zaino. Ha trovato un posto dove c'è rete e fare il collegamento con Barbara Urizzi. Le è toccata questa cosa. Insomma,
1: sono in una chiesetta del 1200, però molto carina.
0: Per cui in un bel posto.
1: In mezzo alla campagna. No,
2: scenografia sì. Ce l'abbiamo. Scenografia
3: clima,
2: ce l'abbiamo.
3: Sì. Clima
0: meraviglioso.
1: 17 gradi.
2: Wow, anche qua
1: sì,
2: si è abbassato
1: massima
2: un po',
1: 24,
2: adesso
1: andiamo
2: un po' per fare un po' di gara. Ok.
0: Ha scelto un Bene. Bel cammino fresco, Claudia ne sa di cammini. Ecco, invece voi chi avete?
2: Noi abbiamo Enrico Carli, che è il presidente della Proloco della Val Paserina, che ci parlerà appunto di un percorso. Però te lo dico subito, Barbara, questa è una camminata non competitiva, cioè proprio Quindi stiamo calmi, andiamo lenti, slow.
0: Ma proprio... anche noi andiamo, cioè... calmi, andiamo lenti, non competiamo con nessuno di solito, solo con noi stessi.
2: Vabbè, io volevo solo rimarcarlo, volevo solo sottolineare che nessuno gli venisse in mente. No, cioè siamo non competitivi.
0: Senti, ma Enrico c'è, perché non l'ho sentito.
2: Enrico Carli è con
0: buongiorno.
2: Noi?
0: Buongiorno.
3: Eccolo. Buongiorno.
2: Ciao Enrico.
3: Buongiorno.
2: Ciao Enrico.
0: Buongiorno. E allora, per voi va bene, prima di andare dalle parti di Enrico, io stavo chiedendo a Claudia, poi insomma io ho un po' interrotto la sua risposta, ecco, le stavo così chiedendo un pochino che cosa si cerca quando si va a fare un cammino in Spagna, cioè perché in Spagna, cos'ha di bello? L'atmosfera, l'accoglienza, si vive in modo diverso il cammino, cos'è che rende, perché Claudia ne ha fatti parecchi, ha fatto tempo a fare il cammino del nord, quello di Santiago, adesso sta facendo il cammino più antico, quello primitivo, che va a Santiago.
1: Come allora dicevo, sicuramente l'accoglienza e insomma la socievolezza degli spagnoli e anche il fatto che ci si sente molto molto sicuri sul cammino di Santiago, perché si trova sempre tanta gente che cammina, anche in questo cammino primitivo che è meno battuto degli altri, comunque ci sono sempre persone che camminano o prima o dopo di te, e poi c'è anche una questione di lì, camminano o prima o dopo di te, e poi c'era anche una questione di lingua. Per me capire lo spagnolo è

0: facile per tutti.
1: Senti, ma Claudia, anche il fatto che poi, essendo dei cammini con tanta gente, cioè, come dire, adesso dico un termine brutto ma non me ne viene in mente un altro, è un cammino anche un po' per tutte le tasche camminare in Spagna, perché sono lunghissimi, però puoi trovare negli ostelli, insomma, puoi cucinarti insomma la tua, sì, la tua cena, ecco, puoi star via anche tanti, esatto, giorni, no? Magari rispetto a una francigena in Toscana dove hai bellissimi B&B, una cucina meravigliosa, no? Sì. Però anche questo conta un po'.
0: Sì, sì, sì. Esatto, esatto. Tra l'altro ci sono gli ostelli della comunali, diciamo, della giunta comunale, ma insomma in tutti i cammini gli ostelli comunali che costano dai 9 ai 10 euro. Ci sono gli ostelli privati che costano un po' di più, poi ci sono anche i B&B. Ecco, si può spendere poco, ci sono gli ostelli, hanno la cucina, si cucina ed è anche molto divertente. Noi l'altra sera abbiamo fatto conosciuto qui sul cammino la pasta per 10 persone, tutte straniere, e stasera ci sarà un ragazzo che cucinerà invece per noi, e quindi è anche molto bello, insomma, conviviale.
2: Ma scusami, hai detto per noi, quindi vuol dire che non stai camminando da sola o vi sei creato un gruppo in questo cammino?
0: Io
2: mentre
0: parto da
2: solitario?
0: Sola. Parto da sola sempre, sono partita da sola e cammino sola di solito, cioè faccio la tappa camminando da sola, però poi negli ostelli ci si ritrova e dopo un po' di giorni ci si conosce e ci si sceglie, anche si creano tanti gruppi, le persone poi si avvicinano in base a affinità linguistiche, però anche sì, proprio affinità personali, quindi sì, si dice che si crea poi la propria, ognuno si crea la propria famiglia sul cammino. Noi ormai siamo alla decima tappa e siamo un gruppo di una decina di persone che più o meno quasi ogni giorno ci si ritrova nello stesso ostello e si fa l'aperitivo insieme, perché la birretta a fine tappa è d'obbligo.
2: Diciamo che certe
0: insieme
2: tradizioni sono dure a morire, diciamo.
1: Non
2: ecco.
1: Devono.
0: Beh, sì, poi
1: no,
0: tra italiani e spagnoli, insomma.
1: Beh, ci si sceglie sì, anche infatti, in base sì, a, come dire, determinate abitudine, cose in comune, per cui effettivamente insomma,
0: esatto,
1: si sceglie
0: esatto,
1: quello che fa la birretta a fine tappa.
0: Esatto, esatto. Diciamo infatti, l'obiettivo è il bar spesso, però per gli italiani, gli spagnoli.
1: Viva sì, la Spagna, gli spagnoli, certo, certo, certo. Ecco, e invece noi dove andremo a camminare? Ecco, Nicola, dove
2: esatto,
1: ci porti? Enrico, scusate, dove ci porti
2: Enrico,
1: a camminare?
2: Enrico, ci
3: sì,
2: sei
3: certo,
2: sempre, no?
3: Eccomi qua.
2: Dunque, cosa ci racconti di questo percorso, da cosa è nata questa idea, tranne chiaramente il piacere di fare, no? Sostanzialmente, di stare assieme. Però, insomma, raccontaci tu come si snoda.
3: Certamente, certamente, certamente. Innanzitutto noi parliamo di domenica, di questa domenica.
2: Ecco, bravo, bravissimo. Facciamo il punto.
3: A Prato Carnico. Prato Carnico, stiamo parlando della Val Pesarina, una valle nel cuore della Carnia. Carnia siamo, diciamo, vicino, così per chi ci ascolta anche da più lontano, siamo vicino a Sapada, diciamo, come localizzazione, e noi della Proloco Val Pesarina portiamo ormai da 35 anni, diciamo qualche anno in più perché c'è stata la pausa Covid, però tendenzialmente questa è la 35esima edizione di questa camminata non competitiva nell'alta Val Pesarina, quindi nel cuore di questa valle. Una camminata che presenta un percorso lungo antiche mulattiere e sentieri CAI, che non è però qualcosa di particolarmente complicato, perché
2: ecco, stavo per chiedertelo, perché da così sembrava inaccessibile
1: no,
2: in realtà,
1: infatti, anche
2: cioè, o meglio accessibile a pochi, ecco,
1: ecco, anche io volevo capire un po' la preparazione che serve.
3: Certo, si tratta di un percorso che sulla carta presenta 500 metri di dislivello, ma durante il percorso sono distribuiti dei punti di ristoro E il percorso, ripeto, non essendo appunto competitivo, vi elenco un paio di premi che dopo in realtà sono, diciamo, ce ne sono molti di più, però giusto indicativamente noi premiamo il tempo medio, i primi tre che arrivano, i primi tre sotto i 18 anni, il più giovane, il più anziano, poi chi viene da più lontano, il gruppo più numeroso, quindi...

0: lungi da noi il fatto di rendere competitiva questa manifestazione.
1: Cioè, mi sembra proprio ludico.
0: Sì, no? Assolutamente.
1: Cioè, il contrario, cioè, giusto, ma anch'io vorrei tipo il premio per quello che arriva, non so, per ultimo, quello che arriva tre giorni dopo.
2: Ma poi, no? Nel programma, voglio dire che alle 15 c'è il momento conviviale, tanto per tornare all'argomento di prima, al bar centro. Come volevo così.
1: Da basta per fare il connubio di nuovo, no? Italia-Spagna, no? Il bar del centro, fondo, pian di casa.
2: Casa,
1: insomma,
2: alle 15, cioè, ritrovo finalmente dei birretti.
1: Se volete fare un pan, cioè, così.
3: Vabbè, ci piace la convivialità.
0: Certo, noi abbiamo la partenza comunque alle 9 di mattina, quindi diciamo per prendersi un po' di fresco anche la mattina senza camminare nelle ore più calde. E il bello del percorso è che appunto, anche per chi non conosce la Val Pesarina, è quello che durante il percorso vi ci sono questi scorci molto panoramici e poi arrivati proprio a rifugio si ha una visuale proprio a 270 gradi, quindi siamo veramente ampissima visuale su tutta la valle, si vede anche lo Zoncolano, una famosa località sciistica,
1: certo,
0: appunto.
1: Certo.
0: E poi noi nell'iscrizione comprendiamo anche la pasta asciutta con annessa bibita a rifugio, quindi se uno va su con calma, si ferma in rifugio a ora di pranzo e a mezzogiorno ha già la pasta là,
2: sì, non serve il panino, la cosa, la cotoletta, niente.
3: Ragazzi, evitiamo se argomenti a quest'ora, neanche mezzogiorno. Allora io purtroppo vi devo salutare e devo anche liberare la Claudia che è col suo gruppo, che insomma l'ho bloccata mezz'ora per fare il collegamento,
1: che l'ho sentita molto appunto noi
2: che non vadano avanti, la lasciano lì,
3: infatti. Però vorrei chiedere a Enrico.
4: Sono avanti, sono andati, ma non è un problema, li ritrovo.
1: Comunque fai bene,
4: al bar.
1: Si cammina sempre soli, poi ci si ritrova.
3: Al bar.
4: Esatto.
3: Ecco, Enrico, ti chiedo solo velocemente dove trovo delle informazioni per l'iscrizione, qualcosa, se c'è insomma, una pagina che posso consultare per questa iniziativa.
0: Certamente. Sì, noi pubblichiamo tutto sulla nostra pagina Facebook e pagina Instagram, basta scrivere Proloco Val Pesarina e ci trovate, e lì trovate assolutamente tutte le info, e in particolare un qualcosa che non ho detto, però è simpatico perché è relativo al nome dello Scarpone, è che il primo premio, no, è quello, appunto, si premia il tempo medio, il primo premio lo prende, consiste in un paio di scarponi.
3: Aspetta, che mi servi alti o bassi?
0: La scelta vostra. Diciamo un paio di scarponi così. Certo.
3: Allora, cari amici della Rai del Friuli Venezia Giulia, io vi saluto, vi dobbiamo salutare, vi ringraziamo e ci sentiamo venerdì prossimo.
1: Noi facciamo lo stesso con te, ti salutiamo la tua ospite, buon cammino. E niente, noi ci risentiamo il prossimo venerdì, va bene? Buone camminate a tutti.
3: Alla prossima.
1: Ciao Enrico, salutiamo anche te.
3: Abbassi la Rai del Friuli Venezia Giulia, grazie. Allora Claudia, senti, scusa, loro ti hanno salutato con buon cammino, adesso non so perché mi è venuto in mente il film di Checco Zalone. Se ne parla tra voi camminatori di questo film, perché ovviamente insomma, cioè, a chi è piaciuto, chi cioè insomma è un film che divide un pochino, no, le opinioni da quando è uscito nelle sale.
4: Poi ovviamente da quando è uscito sarà, immaginiamo, ne parlavamo l'altro giorno, aumentato ancora di più le persone che faranno il cammino francese, perché il film di Zalone è ambientato sul cammino francese, che è il cammino, diciamo, quello più famoso, classico, più classico. Sì. Esatto. E infatti molte delle persone che ho incontrato qui dicevano: infatti sono venuto sul primitivo per paura di trovare troppa gente su quello, perché sicuramente l'ha pubblicizzato tanto.
3: Eh sì, è vero. Ma senti Claudia, ancora una cosa. Allora, dicono che sul cammino di Santiago poi nessuno poi alla fin fine torni a casa esattamente come è partito. Ecco, per cui dopo tanti cammini succede anche a te che ti porti sempre a casa qualcosa da questa esperienza?
4: sì, assolutamente sì, perché oltretutto partendo sola e camminando sola, anche se appunto poi persone, e hai tantissimo tempo per pensare, e pensare camminando è completamente diverso che pensare da fermi. È quasi come una meditazione camminare a un certo punto, e sì, sì, non so, io ogni volta capisco delle cose, capisco delle cose della mia vita e cosa tenere, sì, quindi ci si porta sicuramente delle cose emotive, filosofiche dietro.
3: Allora senti Claudia, ti lasciamo raggiungere il gruppo e il bar, e che dire, buon cammino, grazie per averlo condiviso un pochino assieme a noi, e per cui
4: grazie mille.
3: Domenica sei a Santiago probabilmente, insomma, così ti vedrai la finale.
4: Domenica sì, se diciamo tutto va bene sarò a Santiago. Adesso proseguo che c'ho ancora 20 chilometri da fare oggi.
3: Buoni passi Claudia.
4: Grazie,
3: alla prossima.
4: Grazie mille. Ciao, ciao, ciao.
3: Ciao Claudia, salutiamo la collega Claudia Marelli di Rai Italia, e noi siamo arrivati al momento dei saluti, per cui io ringrazio Bojan Clastes che oggi ha curato la parte tecnica, ovviamente tutti i nostri meravigliosi ospiti. Vi ricordo la replica questa sera alle ore 21, una puntata nuova come al solito ogni venerdì alle ore 11 del mattino. Un saluto da Barbara Rizzi, ciao!
5: Finisterre, in viaggio con lentezza su Radio Capodistria.
6: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Ben ritrovati. A causa di un incidente sulla 4 Venezia Trieste si verificano code tra San Giorgio di Nogaro e l'innesto con la 23 in direzione Trieste, e poi in direzione Trieste code per traffico tra l'innesto con la 34, la Transbolesana e la barriera di Trieste-Lisert, ricordiamo sempre in direzione Trieste. In questa direzione è avvenuto anche un altro incidente tra Monfalcone Est e Duino. Poi per un incidente sulla 4 Venezia Padova code in direzione Trieste tra Padova S e l'innesso con la 57 con la tangenziale di Mestre, e poi in direzione Milano code tra Spinea e l'innesso con la 13. Per questo motivo si verificano code anche sulla 4 Brescia Padova tra Padova Ovest e Padova S in direzione Venezia, e per traffico intenso rallentamenti tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Ancora buongiorno dalla redazione notiziari di Radio Capodistria. In sintesi alcuni degli avvenimenti di cui ci occuperemo nel giro delle 12:30. Il Comune di Capodistria chiede la modifica del piano territoriale nazionale del porto. Oggi a bordo il vertice della coalizione. Critiche alla nuova legge per la lotta alla corruzione. Oggi il rapporto della Commissione europea sullo Stato di diritto nei Paesi membri. Sarà l'arbitro sloveno Slavko Vincic a dirigere la finale del Mondiale 2026 tra Spagna e Argentina. Trump torna a parlare di elezioni rubate e attacca la Cina. La Commissione europea presenta la proposta di riforma delle quote di emissione di gas serra. Per il momento è tutto, appuntamento alle 12:30 con la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria.

0: io, ma sono matta.
1: Il meteo e la viabilità.
2: Il campo di alte pressioni sulle Alpi si sta indebolendo, venti da sud-ovest convogliano sulle nostre regioni ancora aria relativamente secca e molto calda. Previsioni. Questo pomeriggio in serata nuvolosità variabile con vento da sud-ovest, locali manifestazioni temporalesche, in particolare nella Slovenia settentrionale, si protrarranno nella notte. Temperature massime da 30 a 35, domani nuvolosità da variabile a prevalente con precipitazioni e temporali sparsi nell'interno, soffierà vento da est nel pomeriggio, bora nel litorale, temperature minime da 14 a 22 gradi, massime da 24 a 33. Domenica parzialmente sereno, nel pomeriggio locali acquazzoni e fenomeni temporaleschi, lunedì in gran parte sereno con vento da est. Debole bora nel litorale, nelle ore pomeridiane isolati rovesci e temporali. Debole bora nel litorale. La viabilità. Il Centro per le informazioni sul traffico segnala movimento veicolare sostenuto sulla rete viaria della Slovenia. Incolonnamenti sulla Santa Lucia Isola a causa di un incidente all'altezza di Valeta, code anche sulla Capodistria Dragogna. Per lavori in corso, possibili rallentamenti sulla A1 all'altezza di Postumia, sia verso Lubiana che in direzione della costa. Le 12:30.
1: I fatti del giorno.
2: Ben ritrovati con l'informazione di Radio Capodistria. Vediamo il sommario delle notizie. Il Comune di Capodistria chiede la modifica del piano territoriale nazionale del porto. Oggi a Brdo il vertice della coalizione. Critiche alla nuova legge per la lotta alla corruzione. Oggi il rapporto della Commissione europea sullo Stato di diritto nei Paesi membri. Sarà l'arbitro sloveno Slavko Vincic a dirigere la finale del Mondiale 2026 tra Spagna e Argentina. Trump torna a parlare di elezioni rubate e attacca la Cina. La Commissione europea presenta la proposta di riforma delle quote di emissione di gas serra. I consiglieri comunali di Capodistria chiedono la modifica del piano territoriale nazionale del porto di Capodistria. Il Consiglio Comunale di Capodistria ha approvato una delibera con cui chiede all'amministrazione comunale di predisporre un'iniziativa per modificare il piano territoriale nazionale relativo al porto di Capodistria. Dopo aver unificato le proprie posizioni e discusso del presunto ampliamento delle attività del porto, in particolare dell'estensione del secondo molo, i consiglieri hanno approvato la delibera all'unanimità. Dionisi Botter.
3: Durante la seduta guidata dal vice sindaco Janne Starman è stata approvata dai consiglieri presenti la delibera che incarica il sindaco e gli uffici competenti del comune di predisporre una proposta ufficiale di modifica del piano territoriale nazionale. Prima dell'invio al ministero competente il documento dovrà essere nuovamente sottoposto al consiglio comunale per l'approvazione definitiva. Precedentemente i consiglieri avevano discusso una proposta separata presentata dal consigliere dell'SDS Jure Zoglia, che chiedeva al comune di Capodistria di opporsi in modo deciso e diretto al prolungamento del secondo molo e alle realizzazione di nuovi attracchi per petroliere. Tale proposta è stata respinta. Il dibattito sul piano territoriale e sui nuovi attracchi è seguito a un'ampia presentazione dei piani di investimento del porto di Capodistria. La presidente del consiglio di amministrazione, Nevenka Kržan, ha smentito con decisione le recenti indiscrezioni sull'ipotesi di un rigassificatore. Ha dichiarato che un'infrastruttura di questo tipo non compare in alcun piano strategico della società. Ha inoltre assicurato che nel consiglio di amministrazione e nel consiglio di sorveglianza hanno mai esaminato o approvato un simile progetto e che la dirigenza del porto di Capodistria continua a rispettare rigorosamente la volontà espressa dai cittadini nel referendum del 2012. Kržan ha inoltre detto sul possibile prolungamento del secondo molo e sulla realizzazione di un nuovo attracco petrolifero che sono ancora allo studio diverse soluzioni e che non è stata presa alcuna decisione definitiva. Il dibattito sull'ampliamento del porto e sui terminal per il gas era stato avviato all'inizio di giugno dal sindaco di Ankarano, Gregor Strmičnik, che aveva presentato presentato ai media quelli che a suo dire erano piani di sviluppo tenuti nascosti dal porto di Capodistria. Secondo Strmichnik, la documentazione progettuale prevederebbe la costruzione di un nuovo punto di attracco e prolungamento del secondo molo di 830 metri, creando lo spazio necessario per due grandi petroliere e per le attrezzature destinate al trasbordo di gas naturale liquefatto. Dopo che i rappresentanti del porto e dello Stato gli avevano negato l'accesso alla documentazione, il sindaco ha dichiarato di aver ottenuto i documenti attraverso altri canali. Nevenka Kırjan ha annunciato inoltre la realizzazione di adeguate barriere verdi lungo il perimetro del terminal. Tra i progetti strategici del porto figura inoltre un grande autosilo con una capacità di 11.680 veicoli, mentre il membro del consiglio di amministrazione Vojko Rotar ha evidenziato l'obiettivo di raggiungere il 30% di autosufficienza energetica entro il 2030.
2: Il primo ministro Janez Janša ha convocato oggi per oggi al castello di Brdo un vertice allargato della coalizione di governo al quale prendono parte ministri e deputati della maggioranza. L'incontro serve a definire il programma fino alla fine dell'anno. Tra le priorità figurano il disegno di legge sul Fondo Demografico Nazionale, il provvedimento che istituisce il nuovo organismo anticorruzione SCOC e soprattutto la manovra di assestamento del bilancio dello Stato. Il governo prevede di approvarla entro la fine di agosto sulla base della normativa attualmente in vigore, senza tenere conto degli effetti della legge di intervento per lo sviluppo della Slovenia, la cui entrata in vigore resta sospesa in attesa della decisione della Corte Costituzionale sull'ammissibilità del referendum richiesto dai sindacati. Il governo ha approvato l'atteso disegno di legge sugli organi specializzati per il contrasto ai reati di corruzione e criminalità organizzata, anche tramite l'istituzione di un tribunale specializzato per i procedimenti più complessi. Una legge bandiera fortemente voluta dai democratici di Angel Logar, che però già subisce dure critiche dall'opposizione e dagli organi indipendenti già impegnati nella lotta alla corruzione. Sentiamo il servizio di Valerio Fabbri.
4: Il ministro dell'economia e leader dei democratici Angel Logar ha messo il cappello su una riforma che durante la fase di trattativa per il governo aveva messo come baricentro della sua azione politica, ovvero il tema della lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata. Il nuovo organismo della Procura Specializzata di Stato, denominato SCOC, sarà l'architrave di questo nuovo sistema che nelle ambizioni del Ministro della Giustizia, Mikhail Zupančič, fornirà tutti gli strumenti necessari per una lotta senza quartiere alla corruzione e a chi ne trae beneficio. Logar e Zupančič hanno voluto lanciare un messaggio simbolico di rottura con il passato con una conferenza stampa nel controverso edificio di Letiska e dalle stanze abbandonate di quello che avrebbe dovuto essere un nuovo tribunale di Lubiana hanno annunciato che la nuova legislazione permetterà di dar vita a un ecosistema in cui tutti gli organismi impegnati nella lotta alla corruzione lavoreranno fianco a fianco. Logar ha detto che ora le responsabilità dei colletti bianchi verranno fin da subito indagate da magistrati, inclusa la condotta del deputato di Resnica Verità Boris Mihic, accusato di reato penale per malversazione finanziaria. Nonostante gli entusiasmi dei ministri però non mancano le critiche. Movimento Libertà, Socialdemocratici e Sinistra Levizza ritengono che il disegno di legge si limiti a rinominare le istituzioni esistenti. Una legge di facciata insomma, approvata con procedura d'urgenza che difficilmente, secondo i tre partiti, contribuirà a una maggiore efficienza dei tribunali o a una più efficace persecuzione della corruzione. Eppure diverse autorità indipendenti, come il Difensore Civico e la Commissione Anticorruzione, hanno criticato la legge tramite un comunicato congiunto che critica appunto l'inadeguatezza della procedura legislativa, giudicata frettolosa e priva di un tempestivo e adeguato dibattito pubblico e professionale.
2: La Commissione europea pubblica oggi il rapporto annuale sullo Stato di diritto nell'UE e i suoi Stati membri. L'anno scorso ha consigliato alla Slovenia di completare le riforme nel finanziamento dei media pubblici e di adottare ulteriori misure per migliorare la protezione dei giornalisti e la lotta contro la corruzione. Bruxelles valuterà nel rapporto annuale sullo Stato di diritto, pubblicato per la prima volta nel settembre 2020, le misure adottate dagli Stati membri nei settori della giustizia, della lotta alla corruzione, del pluralismo dei media e del sistema dei pesi e contrappesi.
5: valuteranno anche i progressi, se ce ne sono stati, compiuti dagli Stati nell'attuazione delle raccomandazioni fornite un anno fa. A Dublino si è tenuta una riunione informale dei ministri della giustizia e degli affari interni dell'Unione Europea. Si è proceduto ad uno scambio di opinioni sulla cooperazione con paesi terzi nel campo della lotta alla criminalità organizzata, tra gli argomenti anche la politica dei visti. Sentiamo Delio De Sardo.
6: Durante il dibattito è stata ribadita la necessità di un intervento deciso e coordinato da parte degli Stati membri che includa la cooperazione con diversi attori. Il segretario di Stato al Ministero degli Interni, Denis Zobaric, ha sottolineato che le attività della criminalità organizzata sono sempre più flessibili e transnazionali, il che richiede un maggiore collegamento tra le forze di polizia dentro e fuori l'Unione Europea. Secondo Zobaric è necessaria anche la condivisione di informazioni con partner privati, in particolare istituzioni finanziarie e fornitori di servizi online. Alla riunione si è parlato della strategia per la politica dei visti dell'UE, che dovrebbe essere più rigorosa e promuovere l'interesse a lungo termine dell'Unione Europea e allo stesso tempo permettere una migliore preparazione di fronte alla crescente mobilità e alle conseguenze dell'instabilità regionale. La politica dei visti è uno strumento importante di politica estera ed economica dell'Unione Europea, ma soprattutto il sistema dei visti è la prima linea di controllo della sicurezza che contribuisce a garantire la sicurezza interna dell'UE, ha sottolineato Zobaric. I partecipanti hanno concordato che lo scambio di informazioni con paesi terzi è uno degli elementi chiave per prevenire e combattere efficacemente la criminalità transfrontaliera e altre minacce alla sicurezza. A questo proposito Zobaric ha detto che la Slovenia supporta un miglioramento graduale, mirato e operativo dello scambio di dati con i paesi terzi, soprattutto nei settori della prevenzione e dell'indagine di reati gravi, della lotta al terrorismo, della sicurezza delle frontiere e della gestione delle migrazioni. Per la Slovenia erano presenti alla riunione anche il segretario di Stato al Ministero della Giustizia, Gaspar Dušan, e la direttrice dell'Ufficio per la Cooperazione Internazionale e l'Assistenza Legale Internazionale, Katja Reyes-Longar.
5: Il 16 luglio 1991 nasceva la nuova Unione Italiana. Fu un atto di fede e di amore. Così l'ex presidente dell'UI e della giunta esecutiva Maurizio Trèmol ripercorre la storia di questi 35 anni. Dobbiamo intendere il nostro 35esimo anniversario quale l'avvio di un percorso di riflessione schietta e sincera sull'UI che vogliamo e in definitiva sulla CNI che vogliamo essere, rileva Trèmol, tenuto conto anche del sisma che ci ha travolto negli ultimi 30 mesi. Per farlo dobbiamo essere chiari e onesti, attenerci ai principi etici e ai valori fondanti che hanno guidato il profondo rinnovamento di 35 e più anni fa. Trèmol esprime gratitudine alle persone che in questi anni sono state chiamate a ricoprire ruoli apicali all'interno dell'UI e ai connazionali che con il loro impegno e professionalità hanno saputo svolgere un'incisiva opera di affermazione dell'identità, lingua e cultura italiane sul territorio di insediamento storico. Slavko Vincic è l'arbitro scelto dalla FIFA per dirigere la finale del Mondiale 2026 tra Spagna e Argentina. L'annuncio di Pierluigi Collina, che gli consegna simbolicamente la maglia della finale, ha commosso il direttore di gara sloveno fino alle lacrime. Un riconoscimento prestigioso che conferma la grande tradizione arbitrale della Slovenia, già protagonista con il capodistriano Damir Skomina, tra i migliori arbitri al mondo e direttore della finale di Champions League del 2019. Sentiamo Davide Fifacco.
7: Le lacrime di Slavko Vincic raccontano meglio di qualsiasi parola il significato della telefonata ricevuta da Pierluigi Collina. Sarà infatti il 46enne arbitro sloveno a dirigere la finale della Coppa del Mondo 2026 tra Spagna ed Argentina, in programma domenica al MetLife Stadium di East Rutherford, nell'area metropolitana di New York. Nel video diffuso dalla FIFA è lo stesso presidente della commissione arbitrale a consegnargli idealmente la divisa della finale, un momento intenso culminato con la commozione di Vincic, che ha definito la designazione un incredibile onore. Per il fischietto di Maribor è il punto più alto di una carriera internazionale iniziata nel 2010 e già impreziosita dalla finale di Champions League del 2024 tra Borussia Dortmund e Real Madrid. In questo mondiale ha diretto Brasile e Marocco, Giordania e Algeria e l'ottavo di finale tra Messico ed Ecuador. Ad assisterlo ci saranno i connazionali Tomasz Klancznik e Andraž Kovačić, mentre al VAR è stato designato il tedesco Bastian Dankert. Per l'Argentina c'è anche una curiosità statistica. Vincic fu l'arbitro della sorprendente sconfitta contro l'Arabia Saudita all'esordio del Mondiale in Qatar nel 2022, l'ultima battuta d'arresto dell'albiceleste in una Coppa del Mondo. La designazione conferma inoltre l'eccellente scuola arbitrale slovena. Prima di Vincic, il nome di riferimento era quello del capodistriano Damir Skomina, considerato uno dei migliori arbitri della sua generazione. Nel 2019 diresse la finale di Champions League tra Tottenham e Liverpool e nello stesso anno fu eletto miglior arbitro del mondo dall'IFFHS. Dopo il ritiro nel 2021 per un infortunio, il testimone passa ora a Vincic, che porta ancora una volta la Slovenia ai massimi livelli del calcio internazionale. Domenica, davanti a milioni di spettatori, toccherà proprio a lui dirigere la partita più importante del calcio mondiale.
8: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
5: In un discorso notturno alla Nazione, il capo della Casa Bianca, Donald Trump, ha ribadito le accuse di brogli relative alle presidenziali del 2020, denunciando la fragilità del sistema elettorale statunitense e accusando la Cina di ingerenze passate e future in vista delle prossime elezioni di metà mandato. Pronta la smentita di Pechino, che ha respinto ogni addebito, definendo le accuse del tutto infondate e ribadendo il totale disinteresse del governo cinese nei confronti delle consultazioni americane. Alessia Mitar.
9: Un fiume in piena, così è apparso Donald Trump durante il suo intervento di circa mezz'ora, dove è tornato a scagliarsi contro l'esito delle presidenziali del 2020, vinte dal democratico Joe Biden, ribadendo la tesi, priva di riscontri ufficiali, di un voto sistematicamente truccato e denunciando la profonda vulnerabilità del sistema elettorale statunitense. Un discorso necessario, a detta dell'amministrazione, durante il quale Trump ha tentato di imporre il tema della sicurezza nazionale e dell'integrità delle urne al centro del dibattito. Per farlo ha compiuto una mossa senza precedenti: l'annuncio della divulgazione di documenti riservati dell'intelligence che a suo dire svelerebbero gravi falle nelle infrastrutture di voto. Nel mirino poi la Cina, accusata di aver orchestrato a partire dal 2020 la più imponente operazione di hackeraggio elettorale della storia, arrivando a sottrarre illegalmente i dati di 220 milioni di elettori americani in 18 stati. Il presidente ha inoltre denunciato la presenza di circa 278.000 cittadini stranieri iscritti illegalmente nei registri elettorali, accusando l'FBI e la CIA, i vertici della sicurezza nazionale, di aver deliberatamente insabbiato queste informazioni per proteggere una specifica narrazione politica. Immediata e categorica la replica di Pechino, che ha liquidato le dichiarazioni come pure invenzioni e calunnie malevole, sottolineando come la Cina non abbia alcun interesse né abbia mai interferito nelle dinamiche elettorali degli Stati Uniti, esortando Washington a non usare Pechino come strumento da campagna elettorale. Anche sul fronte interno le reazioni non si sono fatte attendere. I democratici hanno respinto fermamente ogni recriminazione, definendo le parole di Trump un attacco diretto alla democrazia. Spaccature si registrano anche nel Partito Repubblicano. Molti esponenti temono infatti che insistere sullo spettro dei brogli del 2020 si riveli un boomerang elettorale, capace di allontanare i moderati e oscurare priorità come l'inflazione, specialmente a fronte di sondaggi che vedono il gradimento del presidente in netto calo.
5: La Commissione europea presenta la revisione del ETS per proseguire la sfida alla decarbonizzazione. L'Emission Trading System, il mercato europeo per lo scambio di quote di emissione di gas serra, ed è il principale strumento europeo per la neutralità climatica. Sentiamo Franco De Stefani.
10: La revisione del sistema di scambio delle emissioni si trova al centro di una feroce battaglia tra gli Stati europei, gli industriali e le organizzazioni ambientaliste. Da mesi gran parte dell'industria, sostenuta dai paesi dell'Europa centrale e dall'Italia, si trova in prima linea nella protesta contro il costo del carbonio in Europa e l'obiettivo della revisione è di concedere nuove flessibilità alle imprese. Il meccanismo, in vigore dal 2005, copre circa il 40% delle emissioni europee e fissa un tetto massimo alle emissioni prodotte dalle aziende industriali e dall'aviazione, a cui corrisponde un equivalente numero di quote che possono essere acquistate e o vendute. Il tetto annuale si abbassa ogni anno con l'obiettivo di azzerarlo intorno al 2039. Dal 2028 dovrebbe entrare in vigore l'ETS2, un sistema separato che applicherà lo stesso meccanismo ai combustibili per il trasporto stradale, il riscaldamento e le piccole industrie, arrivando a coprire il 75% delle emissioni. Nel 2019 è stata introdotta la riserva di stabilità del mercato, che regola la quantità delle quote ritirandole o reimmettendole, mentre i ricavi raccolti nelle aste ritornano in larga parte agli Stati membri, che avrebbero l'obbligo di reinvestirli interamente in progetti su clima ed energia. I fondi rimanenti confluiscono in programmi come il Fondo per la Modernizzazione, quello per l'innovazione, quello sociale per il clima e il Recovery Fund tramite il Repower.
2: Si complica il soggiorno negli Stati Uniti per studenti partecipanti a scambi accademici e giornalisti stranieri. L'amministrazione Trump ha infatti introdotto nuove e stringenti restrizioni temporali ai visti d'ingresso, ponendo un limite massimo di 4 anni per gli studenti e fino a 240 giorni per i cronisti, ridotti a 90 per i cittadini cinesi, al fine di contrastare i prolegamenti illeciti delle permanenze. Sebbene rimanga possibile richiedere proroghe in loco, il provvedimento ha sollevato forti polemiche. Le associazioni di categoria denunciano una grave limitazione della libertà di stampa, mentre il settore universitario teme una drastica perdita di attrattività e un pesante danno economico per gli atenei americani. Italia, sale la tensione tra il governo e i cani. Italia, sale la tensione tra il governo e il Quirinale in seguito alla vicenda.

Meloni ha avviato un'istruttoria per concedergli la grazia. Questa iniziativa ha spinto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a convocare formalmente il guardia sigilli al Colle per richiamarlo al rispetto dei limiti costituzionali, ribadendo che tale potere spetta esclusivamente al capo dello Stato e che ogni mossa è prematura prima della pubblicazione delle motivazioni della Cassazione. Il Tribunale ha ordinato la custodia cautelare per il sospettato dell'aggressione a un poliziotto sloveno avvenuta lunedì a Kočevje a causa del pericolo di reiterazione. Lo riferiscono Večer e Delo. La custodia cautelare è giustificata poiché il sospettato, che è recidivo, ha deliberatamente diretto la vettura contro l'agente e poi è fuggito, ritiene il Tribunale. Il suo avvocato ha comunque presentato ricorso contro l'ordinanza di custodia cautelare. Il responsabile, 25 anni, ha investito il poliziotto, che è rimasto ferito e trasportato in elicottero al centro clinico di Lubiana. In passato è stato già condannato più volte con sentenza definitiva per vari reati. Le 12:51 si chiude qui la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria. In redazione Delio De Sardo e Alessia Mitar.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati all'ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova, a causa di un veicolo fermo, segnaliamo code tra Verona Est e il bivio per l'A22 in direzione Milano. Chiuso al momento l'innesto tra l'A22 e l'A4 in competenza ad Autobrennero per chi proviene da Venezia sull'A4 e si mette in A22 con direzione Modena. Sempre sulla 4 Brescia-Padova per incidente, inoltre si registrano code tra Padova Ovest e Padova Est in direzione Venezia. Su questa stessa carreggiata per traffico intenso, rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Sirmione. Andiamo ora sul tratto Venezia-Padova dell'A4, qui traffico incolonnato in direzione Trieste tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre. Infine sulla A13 Bologna-Padova di competenza di Autostrade per l'Italia segnaliamo code all'altezza del bivio A13-A4 per chi proviene da Bologna e si mette verso Venezia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per questo appuntamento è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

State ascoltando la musica digestiva di Radio Capodistria. Menù del giorno, Macedonia e contorni. Il tutto preparato e servito da Miriam Monica.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 13.30. L'Agenzia per l'Ambiente ha diramato l'allerta arancione per il rischio di fenomeni temporaleschi intensi nel nord-est del paese. Secondo l'ARSO, la linea temporalesca che ha attraversato il territorio in mattinata ha interessato soprattutto le regioni occidentali e meridionali della Slovenia. Nel corso della giornata le condizioni meteo tenderanno a stabilizzarsi, con schiarite temperature nuovamente in aumento. Tuttavia, dopo le 15, nuovi temporali si formeranno sull'Austria e potrebbero raggiungere il nord-est della Slovenia nel tardo pomeriggio. L'allerta arancione riguarda in particolare le regioni della Carinzia, della Stiria e dell'Oltremura, dove sono attesi rovesci intensi, forti raffiche di vento e possibili grandinate. Durante la prima seduta del nuovo mandato del Consiglio economico e sociale, il governo, guidato nell'occasione dal ministro Angel Logar, ha riaffermato con forza il proprio impegno nel valorizzare il dialogo con le parti sociali. A dimostrazione di questa apertura è stata concordata una proroga di 14 giorni per la consultazione pubblica sulla bozza di legge del Fondo demografico nazionale ed è stato istituito un gruppo di lavoro per armonizzare il testo. Pur vertendo principalmente sulle regole procedurali, l'incontro ha garantito ai sindacati la tutela dei futuri aumenti salariali pubblici, suscitando il forte ottimismo di imprese e lavoratori uniti nel ritenere un confronto tempestivo, paritario e condiviso essenziale per la stabilità del Paese. 32 siti commemorativi europei situati in 9 diversi paesi hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta per rivendicare la propria totale autonomia gestionale, scientifica e finanziaria da ogni pressione politica o di bilancio. L'iniziativa, promossa dal Memoriale di Auschwitz-Birkenau, è aperta a future adesioni, tra cui attualmente non figura la Slovenia, pur ospitando il campo di concentramento di Ljubelj, sottolinea l'urgenza di salvaguardare la verità storica sui crimini commessi. Con la progressiva scomparsa dei testimoni diretti, questi luoghi della memoria assumono il dovere di educare le nuove generazioni, difendere i valori democratici europei e contrastare con voce critica e indipendente ogni deriva contemporanea di razzismo e intolleranza. Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli, storico allenatore dell'Hellas Verona, campione d'Italia nella stagione 1984-85. Il tecnico si è spento all'età di 91 anni all'ospedale di Verona. Bagnoli resterà per sempre l'artefice di una delle imprese più straordinarie della Serie A. Con il Verona conquistò uno scudetto entrato nella leggenda, interrompendo il dominio delle grandi del calcio italiano. Un successo che ancora oggi rappresenta una delle favole più belle del pallone. Nel corso della sua carriera guidò anche Genova ed Inter, distinguendosi per competenza, equilibrio e uno stile sobrio che gli valse la stima di colleghi e tifosi. Con il Genova centrò una storica qualificazione in Coppa UEFA, mentre sulla panchina nerazzurra raggiunse la finale della Coppa UEFA nel 1994. Avete ascoltato le ultime notizie di Radio Capodistria alle 13.34 minuti.
0: Riccardo Pellegrini presenta.

0: Ora musica c'è tutti i giorni, anche il fine settimana, ve lo dico già da adesso, visto che è venerdì, ma ci sentiremo anche domani e domenica, perché ora musica non si ferma mai. Buon venerdì da Riccardo Pellegrini, pronto a presentarvi anche oggi le novità indipendenti, ma come sempre, per aprire il nostro spazio, un classico.
1: Ora musica story.
0: 1978.

Good Night Tonight, oggi ad aprire ora musica Paul McCartney, Linda McCartney con il progetto Wings e questo successo del 78. È tempo di novità a ora musica, vi presento il singolo firmato SSD Project con il featuring di Valeria Rossi.

0: Oggi il nostro spazio interviste ci riporta in Sicilia e allora andiamo a chiacchierare con Valeria Chiodelli, una palermitana che sta
1: buongiorno.
0: A Catania. Ciao Valeria.
1: Buongiorno, sì, palermitana, vivo a Catania, sempre in Sicilia comunque, dai.
0: C'è una bella rivalità però anche, no? Tra...
1: Ma calcistica, dai, ma ancora con questa storia, no?
0: No, sai cosa? Quando sono venuto io, mi ricordo che sono andato a Catania in una pasticceria a chiedere lo sfincione.
1: No! Hai sbagliato città, no?
0: Hai capito? E mi hanno guardato un po' così, no? Ho detto no.
1: L'importante è che non hai chiesto l'arancina.
0: esatto. Allora, imbarazzante è il titolo del tuo singolo, frizzante, estivo, diretto anche.
1: Sì, abbastanza diretto. Diciamo che è nato contro un po' quegli stereotipi maschili che pensano ancora che noi donne siamo legate alle cose materiali, ai soldi, all'uomo fisicamente perfetto, ma non è così, cioè noi donne cerchiamo ancora un amore semplice e genuino.
0: È molto molto chiaro e anche molto bello detto in questo modo, perché tu unisci questa ironicità al ritmo e rendi un po' tutto più leggero, no?
1: Sì, ci proviamo, quantomeno ci proviamo.
0: Come sarà quest'estate? Sei in giro?
1: Ma sì, ci sono state delle tappe, che già sono stata a Caltanissetta, sono stata a Maletto, adesso il 2 di agosto saremo a Pedara, e sì, quando arrivano le date andiamo.
0: E dopo questo singolo cosa farai?
1: Ma speriamo di riuscire piano piano a livello discografico ad avere appunto un progetto completo. Mi piacerebbe poter trattare tanti argomenti. Quindi sicuramente ci mettiamo sotto con un altro brano.
0: Di imbarazzante c'è anche il video?
1: No, il video è abbastanza, diciamo, semplice. Comunque si descrive appunto quello che si dice nel testo della canzone. C'è un protagonista, c'è un ragazzo imbarazzante nel video.
0: In linea, insomma.
1: No, adesso, in linea, sì.
0: Adesso andiamo ad ascoltare il brano. Prima però diamo a chi ci segue le coordinate per raggiungere e seguire Valeria Chiodelli.
1: Sì, basta che cercate Valeria Chiodelli, mi trovate ovunque.
0: Grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a te.

Oggi alla musica c'era Valeria Chiodelli dalla Sicilia per presentare questo suo nuovo singolo per l'estate, Imbarazzante.

0: Canzone dal sapore intenso, questa di Elisa Alberti, si chiama Male Inesistente, novità al primo ascolto qui a Ora Musica. A chiudere hanno un altro paio di novità, tipo questa, Assenzio di Anastasia.
1: Ho letto un libro, c'eri tu dentro, sulle pagine il tuo odore, tra le righe il tuo silenzio, l'hai lasciato appeso alle pareti come cemento, ai capelli come vento, alla gola come Assenzio, perché sai che scende mai.

Anastasia con questo singolo che si intitola Assenzio, a chiudere un'altra voce femminile, prima Elisa Alberti, adesso Anastasia, chiudiamo con Alessia Di Marcello, in arte semplicemente Sturzi, da Teramo, la sua canzone Mon Dieu.

0: Bon Dieu, la canzone di Sturzi, oggi completa la lista delle proposte di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Ci ritroviamo in rete, c'è la pagina Facebook Ora Musica, oppure il mio profilo Instagram, se volete prendere contatto cercate Riccardo Pellegrini, tutto attaccato, tutto minuscolo. In radio domani, Ora Musica Weekend, grazie per l'ascolto e buon fine settimana a tutti.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Well then, che chitarre, eh? Chitarre veramente stravolgenti. E questo suono potete anche ancora ascoltarlo a London Calling, un programma di musica alternativa, di musica rock, che verrà ogni sabato sera dal 18:45 con il sottoscritto Mimmo Cacchemo, alle frequenze di Capo d'Istria. The best music, the best live in concert, a bit of interviews now and then. Don't forget, come on, yeah, ogni sabato. Bye.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio dalla nostra redazione. Sulla A4 Brescia-Padova, a causa di un incidente, si registrano code tra Verona Est e Verona Sud in direzione Milano. Su questa stessa carreggiata, poi, per traffico intenso, le code proseguono da Verona Sud fino al bivio per l'A22. Sempre sulla A4 Brescia-Padova in direzione Venezia, rallentamenti con code per traffico intenso tra Brescia Ovest e Sirmione e a causa di un incidente tra Padova Ovest e Padova Est. Traffico incolonnato infine sulla A4 Venezia-Padova in direzione Trieste tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre. In chiusura di questo appuntamento ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Finisterre, la trasmissione che vi porta in viaggio con lentezza, a cura di Barbara Aurizzi. Ogni venerdì alle ore 11 su Radio Capodistria.

0: La via del tratturo da Pescasseroli a Campobasso. Una miniserie di Radio Capodistria in collaborazione con la Compagnia dei Cammini.
1: Per noi è normale vedere un orso, vedere un cervo che ti attraversa la strada, quindi si fa attenzione quando si va in macchina, quando si gira, si è sempre attenti e così via. E quindi non c'è questo timore. L'orso è uno di noi.
0: Questa volta ci troviamo a Pescasseroli, in Abruzzo, dove parte la via del tratturo, il cammino che vi vogliamo raccontare in questi 6 episodi, in onda sulle frequenze di Radio Capodistria, ma disponibili anche in podcast. La voce che abbiamo appena ascoltato è quella di Cesidio Pandolfi, la guida che ci accompagnerà in questa tappa, assieme all'orso bruno marsicano, che in realtà non vedremo mai, ma sarà una presenza costante, seppur invisibile. Io invece sono Barbara Urizzi. Ho percorso la via del tratturo dal 9 al 15 di giugno assieme alla Compagnia dei Cammini con un piccolo registratore nel mio zaino cercando di raccogliere storie ed emozioni. Si tratta del mio 5º viaggio con la Compagnia dei Cammini. Ho scelto il tratturo perché non conoscevo queste regioni e credo che un viaggio a piedi sia sempre una grande opportunità per entrare profondamente in un luogo, in una cultura. E dal momento che ogni cammino ci racconta una storia, da questo viaggio mi aspetto di scoprire tanto su transumanza, tratturi, pecore, lupi ed orsi. L'altra mia aspettativa è quella invece di prendermi una pausa dalla vita e riuscire a vivere questa esperienza leggera, sia dal punto di vista materiale, del resto tutto quello che mi serve è nello zaino, e sia mentale, lasciando per strada, passo dopo passo, tutti i pensieri poco importanti, se non addirittura inutili. L'appuntamento è a Pescasseroli, paesino di circa 2000 abitanti della provincia dell'Aquila, in cui hanno girato di recente il film Un mondo a parte del regista Riccardo Milani, commedia che affronta il tema dello spopolamento dei borghi montani e la chiusura delle scuole. Pescasseroli si trova nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, il primo parco nazionale italiano, la cui nascita risale al 9 di settembre del 1922, il primo improntato sull'intreccio tra tutela e sviluppo turistico. Tra gli artefici della sua istituzione vi fu Erminio Sipari, considerato uno dei pionieri della conservazione della natura in Italia. Il parco è noto per l'importante ruolo che ha avuto nella tutela di alcune specie faunistiche, tra cui il lupo, il camoscio d'Abruzzo e l'orso bruno marsicano.
1: Sì, c'è l'iscrizione del 9 settembre del 22, dove comunque viene ricordata la nascita del Parco d'Abruzzo, perché è stata scolpita su questa roccia dove c'è la fontana di San Rocco, cosiddetta degli Orsi, dove c'è questa epigrafe che ricorda l'istituzione del Parco Nazionale d'Abruzzo. Era questa iniziativa, fu un'iniziativa di un personaggio di Pescasseroli, un certo Erminio Sipari, che insieme alla società Promontibus et Silvis e alla Società Botanica Italiana affittò una parte di parco, la Valfondilo e la Camosciara, per creare il primo parco in Italia.
0: Ma ritorniamo all'orso. Com'è averlo come vicino di casa?
1: Ci sono dei periodi quando matura la frutta, quando ci sono particolari periodi, questi animali scelgono di convivere con l'uomo, semplicemente perché il territorio di quest'orso coincide col paese e siccome c'è disponibilità di cibo, l'animale si sposta in quel momento a raccogliere le pere, le mele piuttosto che le ciliegie. Quindi succede che ci sia questa situazione e quindi c'è tutto questo lavoro sul discorso della convivenza con l'orso. Quindi quello che si cerca di scongiurare innanzitutto è il contatto. Il problema qual è? Che se l'orso X va nel frutteto qua sotto, io lo vedo, foto, posto subito, nel giro di un'ora arrivano 100 persone. Quindi questo è il grosso problema, la gestione del fenomeno dei soci, che non si riesce a far capire che a volte a noi il parco ci chiede proprio questo. Se fate un avvistamento di animali, va bene, postate, ma postate dopo 4-5 giorni senza stabilire dove e dire la località. Perché se io vedo l'orso in Camosciara, foto, perché ho la botta di fortuna, posto, dopo un po' succede che tutti vengono là. Quindi è proprio questo il lavoro difficile da far digerire, perché c'è questa smania, quindi io sono stato il primo. E lì si deve lavorare su queste cose. Diciamo che non è solo l'orso in sé, è proprio tutta la fauna selvatica, perché da parte dell'animale si è perso un po', nel senso buono, il timore dell'uomo. Perché? Perché qui sono più di 100 anni che non si spara. Quindi gli animali non scappano alla vista, però bisogna comportarsi bene. avere delle norme di comportamento che siano rispettose per gli animali. Non è tanto che l'animale ti possa nuocere, no? Ma è quanto il fatto che questi animali sono nostri conviventi, praticamente. Cioè, per noi è normale vedere un orso, vedere un cervo che ti attraversa la strada, quindi si fa attenzione sulle, quando si va in macchina, quando si gira, si è sempre attenti e così via. E quindi non c'è questo timore. L'orso è uno di noi, no?
2: Sì.
0: Nel parco nazionale quanti orsi sono stati stimati?
1: Allora, la stima di orsi va dai 50 ai 60. C'è un nucleo quasi di una cinquantina qui all'interno del parco, poi ci sono tutta una serie di segnalazioni che vanno verso l'esterno, e questo, diciamo, potrebbe essere la salvezza dell'orso, anzi, se passa attraverso la dispersione. Se l'animale non si conosce è un pericolo. Non è facile, agli occhi di chi non conosce l'animale, non percepirlo come minaccia, come pericolo per le proprie cose. Perché su non si accetta bene l'orso? Perché non si conosce. È il diverso, è la stessa cosa che riguarda altre situazioni.
0: Beh, io un orso non l'ho mai visto dal vivo, ma in compenso ho incontrato una bellissima volpe appena arrivata a Pescasseroli, che non aveva per niente paura di me e si era addirittura fermata a guardarci. Io l'ho prontamente fotografata e postata su Instagram. Insomma, proprio quello che non andrebbe fatto. Poco prima della partenza cerco di conoscere un po' meglio i miei compagni di viaggio, che questa volta provengono da Bologna, Udine, Padova, in prevalenza centro-nord.
3: Veniamo da Bologna e io sono Roberta.
4: Io sono Marco.
0: Come mai avete scelto proprio questo cammino?
3: Tanto ci piace l'Abruzzo, ci siamo stati l'anno scorso, ci piacciono molto questi paesaggi ancora selvaggi in gran parte. E poi ci interessa questa cosa della transumanza in generale.
4: In più ci piace molto il percorso itinerante, non in giornata ma andare di tappa in tappa con tutto nello zaino.
3: In questo fatto del viaggio in gruppo è interessante perché poi si conoscono delle persone, si immagina che abbiano le tue stesse attitudini, interessi, no? Quindi anche questo è un aspetto interessante, diciamo.
0: Ma veniamo alla tappa di oggi.
1: Questo è stato per secoli la partenza del Regio Tratturo che collega Pescasseroli a Candela in Puglia. Invece la nostra tappa di oggi è la prima, che fa da Pescasseroli a Villetta Barrea. Toccheremo la zona della Camusciara, Val Fondillo, e poi passeremo anche a Civitella Alfedene e poi arriviamo a Villetta Barrea. Allora, diciamo, questa cosa della pastorizia transumante ha origini molto antiche, e già questo si parla dell'istituzione della dogana della Mena delle Pecore di Foggia dalla metà del 1400 con Alfonso d'Aragona. Quindi già questo movimento ha origini già da 400-500 anni. La parte, diciamo, che riguarda la partenza era, noi lo stiamo facendo a ritroso di fatto, perché questo era il giorno del ritorno, il periodo del ritorno. Voi dovete immaginare che da tutte queste montagne scendevano queste grecce, come quando andiamo a prendere l'autostrada. Tutte andiamo al casello, no? Ecco, loro scendevano e proprio in questa strada che poi saliva di qua e proseguiva, c'era questo momento molto particolare che era legato al distacco, al saluto, dove queste donne, abbiamo detto ieri che c'è questa situazione che nei paesi restavano solo le donne, e quindi voi immaginate che c'era questo distacco tra i familiari, questi pastori che affrontavano questa, diciamo, avventura. Ed era questo il viale, no? Ponte Santa Venere fino a giù, oppure qua sopra, dove era questo rito che si ripeteva ogni anno del momento del saluto, che era un momento molto forte, perché il distacco non veniva solo con il marito, il figlio grande, ma anche con i figli molto piccoli, con gli adolescenti che cominciavano ad andare perché erano meno bocche da sfamare, e quindi loro li mandavano giù in Puglia.
0: E così lentamente iniziamo ad entrare in quella che era la via dei pastori che facevano la transumanza e un pochino anche nelle loro vite. L'itinerario di questa tappa segue prevalentemente il Regio Tratturo.
1: Quando si arrivava giù in Puglia c'era la dogana della Mena delle Pecore di Foggia. E tu dichiaravi il greggio che avevi, quindi ti davano l'affidamento della parte lì del tavoliere dove tu andavi, la masseria dove tu passavi il tuo tempo, e quindi pagavi in base all'ingresso che facevi. Quindi c'era tutto questo sistema, che era un sistema anche economico. Questo presupponeva il pagamento del pedaggio, dell'assistenza, del tenere il tratturo in modo che le pecore potessero passare, e poi c'era la fida, dove ti davano uno spazio e tu potevi pascolare per i mesi invernali. Quasi la metà delle casse del regno di Napoli era dato dall'accesso delle pecore abruzzesi. Se pensate a pecunia, da che cosa viene?
2: Pecore.
1: Quindi era una fonte di reddito. Sui registri veniva notato che ognuno che arrivava dichiarava quante pecore aveva. Nei registri in alcuni periodi si parla di 5 milioni, 1700 e rotti, 1800 e qualcosa. Parliamo di 4 milioni e 7, 5 milioni e mezzo. Qualcuno sostiene che questi dati sono gonfiati. Perché? Perché se io vado in Puglia, dicevo, c'ho 2000 capi e pagavo per 2000, ma ce n'avevo in realtà 1500. Si dava un numero maggiore per avere più pascolo, quindi il benessere dell'animale era maggiore.

0: lana, poi produzione del latte e poi carne.
1: Di questa giornata ricordo soprattutto i saliscendi della Valle del Sangrio, il silenzio all'interno del Parco Nazionale e il rumore delle cascate. La guida tascabile che ho comprato scrive di una tappa semplice di circa 20 km e 6 ore di cammino, ma non so come, le ore di cammino erano molte di più. Ma non così tante da farmi staccare completamente, anche se tra racconti di orsi, lupi e camosci, bimbi che a 9 anni partono per la transumanza, saluti strazianti di madri e mogli che rimangono nei villaggi, stiamo iniziando ad entrare a passo lento, senza rendercene conto, nel cammino.
2: La Via del Tratturo da Pescasseroli a Campobasso. Una miniserie di Radio Capodistria in collaborazione con la Compagnia dei Cammini.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: La procuratrice generale della Slovenia, Katarina Bergant, ha criticato duramente il disegno di legge che istituisce lo SCOC, il nuovo organismo specializzato nella lotta alla corruzione, sostenendo che la riforma rischia di compromettere l'autonomia della procura e di rafforzare l'influenza della politica sulle nomine dei magistrati. Secondo Bergant, il provvedimento è stato predisposto in segreto e senza il coinvolgimento della comunità professionale e delle istituzioni interessate. Bergant ha chiesto che il testo venga esaminato con l'iter ordinario e con il contributo degli esperti del settore. Pur condividendo la necessità di rendere più rapida l'azione penale contro la corruzione, la procuratrice generale ritiene che il problema principale resti la lentezza del processo penale. Il Ministero delle Finanze ha avviato la consultazione pubblica sul nuovo disegno di legge che disciplina l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di pagamento. Il provvedimento, elaborato in collaborazione con la Banca di Slovenia, attua il diritto costituzionale all'uso del contante, introduce nuovi obblighi per commercianti e fornitori di servizi e prevede un pacchetto gratuito di servizi bancari essenziali per chi percepisce un reddito regolare. La proposta nasce dall'emendamento costituzionale approvato dal Parlamento nel novembre 2025, che ha sancito il diritto all'utilizzo del denaro contante. Il testo stabilisce l'obbligo di accettare pagamenti in contanti nei punti vendita, salvo eccezioni espressamente previste, e impone a tutti i fornitori di beni e servizi, compresi quelli che offrono contenuti digitali, di accettare almeno un metodo di pagamento elettronico. Il Partito Laburista britannico ha eletto Andy Burnham nuovo leader nel corso del congresso straordinario tenutosi oggi. 56 anni, ex sindaco di Manchester e figura di lunga esperienza politica, Burnham assumerà lunedì anche l'incarico di primo ministro, succedendo a Keir Starmer. Rientrato alla Camera dei Comuni dopo le elezioni di giugno, Burnham è stato per anni deputato e ministro nei governi laburisti, prima di guidare Manchester negli ultimi 9 anni. La sua nomina, avvenuta senza sfidanti nella fase preliminare, ha infatti raccolto un numero di sostegni tra i parlamentari tale da impedire la presentazione di candidature alternative, ottenendo anche l'appoggio della maggior parte dei sindacati vicini al partito. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, rispondendo al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha incluso la Russia nella lista delle minacce alle elezioni negli USA, ha respinto con fermezza ogni accusa di interferenza nelle elezioni americane. Respingiamo qualsiasi accusa, ha dichiarato Peskov, citato dall'agenzia Interfax, e lo facciamo con fermezza. La Russia non è mai intervenuta negli affari interni di altri paesi e ci aspettiamo che nessuno cerchi di interferire nei nostri affari interni. È tutto per le notizie, le 14:33 minuti e 30 secondi.
2: La canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: Dopo una collaborazione nata per la serata del cover di Sanremo 2026, due splendide voci della canzone italiana tornano a cantare insieme. Loro sono Francesco Renga e Giusy Ferreri con Non dovrei, non dovresti.
4: Guarda, non c'è in giro un'anima

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Hot Hits, la classifica delle 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria. In onda ogni venerdì alle 16, a cura di Tilly e Samuel.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto a tutti voi all'ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova, a causa di un incidente, si registrano lunghe code tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Sulla carreggiata opposta, per traffico intenso, rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Sirmione, e per lo stesso motivo traffico incolonnato tra Padova Ovest e Padova Est. Code anche sul tratto Venezia-Padova della 4 tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Si procede in coda sulla stessa tangenziale di Mestre tra il Terraglio e il bivio per la 27 in direzione Trieste. Infine sulla 4 Venezia-Trieste, per traffico intenso, rallentamenti tra San Dona di Piave e Cessalto in direzione Trieste, e per lo stesso motivo su questa stessa carreggiata code tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova e alla barriera di Trieste-Lisert. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Souvenir d'Italie,
3: la collezione di sola musica italiana
2: su Radio Capodistria.

0: il meteo e la viabilità.
1: Il campo di alte pressioni sulle Alpi si sta indebolendo. Una perturbazione ha raggiunto l'Europa centrale. È preceduta da venti da sud-ovest che convogliano sulle nostre regioni ancora aria relativamente secca e molto calda. Previsioni. Nel pomeriggio soleggiato, locali temporali anche di forte entità, in particolare sulla Slovenia settentrionale, che si protrarranno nella notte. Temperature massime da 28 a 34 gradi. Domani nuvolosità da variabile a prevalente con locali precipitazioni e fenomeni temporaleschi soprattutto nell'interno. Soffierà vento dai quadranti orientali. Nel pomeriggio bora nel litorale. Temperature minime da 14 a 22, massime da 24 a 33. Domenica parzialmente sereno con nuvolosità variabile, locali acquazzoni e manifestazioni temporalesche nelle ore pomeridiane. Lunedì in gran parte sereno, nel pomeriggio isolati rovesci, soffierà vento dai quadranti orientali, debole bora nel litorale. La viabilità. Il Centro per le informazioni sul traffico segnala movimento veicolare sostenuto sulla rete viaria della Slovenia. Traffico particolarmente intenso in uscita dai grandi centri urbani e sulle tangenziali. A causa di un incidente sull'autostrada 1 Capodistria-Lubiana, chiuse le corsie di marcia e di sorpasso tra Rasderto e l'area di sosta Studenez. Sempre sulla Capodistria-Lubiana, code a tratti tra Unez e Brezovica. Sulla Lubiana-Capodistria, incolonnamenti dalla tangenziale ovest e sud di Lubiana verso il bivio di Cosarie e avanti fino a Brezovica. Code per lavori in corso ancora sulla Capodistria-Lubiana tra Rasderto e l'area di sosta Raubar-Comanda, nonché nella direzione opposta sulla Lubiana-Capodistria tra Unez e l'area di sosta Studenez. Incolonnamenti anche tra Strugnano Isola e tra Bertocchi e l'uscita Capodistria Centro e avanti in direzione della Croazia fino a Salara. Ore 15 e 30 minuti.
0: I fatti del giorno.
1: Buon pomeriggio, vediamo il sommario in apertura. Oggi a Brdo il vertice della coalizione. Critiche alla nuova legge per la lotta alla corruzione. Rinviata a causa del maltempo l'inaugurazione del complesso Lubiana Porto Rose. Rapporto sullo stato di diritto, progressi della Slovenia su giustizia e media, resta il nodo corruzione. Trump torna a parlare di elezioni rubate e attacca la Cina. Sarà l'arbitro sloveno Slavko Vincic a dirigere la finale del Mondiale 2026 tra Spagna e Argentina. In corso al castello di Brdo il vertice allargato della coalizione di governo al quale prendono parte ministri e deputati della maggioranza. L'incontro serve a definire il programma fino alla fine dell'anno. Tra le priorità indicate figurano la riduzione delle liste d'attesa nella sanità, l'assistenza a lungo termine, il sostegno a imprese e agricoltori e l'avvio del nuovo organismo anticorruzione SCOC. Secondo quanto anticipato dai ministeri, entro fine anno l'azione del governo si concentrerà anche sul migliore utilizzo dei fondi europei, sulla riforma ambientale, sul processo di decentramento, la preparazione della normativa per istituire le regioni amministrative. La procuratrice generale della Slovenia, Katarina Bergant, ha criticato duramente il disegno di legge che istituisce lo SCOC, il nuovo organismo specializzato nella lotta alla corruzione, sostenendo che la riforma rischia di compromettere l'autonomia della procura e di rafforzare l'influenza della politica sulle nomine dei magistrati. Secondo Berganti, il provvedimento è stato predisposto in segreto e senza il coinvolgimento della comunità professionale e delle istituzioni interessate. Berganti ha chiesto che il testo venga esaminato con iter ordinario e con il contributo degli esperti del settore. Pur condividendo la necessità di rendere più rapida l'azione penale contro la corruzione, la procuratrice generale ritiene che il problema principale resti la lentezza del processo penale. Atmosfera distesa e dialogo corposo hanno caratterizzato la prima riunione del Consiglio economico-sociale del governo conservatore guidato da Janez Janša, dopo che per mesi l'esecutivo e le parti sociali si sono parlati a suon di dichiarazioni e proclami a distanza nel primo appuntamento presieduto dal ministro dell'economia Angel Hogar. Gli interlocutori hanno avuto un lungo confronto che ha lasciato trasparire ottimismo. Ce ne parla Valerio Fabbri.
2: Buona la prima. È questo in sostanza il sentimento prevalente al termine della prima seduta del nuovo mandato del Consiglio economico-sociale, durante il quale Hogar, a nome del governo, ha riaffermato con forza il proprio impegno nel valorizzare il dialogo. E in merito, una prima simbolica apertura è stata la decisione di prorogare di 14 giorni la consultazione pubblica sulla bozza di legge che darà vita al Fondo Demografico Nazionale, per il quale è stato istituito un gruppo di lavoro dedicato. Come ha affermato al termine della sessione Andrei Zorko, presidente dell'Associazione dei Sindacati Liberi della Slovenia, che ha assunto la presidenza dell'organismo, sindacati e datori di lavoro desiderano un coinvolgimento tempestivo e attivo nel dialogo sociale e si aspettano di essere trattati in modo equo dal governo. Il rispetto delle tempistiche per l'adozione di una legge è importante, hanno detto, ma questo non deve rappresentare una scusa per non attuare il dialogo sociale, considerando in primis il peso specifico della tutela dei futuri aumenti salariali pubblici. Hogar, da par suo, ha rilanciato questa apertura di credito augurandosi che le belle parole sul dialogo sociale non rimangano solo frasi di circostanza. Un messaggio indiretto anche per l'opposizione che vuole riformare la Costituzione per dare corpo e sostanza al dialogo sociale. La volontà di coordinamento, in altre parole, passa ora per un confronto rispettoso e diretto, secondo il governo. Segnali distensivi sono arrivati anche dai datori di lavoro, con il presidente dell'associazione di categoria, Marian Trobisch, che ha riconosciuto al governo il merito di essere intervenuto con tempestività sulle contingenze del momento. Buona la prima, insomma, e appuntamento a dopo l'estate.
1: Il Ministero delle Finanze ha avviato la consultazione pubblica sul nuovo disegno di legge che disciplina l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di pagamento. Il provvedimento, elaborato in collaborazione con la Banca di Slovenia, attua il diritto costituzionale all'uso del contante, introduce nuovi obblighi per commercianti e fornitori di servizi e prevede un pacchetto gratuito di servizi bancari essenziali per chi percepisce un reddito regolare. La proposta nasce dall'emendamento costituzionale approvato dal Parlamento nel novembre 2025, che ha sancito il diritto all'utilizzo del denaro contante. Il testo stabilisce l'obbligo di accettare pagamenti in contanti nei punti vendita, salvo eccezioni espressamente previste, e impone a tutti i fornitori di beni e servizi, compresi quelli che offrono contenuti digitali, di accettare almeno un metodo di pagamento elettronico. Voltiamo pagina, passiamo alle notizie dalla regione. L'inaugurazione del rinnovato complesso Lubiana nel centro di Portorose, prevista per oggi, è stata rinviata a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Dopo mesi di vicende amministrative e ispettive, l'edificio ha finalmente ottenuto il permesso di agibilità e potrà presto aprire le proprie porte al pubblico. Il servizio di Dionisi Botter.
3: Il proprietario e direttore della graffista Ante Gubrez ha sottolineato che il progetto rappresenta un importante contributo alla riqualificazione del centro di Portorose e all'innalzamento della qualità dell'offerta turistica della località. Nel nuovo complesso troveranno spazio un ristorante di alto livello, un bar, quattro negozi di marchi affermati e una pasticceria. Sono felice che siamo finalmente riusciti a completare la ristrutturazione dell'edificio Lubiana e ottenere anche il permesso di agibilità. È stato un percorso tutt'altro che semplice, ma oggi possiamo dire di aver restituito a Portorose un edificio di cui la città può andare fiera, ha dichiarato Gubrez. Ha inoltre ribadito che con questo investimento è stato elevato il livello del centro di Portorose e della sua offerta turistica e gastronomica. L'edificio fu progettato oltre 50 anni fa dall'architetto Edo Michels come un padiglione aperto tra la strada e il mare, con un'ampia terrazza coperta e un ristorante. Successivamente fu acquistato dalla Graffist, che ha avviato un'importante ristrutturazione. L'inaugurazione doveva riguardare pure la centralissima piazza delle Brigate d'Oltremare, anche questa slittata a causa del delle condizioni meteo avverse. L'investimento IVA incluso è stimato in circa 720.000 euro, ci ha spiegato il sindaco di Pirano Andrei Corenica, riguarda la sistemazione delle aree verdi, della piazza, il restauro della fontana e della parte esterna in direzione degli alberghi. Si tratta di un investimento del comune per la riqualificazione di quest'area, completamente separato dall'investimento privato, ha detto il sindaco di Pirano.
1: Ancora una volta la Caritas slovena ha offerto una vacanza spensierata a Strugnano a 50 bambini ucraini. Si tratta del nono gruppo di bambini provenienti dall'Ucraina che ha avuto l'opportunità di passare le vacanze in Slovenia, secondo quanto reso noto dagli organizzatori. In questi tempi di guerra siamo riusciti a regalare ai bambini almeno qualche giorno di pace, perché sappiamo che la guerra ha rubato loro l'infanzia e che purtroppo a molti ha portato via anche i genitori, ha riferito Peter Tomasic, segretario generale dell'organizzazione, che ha finora raccolto e distribuito aiuti per un valore di 6,7 milioni di euro. Con l'aiuto di donazioni, questa volta dello Stato, la Caritas slovena ha portato in vacanza finora oltre 400 bambini ucraini. Cambiamo tema. Il 16 luglio 1991 nasceva la nuova Unione Italiana. Fu un atto di fede e di amore. Così l'ex presidente dell'UIE e della giunta esecutiva Maurizio Tremul ripercorre la storia di questi 35 anni. Dobbiamo intendere il nostro 35esimo anniversario quale l'avvio di un percorso di riflessione schietta e sincera sull'UI che vogliamo e in definitiva sulla CNI che vogliamo essere, rileva Tremul, tenuto anche conto del sisma che ci ha travolto negli ultimi 30 mesi. Per farlo dobbiamo essere chiari e onesti, attenerci ai principi etici e ai valori fondanti che hanno guidato il profondo rinnovamento di 35 più anni fa. Tremul esprime gratitudine alle persone che in questi anni sono state chiamate a ricoprire ruoli apicali all'interno di lui e ai connazionali che con il loro impegno e professionalità hanno saputo svolgere un'incisiva opera di affermazione dell'identità, lingua e cultura italiane sul territorio d'insediamento storico.
4: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Sul fronte europeo segnaliamo che la Commissione europea ha pubblicato il nuovo rapporto annuale sullo Stato di diritto nel quale riconosce i progressi della Slovenia nella riforma della giustizia e nella tutela della libertà dei media, ma invita il Paese a rafforzare l'efficacia della lotta alla corruzione. Bruxelles valuta positivamente il pacchetto di riforme della magistratura approvato nel 2025 e le nuove norme a tutela dei giornalisti, pur segnalando che resta elevato l'arretrato dei procedimenti giudiziari, soprattutto nei casi di riciclaggio di denaro e corruzione. Sul fronte anticorruzione, la Commissione rileva progressi limitati nelle indagini e nelle condanne, anche per i casi di alto profilo, raccomandando alla Slovenia di adottare ulteriori misure. A Dublino si è tenuta una riunione informale dei ministri della giustizia e degli affari interni dell'Unione Europea. Si è proceduto ad uno scambio di opinioni sulla cooperazione con paesi terzi nel campo della lotta alla criminalità organizzata. Tra gli argomenti anche la politica dei visti. Sentiamo Delio De Sardo.
5: Durante il dibattito è stata ribadita la necessità di un intervento deciso e coordinato da parte degli Stati membri che includa la cooperazione con diversi attori. Il segretario di Stato al Ministero degli Interni, Denis Zobaric, ha sottolineato che le attività della criminalità organizzata sono sempre più flessibili e transnazionali, il che richiede un maggiore collegamento tra le forze di polizia dentro e fuori l'Unione Europea. Secondo Zobaric è necessaria anche la condivisione di informazioni con partner privati, in particolare istituzioni finanziarie e fornitori di servizi online. Alla riunione si è parlato della strategia per la politica dei visti dell'UE, che dovrebbe essere più rigorosa e promuovere l'interesse a lungo termine dell'Unione Europea e allo stesso tempo permettere una migliore preparazione di fronte alla crescente mobilità e alle conseguenze dell'instabilità regionale. La politica dei visti è uno strumento importante di politica estera ed economica dell'Unione Europea, ma soprattutto il sistema dei visti e la prima prima linea di controllo della sicurezza, che contribuisce a garantire la sicurezza interna dell'UE, ha sottolineato Zobaric. I partecipanti hanno concordato che lo scambio di informazioni con paesi terzi è uno degli elementi chiave per prevenire e combattere efficacemente la criminalità trasfrontaliera e altre minacce alla sicurezza. A questo proposito, Zobaric ha detto che la Slovenia supporta un miglioramento graduale, mirato e operativo dello scambio di dati con i paesi terzi, soprattutto nei settori della prevenzione e dell'indagine di reati gravi, della lotta al terrorismo, della sicurezza delle frontiere e della gestione delle migrazioni. Per la Slovenia erano presenti alla riunione anche il segretario di Stato al Ministero della Giustizia, Gašper Dovžan, e la direttrice dell'Ufficio per la Cooperazione Internazionale e l'Assistenza Legale Internazionale, Katja Rejec-Longar.
1: La Commissione europea presenta la revisione dell'ETS per proseguire la sfida alla decarbonizzazione. L'Emission Trading System è il mercato europeo per lo scambio di quote di emissione di gas serra ed è il principale strumento europeo per la neutralità climatica. Franco De Stefani.
6: La revisione del sistema di scambio delle emissioni si trova al centro di una feroce battaglia tra gli Stati europei, gli industriali e le organizzazioni ambientaliste. Da mesi gran parte dell'industria, sostenuta dai paesi dell'Europa centrale e dall'Italia, si trova in prima linea nella protesta contro il costo del carbonio in Europa e l'obiettivo della revisione è di concedere nuove flessibilità alle imprese. Il meccanismo, in vigore dal 2005, copre circa il 40% delle emissioni europee e fissa un tetto massimo alle emissioni prodotte dalle aziende industriali e dall'aviazione, a cui corrisponde un equivalente numero di quote che possono essere acquistate e o vendute. Il tetto annuale si abbassa ogni anno con l'obiettivo di azzerarlo intorno al 2039. Dal 2028 dovrebbe entrare in vigore l'ETS2, un sistema separato che applicherà lo stesso meccanismo ai combustibili per il trasporto stradale, il riscaldamento e le piccole industrie, arrivando a coprire il 75% delle emissioni. Nel 2019 è stata introdotta la riserva di stabilità del mercato, che regola la quantità delle quote ritirandole o reimmettendole, mentre i ricavi raccolti nelle aste ritornano in larga parte agli Stati membri che avrebbero l'obbligo di reinvestirli interamente in progetti su clima ed energia. I fondi rimanenti confluiscono in programmi come il Fondo per la Modernizzazione, quello per l'innovazione, quello sociale per il clima e il Recovery Fund tramite il Repower.
1: Il Partito Laburista britannico ha eletto Andy Burnham nuovo leader nel corso del congresso straordinario tenutosi oggi. 56 anni, ex sindaco di Manchester e figura di lunga esperienza politica, Burnham assumerà lunedì anche l'incarico di primo ministro succedendo a Keir Starmer. Rientrato alla Camera dei Comuni dopo le elezioni di giugno, Burnham è stato per anni deputato e ministro nei governi laburisti prima di guidare Manchester negli ultimi 9 anni. La sua nomina è avvenuta senza sfidanti. Nella fase preliminare ha infatti raccolto un numero di sostegni tra i parlamentari tale da impedire la presentazione di candidature alternative, ottenendo anche l'appoggio della maggior parte dei sindacati vicini al partito. In un discorso notturno alla Nazione, il capo della Casa Bianca Donald Trump ha ribadito le accuse di brogli relative alle presidenziali del 2020, denunciando la fragilità del sistema elettorale statunitense e accusando la Cina di ingerenze passate e future in vista delle prossime elezioni di metà mandato. Pronta la smentita di Pechino, che ha respinto ogni addebito definendo le accuse del tutto infondate e ribadendo il totale disinteresse del governo cinese nei confronti delle consultazioni americane. Alessia Mittar.
7: Un fiume in piena, così è apparso Donald Trump durante il suo intervento di circa mezz'ora, dove è tornato a scagliarsi contro l'esito delle presidenziali del 2020, vinte dal democratico Joe Biden, ribadendo la tesi, priva di riscontri ufficiali, di un voto sistematicamente truccato e denunciando la profonda vulnerabilità del sistema elettorale statunitense. Un discorso necessario, a detta dell'amministrazione, durante il quale Trump ha tentato di imporre il tema della sicurezza nazionale e dell'integrità delle urne al centro del dibattito. Per farlo ha compiuto una mossa senza precedenti, l'annuncio della divulgazione di documenti riservati dell'intelligence che a suo dire svelerebbero gravi falle nelle infrastrutture di voto. Nel mirino poi la Cina, accusata di aver orchestrato a partire dal 2020 la più imponente operazione di hackeraggio elettorale della storia, arrivando a sottrarre illegalmente i dati di 220 milioni di elettori americani in 18 stati. Il presidente ha inoltre denunciato la presenza di circa 278 mila 2.000 cittadini stranieri iscritti illegalmente nei registri elettorali, accusando l'FBI e la CIA, i vertici della sicurezza nazionale, di aver deliberatamente insabbiato queste informazioni per proteggere una specifica narrazione politica. Immediata e categorica la replica di Pechino, che ha liquidato le dichiarazioni come pure invenzioni e calunnie malevole, sottolineando come la Cina non abbia alcun interesse né abbia mai interferito nelle dinamiche elettorali degli Stati Uniti, esortando Washington a non usare Pechino come strumento da campagna elettorale. Anche sul fronte interno le reazioni non si sono fatte attendere. I democratici hanno respinto fermamente ogni recriminazione, definendo le parole di Trump un attacco diretto alla democrazia. Spaccature si registrano anche nel Partito Repubblicano. Molti esponenti temono infatti che insistere sullo spettro dei brogli del 2020 si riveli un boomerang elettorale, capace di allontanare i moderati e oscurare priorità come l'inflazione, specialmente a fronte di sondaggi che vedono il gradimento del presidente in netto calo.
1: Slavko Vincic, l'arbitro scelto dalla FIFA per dirigere la finale del Mondiale 2026 tra Spagna e Argentina, l'annuncio di Pierluigi Collina, che gli consegna simbolicamente la maglia della finale, ha commosso il direttore di gara sloveno fino alle lacrime. Un riconoscimento prestigioso che conferma la grande tradizione arbitrale della Slovenia, già protagonista con il capodistriano Damir Skomina, tra i migliori arbitri al mondo e direttore della finale di Champions League del 2019. Davide Fifacco.
8: Le lacrime di Slavko Vincic raccontano meglio di qualsiasi parola il significato della telefonata ricevuta da Pierluigi Collina. Sarà infatti il 46enne arbitro sloveno a dirigere la finale della Coppa del Mondo 2026 tra Spagna ed Argentina, in programma domenica al MetLife Stadium di East Rutherford, nell'area metropolitana di New York. Nel video diffuso dalla FIFA è lo stesso presidente della commissione arbitrale a consegnargli idealmente la divisa della finale, un momento intenso culminato con la commozione di Vincic, che ha definito la designazione un incredibile onore. Per il fischietto di Maribor è il punto più alto di una carriera internazionale iniziata nel 2010 e già impreziosita dalla finale di Champions League del 2024 tra Borussia Dortmund e Real Madrid. In questo mondiale ha diretto Brasile e Marocco, Giordania e Algeria e l'ottavo di finale tra Messico ed Ecuador. Ad assisterlo ci saranno i connazionali Tomasz Klancznik e Andrzej Kovacic, mentre al VAR è stato designato il tedesco Bastian Dankert. Per l'Argentina c'è anche una curiosità statistica. Vincic fu l'arbitro della sorprendente sconfitta contro l'Arabia Saudita all'esordio del Mondiale in Qatar nel 2022, l'ultima battuta d'arresto dell'albiceleste in una Coppa del Mondo. La designazione conferma inoltre l'eccellente scuola arbitrale slovena. Prima di Vincic, il nome di riferimento era quello del capodistriano Damir Skomina, considerato uno dei migliori arbitri della sua generazione. Nel 2019 diresse la finale di Champions League tra Tottenham e Liverpool e nello stesso anno fu eletto miglior arbitro del mondo dall'IFFHS. Dopo il ritiro nel 2021 per un infortunio, il testimone passa ora a Vincic, che porta ancora una volta la Slovenia ai massimi livelli del calcio internazionale. Domenica, davanti a milioni di spettatori, toccherà proprio a lui dirigere la partita più importante del calcio mondiale.
1: Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli, storico allenatore dell'Hellas Verona, campione d'Italia nella stagione 1984-85. Il tecnico si è spento all'età di 91 anni all'ospedale di Verona. Bagnoli resterà per sempre l'artefice di una delle imprese più straordinarie della Serie A. Con il Verona conquistò uno scudetto entrato nella leggenda, interrompendo il dominio delle grandi del calcio italiano. Un successo che ancora oggi rappresenta una delle favole più belle del pallone. Nel corso della sua carriera guidò anche Genova e Inter, distinguendosi per competenza, equilibrio e uno stile sobrio che gli valse la stima dei colleghi e tifosi. Con il Genova centrò una storica qualificazione in Coppa UEFA, mentre sulla panchina nerazzurra raggiunse la finale della Coppa UEFA nel 1994. Concludiamo.

sull'Austria potrebbero raggiungere il nord-est della Slovenia nel tardo pomeriggio. L'allerta arancione riguarda in particolare le regioni della Carinzia, della Stiria e dell'Oltremura, dove sono attesi rovesci intensi, forti raffiche di vento e possibili grandinate. Le 15:52 si chiude qui la seconda edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria. In redazione Maja Novak ed Erika Paternusz.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Hot Hits, la classifica delle 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria, in onda ogni venerdì alle 16, a cura di Tilly e Samuel.
2: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Un buon pomeriggio a tutti voi all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova per traffico intenso, code in direzione Milano tra Somma Campagna e Sirmione. Per lo stesso motivo sulla carreggiata opposta, rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Sirmione. E ancora per traffico intenso, code sulla tangenziale di Mestre tra il Terraglio e il Bivio per la A27 in direzione Trieste. Andiamo ora sul tratto Venezia-Trieste dell'A4, anche qui a causa del traffico intenso, code in direzione Trieste tra Meulo Roncade il bivio per la 28 tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova e tra Re di Puglia e la barriera di Trieste-Lisert. Infine fuori competenza sulla A13 Bologna-Padova di Autostrade per l'Italia segnaliamo code per incidente tra Padova Sud e Padova Zona Industriale in direzione Padova. Prima di salutarvi vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.
5: Bentornati, sopravvissuti al caldo e alle playlist estive. Qui Samuel in solitaria perché Tilly è di nuovo in ferie. Probabilmente starà già sorseggiando un cocktail in riva al mare o chissà, insomma. Il tutto mentre io sono qui in questo studio a ricordarvi che l'estate non è una stagione ma è una condanna. Mentre il mondo impazzisce tra ondate di calore e vacanze al limite del collasso, cari amici, la cronaca ci regala storie che nemmeno un cervello surriscaldato potrebbe inventare. Come quella del pilota inglese che durante un volo di prova si è talmente annoiato da scrivere I'm bored nel cielo con la scia dell'aereo. Sì, avete capito bene. Un tizio con migliaia di ore di volo e una responsabilità enorme ha deciso che il modo migliore per combattere la noia fosse disegnare un messaggio sul radar. I controllori di volo saranno stati entusiasti, immagino, che ne so, insomma, i passeggeri per fortuna non c'erano, ma il messaggio è rimasto lì, impresso nel cielo come un gigantesco bigliettino scritto da un bambino. E mentre lui si divertiva a fare il fenomeno, noi qui ci divertiamo a fare i fenomeni con questa classifica, con la differenza che noi almeno non rischiamo di far precipitare niente, solo il vostro buon gusto musicale. Sigla!
1: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
5: E alla numero 25, Madonna con Dancenteria. Ma insomma, sembra che la regina del pop abbia dimenticato le chiavi della discoteca. Il pezzo cerca di riportarci negli anni 80, ma il viaggio è così traballante che sembra un volo in turbolenza, appunto, ecco. E se il pilota annoiato avesse ascoltato questo brano, probabilmente avrebbe scritto I'm bored con più convinzione. Fatto sta che il titolo Dancenteria ricorda dei problemi gastrointestinali. Comunque questo è il titolo del nuovo singolo di Madonna. A Hot Hits è una new entry, numero 25.

Dancenteria o Dancenteria, come la si voglia pronunciare, era Madonna che continua a cercare un ballo che non trova più. E da questo revival passiamo a dare un'occhiata alla vita, cari amici, ma con lo sguardo di chi ha già visto tutto. Gracie Abrams canta Look at My Life, con la voce di chi guarda il mondo attraverso una finestra appannata. Eh sì, il pezzo è un tuffo in una piscina vuota, si potrebbe dire. Sembra profondo, ma alla fine ti fai solo male, molto male. E se questa è la vita, cari amici, io preferisco il messaggio del pilota. Almeno lui ha avuto il coraggio di ammettere che era annoiato. Look at My Life, Gracie Abrams, numero 24.

Look at my life di Gracie Abrams. Look, lo sguardo, ma io preferisco distogliere lo sguardo. Era Gracie Abrams, l'osservatrice che non ha mai imparato a guardare. Dalla vita passiamo al turno di notte, cari amici, quello che nessuno vuole fare. Eh sì, i Muse, Hot Hits con Night Shift Superstar, un pezzo che prova ad essere un inno per l'insonnia, diciamo così. Finisce poi per essere una ninna nanna per chi ha già spento la luce, mannaggia, dove sono i vecchi Muse? L'energia è quella di una batteria scarica. Ecco, le scintille, niente, non ci sono. Il tutto si ferma prima di partire. Se questa è la Superstar, io preferisco il buio. Night Shift, Superstar, Muse numero 23.

I Muse, che nella notte cercano una luce che non trovano e dalla notte non ci resta che passare ad una paranoia. Sì, quella che balla da sola. Direte, che stai dicendo? E ci arrivo. Samurai J e Vito Salamanca si incontrano in un flamenco paranoia. Questo è il titolo, sì sì, è proprio questo. Che è un po', ecco, un po' spagnolo, un po' trappola, un po' confuso. E la canzone è come un piatto con troppi ingredienti, mi viene da dire. Insomma, sembra interessante, ma alla fine non sai cosa hai mangiato. Un po' come la paella, avete presente? Flamenco paranoia, quindi, sì, la paranoia di averla ascoltata fino in fondo. Speriamo di riuscirci. Numero 22.

Erano Samurai e Vito, due ballerini che si sono persi nel labirinto del flamenco. E quindi, che dire, dalla paranoia dove andiamo? Passiamo ad un canto, sì sì, quello d'amore, ma con la voce di chi ha già, come dire, la valigia pronta, avete presente? Angelina Mango e Marco Mengoni, eh sì, loro duettano in Canto d'amore come due turisti che si scambiano i numeri di telefono in aeroporto. E quindi, sì, la canzone è così zuccherosa che ti viene il mal di denti, insulino resistenza e quant'altro. Se questo è l'amore, cari amici, io continuo a preferire il bigliettino, anzi la scritta del pilota, quindi la noia, almeno quella è una sensazione sincera. Numero 21, Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: canterai.
1: Canto d'amore, abbiamo ascoltato la numero 21. Beh, più che canto d'amore sembra una pubblicità di profumo scaduto, insomma, non lo so, poco convincente, due voci che si sfiorano ma non si toccano mai. Ecco, dal canto passiamo ad un vento, cari amici, un vento che porta via tutto. Giovanotti e Alfa augurano buon vento con la speranza che porti via la noia. Oh, ecco, più o meno il cerchio si chiude, quindi il cerchio della noia. Peccato che qui il vento, insomma, è così leggero che non sposta nemmeno una foglia. Mannaggia, il pezzo è una carezza più che un ascolto, una carezza che non scalda, una promessa che non si mantiene, insomma, se questo è il vento, io continuo a preferire la brezza del pilota annoiato, almeno quella lasciava una traccia. Buon vento, sì, che porti via la noia, e anche questa canzone. Numero 20, torniamo dopo la pausa con un coccodrillo che forse non esiste, ma almeno lui, se c'è, non si nasconde. A tra poco.
2: Ed è un po' di

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con le notizie flash delle 16.30. Nell'ambito della revisione della legge anticorruzione, la Slovenia deve evitare misure che possono portare a un abbassamento degli standard in questo settore. Lo ha sottolineato il commissario europeo responsabile per lo Stato di diritto alla giustizia, Michael McGrath, in occasione della presentazione della relazione sullo Stato di diritto nell'UE. Rispondendo a una domanda dell'agenzia di stampa STA in merito al progetto di legge sull'organismo specializzato per la lotta ai reati di corruzione e alla criminalità organizzata, SCOC, McGrath ha risposto che la Commissione sta monitorando attentamente i recenti sviluppi in Slovenia. Secondo le sue parole, occorre evitare misure che possano portare a un abbassamento degli standard anticorruzione o un indebolimento del quadro preventivo per la lotta alla corruzione. In occasione della Giornata internazionale della giustizia penale, la Slovenia e l'Unione Europea hanno ribadito il loro sostegno alla Corte Penale Internazionale, sottolineandone il ruolo centrale nella lotta all'impunità, nella tutela del diritto internazionale e nel garantire giustizia alle vittime dei crimini più gravi. Il Ministero degli Esteri sloveno ha evidenziato che la giustizia penale internazionale contribuisce ad accertare i fatti in modo indipendente e imparziale e ad assicurare i responsabili alla giustizia e a prevenire nuovi crimini. Negli ultimi anni la Corte è stata oggetto di crescenti pressioni politiche, in particolare da parte degli Stati Uniti, che pur non aderendo allo statuto hanno imposto sanzioni contro 11 giudici e procuratori della CPI, tra cui la giudice slovena Betty Hochler, nell'ambito delle indagini sui dirigenti israeliani. Nonostante il maltempo che ha interessato il paese nelle ultime ore, la Slovenia continua a fare i conti con una siccità estrema causata dal prolungato caldo e dalla scarsità di precipitazioni dell'ultimo mese. Lo evidenzia l'ultimo bollettino dell'Agenzia per l'Ambiente, secondo cui il deficit idrico interessa quasi tutto il territorio nazionale. La situazione è leggermente meno critica lungo la costa, nel Carso interno e nella Bassa Carniola. Le precipitazioni previste tra sabato e domenica e il calo delle temperature offriranno solo un sollievo temporaneo e non saranno sufficienti a colmare il deficit accumulato. La carenza d'acqua sta già mettendo in difficoltà il settore agricolo, mentre nella metà meridionale della Slovenia resta elevato anche il rischio di incendi boschivi. Il Ministero degli Affari Esteri di Kiev ha fatto sapere che l'Unione Europea ha imposto sanzioni contro 15 persone responsabili di violazioni dei diritti umani nei confronti di prigionieri di guerra ucraini e del centro di detenzione di Taganrog. Tra i sanzionati anche Dmytro Nelov, direttamente responsabile del massacro di prigionieri di guerra ucraini avvenuto nel luglio 2022. Sempre secondo il Ministero, le sanzioni includono il congelamento dei beni, il divieto per i cittadini e le imprese dell'UE di fornire loro fondi o risorse economiche, nonché il divieto di ingresso e transito nel territorio dell'Unione Europea. Intanto Bruxelles ha anche imposto ulteriori sanzioni contro 5 società russe ed un singolo individuo che fanno parte di un complesso militare industriale russo, la ABS Electro Group, che produce parti per droni. Lo si legge sulla pagina web del Consiglio dell'UE. E per il momento con l'informazione è tutto, appuntamento alle 17.30 con le notizie flash sempre da Radio Capodistria. Buon proseguimento di giornata.
2: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
3: Seconda parte di Hot Hits, seconda notizia estiva, e questa è roba che farebbe invidia a un film di serie B. In Toscana, precisamente a Masiano, frazione della periferia di Pistoia, un lago artificiale si è trasformato in un set cinematografico. Un operaio che stava ripulendo gli argini ha giurato di aver visto un coccodrillo affiorare dall'acqua e lo ha immortalato con il cellulare. La foto ovviamente è diventata virale. I turisti si sono accalcati per vedere il rettile, i residenti hanno chiamato le autorità, i carabinieri forestali hanno piazzato fototrappole, i vigili del fuoco hanno fatto sopralluoghi e alla fine hanno chiamato addirittura un esperto internazionale dalla Francia, Olivier Berra, uno dei massimi esperti mondiali di coccodrilli. Eh sì, pure quelli esistono. Ma il coccodrillo, se mai è esistito, non si è più fatto vedere. Il lago è profondo 15 metri, l'acqua è torbida e fangosa, perfetta per nascondere un rettile, ma anche perfetta per nascondere un fake. Eh sì. La foto è stata analizzata da un team di intelligenza artificiale dell'Università di Firenze e ha escluso che sia un fotomontaggio, però. Ma gli esperti naturalistici hanno notato, come dire, particolari che non tornano. Gli arti anteriori del presunto coccodrillo sono troppo lontani dalla testa. L'acqua sembra ferma, manca il riflesso del cielo, insomma il dubbio resta, ecco. Intanto i residenti si sono divisi in due fazioni, i negazionisti, convinti che sia una bufola, e i possibilisti, che giurano di averlo visto. E mentre il paese si spaccava in due, cari amici, l'ironia toscana ha fatto il resto. Sono nati meme, vignette satiriche, cartelli stradali finti. Il coccodrillo è stato candidato alle elezioni comunali, photoshoppato in un abito doppio petto con lo slogan "un rettile per amico". Un pub locale poi ha, ecco, inventato il cocktail Masiano Crocodile. Una squadra di calcio amatoriale si è ribattezzata Masiano Crocodiles. Persino la trasmissione La vita in diretta è sbarcata con le telecamere. E nel frattempo il coccodrillo, se c'è, se n'è stato buono buono sul fondo, aspettando che l'acqua si ritiri per farsi vedere. Becca dire, l'esperto francese ha promesso che tornerà a settembre, ecco, si fa un'altra vacanzina vicino al lago, quando il livello del lago sarà più basso. Morale della storia, in Toscana anche un coccodrillo diventa un fenomeno di costume. Forse è solo un'allucinazione collettiva, forse uno scherzo, forse il coccodrillo era semplicemente un turista annoiato che voleva un po' di attenzione, come molti di voi che ascoltate questa classifica pur sapendo che non vi porterà nulla. E visto che il coccodrillo di Masiano è ancora un mistero, beh, io l'ho adottato come mascotte di Hot Hits, almeno per quanto riguarda oggi. Ecco, lui, se esiste, ha il buon senso di restare nascosto. Io invece sono qui a svelarvi le hit peggiori dell'estate. E chissà che il coccodrillo dal fondo del suo lago non stia ascoltando proprio ora. E che non stia già cercando di emergere per skippare la prossima canzone, mannaggia. Qual è la prossima? Ma no, questa non è affatto male. Levante canta Malia con la voce di chi cerca di incantare. Vediamo se ci riesce, numero 19.
4: Un ballo di

Levante con maglia, come la maglia di chi pensa che questa canzone sia seducente. Lo è a metà, permettetemi di dire, non male, perché insomma, ecco, nei confronti di Levante sono di parte. Mi aspettavo comunque un po' di più. Incanta, ma incanta soprattutto se stessa. Dalla maglia passiamo alla sera, cari amici, quella che nessuno vive. Eh sì, Noemi e Vito Salamanca si chiedono: tu cosa fai questa sera? Beh, io intanto mi chiedo cosa farò per sopravvivere a questa canzone, come al solito. Un pezzo che prova ad essere una domanda esistenziale, ma finisce per essere come possiamo dire, un riempitivo da aperitivo. Ecco, se questa è la sera, io preferisco il mistero del coccodrillo, perché almeno lui ha creato un po' di suspense. Numero 18, tu cosa fai questa sera? Noemi e Vito Salamanca. Stare con

0: più.
1: Noemi e Vito Salamanca, due compagni di strada, anzi di serata, che si sono persi per strada, ecco, diciamo così. Dalla sera passiamo ad un corpo che non è pronto. Somber canta My Body Isn't Ready, con la voce di chi si prepara qualcosa che non arriva mai. Il pezzo è infatti un'attesa che si trasforma in una sedia vuota. Se il corpo non è pronto, il cervello l'è ancora meno. Quindi canzone per chi vuole sentirsi pronto, ma alla fine resta fermo. Mannaggia. È una sindrome abbastanza comune, quella di chi si blocca al primo pensiero di dover fare qualcosa. E non è pigrizia, è una sorta di overthinking bloccante, insomma, che ti rende poco pratico. My Body Isn't Ready, Somber.

My Body Isn't Ready di Somber, Hot Hits, il maestro dell'attesa che non si conclude mai. Dal corpo impreparato passiamo al tempo che non torna più. Benson Boone canta The Time of My Life con la voce di chi cerca di fermare il tempo, appunto, ma si accorge che il tempo è già scappato. E quindi, che dire, il pezzo è un tentativo di epicità che si arena in una spiaggia abbastanza deserta, peraltro. Sarà una spiaggia nudista passata di moda, non lo so. Comunque, se questo è il tempo della vita, io preferisco il tempo di un sospiro che almeno dura meno. The Time of My Life, Benson Boone, numero 16.

Benson Boone, il ragazzo che vuole fermare il tempo ma non sa esattamente come fare, e quindi niente, resta la teoria senza passare alla pratica. Dal tempo passiamo ad una rivelazione, cari amici, quella che non ti aspetti, di Taylor Swift, che canta I Knew It, I Knew You, con la certezza di chi ha già previsto tutto. Ecco, peccato che la certezza qui sia come una previsione del tempo sbagliata, quindi sembra affidabile ma alla fine ti bagni lo stesso, anche in una giornata che doveva essere secca. E se il coccodrillo toscano avesse un account Spotify, cari amici, l'avrebbe già skippata. Eh sì, anche lui sa riconoscere un prodotto scadente, e qua c'è poco da fare, molto marketing e poca sostanza. I Knew It, I Knew You, Taylor Swift, numero 15. I knew you, Swift, numero 15.

Era Taylor Swift che ho battezzato la chiaroveggente del pop che non sbaglia mai un pronostico. Dalla rivelazione passiamo ad una bevanda, quella che si agita ma non si beve, perché se la agiti salta tutto, viene fuori un macello. Tommaso Paradiso ci invita ad agitare Coca-Cola, ma la bevanda è già piatta come la sua carriera da solista e quindi se li togli pure le bollicine resta poco, poco altro che lo zucchero e qualche aroma artificiale. Il pezzo è un tentativo di leggerezza, appunto, che si trasforma in un peso, e se questa è la Coca-Cola io preferisco l'acqua del lago Toscano, anche un'acqua minerale qualunque va bene comunque. Agitare Coca-Cola? Sì, agitare prima di gettarla. Numero 14.

Tutti i martedì su Radio Capodistria c'è Sign of the Times, il meglio della musica anni Ottanta, selezionata da Andrea F. In replica il lunedì all'alba, per iniziare la settimana all'insegna dei grandi successi.

0: Melody Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi.
1: Della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.
0: Ogni domenica mattina dalle 10 alle 11.
1: Giuseppe, la replica.
0: Ah sì, e la sera dalle 21 alle 22.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben trovati all'ascolto. Sulla 4 Venezia-Trieste, a causa di un veicolo in fiamme, corsia di marcia chiusa tra Meulo, Roncade e San Donà di Piave in direzione Trieste. In questa direzione inoltre code tra Meulo, Roncade e il bivio per la A28 e tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova. Traffico incolonnato alla barriera di Trieste-Lisert in entrambe le direzioni. E sempre per traffico intenso, sulla 4 Brescia-Padova code a tratti tra Verona Sud e Brescia Est in direzione Milano, mentre sulla carreggiata opposta rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Sirmione, tra Somma Campagna e Verona Sud e tra Padova Ovest e il bivio per la tangenziale di Mestre. Traffico incolonnato sulla stessa tangenziale di Mestre tra il Terraglio e il bivio per la A27 in direzione Trieste. Prima di salutarvi vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Hot Hits. Le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
5: Terza parte di Hot Hits, terza notizia estiva. Erling Haaland, il calciatore norvegese che segna gol come noi mangiamo patatine, è tornato dai mondiali con un souvenir decisamente particolare. Un procione imbalsamato. Sì, avete capito bene. Ha comprato un procione impagliato, probabilmente in Texas, e lo ha portato a casa in aereo come se fosse un normale oggetto da saldo. Il procione teneva in mano una bottiglia di whisky, inoltre, ecco. Beh, sul serio, sì sì. I social sono ovviamente impazziti, i tifosi hanno commentato. Solo Haaland poteva farlo sembrare normale. Beh, che dire, noi intanto abbiamo il nostro procione musicale, questa classifica. Un animale imbalsamato che tutti guardano, ma nessuno capisce perché esiste ancora. Iniziamo da Francesco Gabbani, che prova a fare il mattatore con Summer Funk, ma il funk è così leggero che sembra un ventilatore rotto. Il pezzo è una promessa di estate che si scioglie prima del ritornello. Beh, che dire, niente, se questo è il funk, io preferisco il procione di Haaland. Almeno lui, se non altro, è divertente. Numero 13.

0: fuck. Francesco Gabbani, il mattatore di un'estate che musicalmente non arriva mai, a meno se insomma aspettiamo la sua canzone, quella non parte proprio mai, e quindi restiamo in sala d'attesa nonostante il caldo, le zanzare e tutto il resto. Abbiamo ancora la sensazione che l'estate non sia arrivata. Dal funk passiamo al DNA, sì sì, quello che mescola mondi lontani. Gabry Ponte e Jovanotti uniscono le forze in DNA, appunto DNA, ma il risultato è una collaborazione che non si incrocia quasi mai. Cioè il pezzo è, come dire, è appunto un incrocio tra la discoteca e il mondo, ma finisce un po' per essere un incrocio tra due strade senza uscita, come dire. Se questo è il codice genetico, insomma, non siamo messi molto bene. Io continuo a preferire il procione, almeno è quello più interessante. Gabry Ponte e Jovanotti è la numero 12 con DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Gabri Ponte e Jovanotti, due geni che si incrociano ma non si fecondano, diciamo così, non si ibridizzano, restano ognuno per i fatti propri, diciamo così. Dal DNA passiamo alla ripetizione che non stanca. Martin Garrix ed Ed Sheeran producono un pezzo che si ripete, si ripete, si ripete, si ripete così tanto che sembra il verso del procione di Haaland. Sempre lo stesso suono, sempre la stessa faccia, sempre lo stesso tono, quasi. Ed canta di ripetere le cose come se fosse un mantra, Martin le ripete nel beat e il risultato è questa canzone, ecco, che si ripete appunto da sola e gira su se stessa. Martin Garrix ed Ed Sheeran alla numero 11, Repeat It. Stay.

Martin ed Ed, Martin Garrix ed Ed Sheeran, due macchine da hit letteralmente che si sono incontrate nel traffico della ripetizione, diciamo così, e hanno composto Repeat It. Ora dalla ripetizione, cari amici, andiamo avanti e passiamo all'amore, torniamo ad un tema il più ricorrente di tutti, ma qua l'amore è portato a domicilio, non lo so se da un corriere Amazon o Walt, ma fatto sta che la confezione è sbagliata. Madonna e Sabrina Carpenter duettano in Bring You Love, come due generazioni che si incontrano in un ascensore più o meno. Ecco, il pezzo è un abbraccio virtuale che stringe ma molto poco, una promessa che non si mantiene, un amore che finisce per essere relegato ad optional perché il procione di Highland è un souvenir più originale. Bring You Love, Madonna e Sabrina Carpenter.

0: talk about.
1: Dalla Love Therapy passiamo ad un vampiro. I temi in pala ci portano in Transilvania con Dracula, un pezzo che prova ad essere oscuro, anche se più che oscuro risulta essere confuso. Tra l'altro, non so voi, ma io sono stato in Transilvania più volte, tra l'altro. È la prima volta che la visitai, ancora da teenager. Mi ricordo che, ecco, fui molto attratto dal castello di Vlad Tepes, immaginandomi di vedere scene simili a quella del leggendario film con Bela Lugosi. Invece, cari amici, fu tutto tranne questo. C'era un bel ristorantino con una buona birretta, varie campagne circostanti con piantagioni di Gran Turco, ma insomma del castello e tutto il resto c'era molto poco. Quindi Dracula è un mito creato artificialmente, un po' come questa canzone, numero 9, Tame Impala, Dracula.

Mi sa che sono più credibili come vampiri le zanzare che i temi Impala. Dracula, la canzone appena sentita. Abbiamo sentito i vampiri del pop, però che non mordono, ecco, una canzone del tutto innocua. Ora passiamo ad un'anima, quella che Bruno Mars cerca di vendere a peso di non si sa che, spero d'oro, anche se qua mi sa che si tratta di piombo. Bruno Mars scommette tutto in On My Soul, ma una scommessa che ha già vinto in partenza, diciamo così, anche perché il pezzo è, come al solito, calcolato e prevedibile. Potresti addirittura cantarlo a memoria senza averlo mai sentito, addirittura, ecco. Beh, cari amici, se l'anima è questa, preferisco quella del procione. Sono affezionato a questo procione, poi chissà se imbalsamando un animale si riesce a imbalsamare anche una parte della sua anima. Qua siamo già a domande un po' filosofiche, anzi quasi religiose, meglio lasciar stare. On My Soul, Bruno Mars, numero 8.

Bruno Mars, il predicatore di lusso. Dall'anima passiamo ad una bossa nostrana. Gaia canta bossa nostra con la voce di chi cerca di mescolare il Brasile con l'Italia, componendo, anzi mescolando il tutto in un cocktail che sa di acqua e zucchero. Manca il rum, manca la granita, ma manca tutto, insomma. Il pezzo è un tentativo di eleganza che finisce per essere una posa più che una bossa. Se questa è bossa, io preferisco, indovinate chi? Il procione, perché lui non ha bisogno di convincere nessuno, è imbalsamato e basta. Bossa nostra numero 7, il terzo blocco è servito, torniamo dopo la pausa con un alieno che forse è più reale di questa classifica, chissà.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con le notizie flash delle 17.30. La Commissione europea ha nominato il diplomatico sloveno Marko Maković consigliere capo per la riconciliazione e la normalizzazione nei Balcani occidentali, all'interno della Direzione Generale per l'allargamento e il vicinato occidentale. Fino alla fine del 2025 Maković ha guidato il gabinetto della commissaria europea all'allargamento Marta Kos. Bruxelles ha sottolineato la sua consolidata esperienza nei settori dell'allargamento dell'UE, delle relazioni esterne e della cooperazione con i paesi dei Balcani occidentali, evidenziando anche la capacità di gestire dossier politicamente sensibili e di favorire il consenso in contesti internazionali complessi. Proseguono le indagini sull'incidente avvenuto ieri a Portorose, nel quale ha perso la vita un ciclista di 61 anni. La polizia sta verificando anche l'eventuale responsabilità del conducente di un'auto parcheggiata e dell'autista di un autobus. Per chiarire con precisione la dinamica dell'accaduto è stato incaricato anche un perito esperto in ricostruzione degli incidenti stradali. Secondo quanto riferito dalla direzione della polizia di Capodistria, il ciclista stava percorrendo la pista ciclabile da Santa Lucia verso Portorose quando poco prima di mezzogiorno è caduto, riportando gravissime ferite. I soccorritori hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma ogni tentativo si è rivelato vano e l'uomo è deceduto sul posto. Continua il rimpasto di governo in Ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensky ha offerto all'ex ministro degli interni Ihor Klimenko la carica di segretario del Consiglio di Sicurezza Nazionale e di Difesa al posto di Rustem Umerov. Zelensky ha intanto avuto un colloquio con il nuovo capo del governo Sergei Koretsky per discutere le nomine dei ministri ad interim degli affari esteri e della difesa. Al contempo, nella capitale Kiev, per il secondo giorno consecutivo si è svolta una manifestazione di protesta contro le dimissioni di Mikhailo Fedorov, ex ministro della difesa. I manifestanti hanno sventolato cartelli con scritte e scandito slogan come «Deputati, mettetevi al lavoro», «Fedorov è il ministro della difesa e si rischi dovrebbe dimettersi». 9 persone sono state uccise in un attacco contro i ribelli curdi iraniani nel Kurdistan iracheno. Il gruppo accusa l'Iran dell'attacco, così come anche il primo ministro del Kurdistan iracheno Massoud Barzani, che ha esortato Teheran a prevenire ulteriori escalation degli attacchi. Un rappresentante del partito curdo Komala, operativo in Iraq, ha spiegato che il regime iraniano ha attaccato nella notte con droni e missili una base del braccio armato del partito. Oltre ai 9 morti nell'attacco sono rimasti feriti anche 2 membri del gruppo ribelle. E per il momento con l'informazione è tutto, appuntamento alle 19.30 con il giornale della sera.
2: Euroregione.news, l'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG, finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: Si è svolto a Udine il convegno Esercizi di futuro aperto, una strategia per le aree militari dismesse del Friuli Venezia Giulia, durante il quale la regione ha presentato il master plan delle aree militari, uno dei pilastri strategici della variante al piano di governo del territorio. L'iniziativa ha riunito amministratori locali, università, professionisti ed esperti per approfondire il tema della riconversione delle infrastrutture militari, partendo dalla consapevolezza che il Friuli Venezia Giulia è stato il territorio più militarizzato d'Italia e uno dei più militarizzati d'Europa. Lo studio censisce circa 480 siti militari distribuiti in 107 comuni, dei quali 178 risultano oggi non utilizzati a seguito del processo di dismissione e ottimizzazione delle infrastrutture militari.
5: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news, l'informazione in meno di un minuto.
6: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
7: Quarta ed ultima parte di Hot Hits, cari amici di Radio Capodistria. Quarta notizia: James Franco, l'attore che ha fatto di tutto nella vita, ha pubblicato un video in cui mostra le immagini di una telecamera di sorveglianza che secondo lui proverebbe l'esistenza di un alieno. Sì, avete capito bene. James Franco, l'uomo che ha recitato in 100 film e ne ha diretti altri 100, ora si dedica all'ufologia. Il video ha scatenato il caos sui social, i fan hanno riso, i meme hanno invaso il web e lui nel frattempo ha minacciato di cancellare il suo account TikTok addirittura, perché si sa, insomma, quando sei un attore famoso e nessuno ti prende più sul serio, puoi sempre inventarti un alieno. Ecco, noi intanto, che dire, abbiamo i nostri alieni musicali, canzoni che arrivano dal nulla, che non capisci da dove vengano e che forse sarebbe meglio non avessero mai atterrato. Iniziando da una canzone che mi ha divertito al primo ascolto, Jane canta Kill It With The Beat, con la voce di chi cerca di uccidere la noia, con un beat che è talmente leggero che sembra un colpo di pistola ad acqua, avete presente? Anche se è divertente, devo dire, il pezzo prova ad essere ipnotico, infatti è un loop che gira su se stesso non portando più o meno a nulla. Comunque è un beat che diverte ma non uccide assolutamente, quindi io preferisco il video di James Franco perché quello è talmente assurdo che ti fa ridere a squarciagola. Kill It With The Beat, numero 6, Jane.

Jane con Kill It With The Beat, penso sia francese. Jane, molti anni fa oramai, insomma saranno forse 10, ha fatto uscire, anche di più immagino, ha fatto uscire All Right, che insomma aveva un timbro quasi reggeggiante, poi altri singoli riusciti come Makeba, Dyna Beat eccetera. Quindi, beh, la cantante prova ad uccidere ma non ci riesce, diciamo così. Dal beat passiamo ad una canzone che si lamenta, quella di chi ha appena visto il video di James Franco, per esempio. Filippo Graziani canta Povero Me, con la voce di chi ha appena scoperto di non essere il centro del mondo, diciamo. Eh sì, il pezzo è un tentativo di autoironia che finisce per essere una pozzanghera. Sì, una pozzanghera. Povero Me, numero 5, Filippo Graziani.

Filippo Graziani, il cantante che si lamenta ma non cambia. Infatti è un po' insensato aspettarsi cambiamenti facendo sempre le stesse cose. Insomma, prima bisogna cambiare metodo e poi ci si può aspettare il cambio dell'outcome, del risultato. Dove siamo arrivati? Ah sì, abbiamo ascoltato Filippo Graziani, il cantante che si lamenta ma non cambia. Dal povero me, quindi dall'autocommiserazione, passiamo ad una città, quella che non ti aspetti, Partenope, ovvero Napoli. Quattro artisti, un solo nome, un'unica grande confusione. Merck & Cremon, che portano l'elettronica, Serena Brancale, che porta il soul, i The Colors, che non portano niente, sembrano più che altro un errore di battitura nella dicitura, e tutti insieme cercano di omaggiare Napoli con questo risultato di dubbio gusto dal titolo Partenope, numero 4.

Mercury Cremont, Serena Brancale e The Colors, tre compagini, quattro artisti che hanno provato a fare l'inno di Napoli e hanno finito per scrivere una sorta di cartolina mal riuscita. Che dire, cari amici, state ascoltando Hot Hits. Qualsiasi cosa che io dica, qualsiasi riferimento a casi realmente accaduti è puramente casuale. Allora, dalla città passiamo ad un amore, quello vecchio che almeno sapeva cosa voleva, diciamo. Tom O'Dell e The Lumineers cantano Old Lovers. Lo fanno con la voce di chi guarda indietro con nostalgia. E sì, insomma, c'è anche un buon motivo per farlo. Il pezzo è un tuffo nei ricordi, l'acqua è molto fredda, ti viene voglia di tornare subito a riva, diciamo. Old Lovers, quindi, sì, come i vecchi amori che non tornano, come James Franco e la sua credibilità. Numero 3.

0: Tom Odell e i Lumineers, due vecchi amanti che vivono di ricordi. Passiamo ora ad una canzone che parla di non dover fare certe cose, diciamo, ma insomma le fanno lo stesso, c'è poco da fare. Francesco Renga e Giusy Ferreri duettano i Non Dovrei, Non Dovresti, con la voce di chi cerca di convincersi che certe cose non vanno fatte, appunto. La convinzione è così debole che sembra una sorta di promessa elettorale, ma insomma, se non dovrei non faccio, se non dovresti non fare, tanto alla fine lo facciamo lo stesso. Sì, non dovrei ascoltare questa canzone e non dovrei neppure farla ascoltare, ma siccome è la canzone della settimana devo farla ascoltare, devo pure ascoltarla, perché se la scelta Andrea F un buon motivo deve pure esserci. Non dovrei, non dovresti, Francesco Renga e Giusy Ferreri, numero 2.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima

Francesco Renga e Giusy Ferreri, due cantanti che provano a dire di no, ma alla fine dicono sempre di sì. Dalla trasgressione passiamo ad un amore. L'amore alla numero uno, quello geloso, quello da manuale, quello dei Rolling Stones, che a 60 anni di carriera cantano ancora Jealous Lover con la voce di chi ha già visto tutto. Un tuffo nella nostalgia, un tuffo nell'acqua tiepida del rock invecchiato, anche se bene, ma comunque ammorbidito. Rock in ammollo, ecco, mi piace definirlo così. Cari amici, quindi con i nonni del rock che non mollano mai, la quarta ed ultima parte è finita, pure la classifica sta finendo e anche oggi, quindi per oggi ecco è tutto. Abbiamo avuto un pilota annoiato che scriveva messaggi nel cielo, un coccodrillo che forse non esisteva, un procione imbalsamato portato a casa da un calciatore e un attore che cercava alieni con le telecamere di sorveglianza. Beh, che dire, sì, il mondo è veramente assurdo, la musica a volte ancora di più. Noi a Hot Hits abbiamo la missione di farvi vedere tutto senza filtri e possibilmente riderci su, anche di un alieno che non si vede, perché insomma, se non ridiamo, dobbiamo piangere. E le lacrime non fanno bene alla voce. Se vi capita di vedere un procione imbalsamato, non chiedetevi perché, chiedetevi soltanto: ma Haaland lo sapeva? Come noi che ogni settimana ci chiediamo: ma chi ha scritto questa canzone? E poi insomma ci ricordiamo che la risposta è sempre la stessa: qualcuno che, come James Franco, cerca attenzione e buoni affari, e noi puntualmente gliela diamo. Che dire, questa era Hot Hits con Samuel in solitaria, in attesa del ritorno di Tilly. Alla prossima settimana, e se il caldo vi sta uccidendo, ricordate che c'è sempre chi sta peggio di voi. Hot Hits torna la settimana prossima, non preoccupatevi, quando torno vi racconterò tutto, o forse no, insomma, perché l'estate è fatta anche di silenzi e di canzoni che non vorremmo mai dimenticare, o che vorremmo dimenticare subito. Buon weekend e tenetevi al fresco, ciao ciao!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto dalla nostra redazione. Sulla 4 Brescia-Padova per traffico intenso, rallentamenti con code in direzione Milano tra Verona Sud e Brescia Est. Per lo stesso motivo, sulla carreggiata opposta, rallentamenti e code tra Brescia Ovest e Verona Sud e tra Padova Ovest e Padova Est. Traffico incoronato sul tratto Venezia-Padova della 4 in direzione Trieste tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre. E proprio sulla tangenziale di Mestre per traffico intenso si procede incolonnati in direzione Trieste tra la rotatoria della Miranese e la Castellana e tra il Terraglio e il bivio per la A27. Concludiamo questo appuntamento sul tratto Venezia-Trieste della 4, anche qui il traffico intenso causa code in direzione Trieste tra Meolo Roncade e il bivio per la A28 e tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La tempra dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Canfanaro.
8: Rovigno.
7: Rovigno a Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra!

Un buon pomeriggio da Francesco Zardini e da Riccardo Ostojic alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede RAI per il Friuli Venezia Giulia a cura di Massimo Gobessi.

0: Oggi a Sconfinamenti, una retrospettiva sulle celebrazioni patronali di San Vito tenutesi lo scorso giugno a Fiume, e per parlarcene con noi abbiamo in collegamento il presidente dell'Associazione Fiumani Italiani nel Mondo, Libero Comune di Fiume in Esilio, AFIM, Franco Papetti. Buon pomeriggio, ben ritrovato.
1: Buon pomeriggio.
0: Ed Enea Dessardo, presidente della Comunità degli Italiani di Fiume, la comunità di Palazzo Modello. Buon pomeriggio, ben ritrovato anche a lei.
2: Buon pomeriggio a lei, a tutti i nostri ascoltatori, e grazie per l'invito.
0: È un piacere. Partiamo dalla genesi di queste celebrazioni patronali e di tanti eventi e appuntamenti che hanno arricchito il calendario. Allora, cominciamo con Franco Papetti, poi passeremo chiaramente la parola in un parallelo intrecciato ad Enea Dessardo per questo programma. Papetti, allora, due parole su come è stato concepito quest'anno tutto il corollario di momenti importanti legati a San Vito.
1: Ma io direi prima cosa che San Vito il 15 giugno rappresenta una festa che da sempre rappresenta l'identità dei fiumani. Ecco. Fiume è sempre stata una città che ha avuto una impostazione di città autonoma, di una larga indipendenza amministrativa e comunale, e appunto San Vito è rappresentato appunto il santo patrono della città insieme a Modesto e a Crescenza, che rappresentava quindi l'autonomia cittadina. Quindi da sempre il 15 di giugno è stata una festa identitaria dei fiumani. Quest'anno più che mai è stata una festa estremamente viva, estremamente importante, estremamente partecipata, con una serie di eventi pensati e studiati insieme sia da noi e dalla comunità degli italiani di Fiume. Questo è stato il plus, diciamo così, di quest'anno. Un insieme di iniziative che sono cominciate l'8 di giugno e sono andate avanti fino al 16-17 di giugno. Io ecco mi fermerei qui e poi magari approfondirei i singoli aspetti di tutte queste iniziative, che sono estremamente varie, estremamente molteplici. Sono state veramente in funzione, programmate insieme, come diceva la comunità, per esaltare quello che è la fiumanità. Fiumanità che cos'è? Fiumanità e vuol dire sentirsi parte di questa città, quindi sentirsi parte della sua storia, della sua letteratura, il suo dialetto, e quindi anche dei suoi santi protettori, come ripeto, San Vito, che viene celebrato da sempre.
0: Ecco, approfittiamo di avere con noi anche Enea Dessardo, presidente della Comunità degli Italiani di Fiume. Potremmo chiedere anche a lei come è stato concepito questo calendario, che poi andremo a presentare, a rievocare, essendosi trattato dell'8, 16, 17 giugno come momenti, come appuntamenti. Dessardo, la comunità in prima fila appunto per organizzare, per realizzare, per vivere tutto questo.
2: Assolutamente, come aveva detto anche Franco poc'anzi, le giornate di San Vito, ovvero il 15 giugno e tutti i giorni che portano al 15 giugno, sono per tutta la città di Fiume dei momenti molto importanti, no? Perché si festeggia il patrono della nostra città, e anche la città di Fiume ufficialmente organizza delle celebrazioni e varie manifestazioni culturali collegate proprio a questa importantissima data. Come comunità degli italiani di Fiume ormai sono parecchi anni, se non decenni, che in parallelo alle giornate di San Vito organizziamo la settimana della cultura fiumana come una delle occasioni più importanti dell'anno per, ecco, mettere un po' a fuoco quello che sono le attività, quello che è la produzione della nostra comunità degli italiani, intesa come uno dei cuori pulsanti della città di Fiume, come un luogo accogliente che produce cultura e che ovviamente ha un occhio di riguardo particolare per la storia e per le tradizioni locali della nostra città. Quest'anno poi, visto che ad aprile c'è stato finalmente il tanto sognato riconoscimento del dialetto fiumano quale patrimonio culturale immateriale della Repubblica di Croazia, e ricordiamo anche che si tratta di uno di soli 5 dialetti e parlate non croati che hanno ricevuto questo importante riconoscimento. Quest'anno il calendario l'abbiamo riempito con tanti appuntamenti legati proprio anche al dialetto fiumano. Il bello dal nostro punto di vista della Settimana della Cultura Fiumana è il fatto che buona parte degli avvenimenti vengono organizzati e vengono concordati assieme dalla comunità letteraria di Fiume e dall'Associazione Fiumani Italiani nel Mondo, che negli ultimi anni ci sta veramente coccolando con tante iniziative molto molto importanti, e avremo occasione anche di parlarne più avanti di quello che è stato fatto quest'anno, ma anche il fatto che molti dei nostri soci durante l'anno propongono diversi appuntamenti, diverse iniziative che poi entrano a far parte del programma di questa settimana. Quindi è una cosa che viene organizzata sia dall'alto, sì, per quanto ovviamente si possa parlare di alto quando si parla di un'associazione culturale come la nostra, ma che parte anche dal singolo socio che trova un aspetto interessante della storia o della cultura della nostra città e poi si mette in prima fila per condividerlo con tutti gli altri soci della nostra comunità e ovviamente anche con il pubblico, perché tutto quello che facciamo è sempre aperto anche a tutta la cittadinanza e non è mai qualcosa di esclusivo per i soli fiumani, per i soli italiani.
0: Vedremo adesso da ambo le parti appunto quali siano state queste iniziative che hanno creato coralmente le festività, le celebrazioni di San Vito a Fiume. Papetti, appunto, se vogliamo cominciare con uno degli spunti, sì, dei contributi, sì, che l'AFIM ha dato.
1: Sì, io mi riallaccio a quello che diceva l'amico Enea. Io credo che una delle cose importantissime per noi esuli è stata quello di lavorare insieme. Noi da anni lavoriamo insieme ai residenti, e quello che riusciamo a produrre secondo me è estremamente interessante, che rafforza questo concetto che vi dicevo prima di fiumanità. È quello che noi appunto cerchiamo. Noi siamo lontani, però ci sentiamo legati a questa città, e solamente questo rapporto con la comunità dei fiumani residenti ci può rafforzare in questo nostro legame con la città. Ecco, io riprenderei il discorso che ha fatto l'amico Venea, perché è un punto estremamente importante ed è il punto che secondo me sul quale ruota tutti, ed è stato l'incontro con la nostra sindaca. Io lo considero anche nostra, ecco, la sindaca che Iva Rincic, che ci ha ricevuto insieme, e al quale abbiamo espresso tutti i nostri soddisfazioni per l'evento del riconoscimento del fiumano come patrimonio immateriale della Croazia. Secondo me è un raggiungimento di un obiettivo che non pensavamo che fosse possibile raggiungere, e anche noi ci sentiamo in parte anche artefici di questo fatto. Ecco, e quello che più ci ha soddisfatto, che ci è piaciuto, e lo voglio ripetere, quello che ha detto la sindaca, appunto la professoressa Iva Rincic, ha detto: "Se parte della nostra cultura", con l'applauso di tutto il consiglio comunale. Ecco, questo vuol dire che è un passo in avanti incredibile per la nostra città e per noi esuli fiumani. Le iniziative poi che noi abbiamo fatto sono state finalizzate a tutti quei punti che io ho detto. Noi ormai da 6 anni perseguiamo una strategia di ritorno culturale intellettuale. Culturale intellettuale che cosa vuol dire? Vuol dire valorizzazione di quello che è la fiumanità. La fiumanità si estrinseca nella letteratura, nella storia, nel dialetto, nella protezione dei movimenti, anche nella cultura, anche nella cucina. Ecco, in funzione di questo sono le iniziative che noi abbiamo portato avanti. Io inizierei a parlare appunto di queste, sì, iniziative. Inizierei appunto con il progetto che noi stiamo portando avanti con il cimitero di Cosala, parlando di monumenti appunto, Cosala per noi fiumani rappresenta la nostra identità, sia passeggiando nel cimitero di Cosala si capisce la storia della multietnicità della nostra città, si capisce la storia della nostra città. E noi abbiamo fatto un progetto che praticamente abbiamo realizzato una guida pratica per poter visitare il cimitero di Cosala, e stiamo realizzando un libro che rappresenterà il cimitero di Cosala dal punto di vista storico, dal punto di vista artistico e dal punto di vista identitario. La guida che abbiamo realizzato è una guida tascabile che l'abbiamo presentata appunto per San Vito ed è stata realizzata abbastanza nel primo semestre di quest'anno, ha avuto un successo incredibile perché nel 70 pagine di questa guida sono state rappresentate praticamente le principali monumenti ed è stato impostato un percorso per poter visitare in una maniera agevole. Ecco, quindi questo è secondo me è il risultato di una collaborazione che è stata fatta anche con la comunità degli italiani di Fiume che ci ha aiutato appunto nella realizzazione di questa guida.
0: Presentazione di un libro, mi scusi Papetti, mi aggancio, presentazione di un libro, Il cimitero monumentale di Cosala, un'altra presentazione di un nuovo libro sul dialetto fiumano, questo lo possiamo chiedere anche a Enea De Sardo, appunto in questo parallelo di iniziative e di contributi tra associazioni fiumane italiani nel mondo e comunità degli italiani di Fiume. E quindi De Sardo, appunto, una pubblicazione dedicata al dialetto fiumano, riconosciuto patrimonio culturale immateriale.
2: Ma ben più di una, perché infatti se lunedì 15 giugno c'è stata la presentazione di un nuovo volume scientifico, quindi creato a livello accademico dal Dipartimento di Italianistica della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Fiume, intitolato Il fiumano letterario, tradizione dialettale e voci contemporanee, curato dalle professoresse Mazzieri Sankovic e Gerbas Giuliano. Non solo quello, ma anche durante la settimana della cultura fiumana abbiamo presentato ben due altri volumi inediti in dialetto fiumano. Uno, il romanzo Le do amiche di Florinda Kleviser e Ivana Precetti, che si presta benissimo anche a una lettura adolescenziale e che quindi un modo anche per far conoscere il dialetto fiumano alle nuove generazioni, ma anche una raccolta di testi di Bruno Bontempo pubblicati sulla Torre, che è il foglio della nostra comunità degli italiani, intitolato Cicole e Ciacole in Fiuman, dove si vedono anche decenni di testi che commentano un po' quelli che sono gli argomenti di attualità, quello che succedeva a Fiume e all'interno della nostra comunità degli italiani dagli anni 2000 in poi. Ma non solo questo, e ora non aggiungo che è disponibile una batteria di pentole per chi telefona il prima possibile, ma abbiamo quest'anno, grazie a una collaborazione veramente importantissima ed eccezionale con la Scuola Media Superiore di Grafica e di Scienze Naturali, che è una scuola della maggioranza, quindi con lingua di insegnamento croata, abbiamo preparato la traduzione e ovviamente l'impaginazione e anche le immagini che accompagnano il testo Il Bosco del Stribor di Ivana Perlić-Mažuranić, che è uno dei testi per ragazzi più famosi della letteratura croata, che ora ha trovato per la prima volta una traduzione anche in dialetto fiumano e che verrà distribuito anche alle nostre scuole elementari. Quindi ci siamo veramente dati da fare per il dialetto fiumano quest'anno, per svilupparlo e continuare a usarlo e a leggerlo a livello di bambini e ragazzi, a livello di adulti e anche a livello accademico.
0: Editoria, pubblicazioni, quindi, iniziative che rientrano nelle celebrazioni di San Vito, patrono appunto fiumano. Il 15 giugno scorso e i giorni precedenti e successivi, l'AFIM, Associazione Fiumani Italiani nel Mondo, e la Comunità degli Italiani di Fiume hanno dato vita a un calendario ricchissimo, un calendario di cultura. Dopo un intermezzo musicale passeremo con Franco Papetti allo sport fiumano e quindi con Enea De Sardo all'aver sentito, accolto tanti campioni dello sport fiumano nelle porte della comunità. Rimanete con noi.

0: La cultura fiumana nelle celebrazioni patronali di San Vito, organizzate e vissute dall'Associazione Fiumani Italiani nel Mondo e la comunità degli italiani di Fiume. Siamo in collegamento con i presidenti di queste due realtà, Franco Papetti per l'AFIM e Nea Dessardo per la comunità di Palazzo Modello. Papetti, si parla di sport fiumano. Ecco, lo sport fiumano è stato presentato, accolto negli spazi della comunità. Non avremo tempo, Papetti, per raccontare tutto di questo tema, sì, che è vastissimo, ma ci può dare, sì, un'idea?
1: Sì, volevo però chiudere qui il discorso sul cimitero monumentale di Sala,
0: prego,
1: per dire che è stato realizzato da Ingrid Sever e le fotografie sono di Attilio Paolovic. Quindi, ecco, per chiudere questo discorso.
0: Certo.
1: Allora, lo sport rappresenta un altro aspetto identificativo della fiumanità. Noi ci siamo, analizzando lo sport, abbiamo scoperto che Fiume, una città diciamo non di grandi dimensioni, oggi ha 100.000 abitanti, ma nella sua storia il massimo aveva 55-60.000 abitanti, e nonostante queste dimensioni ridotte, ha una serie di campioni dello sport incredibile, incredibile. Ora, sarebbe lungo dire il nominativo, no? Perché ci sono campioni in tutti gli sport, dal tennis al calcio. Chi è che non si ricorda di Loic? Chi è che non si ricorda, per esempio, di Varian, i fratelli Varian? Chi non si ricorda, per esempio, dei tennisti Cuccelli e Orlando Cirola? A questo proposito, Enea ha organizzato un torneo a loro dedicato. Per esempio, nel pugilato, Ulderico Servo. Quindi una storia nello sport incredibile, e ci siamo appunto, chi è che ha approfondito questo discorso? È già citato, Bruno Bontempo, che poi tra parentesi è anche nel nostro ufficio di presidenza, ecco, è un nostro ufficio di presidenza, che oltre ad aver scritto Ciccole Ciaccole in dialetto, ha approfondito lo sport umano. Quindi abbiamo invitato moltissime federazioni italiane che appunto hanno avuto sportivi nella loro storia, quindi, come dico, nel nuoto, nel calcio, in tutti gli sport possibili e immaginabili. Come dico, per me è abbastanza complicato dirli tutti. Addirittura abbiamo anche invitato per esempio degli sportivi che hanno rappresentato sia l'Italia che la Jugoslavia. Io, per esempio, mi riferisco a Jobo Curtini, per esempio, che è stato nazionale sia jugoslavo che nazionale italiano. Sono cose stranissime. Poi, ecco, abbiamo voluto, ormai noi abbiamo istituito, siamo alla quinta edizione, il premio Mailänder. Noi diamo il premio Mailänder a coloro che si sono distinti nella fiumanità. Ecco, in questo caso noi abbiamo voluto premiare degli sportivi. Ovviamente il primo premio che noi abbiamo dato è al nostro Abdon Pamic, che ormai, voglio dire, è multipremiato, ecco, diciamo, uno dei tanti premi che sono stati. Poi abbiamo dato un premio, abbiamo dato il premio, per esempio, nella pallavolo a Marco Bonitta, che ha allenato la nazionale italiana, ma ha allenato anche la nazionale della Slovenia, per esempio, di pallavolo. Ecco, quindi è un. E poi abbiamo voluto dare un premio alla memoria. Ci eravamo accordati, no, che sarebbe venuto personalmente a ritirarlo, a Giuliano Cotten. La storia di Giuliano Cotten è una storia incredibile, incredibile. Giuliano Cotten diceva: sono sopravvissuto 3 volte. Ecco, Giuliano Cotten è un fiumano che a 20 anni lavorava nel settore degli ascensori, e un ascensore praticamente lo ha reso invalido per tutta la vita. Adesso, allora, e nonostante questo è diventato un campione nei sport paralimpici, ha vinto una quantità incredibile di medaglie d'oro, d'argento, e non ultimo è stato anche un tedoforo nelle ultime Olimpiadi che si sono svolte in Italia, le Olimpiadi invernali. Ecco, noi abbiamo organizzato tutto, purtroppo poi il destino è sempre beffardo, ecco, ed è scomparso poco prima di San Vito. È venuto il fratello ed è venuta una delegazione di Novara, dove lui appunto ha costituito anche è stato splendido anche da un punto di vista umano, ha istituito un'associazione per aiutare i giovani sportivi paralimpici.
0: Sì.
1: Quindi
0: sì.
1: Una persona chiaramente fuori del comune. Il comune di Novara ha mandato anche una targa di amicizia e per ricordo alla comunità degli italiani di Fiume per cementare ulteriormente questo rapporto che c'è con la città di Fiume. Ecco, quindi è stato fatto, dovevano venire anche i rappresentanti del Torino e della Juventus. Il Torino ci ha detto che durante la prima partita casalinga ci permetterà di presentare la storia di Loic. Loic, sapete benissimo, era un fiumano patocco che purtroppo morì a Superba. Ecco, quindi la cosa incredibile che è stata analizzata è questo legame con lo sport di Fiume, che credo che continui ancora oggi. Oggi Fiume riesce a produrre degli sportivi di primo livello, anche nel calcio, per esempio,
0: certo.
1: La squadra nel calcio che ha vinto il campionato, mi pare, 2 anni fa e chiaramente lotta sempre per le prime posizioni.
0: Ecco, sentiamo appunto per questo dello sport della Fiume attuale che si è rapportato con le glorie dello sport fiumano e ne ha d'essardo. Ecco, tutto questo nell'ambito della comunità degli italiani. Un saluto da parte degli sportivi attuali agli sportivi che sono un esempio per gli sportivi di oggi.
2: Certo, assolutamente. Con questo stesso spirito l'aveva nominato prima anche Franco. Qualche mese fa abbiamo organizzato il primo torneo memoriale Cucelli Sirola, che ha visto tra l'altro anche il patrocinio della città di Fiume, dove quindi due campioni del tennis a livello europeo, italiani di Fiume, italiani di questa città, sono un esempio per i giovani tennisti che oggi stanno crescendo ovviamente in una Fiume completamente diversa di quella che è stata, qualche decennio fa. Quindi a parte il fatto che comunque anche lo sport con i suoi valori universali di fair play, di competizione, di amicizia e alla fin fine anche di sportività, no? Lo dice anche il termine stesso, è qualcosa che trascende l'identità nazionale, qualcosa che trascende le questioni linguistiche, le questioni storiche, le questioni identitarie e diventa qualcosa che può veramente accomunare tutte le persone, soprattutto quelle che provengono dalla stessa città, ecco.
0: E per continuare ad approfondire le tante tematiche, i tanti spunti, i tanti contenuti di questo San Vito appena passato, sempre con Enea Dessardo, noi abbiamo dedicato qualche giorno fa una puntata al Festival della Canzonetta Fiumana con Melita Sciucca, appunto la direttrice, quindi potremmo riassumerlo, ma avete avuto anche l'anteprima del nuovo spettacolo del dramma italiano, quindi non solo sport, non solo letteratura e pubblicazioni, ma anche teatro, anche musica.
2: Assolutamente, perché alla fine la cultura e la fiumanità sono tutto. Inutile limitarsi solo all'aspetto storico, inutile limitarsi solo all'aspetto letterario, all'aspetto dialettale. La fiumanità, l'essere fiumani è qualcosa di vivo, non è qualcosa che c'è stato solo una volta, ma è qualcosa che continua ad esistere anche oggi e che fa parte di tutte le attività umane dove ci sono i fiumani e dove si parla il dialetto fiumano. Da questo punto di vista l'anteprima e la prima del nuovo spettacolo del dramma italiano Mio figlio cammina solo un po' più lentamente, una coproduzione anche tra l'altro con un teatro friulano, ha visto portare in scena la lingua italiana, il dialetto fiumano e anche la lingua friulana in uno spettacolo che ha unito, ecco, anche da quel punto di vista i diversi protagonisti. Mentre il Festival delle Canzonette Fiumane, anche quest'anno organizzato con il patrocinio della città di Fiume, in piazza della Risoluzione Fiumana, che era veramente piena in ogni ordine di posti, più di 600 persone nel pubblico, 12 canzoni inedite, quindi scritte proprio per l'occasione in dialetto fiumano, che sempre di più sta rientrando a diventare parte di quell'identità collettiva che è propria di tutta la città. E questo è il punto sul quale veramente vogliamo puntare, mi perdoneranno i nostri ascoltatori il gioco di parole, noi della comunità degli italiani, far sì che l'italianità della nostra città e la fiumanità non siano qualcosa di esclusivo per i fiumani e di esclusivo per gli italiani, ma che cresca sempre di più la consapevolezza che la città di Fiume è il prodotto di tutte le nazioni che l'hanno attraversata e che ci vivono ancora oggi, e tra le quali gli italiani sicuramente giocano un ruolo molto molto importante. Quindi siamo tutti un po' italiani a Fiume, a prescindere poi dalla lingua che parliamo e da quelle che sono le nostre origini familiari. E iniziative come il Festival del le canzonette fiumane, una giornata dedicata allo sport fiumano, le varie pubblicazioni, collaborazioni con le scuole, non solo con lingua di insegnamento italiana ma anche con lingua di insegnamento croata, sono tutti modi per veicolare questo messaggio e per far sì che in realtà quei valori di umana comprensione, di tolleranza, di convivenza siano al primo punto dell'ordine del giorno.
0: Abbiamo ancora circa 5 minuti per questa retrospettiva appunto su San Vito 2026, gli eventi, le celebrazioni patronali del Santo Fiumano. Papetti, ecco, abbiamo fatto riferimento a musica, a teatro, sì. Ricchezze, sì, esatto. Eccellenze della cultura fiumana. Ecco, vuole dare anche un contributo, vuole dare un contributo anche lei da spettatore di tutto questo.
1: Allora, prima cosa, concordo completamente con quello che ha detto l'amico Enea e sono più che mai orgoglioso delle parole che lui ha detto. Siamo una città di confine, siamo una città frutto di continue ibridazioni e integrazioni. E il discorso che ho fatto all'inizio, visitando il cimitero di Cosala, ne è la prova, dove appunto il fiumano era la lingua franca, la lingua che veniva parlata da tutte queste identità che abitavano la città di Fiume. Ora, io volevo anche citare, sì. Abbiamo anche portato a Fiume il recital Tutti Insieme Appassionatamente.
0: Sì.
1: Molti ci hanno chiesto: ma cosa c'entra il recital Tutti Insieme Appassionatamente con Fiume? Ecco, questo rapporto che c'è fra il film, fra questo recital che parte da un film famoso della storia di Von Trapp, è fortemente legato a Fiume, perché Von Trapp, dalmato di origine, va bene, sposò la figlia di Whitehead. Whitehead era l'imprenditore inglese che produceva a Fiume i siluri e abitava in quella villa che ancora esiste in Via dell'Industria. Ecco, e la storia che poi è stata romanzata, naturalmente rappresentata in questo film di successo di Von Trapp con i suoi figli cantori, ecco perché fu costretto poi a scappare in America perché perseguitato dal nazismo, è una storia che lega ulteriormente Fiume alla storia di questa famiglia, di questa rappresentazione. Noi l'abbiamo portata a Fiume ed è veramente avuto un grossissimo successo e abbiamo portato anche, avendo avuto più tempo, magari avremmo voluto fare anche la storia del silurificio Whitehead, che come voi sapete continua a esistere, c'è un'azienda a Livorno che fattura 500 milioni, che si chiama VAS, e appunto vuol dire Whitehead, no? È una derivazione della fabbrica di siluri di Fiume. Ecco. Vorrei anche ricordare, proprio perché il tempo stringe, sì. Abbiamo fatto premiazioni con le scuole, che sono estremamente sì. importanti. Noi continuiamo a investire sia con il concorso critico in erba con le scuole primarie, sia con il concorso San Vito, con le premiazioni che noi facciamo con le scuole superiori. Non dimentichiamoci anche le iniziative che facciamo con l'università, con il Dipartimento di Italianistica. Sono partite proprio per Perugia, proprio in questi giorni, due ragazze della scuola italianistica lodevoli che sono state premiate con un soggiorno di perfezionamento d'italiano all'Università per Stranieri qui di Perugia. Ecco, questo completa, ma ci sarebbe tantissime altre cose da dire, ne abbiamo fatte tantissime, veramente, anche troppe forse, no? Abbiamo talmente impegnato sia i nostri esuli che sono venuti, molti sono venuti dall'Australia, pensate, dall'America, sono venuti per poter celebrare appunto San Vito, che rappresenta una data catartica per tutti i fiumani, e continueremo anche nei prossimi anni. Io ringrazio Enea per il grande lavoro, mi complimento per lui per la sua rielezione al presidente della comunità degli italiani di Fiume, e continuiamo ad andare avanti così, che è la storia, è la strada, l'unica strada che possiamo fare. Grazie.
0: Ringraziamo anche noi Franco Papetti, presidente dell'AFIM, Associazione Fiumani Italiani nel Mondo, libero comune di Fiume in esilio. Una battuta conclusiva con Enea De Sardo, presidente della comunità degli italiani di Fiume, proprio riguardo alle scuole, studentesse e studenti che vivono oggi Fiume e che ricevono questo, appunto, questo panorama culturale, questa prospettiva di possibilità. In un minuto, se può, De Sardo, proprio rivolgere un pensiero, un commento, anche un impegno ai giovani studenti, alle giovani studentesse di Fiume.
2: Ma certo, assolutamente. Innanzitutto ringrazio anche Franco per le belle parole e la considerazione nei miei confronti, ma diciamo che per quanto riguarda le nuove generazioni, e anch'io da 29enne ovviamente ho molto un occhio di riguardo per quelle che sono le nuove generazioni, perché anch'io riesco ancora a riconoscermi in loro. Tutto quello che facciamo negli ultimi anni ha l'intento sempre più esplicito di includere anche e soprattutto quelli che, per tutta una serie di motivi, non hanno ancora iniziato a frequentare Palazzo Modello, la nostra comunità degli italiani, perché i tempi sono cambiati, perché ora gli interessi sono diversi, la gente anche non ha la stessa quantità di tempo e di energia a disposizione come poteva avere una volta, ed è proprio per questo che noi come comunità di italiani dobbiamo darci da fare per poter offrire dei contenuti interessanti, qualcosa che non si può ricevere da nessun'altra parte se non all'interno della comunità di italiani di Fiume. Ed è quindi puntando su quel tipo di attività, su quel tipo di coinvolgimento, che la presenza degli italiani sul nostro territorio sarà assicurata, mentre puntando esclusivamente su temi identitari e su temi storici si rischia paradossalmente di perdere di vista quello che è il nostro obiettivo principale, ovvero mantenere la lingua, la cultura, l'identità italiana della nostra città.
0: Grazie per questo sguardo al presente e anche al futuro. Enea De Sardo, presidente della comunità degli italiani di Palazzo Modello. Un buon proseguimento, un buon lavoro.
2: Grazie.
1: Grazie anche a voi.
0: Salve Papetti, ecco, salutiamo nuovamente il presidente dell'AFIM. Siamo giunti al termine dell'appuntamento odierno, ma ci trovate per riascoltarci o scaricare la puntata sul sito internet RaiPlay Sound, alla pagina Sconfinamenti. Da Francesco Zardini, Massimo Gobessi, Riccardo Stoici, un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia.
3: Sigla single della settimana.
4: È uscito da pochi giorni Foreign Tongues, il 25esimo album degli inossidabili Rolling Stones. Uno dei nuovi singoli, con Mick Jagger e un falsetto altrettanto inossidabile, li vede insieme al grande Stevie Winwood alle tastiere. Jealous Lover.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi all'ascolto. Per traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova segnaliamo rallentamenti con code tra Verona Sud e Sirmione in direzione Milano. Per lo stesso motivo sulla carreggiata opposta rallentamenti con code tra Somma Campagna e Verona Sud e code tra Padova Ovest e Padova Est. Traffico incolonnato anche sul tratto Venezia-Padova della 4 in direzione Venezia tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre. Sempre in direzione Trieste si procede in coda sulla tangenziale di Mestre tra il Terraglio e il bivio per la A27, mentre i rallentamenti vengono segnalati sulla carreggiata opposta tra la rotatoria della Miranese e Marghera. Infine sulla 4 Venezia-Trieste code per traffico intenso in direzione Trieste tra San Stino di Livenza e il bivio per la A28 e tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Disco 2000, un viaggio tra le canzoni fondamentali che hanno segnato il sound degli anni zero, selezionate da Tilly.

0: il meteo e la viabilità.
1: Situazione. Il campo di alte pressioni sulle Alpi si sta indebolendo. Una perturbazione ha raggiunto l'Europa centrale e preceduta da venti sud-occidentali che convogliano sulle nostre regioni aria ancora relativamente secca e molto calda. Previsioni. In serata e nella notte generalmente sereno, locali temporali in particolare sulla Slovenia settentrionale, anche di forte entità a nord-est. Domani nuvolosità da variabile a prevalente con locali precipitazioni e fenomeni temporaleschi soprattutto nell'interno. Soffierà vento dai quadranti orientali, nel pomeriggio bora nel litorale, temperature minime da 14 a 22, massime da 24 a 33 gradi. Domenica parzialmente sereno con nuvolosità variabile, locali acquazzoni e manifestazioni temporalesche nelle ore pomeridiane. Lunedì in gran parte sereno, nel pomeriggio isolati rovesci, soffierà vento dai quadranti orientali, debole bora nel litorale, martedì tempo instabile, temperature in lieve calo. Vediamo la viabilità. Il Centro per le informazioni sul traffico segnala movimento veicolare generalmente scorrevole sulle principali viarie del paese, per lavoro in corso, incolonnamenti sull'autostrada A1 Lubiana-Capodistria tra le aree di sosta di Raubarkommando e Studenez, nella direzione opposta sulla Capodistria-Lubiana, code a tratti tra Unez e Bresovica, rallentamenti e code anche tra Isola e Santa Lucia e tra Capodistria e Dragogna.
2: Sono le ore 19:30 minuti.
0: Il giornale della sera.
2: Buonasera da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura il sommario con i titoli dell'edizione serale del nostro GR. Vertice della coalizione a bordo, definite le priorità fino alla fine dell'anno. Consiglio economico-sociale, primo incontro all'insegna del dialogo. Rapporto sullo Stato di diritto, progressi della Slovenia su giustizia e media, resta il nodo corruzione. L'ambasciatore d'Italia in Croazia, Paolo Trichilo, in Istria, le comunità degli italiani, centri di aggregazione per tutti. Rinviata a causa del maltempo l'inaugurazione del complesso Lubiana-Porto Rose. Andy Burnham è il nuovo leader del Partito Laburista Britannico. Ancora buonasera da Radio Capodistria. Al primo vertice della coalizione guidato dal premier Janez Janša al castello di Brdo, governo, leader dei partiti di maggioranza e deputati hanno definito le principali priorità legislative e politiche fino alla fine del 2026. Tra i dossier più urgenti figurano il recepimento delle direttive europee, in particolare nei settori in cui la Slovenia è in ritardo e rischia procedure di infrazione, e l'approvazione della manovra correttiva di bilancio prevista entro la fine di agosto. Lo ha confermato il direttore ad interim dell'ufficio governativo per la comunicazione Sebastian Jeretic, secondo cui i ritardi riguardano soprattutto finanze pubbliche, ambiente ed economia. Tra le priorità figurano anche il rafforzamento del ruolo dell'Istituto di Assicurazione Sanitaria, l'accelerazione dei principali progetti infrastrutturali, tra cui il secondo reattore della centrale nucleare di Krško e l'ampliamento della rete autostradale con una terza corsia, oltre alla riforma della normativa sui media e della legge sulla radiotelevisione slovena. Atmosfera distesa e dialogo corposo hanno caratterizzato la prima riunione del Consiglio economico-sociale del governo conservatore guidato da Janez Janša. Dopo che per mesi l'esecutivo e le parti sociali si sono parlati a suon di dichiarazioni e proclami a distanza, nel primo appuntamento, presieduto dal ministro dell'economia Angel Hogar, gli interlocutori hanno avuto un lungo confronto che ha lasciato trasparire ottimismo. Ce ne parla Valerio Fabbri.
3: Buona la prima. È questo in sostanza il sentimento prevalente al termine della prima seduta del nuovo mandato del Consiglio economico-sociale, durante il quale Logar, a nome del governo, ha riaffermato con forza il proprio impegno nel valorizzare il dialogo. E in merito, una prima simbolica apertura è stata la decisione di prorogare di 14 giorni la consultazione pubblica sulla bozza di legge che darà vita al Fondo Demografico Nazionale, per il quale è stato istituito un gruppo di lavoro dedicato. Come ha affermato al termine della sessione Andrei Zorko, presidente dell'Associazione dei Sindacati Liberi della Slovenia, che ha assunto la presidenza dell'organismo, sindacati e datori di lavoro desiderano un coinvolgimento tempestivo e attivo nel dialogo sociale e si aspettano di essere trattati in modo equo dal governo. Il rispetto delle tempistiche per l'adozione di una legge è importante, hanno detto, ma questo non deve rappresentare una scusa per non attuare il dialogo sociale, considerando in primis il peso specifico della tutela dei futuri aumenti salariali pubblici. Logar da par suo ha rilanciato questa apertura di credito augurandosi che le belle parole sul dialogo sociale non rimangano solo frasi di circostanza. Un messaggio indiretto anche per l'opposizione che vuole riformare la Costituzione per dare corpo e sostanza al dialogo sociale. La volontà di coordinamento, in altre parole, passa ora per un confronto rispettoso e diretto, secondo il governo. Segnali distensivi sono arrivati anche dai datori di lavoro, con il presidente dell'associazione di categoria, Marian Trobisch, che ha riconosciuto al governo il merito di essere intervenuto con tempestività sulle contingenze del momento. Buona la prima, insomma, e appuntamento a dopo l'estate.
2: Si complica ulteriormente il percorso verso la nomina dell'ex ministra degli esteri Tania Fajon a rappresentante speciale dell'Unione Europea per il Sahel. In un rapporto trasmesso al governo, il Ministero degli Esteri sostiene che la candidatura potrebbe essere priva di validità giuridica, poiché sarebbe stata sottoscritta dalla segretaria generale del Dicastero senza le necessarie competenze e senza una preventiva deliberazione dell'esecutivo. Secondo il Ministero, l'unico organo competente a presentare ufficialmente la candidatura era il governo, che all'epoca non si è mai pronunciato sul dossier. Alla luce di queste valutazioni la procura resta in stallo. L'esame della nomina è già stato rinviato 2 volte dal Comitato dei rappresentanti permanenti dell'Unione Europea e una decisione è attesa non prima dell'autunno. Si allarga il fronte delle critiche contro il disegno di legge che istituisce lo SCOC, il nuovo organismo specializzato nella lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata. Dopo le perplessità espresse da magistratura, avvocatura dello Stato e altre autorità indipendenti, anche il Consiglio della Procura di Stato ha respinto con decisione la riforma, definendola costituzionalmente problematica. Secondo il parere, il testo attribuirebbe al potere esecutivo un'influenza eccessiva sull'organizzazione e sulle nomine, mettendo a rischio l'indipendenza della magistratura. Il Consiglio della Procura ribadisce di sostenere il rafforzamento della lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, ma chiede che una riforma di tale portata sia preceduta da un ampio confronto pubblico e tecnico e non venga approvata con procedura d'urgenza.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
2: Sul fronte europeo segnaliamo che la Commissione europea ha pubblicato il nuovo rapporto annuale sullo Stato di diritto, nel quale riconosce i progressi della Slovenia nella riforma della giustizia e nella protezione della libertà dei media, ma invita il Paese a rafforzare l'efficacia della lotta alla corruzione e la tutela dei giornalisti. Intanto, secondo il commissario UE responsabile per lo Stato di diritto e la giustizia, Michael McGrath, la Slovenia deve evitare misure che possano portare a un abbassamento degli standard nel settore. Sentiamo il servizio di Erika Paternusz.
1: Bruxelles valuta positivamente il pacchetto di riforme della magistratura approvato dalla Slovenia nel 2025 e le nuove norme a tutela dei giornalisti, pur segnalando che resta elevato l'arretrato dei procedimenti giudiziari, soprattutto nei casi di riciclaggio di denaro e corruzione. Raccomanda quindi alla Slovenia di adottare ulteriori misure. Nel rapporto, comunque, la Commissione europea non si è espressa riguardo il disegno di legge sul nuovo organismo specializzato per la gestione dei reati di corruzione e criminalità organizzata SCOC. La Commissione raccomanda piuttosto un miglioramento della tutela dei giornalisti, poiché la nuova legislazione a riguardo non è ancora stata applicata nella pratica. Secondo la Commissione europea, inoltre, nell'ultimo anno sono stati compiuti progressi limitati per quanto riguarda il finanziamento dei media pubblici sloveni. Il commissario UE responsabile per lo Stato di diritto e la giustizia, Michael McGarth, ha intanto affermato che nell'ambito della revisione della legge anticorruzione, la Slovenia deve evitare misure che possano portare ad un abbassamento degli standard in questo settore, rispondendo ad una domanda dell'agenzia di stampa STA in merito al progetto di legge sul nuovo organismo SCOC. McGarth ha risposto che la Commissione sta monitorando attentamente i recenti sviluppi in Slovenia. Il commissario ha poi ricordato che Bruxelles ha rafforzato il proprio quadro giuridico nella lotta alla corruzione con una direttiva recentemente adottata che impone agli Stati membri di dotarsi di istituzioni e organismi dedicati alla prevenzione, al perseguimento e all'indagine di reati di corruzione. È fondamentale, ha affermato ancora McGarth, che ogni nuovo organismo possa svolgere i propri compiti in modo indipendente e con risorse materiali e umane sufficienti. Pronta la risposta del ministro della giustizia. Mikhail Zupančič si dice soddisfatto che anche la Commissione europea abbia riconosciuto le sfide che il paese deve affrontare nel settore della corruzione e della criminalità organizzata. Ha poi aggiunto che la proposta di legge sul nuovo organismo SCOC è il primo passo che il ministero competente sta compiendo per garantire che i reati di corruzione vengano indagati più rapidamente e giudicati con sentenza definitiva.
2: In occasione della Giornata internazionale della giustizia penale, la Slovenia e l'Unione Europea hanno ribadito il loro sostegno alla Corte Penale Internazionale, sottolineandone il ruolo centrale nella lotta all'impunità, nella tutela del diritto internazionale e nel garantire giustizia alle vittime dei crimini più gravi. Il Ministero degli Esteri sloveno ha evidenziato che la giustizia penale internazionale contribuisce ad accertare i fatti in modo indipendente e imparziale, ad assicurare i responsabili alla giustizia e a prevenire nuovi crimini. Negli ultimi anni la Corte è stata oggetto di crescenti pressioni politiche, in particolare da parte degli Stati Uniti, che pur non aderendo allo statuto hanno imposto sanzioni contro 11 giudici e procuratori della CPI, tra cui la giudice slovena Betty Hochler nell'ambito delle indagini sui dirigenti israeliani. La Commissione europea ha nominato il diplomatico sloveno Marko Makovec consigliere capo per la riconciliazione e la normalizzazione nei Balcani occidentali, all'interno della Direzione Generale per l'allargamento e il vicinato occidentale. Fino alla fine del 2025 Makovec ha guidato il gabinetto della commissaria europea all'allargamento Marta Kos. Bruxelles ha sottolineato la sua consolidata esperienza nei settori dell'allargamento dell'UE, delle relazioni esterne e della cooperazione con i paesi dei Balcani occidentali, evidenziandone anche la capacità di gestire dossier politicamente sensibili e di favorire il consenso in contesti internazionali complessi. Spostiamoci oltre confine, missione in Istria per l'ambasciatore d'Italia in Croazia Paolo Trichilo. Ieri ha fatto tappa alla comunità degli italiani di Levade Gradigne, mentre oggi ha visitato quelle di Visignano e Monpaderno. Sentiamo Lionella Pausino Acquavita.
4: Con Visignano e Monpaderno, come raccontato, l'ambasciatore ha completato in poco più di 2 anni il tour di tutte 45 le comunità degli italiani operanti in Croazia. Queste visite sono un'occasione per avere di prima mano una percezione, una conoscenza della situazione. Sono molto contento di quello che vedo, ha detto Trichilo ed ha aggiunto.
5: A Visignano, devo dire, ho trovato innanzitutto una bella sede dal punto di vista strutturale, moderna, capace di ospitare tante attività. Trovato una presidente che è sicuramente animata da ottime intenzioni. Ho trovato anche un buon rapporto di collaborazione con il nuovo sindaco e questo è stato un cambio di passo.
4: L'ambasciatore ha quindi ricordato:
5: è importante che la comunità italiana rimanga sempre un centro di aggregazione, di incontro per gli italiani ovviamente, ma per tutta la popolazione, offrendo attività culturali a disposizione di chiunque è interessato.
4: Un incontro che la presidente del sodalizio visignanese Luana Poleis ha definito importante perché ha detto:
6: vuol dire essere visti, essere considerati, avere una pacca sulla spalla metaforica per dire stiamo facendo bene, la nostra minoranza è vista.
4: È stata lei ad evidenziare il nuovo ambiente collaborativo che si è instaurato con la nuova amministrazione comunale.
6: Diciamo che da un anno a questa parte il clima è migliorato moltissimo, abbiamo molte opportunità di collaborare insieme, di essere valorizzati per la nostra cultura, per la nostra lingua.
4: La Poleis non si è limitata ad illustrare le attività portate avanti dalla CIMA, ha indicato pure alcuni progetti futuri, tra i quali figura l'istituzione di una sezione in lingua italiana dell'asilo, un'iniziativa sostenuta pure dal sindaco Zoran Dekleva.
7: Interessi e opcine italianske zajednice da imamo dobre odnose da surađujemo skupo na zajedničkim projektima.
4: Interesse comune, collaborare su progetti che contribuiscono allo sviluppo del nostro territorio, ha detto il sindaco di Visignano, aggiungendo che per la sezione italiana andranno valutate le reali richieste, ma che il comune è aperto a tutte le soluzioni.
2: Torniamo in Slovenia e passiamo alle notizie dalla regione. L'inaugurazione del rinnovato complesso Lubiana nel centro di Portorose, prevista per oggi, è stata rinviata a causa delle avverse condizioni meteo. Dopo mesi di vicende amministrative e ispettive, l'edificio ha finalmente ottenuto il permesso di agibilità e potrà presto aprire le proprie porte al pubblico. Il servizio di Dionisi Botter.
8: Il proprietario e direttore della Grafistant, Gubrez, ha sottolineato che il progetto rappresenta un importante contributo alla riqualificazione del centro di Porto Rose e all'innalzamento della qualità dell'offerta turistica della località. Nel nuovo complesso troveranno spazio un ristorante di alto livello, un bar, 4 negozi di marchi affermati e una pasticceria. Sono felice che siamo finalmente riusciti a completare la ristrutturazione dell'edificio Lubiana e ottenere anche il permesso di agibilità. È stato un percorso tutt'altro che semplice, ma oggi possiamo dire di aver restituito a Porto Rose un edificio di cui la città può andare fiera, ha dichiarato Gubrez. Ha inoltre ribadito che con questo investimento è stato elevato il livello del centro di Porto Rose e della sua offerta turistica e gastronomica. L'edificio fu progettato oltre 50 anni fa dall'architetto Edo Michels come un padiglione aperto tra la strada e il mare con un'ampia terrazza coperta e un ristorante. Successivamente fu acquistato dalla Grafist che ha avviato un'importante ristrutturazione. L'inaugurazione doveva riguardare pure la centralissima piazza delle Brigate d'Oltremare, anche questa slittata a causa delle condizioni meteo avverse. L'investimento IVA incluso è stimato in circa 720.000 euro, ci ha spiegato il sindaco di Pirano Andrei Corenica, riguarda la sistemazione delle aree verdi, della piazza, il restauro della fontana e della parte esterna in direzione degli alberghi. Si tratta di un investimento del comune per la riqualificazione di quest'area completamente separato dall'investimento privato, ha detto il sindaco di Pirano.
2: Ancora una volta la Caritas slovena ha offerto una vacanza spensierata a Strugnano a 50 bambini ucraini. Si tratta del nono gruppo di bambini provenienti dall'Ucraina che ha avuto l'opportunità di passare le vacanze in Slovenia, secondo quanto reso noto dagli organizzatori. In questi tempi di guerra siamo riusciti a regalare ai bambini almeno qualche giorno di pace, perché sappiamo che la guerra ha rubato loro l'infanzia e che purtroppo a molti ha portato via anche i genitori, ha affermato Peter Tomasic, segretario generale dell'organizzazione, che ha finora raccolto e distribuito aiuti per un valore di 6,7 milioni di euro. Con l'aiuto di donazioni questa volta dello Stato, la Caritas slovena ha portato in vacanza finora oltre 400 bambini. Proseguiamo con la pagina internazionale. Andy Burnham è il nuovo leader del Partito Laborista Britannico, lo ha annunciato il presidente del Comitato Esecutivo Nazionale, Shabana Mahmood. La decisione è stata sancita dal congresso straordinario dei laboristi avvenuto nella capitale Londra. Burnham è l'unico candidato alla successione a Keir Starmer. Sentiamo Franco De Stefani.
9: Burnham diverrà lunedì prossimo il nuovo premier britannico, subentrando a Starmer, e ha dichiarato che il suo primo obiettivo è quello di ridare speranza al popolo. Il neodeputato ed ex sindaco di Manchester ha ricevuto l'appoggio di 322 deputati su 400 del suo partito, un sostegno di massa che gli garantisce l'ingresso a Downing Street. Starmer, da tempo in calo nei sondaggi, è stato danneggiato dai risultati disastrosi del Labour nelle elezioni amministrative del maggio scorso e anche dalla decisione di nominare Peter Mandelson ambasciatore a Washington. Dopo pochi mesi era stato costretto a richiamare Mandelson per i suoi stretti rapporti con il finanziere Epstein. Il passaggio di consegne tra Starmer e Burnham, con ogni probabilità, porterà segnali di discontinuità sul fronte fiscale e industriale. Dal prossimo lunedì sarà operativa una succursale di Downing Street a Manchester, pensata come sede decentrata dell'esecutivo per una strategia economica meno concentrata su Londra. Nel discorso davanti all'assemblea del partito, Burnham ha rilanciato i temi della reindustrializzazione, citando luoghi e comunità che hanno creato acciaierie, fonderie, bacini carboniferi e fabbriche, mentre il sindaco metropolitano di Liverpool e alleato di lunga data di Burnham, Steve Rotherham, ha anticipato che, sulle possibili scelte fiscali del nuovo governo, non ci si limiterà a un cambio di comunicazione rispetto a Starmer. Inoltre è stato reso noto che non è ancora stata presa una decisione sulla squadra di governo e che ci si impegnerà a costruire un'unità nel partito con una squadra che rifletterà tutte le sue componenti.
2: L'Unione Europea ha imposto sanzioni contro 15 persone responsabili di violazioni dei diritti umani nei confronti di prigionieri di guerra ucraini e del centro di detenzione di Taganrog. Tra i sanzionati anche Dmitry Nelov, direttamente responsabile del massacro di prigionieri di guerra ucraini avvenuto nel luglio del 2022. Sempre secondo il Ministero, le sanzioni includono il congelamento dei beni, il divieto per i cittadini e le imprese dell'UE di fornire loro fondi o risorse economiche, nonché il divieto di ingresso e transito nel territorio dell'Unione Europea. Intanto, Bruxelles ha anche imposto ulteriori sanzioni contro 5 società russe ed un singolo individuo che fanno parte di un complesso militare industriale russo, la ABS Electro Group, che produce parti per droni, lo si legge sulla pagina web del Consiglio dell'UE. Continua l'impasto di governo in Ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensky ha offerto all'ex ministro degli interni Ihor Klimenko la carica di segretario del Consiglio di Sicurezza Nazionale di Difesa al posto di Rustem Umerov. Il nuovo capo del governo, Sergei Koretsky, ha intanto fatto sapere che d'intesa con Zelensky l'esecutivo ha nominato Ifeh Kamara ministro della difesa ad interim e Andriy Sibiha ministro degli affari esteri ad interim. Al contempo, nella capitale Kiev, per il secondo giorno consecutivo si è svolta una manifestazione di protesta contro le dimissioni di Mikhailo Fedorov, ex ministro della difesa. L'Iran ha annunciato che proseguirà i suoi attacchi nella regione finché gli Stati Uniti continueranno a colpire la costa meridionale del paese e lo stretto di Hormuz. A seguito della sesta notte di attacchi americani contro il paese sono stati infatti segnalati raid iraniani anche in Kuwait, Bahrain e Qatar. Le autorità kuwaitiane hanno parlato di un attacco su larga scala contro le infrastrutture energetiche, riferendo inoltre di ingenti danni. Italia, una 17enne italiana residente in provincia di Pavia, è stata arrestata con l'accusa di partecipazione ed associazione con finalità di terrorismo internazionale. L'indagine, coordinata dalla Procura per i minorenni di Milano, è partita dal monitoraggio degli ambienti jihadisti sul web. Secondo gli investigatori, la giovane frequentava gruppi vicini allo Stato Islamico e avrebbe manifestato l'intenzione di compiere il martirio. Sentiamo Davide Fifacco.
10: È nata dal monitoraggio della rete l'indagine che ha portato all'arresto di una ragazza di 17 anni, cittadina italiana residente in provincia di Pavia. Per la giovane, il Tribunale per i minorenni di Milano ha disposto la custodia cautelare con collocamento in comunità. L'accusa è quella di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale. Le indagini, coordinate dalla Procura Minorile di Milano e condotte dalla Polizia di Stato, hanno preso avvio dall'osservazione di ambienti virtuali di matrice jihadista. Gli investigatori hanno individuato un profilo attivo in quattro gruppi di messaggistica riconducibili all'ideologia dello Stato Islamico, accessibili solo su invito. In quei canali, secondo l'accusa, venivano diffusi i materiali di propaganda dell'ISIS, contenuti per il reclutamento, incitazioni al martirio e manuali per la costruzione di armi ed esplosivi artigianali. Attraverso accertamenti tecnici e servizi di osservazione, la polizia è risalita alla presunta utilizzatrice del profilo. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati diversi dispositivi informatici. Dalle analisi, riferiscono gli investigatori, sarebbe emersa la presenza della ragazza in numerosi gruppi della galassia jihadista internazionale, molti dei quali collegati direttamente allo Stato Islamico. Nei dispositivi sarebbero stati trovati file di propaganda e documentazione tecnica sulla realizzazione di ordigni artigianali, comprese istruzioni per confezionare una cintura esplosiva. Gli inquirenti riferiscono inoltre di aver rinvenuto conversazioni con coetanei, anche stranieri, e ritenuti in alcuni casi vicini all'ISIS, nelle quali la giovane avrebbe condiviso materiale propagandistico ed espresso più volte la volontà di compiere il martirio in nome di Allah. Secondo la procura per i minorenni, gli elementi raccolti delineano un percorso di radicalizzazione ormai avanzato ed il rischio di una possibile imminente attivazione violenta. Per questo il giudice ha disposto la misura cautelare del collocamento in comunità, eseguita dalla polizia. L'inchiesta prosegue per chiarire eventuali contatti della giovane con la rete jihadista internazionale.
2: Torniamo brevemente ancora in Slovenia. Nonostante il maltempo che ha interessato nel pomeriggio il paese, la Slovenia continua a fare i conti con una siccità estrema causata dal prolungato caldo e dalla scarsità di precipitazioni nell'ultimo mese. Lo evidenzia l'ultimo bollettino dell'Agenzia per l'Ambiente, secondo cui il deficit idrico interessa quasi tutto il territorio nazionale. La situazione è leggermente meno critica lungo la costa, nel Carso interno e nella Bassa Carniola. Le precipitazioni previste tra sabato e domenica e il calo delle temperature offriranno solo un sollievo temporaneo e non saranno sufficienti a colmare il deficit accumulato. La carenza d'acqua sta già mettendo in difficoltà il settore agricolo, mentre nella metà meridionale del paese resta elevato anche il rischio di incendi boschivi. E si chiude qui il giornale della sera da Radio Capodistria, in redazione Maya Novak e Erika Paternusch. Tra poco alle 20 trasmetteremo TG Sport, la rubrica realizzata dalla redazione di TV Capodistria. In studio Roberto Siglian. Buona serata e buon ascolto.

0: E state freschi, la trasmissione musicale estiva di Radio Capodistria. Vi rinfrescherà dal lunedì al sabato, dalle 16 alle 18.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buonasera e bentrovati all'ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova per traffico intenso si registrano code tra Padova Ovest e Padova Est in direzione Venezia. Traffico incolonnato sul tratto Venezia-Padova della 4 in direzione Trieste tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre. Sulla stessa tangenziale di Mestre si procede in coda a causa del traffico intenso tra il Terraglio e il bivio per la 27 in direzione Trieste. Infine sul tratto Venezia-Trieste della 4 sempre per traffico intenso rallentamenti tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova in direzione Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
4: Sarà quindi lo sloveno Slavko Vincic l'arbitro della finale dei mondiali di calcio. Domenica allo stadio MetLife di East Rutherford, la direzione di gara della sfida stellare tra Spagna ed Argentina sarà affidata a Vincic. Ad informarlo nel corso dell'ultima riunione arbitrale è stato proprio Pierluigi Collina, responsabile degli arbitri FIFA e presidente del comitato arbitrale della Federazione Internazionale. Al momento dell'annuncio Vincic è stato travolto dall'emozione, come documentano le immagini. Nato a Maribor 46 anni fa, Vincic ormai da tempo figura nella stretta cerchia d'élite degli arbitri internazionali. In carriera ha diretto diverse partite importanti, tra le quali anche la finale della Champions League di 2 anni fa tra il Real Madrid ed il Borussia Dortmund. Per lui sarà la sesta partita ai mondiali, la quarta in questa 23esima edizione di data, dopo Brasile, Marocco, Giordania, Algeria e Messico, Ecuador. Un precedente curioso per quanto concerne l'Argentina è inerente alla partita di 4 anni fa in Qatar, nella quale Vincic fu l'arbitro dell'incontro in cui l'Argentina fu superata dall'Arabia Saudita. Fu la partita d'esordio degli argentini che poi vinsero la Coppa del Mondo. Sono dati rappresentati dalle statistiche. Ora per Vincic quindi è arrivata questa finale, un privilegio, un onore, ma anche un'enorme responsabilità. La finale di un mondiale è sicuramente un premio alla carriera.
5: È molto difficile esprimere tutto a parole, ma sono molto orgoglioso di rappresentare il mio paese, la Slovenia, nel più grande evento sportivo del mondo. Quindi sì, sono molto orgoglioso. Anche la mia squadra è molto orgogliosa e faremo del nostro meglio.
4: La terna arbitrale slovena della partita sarà completata dagli assistenti Tomas Klančnik e Andraž Kovačić. E mentre i mondiali di calcio si apprestano alla kermesse conclusiva con i loro atti conclusivi, domani la finalina per il terzo posto tra Francia ed Inghilterra. In Slovenia è cominciato il nuovo campionato della Prima Lega. L'Alumini di Kidričevo, detentore della Coppa di Slovenia, ha già dato inizio alla sua stagione con gli impegni nei preliminari dell'Europa League, nei quali ieri è stato eliminato dai moldavi dello Sheriff Tiraspol. Ora l'Alumini prosegue il proprio cammino europeo in Conference League, dove affronterà gli albanesi della Dinamo di Tirana. In Europa League sono passati invece i croati dell'Hajduk Spalato, che giocheranno con i ciprioti del Pafos. Come accennato in precedenza, il massimo campionato sloveno è ai nastri di partenza della nuova stagione. La prima partita in programma è già cominciata all'Endaval Koper dalle ore 18 in campo con il neopromosso Nafta. Koper che in Conference League incontrerà il Runavik delle Farer. Tornando al campionato, in serata sarà impegnato lo Zeglie, campione in carica, contro il Mura. Domani si disputeranno le partite Radom Lebrinje e Olimpia Bravo. Domenica il quadro del primo turno verrà completato dall'incontro tra Alumini e Maribor. Ciclismo, il Tour de France si sta avvicinando alle Alpi prima delle grandi salite. Oggi la carovana è arrivata a Belfort al termine di una tappa di 206 km, la più lunga di questa edizione della Gran Boucle. Una sola asperità posta a 40 km dal traguardo, per il resto il percorso era prevalentemente pianeggiante. Treno fertile per escogitare una fuga e fuga è stata. Per prime il traguardo sono arrivati in due che hanno preceduto gli altri 8 compagni di fuga. Volata di coppia vinta dallo svizzero Mauro Schmidt, che ha messo la ruota davanti al colombiano Harold Tejada. Terzo posto per il britannico Todd Pidcock, ha guadagnato molto in classifica. I migliori se la sono presa comoda. Il gruppo della maglia gialla Tadej Pogacar è giunto con 7 minuti e mezzo di ritardo. Pidcock è balzato al quarto posto della classifica generale, che vede sempre al comando Tadej Pogacar con 3 minuti e 36 secondi di vantaggio su Jonas Vingegaard e 4.06 su Remco Evenepoel. Pidcock, come detto, ora è quarto con un ritardo di 4 minuti e 15 secondi. Tennis, dopo Wimbledon, come ormai tradizione vuole, nel circuito si torna sulla terra battuta prima di andare sul cemento per preparare Flushing Meadows. In settimana sono 3 i tornei importanti dell'ATP, tutti e 3 della serie 250. Tra questi anche l'Open di Croazia di Umago, dove oggi sono in programma le semifinali. Nella parte alta del tabellone il confronto vede opposti l'argentino Román Andrés Burruchaga, che aveva eliminato l'italiano Flavio Cobolli, testa di serie numero 1 del tabellone, e lo spagnolo Daniel Merida Aguilar. Nella parte bassa del tabellone si affronteranno il bosniaco-erzegovese Damir Djumhur, che ha battuto l'azzurro Matteo Arnaldi, e lo slovacco Alex Molchan. Con le immagini siamo in Svizzera, a Gstaad, dove devono ancora delinearsi gli accoppiamenti delle semifinali. Una l'abbiamo già, quella tra il belga Raphaël Collignon, che vediamo superare il monegasco Valentin Vacheron, e l'argentino Juan Manuel Cerundolo, che a sua volta si è imposto sul norvegese Casper Ruud. A Båstad in Svezia invece l'azzurro Luciano Darderi è approdato alla semifinale, nella quale giocherà con il paraguayano Adolfo Vallejo, che ha superato l'altro italiano Stefano Travaglia.
3: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito, attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal

0: Va ora in onda Trans Europe Express. Dalla viva voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Bentornati a bordo, terz'ultima puntata di questa quarta stagione del Trans Europe Express. Paolo Tocco puntuale sotto un caldo atroce che vi saluta, terz'ultima puntata dicevamo, e questa settimana vado a bordo piscina oppure su distese desertiche. L'immaginario diventa visionario, molto pasoliniano per come piace leggerla a me, ma anche, e inizio da qui, molto losangelino, perché no? C'è anche quel gusto di psichedelia da polizieschi anni 70, insomma una puntata in cui, lo confesso, esco totalmente della mia zona di comfort e mi abbandono a dischi sostanzialmente strumentali dal fortissimo potere cinematico. Tanto funk per niente, recita il titolo dell'esordio dei Friday Fats, musicisti di lunghissimo corso al soldo di grandi nomi della scena italiana come Fabrizio Bosso oppure Tullio De Piscopo, passando anche per progetti più mainstream come Rocco Ante e contaminazioni di vario genere. Insomma, oggi si ritrovano e secondo me lo fanno con quello spirito e quel gusto di dire vediamo l'effetto che fa. L'esordio si intitola Much Funk About Nothing, loro sono i Friday Fats, ovvero Cesare Pizzetti, Elvin Betti, Niccolò Barozzi, e con noi qui a Trans Europe Express c'è Marco Leo. Ciao Marco.
2: Ciao, grazie dell'invito.
1: Ma grazie a te, grazie a voi, che piacere. Ma sai, lo dico sempre, no? I miei primi ascolti quando arrivano dischi, soprattutto nuovi, quelli che escono molto nella mia zona di comfort, faccio dei primi ascolti proprio vergini, cioè non voglio vedere, poi tra l'altro qui parliamo anche di un vinile, la copertina sarà importante, quindi non voglio vedere, leggere, non voglio sapere niente, metto sul disco e ascolto. E insomma, parte tanto di questo sapore poliziesco maniera anni 70 e ho detto saranno di Milano. Milano odia la polizia, non può sparare, Ernesto Gastaldi, insomma,
2: le vecchie storie,
1: tra l'altro voi avete una gran carriera di colonne sonore, insomma un po' tutto torna,
2: no? certo.
1: Che poi la copertina, cioè, ho citato Ernesto Gastaldi, che credo che sia l'icona, non so se è corretta come...
2: Ma guarda, noi in realtà, se vogliamo parlare della copertina, abbiamo fatto più un lavoro di foto originali dell'epoca.
1: Ah, ok.
2: Americane,
1: okay.
2: Che sono state, diciamo, un po' poi manipolate, rese un po' fumettistiche, ma sostanzialmente abbiamo fatto un po' di raccolta proprio di immagini degli anni 70 dagli Stati Uniti.
1: Ah, ok.
2: Delle scene metropolitane, no? della subway newyorkese o nei mezzi pubblici, nelle stazioni, insomma. Così abbiamo fatto un po' di raccolte di quelle cose e poi l'abbiamo fatto un po' una sorta di morphing, nonché okay. E poi da quello abbiamo fatto un'immagine più fumettistica ed è venuto fuori...
1: Però l'immaginario è quello, o sbaglio?
2: Sì, assolutamente.
1: Siamo lì. Senti Marco, io me lo chiedo subito, così mi levo il dente, ma un disco del genere che sento anche molto ben strutturato, ma quanta improvvisazione c'è?
2: Allora, ma no, tendenzialmente i brani si articolano abbastanza in un modo standard, nel senso che a livello strutturale l'idea è sempre quella di sviluppare un tema,
1: sì,
2: in alcuni casi sì, magari un riff e poi diciamo un tema, e poi strutturarlo in un modo abbastanza classico, quindi con due parti contrapposte, una A e una B tendenzialmente, no? Uh-huh. Quindi proprio in modo un po' jazzistico in questo senso. E poi dopo lasciare spazio all'improvvisazione. Ovviamente l'improvvisazione, allora diciamo che la componente, noi abbiamo lavorato così, ci siamo messi in studio, abbiamo fatto il disco in circa 4 giorni di lavoro.
1: Ah, pensa te, ok.
2: Sì, ci siamo messi dalla mattina facendo il setup dello studio in un paio d'ore a suonare per tutta la giornata e tendenzialmente abbiamo fatto, diciamo, alcuni giorni 3 pezzi, altri giorni 2, dipende insomma da come eravamo anche combinati, in quel determinato proprio momento. E sostanzialmente diciamo l'idea è che prima vediamo questo riff è carino, beh, potremmo farlo bello, così vediamo sì. Quella poi nasce diciamo il tema, poi a quel punto lì magari il tema, ma con che strumento lo facciamo, facciamolo con questo, facciamolo con quell'altro, usiamo ad esempio Nick aveva comunque delle tastiere diverse, oltre al piano elettrico aveva anche un Moog, aveva un'altra tastiera personale, un po' di
1: microfoni. Okay.
2: Quindi comunque, esatto, quindi tendenzialmente abbiamo fatto un lavoro diciamo, proprio di struttura, di creazione, arrangiamento, strutturazione, diciamo estemporaneo. No, quindi no. Poi dopo chiaramente, ma facciamo 3-4, una volta che il pezzo prendeva la sua forma, facciamo 3-4-5 take.
1: Per raffinarlo un poco. Per fermare
2: esatto,
1: un po'
2: poi
1: prendiamo
2: quelle parti migliori, certo, perché magari certo. Una take è uscito meglio il tema, un'altra take è uscito meglio il solo, un'altra take
1: certo.
2: È uscito meglio l'altra parte. Via.
1: The River of Generation. Mm-hmm. Allora, ascolta qui e mettiti comodo. Andiamo, sì. Andiamo a chiudere in breve. Il tempo, le generazioni che passano, nel suono c'è il passato di tutto l'immaginario che ci siamo detti, ovviamente, ma sotto sotto... a farci mm-hmm. caso e senza troppo sforzarci perché viene fuori in modo evidente c'è quel synth che mi parla di industria moderna, dei tempi digitali, di nuove frontiere, insomma, andando a citare, questa l'ho dovuta scrivere, l'amico Leonardo da Vinci disse l'acqua che tocchi dei fiumi è l'ultima di quella che andò e la prima di quella che viene, così il tempo presente, così l'ho letto io questo brano.
2: Beh, bellissima definizione, no? Allora, guarda, io di recente, no, ho dovuto parlare con mio figlio perché ha 10 anni, no? E si sta ponendo le prime domande importanti, no?
1: Sì,
2: della vita.
1: Sì.
2: Soprattutto, diciamo che anche diciamo, tutti, no? Noi siamo nati in un periodo in cui c'è questa grande convinzione dell'essere consapevoli della realtà o della verità, se la vogliamo mettere in un senso diverso. E quando insomma stavamo parlando di cose un po' importanti, a un certo punto dico Giuliano, non pensare che sia tutto conosciuto, che tutto quello che vedi è quello che esiste, perché di tutta la conoscenza scientifica e quant'altro che abbiamo, noi c'è una cosa ancora che non ci riusciamo a spiegare, no? E che è il concetto del presente. No?
1: Bello, sì, vero, ecco. Vero.
2: Che sfugge veramente da qualsiasi definizione, no? Ed è il momento in cui si creano le cose, perché la cosa che è più incredibile di tutte è che il presente è quell'istante in cui le cose vengono in qualche modo alla luce. E poi dopo noi, come diceva evidentemente Leonardo, no? Ne possiamo percepire la memoria sulle cose del passato, ne possiamo in qualche modo intuire, nel senso il futuro appunto.
1: Certo.
2: No? Però o percepire cosa o avere un'idea di quello che succederà, però in realtà la cosa più importante di tutte è proprio il concetto del presente, che è anche appunto il momento di creazione. Adesso di recente ho letto un libro che consiglio che è Atto Creativo e Modo di Essere.
1: Okay.
2: Adesso aspetta che l'autore adesso mi sfugge perché è un grande produttore di Beastie Boys, aiutami.
1: Ti sento digitare, quindi ce l'hai, vai.
2: Aspetta, bravo, infatti vado a cercare un attimo l'autore. E praticamente adesso ti racconto un po' la questione, no? Perché lui parte appunto il libro di Rick Rubin, ecco.
1: Okay. Ok.
2: Allora, è un libro consigliatissimo perché parla proprio della creatività, no? Della creatività in un modo puro, in un modo intellettuale, no? Infatti è un libro che sorprende da un certo punto di vista e lui sostanzialmente tra tutte le cose che dice proprio all'inizio, delle cose più belle che dice, no? È che noi siamo circondati di energia creativa e in questo senso molto spesso non ce ne rendiamo conto. Ma tutti gli esseri, a prescindere dal fatto che facciano musica, che facciano qualsiasi altra cosa, in ogni momento della vita si trovano a dover attingere a questa energia creativa, che da un lato può essere la stessa che genera i frutti sulle piante, piuttosto che le foglie, la natura che cresce, che si sviluppa, eccetera. Dall'altra parte è quell'energia che noi abbiamo dentro, che in qualche modo si può articolare dal fatto di scrivere musica, dal fatto di creare un device digitale, al fatto, come dice lui, di trovare una strada alternativa per saltare il traffico, o nella ricetta che abbiamo sempre fatto allo stesso modo, che un giorno ci dedichiamo a fare in un modo diverso, no?
1: Quindi, me lo devo segnare questo libro?
2: Sì, sì, assolutamente, consigliatissimo. Assolutamente. Vai. Atto creativo, modo di essere, si chiama.
1: The River Generation, noi ce l'andiamo ad ascoltare, Marco. Grazie, grazie di cuore, mille. Grazie Freddy Fats, grazie di cuore per essere stato con me, con noi qui, grazie a Transurope Express. Grazie, ciao.
2: Ciao, ciao, ciao.

0: E questa era The River of Generation, brano che campeggia dentro Much Funk About Nothing, il disco dei Friday Fats. Torniamo a bordo del Trans-Europe Express, restiamo però sempre ancorate dentro scenari desertici, pellicole western, citazioni che riporteranno, come vedremo, anche al grande Bud Spencer, ma anche gli immancabili polizieschi, perché no? Una lap steel, una kalimba che dialogano con percussioni, un basso dal sapore industriale, tantissimo altro, e siamo dentro ad un film. Per questo vi consiglio anche di andare in rete a spulciare i video ufficiali rigorosamente prodotti con mano vintage. Andiamo in Abruzzo, sono gli Atabasca, e qui saluto anche con grandissimo piacere l'amico Andrea Fabrizi, che ha curato la direzione artistica, ingranaggio lui portante della Cam Sugar, si nutre, vive di colonne sonore, quindi cercate anche lui sui canali social per tanti contenuti davvero molto interessanti. Gli Atabasca, dicevo, con questo primo disco omonimo, sono Valerio Pompei, Luca Mongia, e a completare il trio con noi qui a Trans-Europe Express c'è il basso di Paolo Mazziotti. Ciao Paolo.
1: Ciao Paolo, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Trans-Europe Express.
0: Che bello. Grazie, grazie dell'incipit, tra Paoli ci si capisce.
1: Assolutamente.
0: Senti, una puntata che io dedico a dischi dal fortissimo potere cinematico, quindi vado molto fuori dalla mia zona di comfort, e per questo mi affido molto, anzi quasi solamente, le sensazioni, perché immagino che dietro composizioni di questo genere, di questo stile, ci sia un armadio enorme da cui attingere, fatto di ricordi, fatto di dischi, fatto di film. Ma esiste anche della letteratura nel disco degli Atabasca? C'è un libro?
1: Ma allora, assolutamente sì. Hai detto, cioè, hai dipinto un'immagine stupenda, e ti ringrazio per questo, ma molto corrispondente alla realtà poi dei fatti. Nella nostra musica c'è un background di robe ascoltate, film visti, ma sicuramente anche di libri. Io sono un grande amante di una letteratura trasversale che sì, tocca tanto Daniel Pennac quanto Ernest Hemingway, e forse quest'ultimo con un, insomma, in un paio di libri personalmente mi ha ispirato molto, soprattutto.
0: Quali?
1: Penso sicuramente al Vecchio il Mare.
0: Okay. Okay.
1: Per chi suona la campana, insomma. Esattamente. Per cui sì, assolutamente. Poi questo è anche un processo un po' inconscio, credo, no? Del trasporre tramite appunto il flusso creativo, certo, che poi si traduce in musica, delle sensazioni che comunque come dire, decantano in noi dopo aver letto qualcosa, e comunque dopo che quel qualcosa che hai letto comunque, certo, ti lascia delle cose dentro, addosso, sulla pelle o in testa semplicemente.
0: Certo, che poi ovviamente i film la fanno da padrone nell'immaginario questo disco. Qui ovviamente dobbiamo tornare per forza a citare l'amico Andrea Fabrizi, che da noi lo chiamiamo l'uomo delle colonne sonore, non so se lui lo sa, ma insomma però se non erro, correggimi se sbaglio, tu Valerio, Luca, avete un grande background alle spalle che però ha poco a che fare con questo mondo del cinema, un po' la spaghetti western, un po' il o no? Sbaglio?
1: Non sbagli, guarda, non sbagli assolutamente. Per quanto mi riguarda è stata una bellissima sorpresa, perché appunto, come dici tu, abbiamo suonato tanto anche insieme in passato, ma diciamo dei linguaggi musicali, ci siamo cimentati con linguaggi musicali abbastanza anche distanti da tutto ciò che può essere etichettato come cinematico, ok?
0: Sì.
1: Quindi il fatto di esserci ritrovati e di ci siamo detti semplicemente: perché non facciamo delle cose così, un po' di, senza seguire delle logiche sia a livello compositivo sia a livello di prodotto di mercato, passami questo termine, sì, orribile,
0: sì, sì.
1: Chiaramente, sicuramente c'erano delle suggestioni, sicuramente c'era alla base un'idea comunque che Luca aveva portato in sala prove di alcuni suoi brani che avevano questo rimando un po' cinematico, ma avevano strutture diverse, anche diciamo, un taglio compositivo un po' diverso. Poi suonando insieme un po' questa alchimia è venuta fuori un po' da sé, quindi abbiamo abbracciato in maniera molto naturale, ma anche, mi permetto di dire, anche un po' inconsapevole questa dimensione cinematica. Poi sicuramente la figura di Andrea ci ha, come dire, anche in parte guidati alla riscoperta e anche chiaramente poi all'approfondimento di certe sonorità, perché chiaramente lui è un pozzo di di sapere, è stato comunque il nostro deus ex machina, insomma.
0: Certo, immagino che, tra l'altro, se non erro, anche qui leggo che è un disco che nasce live in studio nella produzione, giusto?
1: Assolutamente, ecco. Assolutamente sì.
0: E quanto avete lasciato anche all'improvvisazione?
1: Parecchio spazio all'improvvisazione, soprattutto non in senso strettamente jazzistico, nel senso non ci sono quelle digressioni, diciamo, musicali, solistiche, che caratterizzano buona parte del jazz, soprattutto quello tradizionale, perché poi perlomeno il jazz moderno poi ha preso altre pieghe a livello tecnico. Però diciamo che c'è buona parte di improvvisazione, nel senso che abbiamo lasciato libero questo flusso di coscienza anche nel lasciare andare certi temi, nel lasciare andare certe sezioni di alcuni brani e magari non ingabbiarci in logiche di quadratura, diciamo, che chiaramente rimandano ad un retaggio più pop, diciamo, della forma canzone. Ecco. Certo. Quindi sicuramente sì, e poi aver registrato quasi tutto in presa diretta lascia comunque quel margine di dubbio, anche di errore, no? Che per noi è stato un ingrediente squisito. Cioè, nel senso,
0: secondo me quella roba fa il disco.
1: Assolutamente, ma fa, diciamo, anche, diciamo, le persone, gli esseri umani che suonano con la loro imperfezione, no? E che ti trasmettono tutta la loro, diciamo, umanità.
0: Che poi te l'ho già detto dal vivo, questo disco, secondo me, un disco degli Atabasca, come in genere, un po', insomma, questo mondo discografico su disco è un po' chiuderlo in gabbia, perché live vive di vita propria, forse è un unicum. E qua mi muovo con altri guanti bianchi, perché tiro fuori una parola che forse cozza molto con l'immaginario retro di tutto il mondo degli Atabasca, che è l'elettronica, perché ho avuto l'impressione che dal vivo, parlo ovviamente degli effetti, ci sia un linguaggio elettronico di effetti, appunto, un pochino, apri virgolette, futuristico rispetto al disco. Questa è stata la mia impressione, non so cosa ne pensi.
1: Ma io sono molto felice che tu abbia avuto questa percezione, soprattutto in live, anche se poi degli echi comunque di quello che noi chiamiamo sound design li abbiamo anche inseriti nel disco.
0: Sì.
1: Perché appunto anche qui ci piace molto smanettare con tutto quello che riguarda la possibilità di andare oltre la timbrica dello strumento in sé. Anche questa cosa è data anche dal fatto che comunque siamo un trio, quindi c'è molto spazio e c'è anche, diciamo, modo di sperimentare reciprocamente sia in studio sia dal vivo, quindi lanciarsi, no, degli input anche al momento, delle suggestioni al momento, e questa modalità la usiamo spesso tramite l'effetto di effetti utilizziamo praticamente tutti.
0: Certo.
1: Utilizziamo praticamente tutti.
0: Certo. E...

0: corsa. È un momento fragilissimo, delicatissimo, perché si vede chi corre con naturalezza e chi no. Correre, mi dicevano, mi spiegano, è difficile. Cioè, lì è stato bellissimo il video.
1: Sì, sì, sì. Matteo è stato incredibile, così come Marco Mazzone, che è il regista del video, Claudia Sicuranza, bellissimo, che è stata l'aiuto regia e nonché fotografa, e ci ha restituito degli scatti meravigliosi, quindi noi siamo super contenti di quello che è venuto fuori e li ringraziamo.
0: E ovviamente chi ha la nostra età più o meno non può non conoscere a memoria certi film. Qui andate a pescare 4 dell'Ave Maria con il grande Bud Spencer, il grande Eli Wallach, nello specifico Kakopoulos. Che razza di nome, dice Bud. Grande anche quel giaccone alla Bigfoot che ho sempre sognato avere, e noi ci andiamo ad ascoltare. Bellissimo il video in rete, andatelo a vedere. Paolo Mazziotti, grazie agli Atabasca per essere stati con me, con noi qui a Trans Europe Express.
1: Grazie a te Paolo, buon ascolto.

E questa era Kakopoulos Brano, che campeggia dentro l'omonimo esordio degli Athabasca. Grazie a loro, grazie ai Friday Fats per essere stati con noi. Trans Europe Express finisce qui, settimana prossima puntuali si torna in scena con la penultima puntata, decisamente di nomi che dal sottobosco di anni fa hanno poi segnato pagine impossibili da ignorare. Il reg d'autore del nuovo disco di Brusco è

Ma buongiorno, buona mattinata, benvenuti ad una nuova puntata di Finisterre. Un saluto da parte di Barbara Urizzi, un saluto anche a Bojan Krastec che oggi cura la parte tecnica. Salutiamo ovviamente chi ci sta sentendo durante la nostra diretta, ma anche chi ci riacciuffa in seconda battuta questa sera alle ore 21, quando noi saremo in replica. Che si fa oggi? Si viaggia come al solito. Oggi viaggeremo un pochino di più in bicicletta rispetto alla puntata precedente, perché già da tra poco, dopo la prossima canzone, avremo Ilaria Fiorillo, conosciuta anche in passato come Milano in bicicletta, che recentemente ha fatto un viaggio abbastanza vicino a noi, perché l'abbiamo vista pedalare in Carnia. E ovviamente, essendo lei una cicloattivista, una cicloturista, un'autrice anche, ecco, siamo curiosi così di avere un pochino le sue impressioni e vedere dove è andata a pedalare, dove è viaggiato, perché insomma ce lo faremo raccontare subito dopo. Poi ancora bicicletta, perché non lo so se lo sapete, però c'è un festival di musica elettronica a Muggia durante il prossimo weekend, che si chiama Rioside Festival, e c'è questa bella iniziativa, questa bike parade, che parte proprio da Muggia questa sera per raggiungere il festival in bici. E poi nella parte finale mi è capitato uno degli ultimi cammini che ho fatto, parliamo di uno dei cammini di Francesco, di aver incontrato e conosciuto una collega di Rai Italia che sappiamo essere una grande appassionata di cammini e di viaggi a piedi, e noi andremo dopo a contattarla mentre sta facendo il cammino primitivo, per cui lei è in Spagna, partita da Oviedo, arriverà a Santiago di Compostela facendo il cammino primitivo, che è il primo, come dire, il più antico dei percorsi verso Santiago. Sono qualcosa come 320 chilometri, si fa un sacco di fatica perché ci sono boschi, borghi, paesaggi spettacolari, però anche dislivelli, ecco, per cui insomma dopo la contatteremo e ci faremo raccontare come sta andando questo cammino. Però ovviamente anche tanta musica qui su Radio Capodistria. Allora Bojan, sei pronto? Andiamo con il primo pezzo, Empire of the Sun, questa è A Dream.

0: E lasciamo anche la musica, io direi di entrare subito nel vivo di questa puntata di Finisterre. Cominciamo con una viaggiatrice, l'abbiamo già conosciuta un paio di settimane fa, perché oggi saliamo così idealmente in sella assieme a Ilaria Fiorillo, cicloattivista, divulgatrice, autrice che da anni racconta al mondo della bicicletta e del viaggio lento, e noi l'abbiamo raggiunta mentre è ancora fresca di un'esperienza in bici in Friuli Venezia Giulia, dove ha pedalato tra i paesaggi della Carnia. E per cui insomma curiosissimi di scoprire un po' come è andato il viaggio. Ilaria, buona mattinata, benvenuta e grazie.
1: Ciao, grazie per l'invito, un piacere essere di nuovo qui.
0: Allora senti, così proprio istintivamente, a pelle senza pensarci, com'è sta Carnia?
1: Verde. Questa è la prima parola che mi viene in mente quando penso alla Carnia, vi devo dire la verità. Per me è stata davvero una bellissima sorpresa, ne avevo tanto sentito parlare ma non avevo mai avuto l'occasione di pedalarci e devo dire è stata una sorpresa incredibile.
0: Io quando ho visto le foto ad esempio in cui tu partivi da Trieste, perché insomma presumo che tu sia arrivata in treno fino a Trieste e poi da lì hai preso insomma tutti quei meravigliosi treni molto attrezzati per le biciclette in direzione Tarvisio, io pensavo che tu facessi l'Alpe Adria in realtà.
1: Guarda, l'Alpe Adria l'ho già fatta, l'ho fatta diverse volte, non l'ho fatta ancora per intero, ma il tratto italiano l'ho fatto più volte per lavoro e per piacere, e quindi questa volta ho detto andiamo ad esplorare una nuova regione del Friuli Venezia Giulia.
0: Ma senti, l'itinerario, ecco, per cui dove sei scesa in treno, dove hai iniziato a pedalare, quanti giorni, ecco, se puoi così grosso modo raccontarci un po' il percorso.
1: Un percorso bellissimo, dunque io sono partita in bicicletta da Venzone, città ovviamente,
0: bella.
1: Paese incredibile che avevo già visitato percorrendo l'Alpe Adria, ma questa volta mi sono concessa qualche minuto di pausa in più, di sosta in più, perché ho avuto anche l'occasione di visitare il museo che racconta un po' la storia del terremoto appunto e di come Venzone poi sia rinata, sia stata ricostruita. Quindi arrivata a Venzone ho poi pedalato lungo la FVG6, che è la ciclovia del Tagliamento, l'ultimo fiume selvaggio d'Europa, e devo dire anche il Tagliamento l'avevo visto diverse volte da diverse prospettive, ma è sempre incredibile, poi con i colori di questa stagione, quindi il verde delle montagne, il turchese del fiume, veramente sono paesaggi da cartolina. Ho pedalato lungo la FVG6 fino a Tolmezzo praticamente, dove poi ho lasciato il Tagliamento e mi sono diretta in direzione della Carnia, perché appunto Tolmezzo è la prima città, sì, capoluogo storico della Carnia, e da lì ho seguito la FVG8 che mi ha portato verso la valle Butte, verso Arta Terme, perché appunto l'obiettivo di questo viaggio, che poi racconterò nell'edizione di settembre della rivista Bici, era proprio quello di scoprire la Carnia, e quindi ho attraversato appunto la valle per arrivare poi verso Ravascletto, che è praticamente il paese ai piedi dello Zoncolan,
0: certo,
1: che chi pedala, insomma chi è appassionato di ciclismo e di salite iconiche sicuramente conosce. Infatti ci sono tantissimi ciclisti in bici da strada che alloggiavano praticamente nel mio stesso hotel, proprio perché l'indomani sarebbero andati a scalare, possiamo dire a tutti gli effetti,
0: certo,
1: lo Zoncolan. Quindi questo è stato il primo giorno di viaggio. Il secondo giorno di viaggio invece l'ho fatto poi di rientro di nuovo verso Venzone, e ho pedalato sempre nella Carnia, però attraversando dei borghi un po' più piccoli, come ad esempio come Lian, che è uno dei borghi autentici d'Italia, fino ad arrivare ad Ovaro, e poi da Ovaro sono rientrata diciamo sulla ciclovia della Carnia e poi del Tagliamento fino a Venzone. Una chicca su Ovaro che sicuramente ti conosci, ma che magari chi ci segue non ha mai saputo, è che ad Ovaro c'è la Casa delle 100 Finestre, che io ho avuto il privilegio di poter visitare, perché le persone che ci abitano, che appunto la aprono al pubblico spesso e volentieri, erano presenti lì quel giorno, ed ho avuto quindi una visione sulla valle da una di queste 100 finestre della famosa casa eccezionale, che mi ricorderò penso per sempre, perché è davvero è in una posizione che permette di vedere tutta la valle e i paesini della valle da un punto di vista incredibile. Quindi ecco, questa è una chicca che sicuramente mi porterò a casa.
0: Ecco, guarda, io ho preso nota, io a Ovaro ci andavo perché facevano un festival rock tantissimi anni fa, Ova Rock, chissà se lo fanno ancora. Ecco, però sta cosa delle 100 finestre un pochino mi mancava. Ecco, ma senti, questo itinerario, come te lo sei mappato, tracciato? È stato, come dire, un itinerario, diciamo così, semplice da seguire?
1: Assolutamente sì, io devo dire, ogni volta che pedalo in Friuli Venezia Giulia un po' vi invidio voi altri che pedalate più spesso di me da quelle parti, perché è una regione che è nata per essere attraversata in bicicletta, ma non solo, perché la progettualità e l'infrastruttura su cui si è lavorato negli ultimi anni rende il tutto ancora più godibile, ancora più semplice davvero per tutte le persone. Io mi sono resa conto quasi di non aver utilizzato il ciclocomputer, il navigatore, praticamente per l'80% del percorso, perché la segnaletica è capillare ed è chiarissima. Ci sono dei punti di snodo, come ad esempio Tolmezzo, dove è possibile in maniera molto naturale e fluida passare da un itinerario all'altro, senza appunto neanche doversi fermare a studiare il percorso più di tanto. Già partendo da casa, praticamente il tutto diviene semplice, perché sul sito FVG, Turismo FVG, nella sezione bike sono descritti, che io avevo, devo dire, anche studiato per raccontare in Ciclovia d'Italia, il libro che ho scritto con Monica Ranetti due anni fa, alcune delle ciclovie del Friuli, quindi conoscevo già il sito, e questa volta ancora una volta mi è venuto in soccorso, perché davvero partendo da quel sito è possibile scegliere quale itinerario percorrere, studiarlo prima di partire, anche diciamo magari avendo un'idea di quelle che possono essere i punti di interesse e le attività piuttosto che i luoghi storici che si vogliono visitare, perché davvero c'è tutto, e quindi questo secondo me è il valore aggiunto del pedalare in Friuli Venezia Giulia, il fatto che sia semplice da studiare il percorso, immaginarselo e poi costruirselo in base alle proprie esigenze. Io avevo 3 giorni, con la fortuna appunto di avere la possibilità di prendere i treni col trasporto bici, quindi riuscire a tagliare magari dei pezzi di itinerario sostituendoli con il treno, ho creato un itinerario pedalabile in 2 giorni, per nulla faticoso, che può essere replicato davvero da chiunque, che permette di scoprire una zona del Friuli magari ancora poco conosciuta.
0: Senti, ma appunto tu sei arrivata in treno a Venzone, cioè hai preso il treno a Trieste. Ti vorrei chiedere, visto che tu praticamente giri ovunque, bici, treno, come ti sembra? Cioè, ti sembra che in Italia si stia finalmente, come dire, ci si sta attrezzando un po' in questa direzione? Cioè, sta diventando un po' normale viaggiare bici-treno?
1: Dunque, sta diventando normale, basta salire su un qualsiasi treno regionale in questa stagione in Italia per vedere la quantità di biciclette, sia di viaggiatori che di persone che magari invece usano treno più bici per fare commuting, per andare a lavorare. Quindi sicuramente il numero di persone che utilizza questo tipo di intermodalità sta aumentando. Sta migliorando con lentezza, ma sta migliorando anche l'infrastruttura, quindi in particolare il numero di treni su cui si possono trasportare le bici sta crescendo. Ci vuole ancora, c'è ancora da fare, c'è ancora tanto lavoro da fare, e basta capire, cioè per capirlo basta vedere la disponibilità di posti bici che c'è sui treni appunto da voi in Friuli Venezia Giulia, che soprattutto lungo la ciclovia Alpe Adria, e paragonarlo a quello che invece è il numero di bici che si possono trasportare su un qualsiasi intercity, che sono 6, che chiaramente è un numero molto basso. Però devo dire, negli ultimi anni, da quando ho iniziato fino ad oggi, ho visto tantissimi miglioramenti, quindi non posso che ben sperare. Ecco, il cicloturismo, e ce lo dicono i numeri, è un settore in forte crescita, e quindi in qualche modo l'infrastruttura del nostro paese si dovrà adeguare affinché diventi ancora più semplice è più diciamo facile per tutti appunto utilizzare la bicicletta, viaggiare in bici e abbinare la bicicletta al treno, che per quanto mi riguarda è il modo di viaggiare migliore in assoluto.
0: Ma sì. Senti, comunque nei tuoi racconti sui social, insomma, poi ho appena visto che eri in Friuli Venezia Giulia, ovviamente ti ho seguita tantissimo. Ecco, e nei tuoi racconti hai descritto il Friuli proprio come una terra di montagne verdi, poi hai messo delle foto proprio delle acque turchesi. Bellissima. Era il tagliamento quella foto.
1: Sì.
0: E tra l'altro hai fatto il bagno, era fredda, si può fare il bagno a tagliamento in questo periodo?
1: Allora, io mi sono immersa un po', non ho fatto proprio il bagno, ma intorno a me c'erano diverse persone che erano proprio lì, appunto su una delle spiaggette del tagliamento, a passare la giornata a fare il bagno.
0: Però quando pedali è bello poi, anche solo mettere
1: sì,
0: i piedi.
1: Madonna, anche solo immergere i piedi, sì. fare una sosta, bere un goccio d'acqua fresca, immergere i piedi nel fiume cambia davvero la giornata.
0: Sì, e poi appunto ho visto prati fioriti e hai scoperto anche il frico, ecco, però vorrei chiederti, è vero che te ne sei portata a casa un paio di frichi in Lombardia?
1: Devo dire di sì, non posso mentire. Io ogni volta che vengo in Friuli Venezia Giulia mi porto a casa 4-5 confezioni di frico sottovuoto. Non è come mangiarlo, ovviamente,
0: però
1: da voi,
0: dai.
1: Però riesco quasi a replicare. Devo dire, per me appunto Friuli Venezia Giulia è una regione stupenda in cui pedalare, perché magari si fa un po' di fatica, i panorami però sono stupendi, e poi quando a sera si arriva a tappa, sedersi e ordinare una buona porzione di frico con polenta è veramente il meglio.
0: Sì, e soprattutto te lo sei proprio guadagnata pedalare in carria. Ecco, però al di là magari dei paesaggi, ci sono stati degli incontri, dei momenti che possono raccontare la Carnia, dei sapori, appunto qualcosa che oltre alla casa delle 100 finestre, ecco, ti sei portata via da questa esperienza?
1: Beh, sicuramente ho incrociato tantissime persone, e una delle cose che mi porterò via sicuramente è il modo in cui salutano in Friuli Venezia Giulia, in particolare da quelle parti, dicendo mandi.
0: Okay.
1: È una cosa che io avevo già sentito, perché ho un caro amico di Udine che ogni tanto mi prendeva in giro dicendomi mandi, però non immaginavo che sarebbe stato poi
0: tuttora in uso
1: comune. Sì, tuttora in uso, e quindi poi da un certo punto ho iniziato a rispondere anche io mandi, e devo dire questa è una cosa che mi ha molto colpito, che sicuramente mi porterò a casa. Ho conosciuto diverse persone che hanno deciso di tornare a vivere in Carnia o rimanere a vivere in Carnia e di dedicare la loro vita anche a tramandare quelle che sono le tradizioni del territorio. Ho potuto parlare con una persona che appunto vive vicino Ovaro, che mi ha raccontato della tradizione delle ceramiche, della Carnia, delle fornaci, e di conseguenza mi ha spiegato una particolarità della zona, che sono le pianelle verdi, che sono le tegole smaltate sui tetti. E in effetti mi avevano stupito quando le ho viste la prima volta scendendo in bicicletta, entrando in un piccolo borgo. Avevo notato che alcune delle tegole, dei tetti, delle chiese, delle case erano impreziosite da queste tegole verdi smaltate, e mi ha raccontato quindi la tradizione della ceramica, della Carnia, delle fornaci, e quindi di conseguenza del voler abbellire i tetti con queste ceramiche colorate di verde, che poi è il verde che ritorna. Per quello ti dico, la prima parola che mi viene in mente quando penso alla Carnia è sicuramente il verde. Questo è quello che è l'impressione che mi porterò a casa. Spero di poterci tornare a questo punto per scoprire ancora qualcosa in più.
0: Beh, ti devono fare cittadino onoraria, dai.
1: Mamma,
0: ti piace,
1: dai,
0: il frico? Ti è piaciuto?
1: Esatto.
0: Non vedo l'ora di leggere il tuo reportage sulla rivista.
1: Grazie.
0: Bici a settembre, dicevi?
1: Sì.
0: Sì. Allora senti, noi ti ringraziamo per aver condiviso il tuo viaggio in Carnia, appunto siamo felici che il Friuli ti sia piaciuto, e speriamo che ci siano anche altre occasioni magari per ritrovarci un pochino anche dalle nostre parti, sulle nostre strade, magari anche un po'
1: magari
0: più vicino alla Slovenia.
1: E va benissimo.
0: Che dire, Ilaria, un abbraccio, alla prossima e grazie.
1: Grazie, buone pedalate a tutti e a tutti.
2: Finisterre, in viaggio con lentezza su Radio Capodistria.
0: Noi ringraziamo Ilaria Fiorillo, conosciuta anche come Milano in bicicletta. E sì, un po' di musica dalla Spagna. Dopo ci andremo in Spagna, sul finire della trasmissione andremo proprio sul cammino primitivo. Però prima ancora bici, Bike Parade a Muggia, ne parleremo subito dopo questa canzone di Rosalía.

0: la meravigliosa Rosalia qui su Radio Capodistria, qui a Finisterre con Foguranni. Benvenuti ancora, ben sintonizzati. Prosegue la nostra puntata di Finisterre andando a scoprire anche chi sarà il nostro prossimo ospite. Beh, ve lo presento, lui si chiama Pietro Metuglio e in questo caso portavoce di Spazio Muggia, che è un collettivo, perché durante questo weekend avvengono cose in quel di Muggia. Ad esempio ci sarà un festival, Rioside Festival, oggi e domani, un festival di musica elettronica e di musica house, riservato ai maggiori di 18 anni. E loro che cosa hanno fatto? Hanno creato una bike parade, per cui insomma si parte da Piazza Marconi e si arriva in bicicletta al festival. Allora, vediamo se ce l'abbiamo al telefono.
1: Ciao a tutti, buongiorno.
0: Ciao Piero, senti, ma com'è nata questa idea di organizzare una bike parade? Che cos'è una bike parade innanzitutto?
1: Allora, la bike parade vuole essere, diciamo, proprio traducendola dall'inglese, una parata di bici, quindi un raggruppamento di ciclisti che fa un giro per il territorio muggesano, e in questo senso l'abbiamo voluta coadiuvare all'occasione di andare a Rioside Festival, che è un festival di musica elettronica che si terrà appunto venerdì e sabato a Muggia, il Tiravolo, e noi come associazione, come collettivo Spazio Muggia, abbiamo voluto proporre questo evento. Un po' con l'obiettivo di portare le persone che vogliono andare al festival con un mezzo che non inquinasse, promuovere una buona pratica di movimento verso il festival. Da lì noi ci troveremo poi in Piazza Marconi, quindi ci si fa questo bel giro per il litorale muggesano fino ad arrivare al festival.
0: Senti, ma è una festa questa bike parade o anche un modo per lanciare un messaggio?
1: È una festa perché appunto vogliamo coniugare questa occasione del Festival di Musica Elettronica per fare questa bike parade musicale, come abbiamo scritto. Con noi ci sarà una cassa Bluetooth per animare un po' questa parata, quindi avere un bel po' di musica, un po' di allegria. E sicuramente poi, come dicevo prima, la mission di questa bike parade vuole essere la promozione di spostamenti all'interno del territorio che non inquinino e che facciano anche un po' bene al fisico. Dai, una buona pedalata fa sempre bene. E attraverseremo il territorio muggesano, come scrivevamo, un po' per far vedere dove e come mancano magari i collegamenti ciclopedonali, no, all'interno del nostro territorio.
0: Infatti c'è una frase che appunto all'interno dell'evento che avete creato sui social, che dice in parte sulla ciclabile, in parte sulla strada, dove la ciclabile non c'è. È anche un modo per vedere concretamente che cosa significa muoversi in bici a Muggia, quello che state facendo?
1: Sì, perché no, esatto, perché c'è il territorio di Muggia, poi per arrivare lì sul litorale ora in questo periodo estivo, che è bello andare al mare, prendere il sole, stare in compagnia, per arrivare lì si sono fatti tanti sforzi, ci sono le strutture, mancano alcuni pezzetti, no? Allora forse è anche l'occasione per ragionare, per vedere cosa si potrebbe fare per completare questa rete di percorsi ciclopedonali su strada, se non altro.
0: Beh, poi per Muggia passa, anzi inizia la Parenzana, no? Che è questa ciclabile bellissima, però anche quando uno arriva ad esempio con il traghetto arriva a Muggia, non è proprio così semplice e intuitivo agganciarla.
1: No, direi di no. Poi ci sono anche altre associazioni che si dedicano proprio a questa, alla promozione della mobilità, ciclopedonale all'interno del territorio sempre muggesano, e hanno evidenziato già in passato queste piccole lacune che farebbe bene, mettere a posto. Effettivamente la Parenzana poi tra l'altro parte, se non sbaglio, proprio dalla zona del Rioside Festival.
0: Eh sì.
1: E quindi sì, Muggia potrebbe essere un bel punto di partenza e potrebbe valorizzare sicuramente in maniera migliore questi percorsi, beneficiandone poi, perché è un percorso bellissimo, chi l'ha fatto lo conosce,
0: sì.
1: che attraversa l'Istria ed è qualcosa di stupendo.
0: Senti, la musica accompagna tutta la pedalata, è il traguardo, è un festival di musica elettronica, cioè io vorrei dire che meraviglia. Ecco, sì. Perché avete scelto di unire bicicletta e musica? Cioè la musica può aiutare la bicicletta in questo caso?
1: Sì, perché deve essere una festa, noi andiamo a un festival, quindi qual è la migliore occasione per arrivare con una parata di bici, con bandiere, musica, in maniera gioiosa, in un luogo dove si fa aggregazione, si sta assieme, ci si diverte, si balla. Cioè, sembra una ricetta perfetta, a mio modo di vedere.
0: anche a me sembra una ricetta bellissima della vita. Senti, ma se domani ad esempio il sindaco pedalasse con voi per tutto il percorso, ecco, a proposito, l'avete invitato, io vorrei chiederti quale sarebbe la prima cosa che gli fareste notare di questo percorso.
1: Ma guarda, allora, intanto questa bike parade è aperta a tutti, nel senso tutti sono tutti benvenuti, sono tutti invitati, da Muggia, da Trieste, da ogni posto, chiunque voglia partecipare il benvenuto. Se così fosse, guarda, sicuramente ci sono delle situazioni che penso lui già conosce. Mi viene in mente la zona tra Porto Sarocco e Molotì, in cui si termina la ciclabile, si torna in strada e dopo un po' si riprende. Lì sappiamo le amministrazioni che si sono avvicendati in questi anni, la conoscono benissimo quella situazione. Quella parte lì di territorio veramente necessiterebbe di un piccolo sforzo per avere quel collegamento. In che modo? Non lo so. Io ho delle idee, non so se sono condivisibili. Questo qui, ecco, sarebbe forse la prima cosa che andremo ad evidenziare, a far vedere.
0: Senti, allora, ricapitolando, l'appuntamento è per questa sera, Piazza Marconi, alle ore 18, giusto?
1: Sì, corretto.
0: Ecco,
1: ci troviamo lì, mettiamo un po' di musica, ci si raggruppa e poi si parte. Un piccolo tratto a spinta nel centro, poi partiamo a pedalare e niente.
0: Per cui, insomma, uno arriva e già trova un po' di bella atmosfera, no? Già un po' di musica elettronica. E per cui io invece vorrei ricordare, adesso mi devo un po' documentare sul Riverside Festival, che è appunto il festival dove voi arriverete in bicicletta, che si svolgerà venerdì e sabato. E tra l'altro organizzato da un collettivo di DJ che ha questo nome bellissimo, che è Patate in Techno. Io solo per questo nome andrei al festival, diciamo.
1: Sai che noi mongesani abbiamo tanta fantasia, no?
0: Eh sì.
1: Allora, sono bravi, veramente bravi.
0: Va bene, allora io vi faccio un grande in bocca al lupo, per cui questa sera chi c'è, tutti in bicicletta in Piazza San Marco a Muggia per la Bike Parade Muggesana, che vi porterà fino al Riverside Festival. Grazie a Piero per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, grazie Barbara.

lasciamo la musica di Motel Connection, canzone tra l'altro suggerita proprio dal collettivo Spazio Muggia, quasi così un pochino anche a portarci in quelle che saranno le atmosfere musicali del festival di musica elettronica, appunto Rioside Festival. Ok, noi tra un pochino andiamo in Spagna, andiamo a contattare la collega di Rai Italia, Claudia Marelli, che sta facendo il cammino primitivo. Però prima, che dici, facciamo partire la prossima canzone? Uno dei miei pezzi preferiti nel momento. Allora andiamo a sentirci Olivia Rodrigo assieme a Robert Smith con What's Wrong With Me, e poi subito dopo andremo a camminare proprio in Spagna, in uno dei cammini di Santiago. A tra poco.

0: E lasciamo anche Olivia Rodrigo e Robert Smith, perché finalmente andiamo in Spagna, vi portiamo lungo il Camino Primitivo, che è il più antico dei percorsi che vanno verso Santiago. Si snoda per circa 320 chilometri tra le montagne delle Asturie e della Galizia, attraversa boschi, piccoli borghi, pare paesaggi veramente spettacolari, però anche considerato uno dei cammini più impegnativi, oltre che tra quelli più autentici e meno affollati. Allora, io ho avuto la fortuna alcuni mesi fa, mentre stavo facendo con la comunità radiotelevisiva italofona il cammino, uno dei cammini di San Francesco, di conoscere una collega di RAI Italia, e ho scoperto essere una grande appassionata di cammini, perché appena mi ha detto io farò il Camino Primitivo l'ho implorata, no, mi devi dare il numero, io ti devo chiamare a Finisterre. Vabbè, ce l'abbiamo la collega, io direi di darle subito il benvenuto, si chiama Claudia Marelli. Buona mattinata Claudia, ciao!
1: Ciao!
0: Buongiorno! Senti, noi ti abbiamo interrotta mentre stavi facendo il cammino, ecco, per cui adesso devi prendere questa pausetta con noi. E senti, ma dove sei? Quanto hai già fatto del cammino? Da quanto cammini? Raccontaci qualcosa.
1: Allora, in questo momento ho lasciato stamattina Lugo, sono entrata ieri in Galizia, partita da Oviedo, oggi è la mia decima tappa, penso, credo, qui si perde un po' la cognizione del tempo, dei giorni.
0: Giusto.
1: Perché i giorni sono tutti diversi ma tutti uguali, ci si alza, si cammina, si arriva nei posti, si mangia, si dorme, il giorno dopo si ricomincia, quindi non c'è differenza tra lunedì, domenica. Oggi sono, ieri praticamente Lugo segna che mancano 100 chilometri a Santiago e adesso me ne dovrebbero mancare circa 90 per arrivare.
0: Che bello quando mi dici che i giorni poi perdi questa cognizione del tempo, no? Si va un po' a fare il cammino anche per questo. Ecco, ma senti, invece una mia curiosità, prima di parlare del cammino, io vorrei capire, visto che domenica praticamente ci sarà la finale dei mondiali con la Spagna, ecco, voi siete immuni a questi argomenti, voi che camminate lungo il Camino Primitivo, oppure cioè siete isolati mentalmente, vivete nel vostro mondo, o sapete che la Spagna potrebbe vincere i mondiali?
1: No, sappiamo anche perché la maggior parte dei camminatori sono spagnoli, poi ci sono persone da tutto il mondo, americani, neozelandesi, insomma un po' da tutto il mondo, però tanti sono spagnoli, e che penso come gli italiani, insomma, più o meno se lo seguono tanto il calcio, quindi non solo si sa, ma abbiamo visto le due partite, l'ultima contro Spagna-Francia e quella precedente che non mi ricordo perché invece io non lo seguo molto, però nonostante fossimo in dei paesini di montagna sperduti nel nulla c'era il bar con lo schermo e si è visto, si è tutti insieme la partita con giocosi insulti tra poi soprattutto l'ultima, spagnoli e francesi che sono sul cammino, perché ovviamente ci sono anche tanti francesi, e un po' di presa in giro visto che la Francia ha perso e gli spagnoli hanno esultato parecchio. Sì, e adesso domenica, tra l'altro noi domenica dovremmo arrivare proprio a Santiago, stanno già tutti organizzando per vedere la partita tutti insieme, ovviamente.
0: Ma Claudia, tu sei partita da sola o sei partita in gruppo, ecco, da sola?
1: Sono partita sola e come sempre ho trovato tanta gente.
0: Ok.
1: E nel cammino una cosa che si dice è che anche se si parte da soli non si è mai soli.
0: È vero, è vero. Ma senti, e come mai hai scelto proprio il Camino Primitivo, no? Tra le varie vie storiche che portano a Santiago? Ecco, io ti chiedo così, per chi non lo conosce, ci puoi un po' raccontare qualcosa su questo cammino in particolare, che credo sia proprio uno dei più antichi?
1: Sì, è uno dei più antichi, è ritenuto il più difficile come dislivello perché passa in montagna. E ci sono soprattutto una tratta dove per 24 chilometri e mezzo non c'è niente, non ci sono paesi, a tratti non c'è copertura di rete, quindi telefonica, e non c'è acqua. E perché avevo già fatto?
0: Claudia, ti stiamo perdendo. Riesci a rimetterti dove eri prima? Pronto, Claudia?
1: Mi senti?
0: Adesso sì. Tra l'altro...
1: Allora, io sono nello stesso punto immobile, però, okay. Però forse il segnale va e viene.
0: Ok, hai tolto lo zaino per fare il collegamento con noi, speriamo, perché ti terremo
1: sì, ancora un po'.
0: Senti, quanto pesa il tuo zaino?
1: Pesa più o meno, non lo so in realtà, non lo peso mai, però sarà più o meno 5 kg con l'acqua 6,5 e col cibo diciamo 7.
0: Ma che brava, cioè perché tutti mi dicono che hanno lo zaino di 5-6 kg, io riesco sempre ad arrivare a 7-8. Ecco, ma senti, c'è qualcosa che non può mai mancare nel tuo zaino quando fai i cammini?
1: E allora... Sì, poi ovviamente è soggettivo per ognuno, ma sì, sicuramente sì. I tappi per le orecchie, perché si dorme in camerate con anche 20-30 persone e quindi sono fondamentali per poter riuscire a dormire bene, e per me anche gli auricolari per sentire la musica, che nei tratti tosti, nelle salite più dure aiuta a dare un po' di energia, o a volte ci... Il cammino è bello, ma non è sempre bellissimo, soprattutto le entrate e le uscite delle città, a volte c'è tanto asfalto, a volte si passa in delle zone non bellissime, e lì la musica, esatto, e lì la musica aiuta, ecco, mentre nel bosco, nei posti belli, io preferisco sentire il rumore della natura, degli uccelli, degli alberi.
0: Certo, beh, ovviamente.
1: Però la musica
0: sì.
1: Fondamentale.
0: E cos'è che ti dà energia? Cosa ascolti? Vai un po' su elettronica, techno, robe così, rock. Cosa ti dà l'energia per camminare?
1: Rock. Gli Strokes in particolare.
0: Che gruppo meraviglioso che mi hai nominato. Adoro. Allora, senti Claudia, noi tra pochi istanti ci chiameranno i colleghi della RAI del Friuli Venezia Giulia, per cui ti allerto che potrei interromperti ad un certo punto. Ecco, però io vorrei chiederti, tu hai percorso tanti cammini, mi pare di aver percepito che tu in modo particolare ami andare a camminare in Spagna, e per cui ti vorrei chiedere, per te, per quanto riguarda proprio te stessa, cosa hanno i cammini spagnoli che continuano a richiamarti? L'atmosfera, l'accoglienza, cosa li rende così speciali, visto che insomma ne scegli sempre uno proprio in Spagna?
1: Allora, sicuramente sono molto socievoli, molto amichevoli, e quindi questo aiuta. E poi nei cammini di Santiago ci si sente molto sicuri.
0: Claudia, scusa, forse mi stanno chiamando. Buongiorno!
2: Ecco da Capodistria, Barbara Urizzi.
0: Buongiorno! Allora, siete pronti per il nostro collegamento delirante con tutti questi ospiti, tutte queste cose?
3: C'è da delirare.
2: Atteso del venerdì, senza dubbio.
0: Certo. Allora, io vorrei salutare per l'appunto i colleghi che sono Marzia Postogna e Giulio Cancelli della RAI del Friuli Venezia Giulia. Io sono con una vostra collega di RAI Italia che si chiama Claudia Marelli e che sta facendo il cammino primitivo. Ecco, Claudia, se ci senti, vuoi salutare in Friuli?
1: Ciao Friuli Venezia Giulia.
2: Buongiorno. Ma quindi sei in cammino o lo stai facendo? Ti sei ritirata? L'hai finito?
1: Lo sto facendo, sono in Galizia in questo momento.
2: Oh, capito.
0: Lei, l'abbiamo bloccata mentre sta facendo la sua tappa e lei deve purtroppo mettere giù lo zaino, ha trovato un posto dove c'è rete e fare il collegamento con Barbara Urizzi, le è toccata questa cosa, insomma.
1: Sono in una chiesetta del 1200, però molto carina.
0: Per cui in un bel posto.
1: In mezzo alla campagna.
2: Scenografia ce l'abbiamo.
0: Clima? Com'è? Meraviglioso.
1: 17 gradi.
2: Anche qua
1: sì, massima 24,
2: adesso vogliamo proprio
1: qui
2: fare un po' di gara. Ok.
0: Ha scelto un Bene. Bel cammino fresco, Claudia ne sa di cammini. Ecco, invece voi chi avete?
2: Noi abbiamo Enrico Carli, che è il presidente della Proloco della Val Paserina, che ci parlerà appunto di un percorso. Però te lo dico subito, Barbara, questa è una camminata non competitiva, cioè proprio Quindi stiamo calmi, andiamo lenti, slow.
0: Ma proprio... anche noi andiamo, cioè... calmi, andiamo lenti, non competiamo con nessuno di solito, solo con noi stessi.
2: Vabbè, io volevo solo rimarcarlo, volevo solo sottolineare che nessuno gli venisse in mente. No, siamo non competitivi.
0: Senti, ma Enrico c'è, perché non l'ho sentito.
2: Enrico Carli è con
0: buongiorno.
2: Noi?
0: Buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
2: Ciao Enrico.
3: Buongiorno.
2: Ciao Enrico.
0: Buongiorno. Per voi va bene, prima di andare dalle parti di Enrico, io stavo chiedendo a Claudia, poi insomma abbiamo un po' interrotto la sua risposta, ecco, le stavo così chiedendo un pochino che cosa si cerca quando si va a fare un cammino in Spagna, cioè perché in Spagna, cos'ha di bello? L'atmosfera, l'accoglienza, si vive in modo diverso il cammino, cos'è che rende, perché Claudia ne ha fatti parecchi, ha fatto tempo fa il cammino del nord, quello di Santiago, adesso sta facendo il cammino più antico, quello primitivo, che va a Santiago.
1: Sicuramente l'accoglienza e insomma la socievolezza degli spagnoli, e anche il fatto che ci si sente molto molto sicuri sul cammino di Santiago, perché si trova sempre tanta gente che cammina, anche in questo cammino primitivo che è meno battuto degli altri, comunque ci sono sempre persone che camminano o prima o dopo di te. E poi c'è anche una questione di lingua, per me capire lo spagnolo è semplice, ci sono tanti altri cammini che vorrei fare, per esempio c'è la Via Licia in Turchia, però il fatto che sia poco battuta,
2: però con il
1: non
2: turco
1: capire
2: sei un po' più
1: lingua.
2: Arrugginita,
0: ma non sei
1: esatto,
0: turco, Claudia.
1: esatto
0: che strano.
1: E qui ecco, è possibile comunicare facilmente, e ci sono tante strutture per l'accoglienza, e quindi è molto facile, ecco, è un cammino, camminare in Spagna, i cammini di Santiago è molto facile per tutti.
0: Senti, ma Claudia, anche il fatto che poi essendo dei cammini con tanta gente, cioè come dire, adesso dico un termine brutto ma non me ne viene in mente un altro, è un cammino anche un po' per tutte le tasche camminare in Spagna, perché sono lunghissimi, però puoi trovare negli ostelli, insomma puoi cucinarti insomma la tua cena, ecco, puoi star via anche tanti
1: esatto.
0: giorni, no? Magari rispetto a una francigena in Toscana dove hai bellissimi B&B, una cucina meravigliosa, no?
1: Sì.
0: Però anche questo conta un po'.
1: Sì. Esatto. Tra l'altro ci sono gli ostelli della comunali, diciamo, della giunta comunale, ma insomma in tutti i cammini gli ostelli comunali che costano dai 9 ai 10 euro. Ci sono gli ostelli privati che costano un po' di più, poi ci sono anche i B&B. Ecco, si può spendere poco, ci sono gli ostelli, hanno la cucina e si cucina ed è anche molto divertente. Noi l'altra sera abbiamo fatto ho conosciuto qui sul cammino la pasta per 10 persone, tutte straniere, e stasera ci sarà un ragazzo che cucinerà invece per noi, e quindi è anche molto bello, insomma, conviviale.
2: Ma scusami, hai detto per noi, quindi vuol dire che non stai camminando da sola o si è creato un gruppo in questo cammino mentre
1: tu eri
2: in solitario?
1: Parto da sola sempre, sono partita da sola, cammino sola di solito, cioè faccio la tappa camminando da sola, però poi negli ostelli ci si ritrova e dopo un po' di giorni ci si conosce e ci si sceglie, anche si creano tanti gruppi, le persone poi si avvicinano in base a affinità linguistiche, però anche sì, proprio affinità personali, quindi sì, si dice che si crea poi la propria, ognuno si crea la propria famiglia sul cammino. Noi ormai siamo alla decima tappa e siamo un gruppo di una decina di persone che più o meno quasi ogni giorno ci si ritrova nello stesso ostello e si fa l'aperitivo insieme, perché la birretta a fine tappa è d'obbligo.
2: Diciamo che certe tradizioni sono dure a morire, diciamo.
0: Non
2: ecco.
0: Devono.
1: Beh, sì, poi tra italiani e spagnoli, insomma.
0: Beh, ci si sceglie anche in base a, come dire, determinate abitudini, cose in comune, per cui effettivamente insomma,
1: esatto,
0: si sceglie
1: esatto.
0: quello che fa la birretta a fine tappa.
1: Esatto. Diciamo infatti. L'obiettivo è il bar spesso, però per gli italiani, gli spagnoli.
0: Viva
2: sì,
0: la Spagna,
2: siamo,
0: gli spagnoli, certo. Ecco, e invece noi dove andremo a camminare? Ecco, Nicola, dove
2: esatto.
0: ci porta? Enrico, scusate, dove ci porta a camminare?
2: Enrico. Enrico, ci sei certo. Sempre, no?
3: Eccomi qua.
2: Dunque, cosa ci racconti di questo percorso? Da cosa è nata questa idea? Tranne chiaramente il piacere di fare, no? Sostanzialmente, di stare assieme. Però, insomma, raccontaci tu come si snoda.
3: Certamente. Innanzitutto, noi parliamo di domenica, di questa domenica.
2: Ecco, bravo, bravissimo. Facciamo il punto.
3: A Prato Carnico, stiamo parlando della Val Pesarina, una valle nel cuore della Carnia. Carnia siamo, diciamo, vicino, così per chi ci ascolta anche da più lontano, siamo vicino a Sappada, diciamo, mm-hmm. come localizzazione, e noi della Proloco Val Pesarina portiamo ormai da 35 anni, diciamo qualche anno in più perché c'è stata la pausa Covid, però tendenzialmente questa è la 35esima edizione di questa camminata non competitiva nell'alta Val Pesarina, quindi nel cuore di questa valle. Una camminata che presenta un percorso lungo antiche mulattiere e sentieri CAI, che non è però qualcosa di particolarmente complicato, perché
2: chiedertelo, perché da così sembrava inaccessibile. No. In realtà,
0: infatti, anche... cioè,
2: o meglio, accessibile a pochi. Ecco,
0: anche io volevo capire la preparazione che serve.
3: Certo, si tratta di un percorso che sulla carta presenta 500 metri di dislivello, ma durante il percorso sono distribuiti dei punti di ristoro, e il percorso, ripeto, non essendo appunto competitivo, vi elenco un paio di premi che dopo in realtà sono, diciamo, ce ne sono molti di più, però giusto indicativamente noi premiamo il tempo medio, i primi tre che arrivano, i primi tre sotto i 18 anni, il più giovane, il più anziano, poi chi viene da più lontano, il gruppo più numeroso, quindi lungi da noi il fatto di rendere competitiva questa manifestazione.
2: Cioè, mi sembra proprio ludico,
3: no? Sì, assolutamente,
2: cioè, il contrario,
3: ludico.
2: Cioè, giusto, ma anch'io vorrei tipo il premio per quello che arriva, non so, per ultimo, quello che arriva tre giorni dopo.
4: Ma poi nel programma voglio dire che alle 15 c'è il momento conviviale, tanto per tornare all'argomento di prima, al bar centro. Ecco, come volevo così.
2: Basta per fare il connubio di nuovo, no? Italia-Spagna, no? Il bar del centro, fondo, pian di casa.
4: Casa
2: insomma,
4: alle 15, cioè, ritrovo lì, finalmente le birrette.
2: Se volete fare un bar, così.
0: Vabbè, ci piace la convivialità.
3: Certo, noi abbiamo la partenza comunque alle 9 di mattina, quindi diciamo per prendersi un po' di fresco anche la mattina senza camminare nelle ore più calde. Il bello del percorso è che appunto, anche per chi non conosce la Val Pesarina, è quello che durante il percorso vi

0: a ora di pranzo e a mezzogiorno ha già la pasta.
1: Sì, sì, non serve il panino, la cosa, la cotoletta, niente. No,
2: ragazzi, no, diretta, evitiamo se argomenti a quest'ora.
3: Sì, sì, va bene, va bene.
2: Neanche a mezzogiorno. Allora, io purtroppo vi devo salutare e devo anche liberare la Claudia che è col suo gruppo, che insomma l'ho bloccata mezz'ora per fare il collegamento.
3: Che l'ho sentita molto appunto noi, no?
1: Che non perda, che non vadano avanti, la lasciano lì.
2: Infatti, però vorrei chiedere a Enrico.
4: Sono avanti, sono andati, ma non è un problema, li ritrovo.
3: Comunque fai bene, si cammina sempre soli, poi ci si ritrova.
2: Al bar.
4: Esatto.
2: Ecco, Enrico, ti chiedo solo velocemente dove trovo delle informazioni per l'iscrizione, qualcosa, se c'è insomma, una pagina che posso consultare per questa
0: certamente,
2: iniziativa.
0: Certamente. Sì, noi pubblichiamo tutto sulla nostra pagina Facebook e pagina Instagram, basta scrivere Proloco Val Pesarina e ci trovate, e lì trovate assolutamente tutte le info, e in particolare un qualcosa che non ho detto, però è simpatico perché è relativo al nome dello scarpone, è che il primo premio, no? È quello, appunto, in cui si premia il tempo medio, il primo premio lo prende, cioè lo prende, consiste in un paio di scarponi.
2: Aspetta, che mi servi alti o bassi?
0: La scelta a vostra.
2: Ah, okay.
0: Diciamo un paio di scarponi così. Certo.
2: Allora, cari amici della Rai del Friuli Venezia Giulia, io vi saluto, vi dobbiamo salutare, vi ringraziamo e ci sentiamo venerdì prossimo.
3: Noi facciamo lo stesso con te, ti salutiamo, salutiamo la tua ospite, buon cammino.
1: Buon cammino.
3: E niente, noi ci risentiamo il prossimo venerdì, va bene? Buone camminate a tutti.
2: Alla prossima.
3: Ciao Enrico, salutiamo anche te.
2: Abbassi la Rai del Friuli Venezia Giulia, grazie. Allora, Claudia, senti, scusa, loro ti hanno salutato con buon cammino. Adesso non so perché mi è venuto in mente il film di Checco Zalone. Se ne parla tra voi camminatori di questo film? Perché ovviamente, insomma, cioè, a chi è piaciuto, chi cioè, insomma, è un film che divide un pochino, no, le opinioni da quando è uscito nelle sale.
4: Poi ovviamente da quando è uscito sarà, immaginiamo, ne parlavamo l'altro giorno, ha aumentato ancora di più le persone che faranno il cammino francese, perché il film di Zalone è ambientato sul cammino francese, che è il cammino, diciamo, quello più famoso, classico, più classico. Sì. Esatto. Molte delle persone che ho incontrato qui dicevano: infatti sono venuto sul primitivo per paura di trovare troppa gente su quello, perché sicuramente l'ha pubblicizzato tanto.
2: Eh sì, è vero. Ma senti, Claudio, ancora una cosa. Allora, dicono che, sul cammino di Santiago poi nessuno poi alla fin fine torni a casa esattamente come è partito. Ecco, per cui dopo tanti cammini, succede anche a te che ti porti sempre a casa qualcosa da questa esperienza?
4: Sì, assolutamente sì, perché oltretutto partendo sola e camminando sola, anche se appunto poi persone, hai tantissimo tempo per pensare, e pensare camminando è completamente diverso che pensare da fermi. È quasi come una meditazione camminare a un certo punto, e sì, non so, io ogni volta capisco delle cose, delle cose della mia vita e stare, cosa tenere, sì, quindi ci si porta sicuramente delle cose emotive, filosofiche dietro.
2: Allora senti, Claudia, ti lasciamo raggiungere il gruppo e il bar, che dire, buon cammino, grazie per averlo condiviso un pochino assieme a noi, e per cui
4: grazie mille.
2: Domenica sei a Santiago probabilmente, insomma, così ti vedrai la finale.
4: Domenica sì, se diciamo tutto va bene sarò a Santiago. Adesso proseguo che c'ho ancora 20 chilometri da fare oggi.
2: Buoni passi, Claudia.
4: Grazie,
2: alla prossima.
4: Grazie mille. Ciao.
2: Ciao Claudia, salutiamo la collega Claudia Marelli di Rai Italia, e noi siamo arrivati al momento dei saluti, per cui io ringrazio Bojan Clastes che oggi ha curato la parte tecnica, ovviamente tutti i nostri meravigliosi ospiti. Vi ricordo la replica questa sera alle ore 21, una puntata nuova come al solito ogni venerdì alle ore 11 del mattino. Un saluto da Barbara Rizzi, ciao!
5: Ministero, in viaggio con lentezza su Radio Capodistria.

Benvenuti a Porto Rock. Porto Rock, la località di villeggiatura più esclusivamente rock della costa adriatica, frequentata solo dai grandi nomi della musica internazionale, invitati e selezionati per voi da Andrea F.

Benvenuti a Porto Rock. Porto Rock, la località di villeggiatura più esclusivamente rock della costa adriatica, frequentata solo dai grandi nomi della musica internazionale, invitati e selezionati per voi da Andrea F.

saviors wrapped around the necks of

Radio Capodistria On The Beach, i grandi successi dagli anni Ottanta ai giorni nostri che hanno reso indimenticabili le nostre estati. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

0: Bentornati, sopravvissuti al caldo e alle playlist estive. Qui Samuel in solitaria perché Tilly è di nuovo in ferie. Probabilmente starà già sorseggiando un cocktail in riva al mare o chissà, insomma. Il tutto mentre io sono qui in questo studio a ricordarvi che l'estate non è una stagione ma è una condanna. Mentre il mondo impazzisce tra ondate di calore e vacanze al limite del collasso, cari amici, la cronaca ci regala storie che nemmeno un cervello surriscaldato potrebbe inventare. Come quella del pilota inglese che durante un volo di prova si è talmente annoiato da scrivere "I'm bored" nel cielo con la scia dell'aereo. Sì, avete capito bene. Un tizio con migliaia di ore di volo e una responsabilità enorme ha deciso che il modo migliore per combattere la noia fosse disegnare un messaggio sul radar. I controllori di volo saranno stati entusiasti, immagino, che ne so, insomma. I passeggeri per fortuna non c'erano, ma il messaggio è rimasto lì, impresso nel cielo come un gigantesco bigliettino scritto da un bambino. E mentre lui si divertiva a fare il fenomeno, noi qui ci divertiamo a fare i fenomeni con questa classifica, con la differenza che noi almeno non rischiamo di far precipitare niente, solo il vostro buon gusto musicale. Sigla!
1: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
0: E alla numero 25, Madonna con Dancenteria. Ma insomma, sembra che la regina del pop abbia dimenticato le chiavi della discoteca. Il pezzo cerca di riportarci negli anni 80, ma il viaggio è così traballante che sembra un volo in turbolenza, appunto, ecco. E se il pilota annoiato avesse ascoltato questo brano, probabilmente avrebbe scritto "I'm bored" con più convinzione. Fatto sta che il titolo Dancenteria ricorda dei problemi gastrointestinali. Comunque questo è il titolo del nuovo singolo di Madonna. A Hot Hits è una new entry, numero 25.

Dancenteria o Dancenteria, come la si voglia pronunciare, era Madonna che continua a cercare un ballo che non trova più. E da questo revival passiamo a dare un'occhiata alla vita, cari amici, ma con lo sguardo di chi ha già visto tutto. Gracie Abrams canta Look at My Life, con la voce di chi guarda il mondo attraverso una finestra appannata. Eh sì, il pezzo è un tuffo in una piscina vuota, si potrebbe dire. Sembra profondo, ma alla fine ti fai solo male, molto male. E se questa è la vita, cari amici, io preferisco il messaggio del pilota. Almeno lui ha avuto il coraggio di ammettere che era annoiato. Look at My Life, Gracie Abrams, numero 24.

Look at my life di Gracie Abrams. Look, lo sguardo, ma io preferisco distogliere lo sguardo. Era Gracie Abrams, l'osservatrice che non ha mai imparato a guardare. Dalla vita passiamo al turno di notte, cari amici, quello che nessuno vuole fare. Eh sì, i Muse, Hot Hits con Night Shift Superstar, un pezzo che prova ad essere un inno per l'insonnia, diciamo così. Finisce poi per essere una ninna nanna per chi ha già spento la luce, mannaggia, dove sono i vecchi Muse? L'energia è quella di una batteria scarica. Ecco, le scintille, niente, non ci sono. Il tutto si ferma prima di partire. Se questa è la Superstar, io preferisco il buio. Night Shift, Superstar, Muse numero 23.

I Muse, che nella notte cercano una luce che non trovano e dalla notte non ci resta che passare ad una paranoia. Sì, quella che balla da sola. Direte, che stai dicendo? E ci arrivo. Samurai J e Vito Salamanca si incontrano in un flamenco paranoia. Questo è il titolo, sì sì, è proprio questo. Che è un po', ecco, un po' spagnolo, un po' trappola, un po' confuso. E la canzone è come un piatto con troppi ingredienti, mi viene da dire. Insomma, sembra interessante, ma alla fine non sai cosa hai mangiato. Un po' come la paella, avete presente? Flamenco paranoia, quindi, sì, la paranoia di averla ascoltata fino in fondo. Speriamo di riuscirci. Numero 22.

Erano Samurai e Vito, due ballerini che si sono persi nel labirinto del flamenco. E quindi, che dire, dalla paranoia dove andiamo? Passiamo ad un canto, sì sì. Quello d'amore, ma con la voce di chi ha già, come dire, la valigia pronta, avete presente? Angelina Mango e Marco Mengoni, loro duettano in Canto d'amore come due turisti che si scambiano i numeri di telefono in aeroporto. E quindi, la canzone è così zuccherosa che ti viene il mal di denti, insulino resistenza e quant'altro. Se questo è l'amore, cari amici, io continuo a preferire il bigliettino, anzi la scritta del pilota, quindi la noia, almeno quella è una sensazione sincera. Numero 21, Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: canterai.
1: Canto d'amore, abbiamo ascoltato la numero 21. Beh, più che canto d'amore sembra una pubblicità di profumo scaduto, insomma, non lo so, poco convincente, due voci che si sfiorano ma non si toccano mai. Ecco, dal canto passiamo ad un vento, cari amici, un vento che porta via tutto. Giovanotti e Alfa augurano buon vento con la speranza che porti via la noia. Oh, ecco, più o meno il cerchio si chiude, quindi il cerchio della noia. Peccato che qui il vento, insomma, è così leggero che non sposta nemmeno una foglia. Mannaggia, il pezzo è una carezza più che un ascolto, una carezza che non scalda, una promessa che non si mantiene, insomma se questo è il vento, io continuo a preferire la brezza del pilota annoiato, almeno quella lasciava una traccia. Buon vento, sì, che porti via la noia, e anche questa canzone. Numero 20, torniamo dopo la pausa con un coccodrillo che forse non esiste, ma almeno lui, se c'è, non si nasconde. A tra poco.

0: le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Seconda parte di Hot Hits, seconda notizia estiva, e questa è roba che farebbe invidia un film di serie B. In Toscana, precisamente a Masiano, frazione della periferia di Pistoia, un lago artificiale si è trasformato in un set cinematografico. Un operaio che stava ripulendo gli argini ha giurato di aver visto un coccodrillo affiorare dall'acqua e lo ha immortalato con il cellulare. La foto ovviamente è diventata virale. I turisti si sono accalcati per vedere il rettile, i residenti hanno chiamato le autorità, i carabinieri forestali hanno piazzato fototrappole, i vigili del fuoco hanno fatto sopralluoghi e alla fine hanno chiamato addirittura un esperto internazionale dalla Francia, Olivier Berra, uno dei massimi esperti mondiali di coccodrilli. Eh sì, pure quelli esistono. Ma il coccodrillo, se mai è esistito, non si è più fatto vedere. Il lago è profondo 15 metri, l'acqua è torbida e fangosa, perfetta per nascondere un rettile, ma anche perfetta per nascondere un fake. Eh sì. La foto è stata analizzata da un team di intelligenza artificiale dell'Università di Firenze e ha escluso che sia un fotomontaggio, però. Ma gli esperti naturalistici hanno notato, come dire, particolari che non tornano. Gli arti anteriori del presunto coccodrillo sono troppo lontani dalla testa. L'acqua sembra ferma, manca il riflesso del cielo, insomma il dubbio resta, ecco. Intanto i residenti si sono divisi in due fazioni, i negazionisti, convinti che sia una bufola, e i possibilisti, che giurano di averlo visto. E mentre il paese si spaccava in due, cari amici, l'ironia toscana ha fatto il resto. Sono nati meme, vignette, vignette satiriche, cartelli stradali finti. Il coccodrillo è stato candidato alle elezioni comunali, photoshoppato in un abito doppio petto con lo slogan «Un rettile per amico». Un pub locale poi ha, ecco, inventato il cocktail Masiano Crocodile. Una squadra di calcio amatoriale si è ribattezzata Masiano Crocodiles. Persino la trasmissione La vita in diretta è sbarcata con le telecamere. E nel frattempo il coccodrillo, se c'è, se n'è stato buono buono sul fondo, aspettando che l'acqua si ritiri per farsi vedere. Beh, che dire, l'esperto francese ha promesso che tornerà a settembre, ecco, si fa un'altra vacanzina vicino al lago, quando il livello del lago sarà più basso. Morale della storia, in Toscana anche un coccodrillo diventa un fenomeno di costume. Forse è solo un'allucinazione collettiva, forse uno scherzo, forse il coccodrillo era semplicemente un turista annoiato che voleva un po' di attenzione, come molti di voi che ascoltate questa classifica pur sapendo che non vi porterà nulla. E visto che il coccodrillo di Masiano è ancora un mistero, beh, io l'ho adottato come mascotte di Hot Hits, almeno per quanto riguarda oggi. Ecco, lui, almeno lui, se esiste, ha il buon senso di restare nascosto. Io invece sono qui a svelarvi le hit peggiori dell'estate. E chissà che il coccodrillo dal fondo del suo lago non stia ascoltando proprio ora. E che non stia già cercando di emergere per skippare la prossima canzone, mannaggia. Qual è la prossima? Ma no, questa non è affatto male. Levante canta Malia con la voce di chi cerca di incantare. Vediamo se ci riesce, numero 19. Un va la vita dove...

Levante con maglia, come la maglia di chi pensa che questa canzone sia seducente. Lo è a metà, permettetemi di dire, non male, perché insomma, ecco, nei confronti di Levante sono di parte. Mi aspettavo comunque un po' di più. Incanta, ma incanta soprattutto se stessa. Dalla maglia passiamo alla sera, cari amici, quella che nessuno vive. Eh sì, Noemi e Vito Salamanca si chiedono: tu cosa fai questa sera? Beh, io intanto mi chiedo cosa farò per sopravvivere a questa canzone, come al solito. Un pezzo che prova ad essere una domanda esistenziale, ma finisce per essere come possiamo dire, un riempitivo da aperitivo. Ecco, se questa è la sera, io preferisco il mistero del coccodrillo, perché almeno lui ha creato un po' di suspense. Numero 18, tu cosa fai questa sera? Noemi e Vito Salamanca. Stare con

Noemi e Vito Salamanca, due compagni di strada, anzi di serata, che si sono persi per strada, ecco, diciamo così. Dalla sera passiamo ad un corpo che non è pronto. Somber canta My Body Isn't Ready, con la voce di chi si prepara qualcosa che non arriva mai. Il pezzo è infatti un'attesa che si trasforma in una sedia vuota. Se il corpo non è pronto, il cervello lo è ancora meno. Quindi canzone per chi vuole sentirsi pronto, ma alla fine resta fermo. Mannaggia. È una sindrome abbastanza comune, quella di chi si blocca al primo pensiero di dover fare qualcosa. E non è pigrizia, è una sorta di overthinking bloccante, insomma, che ti rende poco pratico. My Body Isn't Ready, Somber.

My Body Isn't Ready di Somber, Hot Hits, il maestro dell'attesa che non si conclude mai. Dal corpo impreparato passiamo al tempo che non torna più. Benson Boone canta The Time of My Life con la voce di chi cerca di fermare il tempo, appunto, ma si accorge che il tempo è già scappato. E quindi, che dire, il pezzo è un tentativo di epicità che si arena in una spiaggia abbastanza deserta, peraltro. Sarà una spiaggia nudista passata di moda, non lo so. Comunque, se questo è il tempo della vita, io preferisco il tempo di un sospiro che almeno dura meno. The Time of My Life, Benson Boone, numero 16.

Benson Boone, il ragazzo che vuole fermare il tempo ma non sa esattamente come fare, e quindi niente, resta la teoria senza passare alla pratica. Dal tempo passiamo ad una rivelazione, cari amici, quella che non ti aspetti, di Taylor Swift, che canta I Knew It, I Knew You, con la certezza di chi ha già previsto tutto. Ecco, peccato che la certezza qui sia come una previsione del tempo sbagliata, quindi sembra affidabile ma alla fine ti bagni lo stesso, anche in una giornata che doveva essere secca. E se il coccodrillo toscano avesse un account Spotify, cari amici, l'avrebbe già skippata. Eh sì, anche lui sa riconoscere un prodotto scadente. E qua c'è poco da fare. Molto marketing e poca sostanza. I Knew It, I Knew You, Taylor Swift, numero 15.

Era Taylor Swift, che ho battezzato la chiaroveggente del pop che non sbaglia mai un pronostico. Dalla rivelazione passiamo ad una bevanda, quella che si agita ma non si beve, perché se la agiti salta tutto, viene fuori un macello. Tommaso Paradiso ci invita ad agitare Coca-Cola, ma la bevanda è già piatta come la sua carriera da solista, e quindi se gli togli pure le bollicine resta poco, poco altro che lo zucchero e qualche aroma artificiale. Il pezzo è un tentativo di leggerezza, appunto, che si trasforma in un peso, e se questa è la Coca-Cola io preferisco l'acqua del lago Toscano, anche un'acqua minerale qualunque va bene comunque. Agitare Coca-Cola? Sì, agitare prima di gettarla. Numero 14.

0: le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Terza parte di Hot Hits, terza notizia estiva. Erling Haaland, il calciatore norvegese che segna gol come noi mangiamo patatine, è tornato dai mondiali con un souvenir decisamente particolare. Un procione imbalsamato. Sì, avete capito bene. Ha comprato un procione impagliato, probabilmente in Texas, e lo ha portato a casa in aereo come se fosse un normale oggetto da saldo. Il procione teneva in mano una bottiglia di whisky, inoltre, ecco. Beh, sul serio, sì sì. I social sono ovviamente impazziti, i tifosi hanno commentato. Solo Haaland poteva farlo sembrare normale. Beh, che dire, noi intanto abbiamo il nostro procione musicale, questa classifica. Un animale imbalsamato che tutti guardano, ma nessuno capisce perché esiste ancora. Iniziamo da Francesco Gabbani, che prova a fare il mattatore con Summer Funk, ma il funk è così leggero che sembra un ventilatore rotto. Il pezzo è una promessa di estate che si scioglie prima del ritornello. Beh, che dire, niente, se questo è il funk, io preferisco il procione di Haaland. Almeno lui, se non altro, è divertente. Numero 13.

0: fuck. Francesco Gabbani, il mattatore di un'estate che musicalmente non arriva mai, a meno se insomma aspettiamo la sua canzone, quella non parte proprio mai, quindi restiamo in sala d'attesa nonostante il caldo, le zanzare e tutto il resto. Abbiamo ancora la sensazione che l'estate non sia arrivata. Dal funk passiamo al DNA, sì sì, quello che mescola mondi lontani. Gabry Ponte e Jovanotti uniscono le forze in DNA, appunto DNA, ma il risultato è una collaborazione che non si incrocia quasi mai. Cioè il pezzo è, come dire, è appunto un incrocio tra la discoteca e il mondo, ma finisce un po' per essere un incrocio tra due strade senza uscita, come dire. Se questo è il codice genetico, insomma non siamo messi molto bene, io continuo a preferire il procione, almeno è quello più interessante. Gabry Ponte e Jovanotti alla numero 12 con DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Gabri Ponte e Jovanotti, due geni che si incrociano ma non si fecondano, diciamo così, non si ibridizzano, restano ognuno per i fatti propri, diciamo così. Dal DNA passiamo alla ripetizione che non stanca. Martin Garrix ed Ed Sheeran producono un pezzo che si ripete, si ripete, si ripete, si ripete così tanto che sembra il verso del procione di Haaland. Sempre lo stesso suono, sempre la stessa faccia, sempre lo stesso tono, quasi. Ed canta di ripetere le cose come se fosse un mantra, Martin le ripete nel beat e il risultato è questa canzone, ecco, che si ripete appunto da sola e gira su se stessa. Martin Garrix ed Ed Sheeran alla numero 11, Repeat It.

Martin ed Ed, Martin Garrix ed Ed Sheeran, due macchine da hit letteralmente che si sono incontrate nel traffico della ripetizione, diciamo così, e hanno composto Repeat It. Ora dalla ripetizione, cari amici, andiamo avanti e passiamo all'amore, torniamo ad un tema il più ricorrente di tutti, ma qua l'amore è portato a domicilio, non lo so se da un corriere Amazon o Walt, ma fatto sta che la confezione è sbagliata. Madonna e Sabrina Carpenter duettano in Bring You Love, come due generazioni che si incontrano in un ascensore più o meno. Ecco, il pezzo è un abbraccio virtuale che stringe ma molto poco, una promessa che non si mantiene, un amore che finisce per essere relegato ad optional perché il procione di Highland è un souvenir più originale. Bring You Love, Madonna e Sabrina Carpenter. Ask yourself.

0: talk about.
1: Dalla Love Therapy passiamo ad un vampiro. I temi in pala ci portano in Transilvania con Dracula, un pezzo che prova ad essere oscuro, anche se più che oscuro risulta essere confuso. Tra l'altro, non so voi, ma io sono stato in Transilvania più volte, tra l'altro. È la prima volta che la visitai, ancora da teenager. Mi ricordo che, ecco, fui molto attratto dal castello di Vlad Tepes, immaginandomi di vedere scene simili a quelle del leggendario film con Bela Lugosi. Invece, cari amici, fu tutto tranne questo. C'era un bel ristorantino con una buona birretta, varie campagne circostanti con piantagioni di Gran Turco, ma insomma del castello e tutto il resto c'era molto poco. Quindi Dracula è un mito creato artificialmente, un po' come questa canzone, numero 9, Tame Impala, Dracula.

Mi sa che sono più credibili come vampiri le zanzare che i temi Impala. Dracula, la canzone appena sentita. Abbiamo sentito i vampiri del pop, però che non mordono, ecco, una canzone del tutto innocua. Ora passiamo ad un'anima, quella che Bruno Mars cerca di vendere a peso di non si sa che, spero d'oro, anche se qua mi sa che si tratta di piombo. Bruno Mars scommette tutto in On My Soul, ma una scommessa che ha già vinto in partenza, diciamo così, anche perché il pezzo è, come al solito, calcolato e prevedibile. Potresti addirittura cantarlo a memoria senza averlo mai sentito, addirittura, ecco. Beh, cari amici, se l'anima è questa, preferisco quella del procione. Sono affezionato a questo procione, poi chissà se imbalsamando un animale si riesce a imbalsamare anche una parte della sua anima. Qua siamo già domani. Domande un po' filosofiche, anzi quasi religiose, meglio lasciar stare. On My Soul, Bruno Mars, numero 8.

Bruno Mars, il predicatore di lusso. Dall'anima passiamo ad una bossa nostrana. Gaia canta bossa nostra con la voce di chi cerca di mescolare il Brasile con l'Italia, componendo, anzi mescolando il tutto in un cocktail che sa di acqua e zucchero. Manca il rum, manca la granita, ma manca tutto, insomma. Il pezzo è un tentativo di eleganza che finisce per essere una posa più che una bossa. Se questa è bossa, io preferisco, indovinate chi? Il procione, perché lui non ha bisogno di convincere nessuno, è imbalsamato e basta. Bossa nostra numero 7. Il terzo blocco è servito, torniamo dopo la pausa con un alieno che forse è più reale di questa classifica, chissà.

0: Le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Quarta ed ultima parte di Hot Hits, cari amici di Radio Capodistria. Quarta notizia: James Franco, l'attore che ha fatto di tutto nella vita, ha pubblicato un video in cui mostra le immagini di una telecamera di sorveglianza che secondo lui proverebbe l'esistenza di un alieno. Sì, avete capito bene. James Franco, l'uomo che ha recitato in 100 film e ne ha diretti altri 100, ora si dedica all'ufologia. Il video ha scatenato il caos sui social, i fan hanno riso, i meme hanno invaso il web e lui nel frattempo ha minacciato di cancellare il suo account TikTok addirittura, perché si sa, insomma, quando sei un attore famoso e nessuno ti prende più sul serio, puoi sempre inventarti un alieno. Ecco, noi intanto, che dire, abbiamo i nostri alieni musicali, canzoni che arrivano dal nulla, che non capisci da dove vengano e che forse sarebbe meglio non avessero mai atterrato. Iniziando da una canzone che mi ha divertito al primo ascolto, Jane canta Kill It With The Beat, con la voce di chi cerca di uccidere la noia, con un beat che è talmente leggero che sembra un colpo di pistola d'acqua, avete presente? Anche se è divertente, devo dire, il pezzo prova ad essere ipnotico, è infatti un loop che gira su se stesso non portando più o meno a nulla. Comunque è un beat che diverte ma non uccide assolutamente, quindi io preferisco il video di James Franco perché quello è talmente assurdo che ti fa ridere a squarciagola. Kill It With The Beat, numero 6, Jane.

Jane con Kill It With The Beat, penso sia francese. Jane, molti anni fa oramai, insomma saranno forse 10, ha fatto uscire, anche di più immagino, ha fatto uscire All Right, che insomma aveva un timbro quasi reggeggiante, poi altri singoli riusciti come Makeba, Dyna Beat eccetera. Quindi, beh, la cantante prova ad uccidere ma non ci riesce, diciamo così. Dal beat passiamo ad una canzone che si lamenta, quella di chi ha appena visto il video di James Franco, per esempio. Filippo Graziani canta Povero Me, con la voce di chi ha appena scoperto di non essere il centro del mondo, diciamo. Eh sì, il pezzo è un tentativo di autoironia che finisce per essere una pozzanghera. Sì, una pozzanghera. Povero Me, numero 5, Filippo Graziani.

Filippo Graziani, il cantante che si lamenta ma non cambia. Infatti è un po' insensato aspettarsi cambiamenti facendo sempre le stesse cose. Insomma, prima bisogna cambiare metodo e poi ci si può aspettare il cambio dell'outcome, del risultato. Dove siamo arrivati? Ah sì, abbiamo ascoltato Filippo Graziani, il cantante che si lamenta ma non cambia. Dal povero me, quindi dall'autocommiserazione, passiamo ad una città, quella che non ti aspetti, Partenope, ovvero Napoli. Quattro artisti, un solo nome, un'unica grande confusione. Merck & Cremon che portano l'elettronica, Serena Brancale che porta il soul, i The Colors che non portano niente, sembrano più che altro un errore di battitura nella dicitura, e tutti insieme cercano di omaggiare Napoli con questo risultato di dubbio gusto dal titolo Partenope, numero 4.

Mercury Cremon, Serena Brancale e The Colors, tre compagini, quattro artisti che hanno provato a fare l'inno di Napoli e hanno finito per scrivere una sorta di cartolina mal riuscita. Che dire, cari amici, state ascoltando Hot Hits. Qualsiasi cosa che io dica, qualsiasi riferimento a casi realmente accaduti è puramente casuale. Allora, dalla città passiamo ad un amore, quello vecchio che almeno sapeva cosa voleva, diciamo. Tom O'Dell e The Lumineers cantano Old Lovers. Lo fanno con la voce di chi guarda indietro con nostalgia e sì, insomma, c'è anche un buon motivo per farlo. Il pezzo è un tuffo nei ricordi, l'acqua è molto fredda, ti viene voglia di tornare subito a riva, diciamo. Old Lovers, quindi, sì, come i vecchi amori che non tornano, come James Franco e la sua credibilità. Numero 3.

0: Tom Odell e i Lumineers, due vecchi amanti che vivono di ricordi. Passiamo ora ad una canzone che parla di non dover fare certe cose, diciamo, ma tanto insomma le fanno lo stesso, c'è poco da fare. Francesco Renga e Giusy Ferreri duettano i Non Dovrei, Non Dovresti, con la voce di chi cerca di convincersi che certe cose non vanno fatte, appunto. La convinzione è così debole che sembra una sorta di promessa elettorale, ma insomma, se non dovrei non faccio, se non dovresti non fare, tanto alla fine lo facciamo lo stesso. Sì, non dovrei ascoltare questa canzone e non dovrei neppure farla ascoltare, ma siccome è la canzone della settimana devo farla ascoltare, devo pure ascoltarla, perché se la scelta Andrea F un buon motivo deve pure esserci. Non dovrei, non dovresti, Francesco Renga e Giusy Ferreri, numero 2.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima

Francesco Renga e Giusy Ferreri, due cantanti che provano a dire di no, ma alla fine dicono sempre di sì. Dalla trasgressione passiamo ad un amore. L'amore alla numero uno, quello geloso, quello da manuale, quello dei Rolling Stones, che a 60 anni di carriera cantano ancora Jealous Lover con la voce di chi ha già visto tutto. Un tuffo nella nostalgia, un tuffo nell'acqua tiepida del rock invecchiato, anche se bene, ma comunque ammorbidito. Rock in ammollo, ecco, mi piace definirlo così. Cari amici, quindi con i nonni del rock che non mollano mai, la quarta ed ultima parte è finita, pure la classifica sta finendo e anche oggi, quindi per oggi ecco è tutto. Abbiamo avuto un pilota annoiato che scriveva messaggi nel cielo, un coccodrillo che forse non esisteva, un procione imbalsamato portato a casa da un calciatore e un attore che cercava alieni con le telecamere di sorveglianza. Beh, che dire, sì, il mondo è veramente assurdo, la musica a volte ancora di più. Noi a Hot Hits abbiamo la missione di farvi vedere tutto senza filtri e possibilmente riderci su, anche di un alieno che non si vede, perché insomma, se non ridiamo, dobbiamo piangere. E le lacrime non fanno bene alla voce. Se vi capita di vedere un procione imbalsamato, non chiedetevi perché, chiedetevi soltanto: ma Haaland lo sapeva? Come noi che ogni settimana ci chiediamo: ma chi ha scritto questa canzone? E poi insomma ci ricordiamo che la risposta è sempre la stessa: qualcuno che, come James Franco, cerca attenzione e buoni affari, e noi puntualmente gliela diamo. Che dire, questa era Hot Hits con Samuel in solitaria, in attesa del ritorno di Tilly. Alla prossima settimana, e se il caldo vi sta uccidendo, ricordate che c'è sempre chi sta peggio di voi. Hot Hits torna la settimana prossima, non preoccupatevi, quando torno vi racconterò tutto, o forse no, insomma, perché l'estate è fatta anche di silenzi e di canzoni che non vorremmo mai dimenticare, o che vorremmo dimenticare subito. Buon weekend e tenetevi al fresco, ciao ciao!

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo, il programma notturno

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.